0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto. Parallele e incroci di Franca Milan. Si sedettero al tavolo riservato nell'elegante ristorante della metropoli americana. Tutti erano sorridenti e anche un po' emozionati. C'era qualcosa nell'aria, si avvertiva un'atmosfera sospesa, quasi elettrica. One year from now you could be grandparents. Gli occhi di Lauren brillavano. Tiziano rideva. La cena continuò. Franca non fece troppe domande alla giovane coppia. Poteva essere un falso allarme o, in caso di conferma di gravidanza, rivelarsi un percorso difficile. Franca e Carlo, rimasti soli, non ne parlarono. Era la seconda volta che Carlo e Franca andavano a trovare il loro primogenito in California. Dall'ultima volta la malattia di Carlo era progredita. Il futuro per loro si presentava cupo e incerto. Da qualche anno Carlo aveva cominciato a chiudersi in un mutismo ostinato, indifferente a tutto. Non sorrideva mai e se commentava qualcosa lo faceva con negatività quasi ostentata. Franca ne soffriva molto e percepiva questo atteggiamento come violento nei suoi confronti. Si era accorta che non condivideva più con lui sentimenti ed emozioni, perché temeva, nei migliori dei casi, indifferenza e nel peggiore un sarcasmo che la feriva profondamente. Più volte aveva invitato il marito a rivolgersi ad uno specialista, a prendere atto di uno stato anomalo che faceva soffrire tutti in famiglia e allontanava gli amici. Carlo era irremovibile e non voleva saperne di farsi aiutare. Un'ombra grigia si era abbattuta sulle loro vite, un'ombra che si proiettava anche sul loro passato insieme, avvolgendo tutto di disillusione, dubbio, dolore, falsità. Tante gioie e tante difficoltà superate insieme, tutto si era appannato e cominciava a perdere significato. Una spirale li aveva avvolti e li trascinava sempre più giù. Dopo una serie di cadute improvvise, Carlo venne ricoverato e con la diagnosi arrivò alla mazzata. Si trattava di una malattia neurologica degenerativa, inarrestabile e incurabile. Su di loro ora aleggiava l'incubo della fine di quello che avevano conosciuto fino a quel momento, di un cambiamento terribile. Altro che rivedere il loro rapporto di coppia, intraprendere cose nuove. I discorsi e i pensieri che si fanno quando si percepisce che dopo gli anni tumultuosi dei figli, del lavoro, dei genitori anziani, è necessario ritrovarsi e ristabilire una prospettiva di vita insieme. Tutto veniva spazzato via con una svolta feroce e si ricomponeva in un quadro inaspettato ma definito. Atteggiamenti, reazioni ostili e apatie incomprensibili acquistavano ora un significato. Diventavano un sintomo che si incastrava nel puzzle descritto dagli specialisti. Seguirono mesi di cura, di attenzioni, di tentativi, di cambiamenti nella loro amatissima casa, di lacrime e di mani strette insieme. Resistettero il più possibile, ma poi arrivò il momento in cui si rese necessario il ricovero in una struttura specializzata. Lauren aveva avuto una gravidanza perfetta e un bel giorno i neogenitori entrarono nella loro casa con le palme, con un fagottino rosa e mille altri oggetti ingombranti che riempirono un'abitazione che fino a quel momento era stata spaziosa. Era arrivata Leila. Carlo guardava i video che arrivavano sullo smartphone, ma ormai non riusciva più a parlare, non reagiva e spesso sul suo viso smagrito gli occhi erano chiusi. Gli faceva troppo male guardare, o era in un mondo a parte, dove affetti, immagini, voci si confondevano senza senso. Un gelido inverno era calato su di lui e la cosa più straziante era non riuscire a capire le sue emozioni. Ne aveva. O la tristezza era così profonda che nulla poteva affiorare sul suo viso. Franca stava il più possibile con lui. La casa di riposo era lontana, ma ci andava volentieri quasi ogni giorno. Aveva imparato a conoscere altri ospiti, le piaceva parlare con loro, e aveva imparato che dietro quei visi spesso muti e chiusi c'erano vite piene, tanti mondi che emergevano anche senza parole, con sguardi che a volte sfociavano in sorrisi, altre volte in lacrime. Gli arredi chiari, l'empatia del personale, conferivano serenità all'ambiente. Quella era diventata anche casa sua. Aveva bisogno di stare vicino al marito, di toccarlo, di accudirlo. Gli piaceva fargli la barba, sistemargli le unghie, lavargli i denti. Il contatto con lui in queste cure elementari glielo restituiva. Lo sentiva ancora. Al compimento dell'anno di Leila, Lauren e Tiziano decisero di affrontare il viaggio in Italia con la piccola. Franca era felice e immaginava la nipotina a girarsi nelle stanze dove erano cresciuti i suoi bambini, i giochi che le avrebbe dato, le scoperte che avrebbero fatto insieme in giardino, la presentazione alle sue sorelle e l'emozione di portarla da Carlo. Leila e Carlo, due vite che viaggiavano su binari paralleli e che presto si sarebbero incontrate. Uno andava, l'altra veniva. Durante il tragitto sui colli si addormentò. Franca la osservava, le labbra piene e un po' imbronciate, le linee allungate degli occhi chiusi, il naso minuscolo, la rotondità delle guance, il respiro lieve. Che meraviglia, che perfezione! Quando scese dall'auto, Leila si avviò con decisione verso l'edificio in fondo al prato, come se il percorso le fosse noto. Sul suo cammino incontrò Pietro che si concedeva all'ennesima sigaretta all'aperto. Leila si fermò davanti alla sua sedia a rotelle. Poi riprese a correre sulle sue gambette veloci e instabili. Leila infilò la porta automatica. Entrò nel salone. Carlo, dal fondo dove l'avevano accompagnato le infermiere, si volse verso di lei. Leila si diresse senza esitare verso il nonno e posò i suoi braccini sulle sue ginocchia. Piccolina, tenera e coraggiosa. Carlo la fissava e a un certo punto i suoi occhi si spalancarono. Lo sguardo perse la patina opaca e il suo viso si trasformò. Gli angoli della bocca si alzarono e apparve un sorriso largo, aperto, come non succedeva da molti anni. Lei la stessa salì sul predellino e si accomodò sul suo grembo. Lui la avvolse con le braccia e la tenne stretta a lungo, sul suo cuore.

0: Il racconto.
1: Tommasino degli schiaffi. Piero Chiara. L'albergo del rinoceronte, che apriva la sua unica porta a metà di una stretta via in discesa, si animava soltanto nei giorni di mercato, una volta alla settimana, quando negozianti e contadini convenivano nel borgo di Cividale dai paesi sparsi per la valle del Natisone e lungo il corso del Tagliamento. In quei giorni, fin dal mattino, fumavano le pentole sul focolare, che secondo l'uso friulano si elevava nel mezzo del locale, sovrastato da una colonna di ferro ritorto e da una cappa in muto. Sul piano del focolare, alto mezzo metro da terra, bruciavano fascine e carbonella sotto pentole d'ogni dimensione, mentre da un lato girava lo spiedo. Ed era un ragazzetto annoiato a regolarne l'andamento, col capo sempre voltato a guardare la gente che entrava, indifferente agli schiaffi che le figlie del proprietario, passando, gli tiravano per richiamarlo al suo lavoro. Si chiamava Tommasino e risultava figlio di una povera vedova che abitava dietro l'albergo. Gli schiaffi che Tommasino aveva cominciato a prendere senza batter ciglio gli procurarono presto altri schiaffi da vari clienti, attirati dalla sua faccia tonda e morbida, dove la mano si stendeva piacevolmente, suscitando uno schiocco allegro come un applauso. Chi lo mandava a prendere una posata o un tovagliolo gli dava uno schiaffo per avviarlo. Altri che lo spedivano a comprare un pacchetto di tabacco o gli chiedevano un tizio per accendere la pipa, lo compensavano sempre con uno schiaffo. Il nobile Peregalli, proprietario di case e di terreni, si può dire che andasse al rinoceronte solo per dare in faccia a Tommasino. Perfino il canonico Floreani, che abitava nella via ed entrava a bere un taglio di vino tornando dalla messa, gli dava il suo schiaffo per ricordargli di non mancare alla dottrina. E capitò che dei forestieri di passaggio, solo vedendo il bel faccione di Tommasino, gli dessero anche loro per scherzo o per sollazzo delle guanciate. Il ragazzo, che anch'io gratificavo ogni tanto ad un buffetto, si era come persuaso dell'ineluttabilità di quel complimento e non se ne lagnava, anzi spesso sorrideva ai colpi più sonori, quasi contento di aver collaborato alla buona riuscita dello schiaffo. Era tutta gente, quella che schiaffeggiava Tommasino, abituata a far strada nel mondo, la poca strada che aveva fatta, a costo di gravi umiliazioni o pagando pedaggi dolorosi. Contadini, artigiani, mediatori, commercianti e forse anche il canonico avevano avuto nella vita duri inizi. Nessuno a quei tempi perveniva ad una certa indipendenza prima dei 30 anni, tanto era lungo il tirocinio. E solo dopo aver penato sotto padri severi, duri padroni o crudeli pedagoghi, prodighi nonché di schiaffi, di vergate e calci dei quali qualcuno portava per sempre il segno e tutti sicuramente la memoria. Arrivati a vivere dei loro guadagni, quei buoni uomini trovavano morale far passare a un principiante come Tommasino qualche penosa vigilia o iniziazione, secondo loro necessaria per temprarlo alle asprezze del vivere. Ma capitò una volta all'osteria persona contraria a simili principi e fu l'avvocato Costamagna, uno dei maggiori professionisti del luogo, che andato a pranzare con un cliente al rinoceronte poté assistere a tutta una serie di schiaffi riscossi da Tommasino e coronata da un bel ceffone suonatogli dalla figlia del proprietario. L'avvocato Costamagna non passava per un benefattore o per un protettore degli orfani, ma per un usuraio arricchito con i prestiti e le ipoteche. Eppure quel giorno, al rumore della manata ricevuta da Tommasino, divenne rosso in volto come se fosse toccata a lui. Balzò in piedi, afferrò la giovane per un braccio e le misurò senza mollarglielo un mal rovescio di ben altra forza. Poi si voltò verso i clienti che avevano smesso di mangiare e, come se si trovasse nella sala delle udienze e non all'osteria, lasciato il braccio della giovane, tenne una perorazione piena di sdegno e di rispetto. «È una vergogna!» disse, «profittare di un debole. Se il ragazzo non ha nessuno che lo possa difendere, son qui io a proteggerlo. E vi dico che se qualcuno oserà ancora toccarlo, farà i conti con me». Il finale fu accolto da una generale risata di scherno, alla quale fece in tempo ad associarsi il canonico Floriani, che passando per la strada aveva sentito quella voce tonante e aveva messo il capo dentro l'uscio. L'avvocato, profondamente offeso, gettò il tovagliolo sul tavolo e se ne andò senza guardare il ragazzo e senza neppure ricordarsi di salutare il suo cliente. Tutto per non pagare il conto, disse il canonico. Ma non era così, perché da quel giorno il Costamagna tornò un paio di volte alla settimana al rinoceronte, ora a mezzogiorno, ora alla sera, facendosi servire pranzo o cena solo per controllare il comportamento dei padroni e dei frequentatori dell'osteria. Nessuno toccava più Tommasino, ma non c'era neppure più chi gli badasse o si servisse di lui. Il ragazzo, al quale era stato tolto l'incarico di girarrosto, vagava per l'osteria e spesso si rifugiava nel cortile, dove infilava una porticina e se ne andava a casa sua. Privato degli schiaffi, si sentiva ignorato da tutti, disprezzato. E messo sotto accusa, quasi che la protezione dell'avvocato l'avesse chiesta lui. Un giorno di mercato, che il Costamagna, seduto al tavolo di fondo, teneva sotto il suo sguardo tutto il locale, Tommasino, entrato con il suo passo silenzioso dal cortile, gli si mise alle spalle. Alzate lentamente le braccia, con le sue manine gli fece spuntare due paia di corna dietro la testa. Uno dopo l'altro i clienti se ne accorsero e stettero a guardare senza ridere, per tema che l'avvocato si avvedesse dello scherzo. Il Costamagna non se ne avvedeva e continuava a fissare inviperito tutta quella gente che sembrava osservarlo con incredibile interesse. Ma dovette infine intuire qualcosa o sentire nell'aria una tensione, perché si voltò di scatto e sorprese Tommasino con le braccia tese, immobile come una statua. A quella vista si alzò, arretrò di un passo, poi gli mollò due forti schiaffi che il ragazzo, lasciate cadere le braccia lungo i fianchi, ricevette con indifferenza. Nel silenzio che seguì, l'avvocato prese la porta e se ne andò per sempre dal rinoceronte. Tommasino, applaudito e festeggiato dalla clientela e dai padroni, si trovò ad avere chiuso con quei due schiaffi la prima fase della sua carriera, perché venne promosso lavapiatti e passato in cucina, dove nessuno pensò più a schiaffeggiarlo e dove solo il cuoco, di tempo in tempo, gli dava qualche pedata per ricordargli che la strada d'ogni mestiere è sempre seminata di trivoli e di pene.
0: Il racconto. Ben Pastor, l'uomo dalle scarpe gialle, 1917. Seconda parte. Una volta fuori della pensione Sant'Angelo, Baldacci dovette frenarsi dal correre via, ansioso com'era di leggere quel che ci fosse nella busta gialla. Riuscì a forzarsi di attendere e una volta seduto nella stanza di Francesco gli tremavano quasi troppo le mani per aprire la busta. Dentro trovò appunti scritti in inglese, di cui capì ben poco, ma la testata ad una lettera dattiloscritta la capì fin troppo bene. Baldwin Felts, Detective Agency. Era la stessa agenzia che, al soldo dei padroni, aveva usato le mitragliatrici Gatling contro i minatori durante lo sciopero in Colorado 3 anni prima. C'erano anche soldi, quasi $50 nuovi di zecca, e un porto d'armi con fotografia. Baldacci era fuori di sé. Non sapeva se piangere o ridere, se andare di corsa alla polizia o scappare prima che Moretti scoprisse anche lui. E fu in quello stato d'animo che quella sera incontrò Giannino in un'osteria dove lo zoppo gli aveva dato appuntamento. Giannino stette ad ascoltare, biascicando una spaghettata scotta, e poi disse: «Tu sogni». «Come sarebbe a dire?» Dico che hai fatto 2 più 2, 8. Non si sa chi abbia ammazzato Francesco. Come fai a essere certo che Moretti è l'assassino? Lo so perché ho mostrato una fotografia che ho trovato nella busta al padrone di casa e l'ha riconosciuto. E con ciò ha riconosciuto un compagno che veniva a trovare Francesco e basta. E le carte dell'agenzia investigativa? Non sai mica se appartenessero al Moretti. Anche a Francesco passavano cose strane per le mani. Mi disse che

conosco, è morto, lascia andare. A me pare che come amico d'un martire dell'idea tu ti arrenda un po' troppo presto, ribatté piccato Baldacci. E anche se fecero cena insieme, si capiva che di botto avevano ben poco da dirsi. Si lasciarono prima delle 9 e Baldacci tornò alla sua stanza d'affitto col mal di testa e la rabbia in corpo. C'era qualcosa che non andava in questa faccenda. Chi aveva sottratto per strada le scarpe gialle dal fagotto del povero Francesco? E perché gli aretini, che gli erano vicini di stanza, non gli avevano parlato di Moretti? Giannino, poi, dalla mattina alla sera faceva lo gnorri, ma già che dei comunisti non c'era da fidarsi. Il giorno dopo andò ancora peggio alla redazione della Cronaca Sovversiva. Un bassotto coi capelli rossi non lo volle far entrare e fu solo perché Baldacci tempestava che finalmente gli aprirono la porta. C'erano solo 3 individui, nessuno di loro giornalista. Dissero che erano stampatori avventizi, che non sapevano il nome degli autori perché la maggior parte degli articoli erano anonimi. Sarà anche come dite voi, calcarono a brutto muso rivolti a Baldacci, ma figuratevi se gli editori vogliono mettersi ad attraversare l'Inn per incontrarvi. Non lo sapete che in tempi di disordine sociale gli anarchici sono i primi a essere ammazzati? Quel dannato di Palmer coi suoi sgherri ci viene a cercare fin sotto il letto. Oppure, no, no, noi di codeste faccende ne abbiamo piene le tasche e un morto in più, un morto in meno, che importa sapere chi è colpevole? È il sistema che è colpevole. E con simili frasi retoriche lo misero fuori. Baldacci girellò per il resto del giorno estivo, perdendosi per vie assediate dalle moli enormi delle fabbriche, senza curarsi del caldo o della stanchezza. Non badò alle ragazze clorotiche che sciamavano fuori dai portoni dove avevano fino ad allora cucito i fiocchetti sulle scarpe per le ricche. Si trovò persino sulla Shore Drive, dove nuovissime case signorili si affacciavano lungo la spiaggia, e non ci fece caso. Forse era vero, pensò amaramente, che non faceva differenza. I compagni stessi di Francesco lo fuorviavano. Forse gli mentivano, forse c'era altro di mezzo, e gli venne perfino il sospetto fugace che Francesco avesse lui stesso avuto a che fare con gli investigatori, che forse era stato ammazzato per questo, magari dagli aretini che erano scappati col treno, o da Giannino, che si vantava di aver spaccato il muso allo sceriffo di Rutland. Ma no, no, perdeva la ragione, che diamine! Con il sangue alla testa, vagò fino a pomeriggio inoltrato, poi prese il filobus, finì fuori città verso Salem, dovette tornare indietro. E, insomma, era già buio quando arrivò al casamento. Faceva ancora un caldo d'inferno e per quanto non gli piacesse di tenere la finestra aperta, dopo aver boccheggiato in mutande sul letto, dovette arrendersi e la spalancò. Così, finalmente, gli riuscì di dormire. Fu un rumore leggero che lo svegliò più tardi, non sapeva quanto più tardi. Non c'era la luna e l'esterno era oscuro come la stanza, tranne per qualche lampione nella distanza. Di colpo, Baldacci era perfettamente sveglio. Qualcuno? Quanti? Uno? Più d'uno? No, uno. Gli era entrato in camera dalla scala antincendio. Ne percepì i movimenti furtivi nell'angolo dov'era l'armadio. Gli si raggelò il sangue nelle vene. Qualcuno aveva detto al Moretti che il cugino del Vermont era venuto in cerca dell'assassino, ed eccolo che arrivava a completare l'opera. Baldacci si vide assalito, ammazzato, si vide in un lago di sangue e in una bara da 4 soldi, si vide. Fece per gridare e già una mano nodosa e sudata gli tappava la bocca e, nonostante i suoi sforzi, gli impedì di dire alcunché. Lottò furioso, ma l'altro lo tenne giù a forza sul materasso. Morire come un cane, poi, no! Scalciando ed approfittando della presa viscida, si liberò appena in tempo per gracidare con voce strozzata: «All'assassino! Alto là!» L'attaccante si ritrasse. «Via, sciocco!» gli fece dall'ombra. E poiché Baldacci ansava e si agitava per cercare un qualsiasi corpo contundente, la voce,

0: arrivò di nuovo ironica. «Zitto, zitto! Tira le tende ed accendi la luce!» Francesco gli stava in piedi davanti, col solito camiciotto da operaio. Si era rasato i baffi e pareva più giovane dei suoi 29 anni. «Visto che da un momento all'altro ti è cascata la lingua», disse con aria ilare, «bisogna che parli io. E meno male che il Giannino mi ha avvertito che facevi fuoco e fiamme, se no magari finiva che andavi dalla polizia e facevi investigare quest'intera faccenda». Baldacci doveva proprio parere uno spiritato, perché Francesco si mise a ridere sommesso. «Sono vivo e vegeto, tontacchione! Non comprendi? Gli aretini hanno fatto la parte loro, ma dagli sventati che sono hanno cercato di comprare le scarpe gialle. O che non ci pensavano che un paio di scarpe costose che mi andavano a pennello me le sarei riprese appena mettevano il fagotto sul vagone? È stato per via di quelle scarpe mancanti che tu hai rischiato di mandare tutto in malora con le tue domande a destra e a manca». Baldacci sedeva sul letto, imbambolato. Disse: ma allora? E non gli veniva fuori altro. Suo cugino si passò le mani sudate sui calzoni. Il morto è Moretti, si capisce. Si sapeva benissimo alla cronaca che posava e vestiva da anarchico, ma lavorava per gli sbirri. Galleani stesso mi aveva messo in guardia che fu Moretti a far arrestare Giovannitti nel 12. Io me lo facevo venire a casa e gli raccontavo storie per sviarlo. Se l'ho ammazzato io? No, sono anarchico, mica assassino. Ammazzerei solo per l'idea. Quel giorno la festa di compleanno era per quelli del piano di sopra, tre piemontesi che si sono scoperti interventisti a primavera e me la volevano a morte. Avevano picchiato uno degli aretini e ci si erano provati con me. Il Giannino e io li abbiamo pestati come si deve e si vede che hanno deciso di vendicarsi mentre c'era confusione in casa. Ma come ti hanno scambiato per il Moretti? Un colpo del destino. Era venuto come ogni sera e l'avevo lasciato al tavolino che leggeva l'articolo che attacca con «Qui cominciano le dolenti note». Ero andato al piano terra a prendere un po' di ghiaccio per fare una bibita. Un amico dei piemontesi, uno spilungone scozzese sbronzo come Bacco, è arrivato nel frattempo con un malimpeggio in mano. Chissà che erano stati a complottare là sopra. Quando mi sono affacciato sull'uscio, aveva già schiantato il cranio alla spia con la lama più larga. Dimentico del suo ateismo. «Oh, Madonna!» fece Baldacci. «E poi?» Vidi lo scozzese che barcollava fuori dalla finestra e giù per la scala antincendio. «Brutto affare!» pensai dapprima. Poi mi dissi: «Il Moretti e io non ci somigliavamo, ma siamo di corporatura simile». Così mi venne l'idea. «À la guerre comme à la guerre». Tanto era morto e io sotto indagine. Minacce di morte le avevo già ricevute. L'assassino via a smaltire la sbornia. I piemontesi, seppure ne sapevano nulla, né si sarebbero presentati né avrebbero detto parola. Per quel che ne so, tacciono tuttora. Ci volle un po' di coraggio, ma misi addosso al Moretti i miei panni e me ne andai per la stessa scala antincendio, sgattaiolando per non farmi vedere con le vesti insanguinate sotto braccio. Gli lasciai le mie di scarpe gialle, che mi stringevano un po' in punta, e mi tenni le sue. Poveraccio, mi andavano dipinte. Però quelle altre non mi garbava di perderle, così trovai modo di ripescarle alla stazione. «E ti sei fidato di conoscenti e non di me?» obiettò Baldacci, che cominciava a vederci più chiaro. «Perché mi hai fatto patire al pensiero che t'avevano ammazzato?» Francesco gli fece cenno di tenere la voce bassa. «Te l'avrei fatto sapere prima o poi, ma dopo aver lasciato Lin. Dovevo sparire per un po', mi capisci? Quanto al resto, ero sicuro che se glielo chiedevo, gli aretini mi avrebbero identificato col morto, come hanno regolarmente fatto. Passai la prima notte da Giannino e lì sto ancora. Domani parto per New York. Vuoi venire? Vo a incontrare l'Emma Goldman, che è appena uscita di galera, e a continuare a scrivere per l'idea». Baldacci non andò con Francesco a New York. Infatti se ne tornò il giorno dopo in Vermont e per una settimana quasi fu tutto baracca e casa. Lesse, senza peraltro crederci, che la cauzione della Goldman, arrestata come anarchica e attivista contro la leva, era stata pagata dal Kaiser ben 25.000 scudi sonanti. Le truppe americane erano appena sbarcate in Francia. Kropotkin, tornato in Russia, salutava i compagni ancora esuli. Dalla sua soffitta di Perrin Street al lavoro, a piedi giù per la discesa la mattina e su per la salita col tramonto in faccia la sera, fu davvero come se a Baldacci fosse cascata la lingua. Evitò le domande dei compagni, schivo e accigliato. Non parlò con nessuno, neanche con Malimpeggio, il cui nomignolo ora lo riempiva d'orrore. L'ottavo giorno, la sera tardi, si scoprì a fissare la pietra di scarto che aveva ai piedi del letto, su cui non aveva ancora scalpellato la dedica. Che farne? Prima aveva pensato di scriverci il motto della cronaca sovversiva: «Ut redeat miseris abeat fortuna superbis». Figurarsi che la fortuna abbandoni i superbi e torni agli umili. Non c'entrava nulla. Quelle non erano parole da scriversi su uno sbirro morto. Ci pensò sopra fin quasi a mezzanotte e non gli venivano idee. Niente bandiere in rilievo, niente spade mozze. Abbandonò anche l'idea della palma spezzata, che pareva più fuori luogo del resto. Il giorno dopo, una domenica piovosa che sapeva già d'autunno, finì con l'incidere sul granito il nome Francesco Baldacci 1898-1917. Piccolo piccolo, sotto, aggiunse in corsivo: «L'uomo dalle scarpe gialle», che ai compagni parve una finezza metaforica, mentre era solo la verità.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Per sostenere Radio Senti chi parla e Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti chi parla.
4: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
5: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, hola. Así me enamora ahora.

0: Dolce via.
1: Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da Il Sole 24 Ore. Chernobyl e il nucleare. Italia e USA 35 anni dopo. Di Davide Tabarelli. Il 25 aprile del 1986 scoppiava uno dei reattori della centrale di Chernobyl, un incidente che diede una spallata letale al comunismo sovietico e che sancì la fine del nucleare in Europa. Controverso e diversissimo, a seconda delle fonti, il bilancio dei morti, un distacco enorme che è proporzionale alle diversità di opinione sull'affidabilità di questa tecnologia. L'Italia si affrettò ad indire un referendum che nel novembre 1987 vide la vittoria schiacciante dei contrari. Il venire meno del nucleare portò ad un balzo delle nostre importazioni dall'estero e da allora siamo diventati il paese in Europa che più dipende dall'estero. In media 40 miliardi di kilowattora all'anno, il 10-15% dei consumi. La quasi totalità proviene dalla vicina Francia, che di reattori nucleari ne ha 58 e che non ha mai pensato di chiuderli. È come se avessimo tre centrali, che in Francia lavorano per noi, ciascuna però con 1000 dipendenti, tutti francesi. Grazie al nucleare, la Francia è il paese in Europa che ha i prezzi dell'elettricità più bassi. I critici sostengono che molti costi non vengono contabilizzati, in particolare quelli delle scorie, ma in media il prezzo dell'elettricità in Francia è inferiore di 5 centesimi di euro per kilowattora rispetto a quello italiano, che vuole dire per noi che consumiamo 300 miliardi di kilowattora, una maggiore spesa ogni anno di 15 miliardi di euro pagata dalle famiglie e dalle imprese italiane. Oggi l'Italia, il paese di Enrico Fermi, che ottenne il premio Nobel per lo sfruttamento civile del nucleare, è fuori da questa tecnologia, proprio mentre molti si rendono conto che è indispensabile per fermare la crescita delle emissioni di CO2 da fossili. Il nucleare è l'unica fonte che, a differenza del vento e del sole, ha grande densità energetica e che contemporaneamente non emette CO2. L'ultimo ad accorgersene è il presidente americano Joe Biden, che il 22 aprile 2021 ha preso l'impegno di dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. Si tratta di un obiettivo più che ambizioso, quasi impossibile, che poggia molto sul nucleare. Vuole sfruttare le 93 centrali ancora funzionanti, tutte vecchie, attraverso l'estensione della loro vita utile, come ha fatto da poco la Francia. Poi vuole diffondere piccoli reattori nucleari come quelli che da decenni fanno funzionare i sottomarini militari. Dal 1986 al 2019 la produzione mondiale di nucleare è quasi raddoppiata, da 1600 a 2800 miliardi di kilowattora annui, nonostante l'altro incidente di Fukushima nel 2011. È oggi la seconda fonte dopo l'idroelettrico per produzione di energia a zero emissioni di CO2, molto davanti all'eolico e al solare, fonti che da decenni ricevono generosi sussidi. Nel 1986 i reattori nel mondo erano 410, oggi sono 443. Mentre 54 sono in costruzione, di cui 11 in Cina e 7 in India. L'Italia, che vanta una lunga tradizione nella fisica, fu veloce ad uscire dal nucleare. Chissà quanto impiegherà per rientrarci.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Rivista Natura. Le folli società di acclimatazione del XIX secolo, di Alfonso Lucifredi. In Nuova Zelanda mi sono divertito a guardare i rari bombi del Regno Unito e le api domestiche che si nutrivano e impollinavano felicemente enormi e colorate infiorescenze di viperina azzurra, lupino, digitale e trifoglio. Eppure, mentre stavo lì, masticando con soddisfazione un pasticcio fatto di selvaggina, anch'essa non nativa, sapevo che stavo guardando una parodia ecologica. La verità è che in Nuova Zelanda abbiamo messo insieme un ecosistema Frankenstein nella parte sbagliata del mondo e che così facendo abbiamo annientato le creature native che vivevano qui. Dave Golson, Il ritorno della regina, edizione Hoepli. Al giorno d'oggi buona parte del pubblico è a conoscenza del fatto che l'introduzione di specie provenienti dall'altro capo del mondo può provocare danni ecologici anche gravi. Nutrie, procioni, scoiattoli grigi e gamberi rossi della Louisiana sono soltanto alcune delle specie alloctone che hanno invaso le campagne del bel paese, portando con sé problemi di vario genere, come competizione diretta con gli animali nativi o danni all'ecosistema. All'estero i danni causati dalle specie introdotte sono stati spesso devastanti, come ad esempio i conigli introdotti in Australia. Oggi, consci di questi drammatici precedenti, si evita di trasportare animali e piante da una parte all'altra del pianeta. Ma è una conoscenza che è maturata col tempo e con decenni di lavoro di sensibilizzazione da parte di naturalisti e comunicatori scientifici. In passato la faccenda era ben diversa. Con l'avvento del colonialismo, nazioni europee come la Francia, la Spagna o l'Olanda iniziarono a spartirsi ampie porzioni di Africa, Sud America e Sud-Est asiatico. La conquista di nuove terre esotiche spinse molti europei a voler vedere da vicino la natura insolita di quei paesi lontani, e così animali e piante totalmente estranei agli ecosistemi europei vennero portati nel vecchio continente. Allo stesso modo, i coloni che erano espatriati ed erano andati a popolare quelle colonie, combatterono la nostalgia di casa portando con sé animali e piante a cui erano maggiormente avvezzi. Per questo motivo nacquero le società di acclimatazione, con lo specifico intento di favorire queste introduzioni. Nel 1854, il grande zoologo francese Isidore Geoffroy Saint-Hilaire fondò la Société Zoologique d'Acclimatation, che aveva come missione l'importazione di animali esotici in Francia. Non erano esclusi nemmeno gli esseri umani. Saint-Hilaire credeva infatti che le specie potessero essere forzate ad adattarsi a nuovi ambienti. Venne ben presto creata una filiale in Algeria, mentre nel 1861, a Parigi, venne fondato il Jardin d'Acclimatation, con lo scopo di mostrare ai curiosi animali e persone provenienti da paesi lontani. La società offriva anche onorificenze a chiunque riuscisse a fare in modo che le specie importate si riproducessero stabilmente nei loro nuovi ambienti. Il Regno Unito seguì a ruota su proposta del giornale The Field. Il 21 ottobre 1859 venne organizzata una cena a base di animali esotici, a cui partecipò, tra gli altri, il celebre biologo Richard Owen. Venne discussa la possibilità di allevare alcune di queste specie in territorio inglese, principalmente per allevarle. Tra queste c'era l'Eland, una massiccia antilope originaria dell'Africa orientale, di cui Owen parlò nei giorni seguenti in una lettera indirizzata al Times. Nella lettera, il celebre scienziato esaltò la bontà delle carni dell'animale e abbracciò con convinzione la causa dell'acclimatazione. Ma fu nelle colonie ed ex colonie britanniche che le società di acclimatazione si mossero con più convinzione, facendo danni ben più gravi. L'ornitologo dilettante Eugene Schaeffelin portò con sé negli Stati Uniti prima alcuni passeri europei che entrarono in competizione diretta con le specie locali e poi un centinaio di storni che diventarono un'autentica piaga, generando negli anni una popolazione di oltre 200 milioni di individui. Per alcuni storici questa sua iniziativa fu spinta dal desiderio di portare in America tutte le specie di volatili citati da Shakespeare. Questa però è probabilmente solo una diceria, nata dalla sua scarsa popolarità. In Oceania, poi, queste iniziative ebbero un grande successo. Un colonizzatore inglese in Australia di nome J. Martin scrisse nel 1830: «Gli alberi trattengono le loro foglie e cambiano la corteccia. I cigni sono neri, le aquile bianche, le api non hanno il pungiglione, alcuni mammiferi hanno le tasche, altri depongono uova». La falsa convinzione che la natura australe fosse in qualche modo più debole di quella europea, oltre al desiderio di avere forme di vita più familiari, portò all'introduzione di decine di specie europee. Animali da allevamento e pesci d'acqua dolce, uccelli selvatici e piante da fiore, molte specie divennero invasive, altre danneggiarono gravemente la natura locale. Ad alcuni errori si rimediò con altri errori. Tra i vari tentativi che si portarono avanti per eradicare i conigli dall'Australia e gli opossum dalla Nuova Zelanda, ci fu persino l'introduzione di donnole ed ermellini, che ovviamente si concentrarono su ben altre prede. Fu soltanto con i primi anni del XX secolo che finalmente iniziarono ad essere creati rigidi protocolli sull'importazione delle specie esotiche e molte società di acclimatazione chiusero o si reinventarono come società di cacciatori o pescatori. Ma ormai enormi danni erano già stati fatti.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da il notiziario del FAI. I beni del FAI scelti come location cinematografiche. I luoghi di cui il FAI si prende cura sono così unici e scenografici che spesso i registi se ne sono innamorati, scegliendoli per ambientare i loro film. A cura della redazione. Villa del Balbianello, Tremezzina, Como. Come non citare Villa del Balbianello, affacciata sul lago di Como, teatro di numerosi film della scena internazionale, grazie alla sua maestosità. Se siete amanti della saga di Star Wars, diretto da George Lucas, sicuramente ricorderete nell'episodio secondo, L'attacco dei cloni, il pittoresco e suggestivo luogo dove si svolge il matrimonio segreto fra Padme Amidala e Anakin Skywalker. Era infatti la loggia Durini, la monumentale struttura ad archi, decorata con una rosa dei venti intarsiata nel pavimento. Qualche anno dopo, nel 2006, Villa del Balbianello diventa parte della scenografia del remake del film James Bond Casino Royale, con il noto attore Daniel Craig che vi trascorre un periodo di convalescenza dopo essere stato ferito. Nel parco della villa settecentesca è stata girata la famosa scena del bacio con la Bond girl Eva Green. Allungata a picco sulle acque del centro del lago di Como, la villa si affaccia elegantemente su un ampio panorama che ne fa una delle più scenografiche dimore dell'Ario. L'iniziatore delle meraviglie del Balbianello fu il cardinal Durini, letterato e mecenate, che a fine Settecento scelse questo angolo lacustre per farne un ritiro di delizia e di svago letterario. Una vocazione recuperata in tempi moderni da Guido Monzino, imprenditore, collezionista e appassionato viaggiatore, che nel 1974 fece della villa il rifugio dove conservare con ordine e gusto i ricordi di una vita avventurosa che lo condusse primo italiano in cima all'Everest. La sua vita quotidiana e le fortunate gesta emergono da mappe, strumenti di viaggio, libri, arredi e preziose quanto curiose collezioni di oggetti d'arte antica e primitiva. Tutto è ancora allestito secondo il suo volere, come i cimeli delle sue note imprese alpinistiche. Per sua volontà, nel 1988, la Fondazione ha preso in carico la rigorosa gestione della villa, preservandone lo spirito, che rivive anche nello stupefacente giardino che il FAI mantiene con la stessa maniacale perfezione. Un tracciato che spazia tra ardite potature e scorci romantici, viali fiancheggiati da statue, terrazze panoramiche e copiose fioriture, fino a culminare nella loggia settecentesca, che corona l'intero complesso, regalando un duplice e aereo panorama. Villa Necchi Campiglio, Milano. La villa di design anni 30 di Milano è stata teatro di diverse riprese cinematografiche. Corteggiata e ammirata da molti, oggi è il palcoscenico principale di grandi pellicole che hanno lasciato il segno nel cuore di tanti registi e spettatori. Uno di loro è Luca Guadagnino, che nel 2009 l'ha scelta come set cardine per il suo film Io sono l'amore, dove la villa diventa regina e protagonista del racconto. Anche Ridley Scott ha prediletto Villa Necchi Campiglio per House of Gucci, recente successo con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e altri famosi attori in un film che ha appassionato tutta la platea cinefila. In House of Gucci, Villa Necchi è un ambiente centrale perché è la dimora del padre di Maurizio Gucci, protagonista della vicenda, ed è stato scelto non solo per la sua eleganza, ma anche perché le sue mura evocano una reale atmosfera di famiglia. Appartata nel cuore di un tranquillo quartiere nel centro di Milano, la villa venne progettata nei primi anni 30 dall'architetto Piero Portaluppi su incarico delle sorelle Nedda e Gigina Necchi e di Angelo Campiglio, marito di Gigina, esponenti di una borghesia industriale lombarda colta e al passo coi tempi. Oltre alla villa, il giardino ospitava la casa del custode con la portineria, la serra, il garage, il campo da tennis e la piscina, la prima di proprietà privata a Milano. Spazi concepiti per padroni di casa operosi, ma capaci comunque di godersi il proprio tempo libero in compagnia di ospiti e amici. Ambienti dove l'innovazione si traduceva nel comfort e nell'efficienza di ascensori, montavivande, citofoni interni, porte blindate scorrevoli e cavo murati. Tutte caratteristiche che per lusso e modernità fecero della villa una delle residenze simbolo dell'epoca. Tre importanti donazioni arricchiscono oggi la visita: la collezione di opere d'arte del primo Novecento di Claudia Gianferrari, la raccolta di dipinti e arti decorative del XVIII secolo di Alighiero ed Emilietta De Micheli, e dal 2017 la collezione Guido Sforni, composta da 21 disegni su carta di artisti del XX secolo. Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce. A pochi chilometri da Lecce, in Salento, l'abbazia è la location della serie TV Briganti, che apparirà su Netflix nella primavera 2023. Prodotta da Fabula Pictures, è una serie crime western composta da 6 episodi. Briganti è ambientata nell'Italia meridionale della metà del XIX secolo. Un racconto moderno, epico e ricco di azione sul fenomeno del brigantaggio, visto attraverso uno sguardo femminile inedito, liberamente ispirato a personaggi, uomini e donne realmente esistiti. Immersa in un meraviglioso paesaggio di uliveti, alberi da frutto e aree coltivate, leggenda vuole che l'abbazia sia stata fondata in seguito a una visione da parte del re Tancredi d'Altavilla, conte di Lecce, a cui apparve l'immagine della Madonna dopo aver inseguito una cerbiatta in una grotta. Storicamente, invece, la fondazione è attestata tra la fine dell'XI e gli inizi del XII secolo, quando Boemondo d'Altavilla, figlio di Roberto il Guiscardo, insedia un cenobio di monaci greci, seguaci della regola di San Basilio Magno, che riparano in Salento per sfuggire alle persecuzioni iconoclaste di Bisanzio. sorta in prossimità della strada romana che univa Brindisi con Lecce e Otranto, l'abbazia viene ampliata fino a divenire uno dei più importanti centri monastici dell'Italia meridionale. Nel 1531, quando passa sotto il controllo dell'ospedale degli incurabili di Napoli, il complesso comprende, oltre alla chiesa, stalle, alloggi per i contadini, un pozzo, un mulino, due frantoi ipogei. Il saccheggio dei pirati turchi nel 1711 fa precipitare l'intero centro in uno stato

0: impreziosita da importanti affreschi che ne fanno un unicum nel mondo bizantino.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Extra, la fisiologia degli oceani. Il 70% della superficie terrestre è coperto dai mari, che 540 milioni di anni fa accolsero la vita e da sempre regolano il clima, di Riccardo Oldani. Coprono il 70% della superficie terrestre e rappresentano il 90% della biosfera, la porzione del nostro pianeta che ospita tutte le forme viventi. Per questo gli oceani, una distesa di acqua salata di oltre 360 milioni di chilometri quadrati, possono essere considerati a buon diritto la principale fonte di cibo sulla Terra e la culla della vita. Del resto, fu proprio nelle profondità oceaniche che, circa 540 milioni di anni fa, ebbe inizio la cosiddetta radiazione cambriana, il periodo, durato all'incirca 20 milioni di anni, in cui all'improvviso, per circostanze ancora pienamente da capire, comparvero i primi organismi complessi, che diedero inizio a tutte le linee evolutive da cui discendono le attuali forme di vita. A quei tempi gli oceani esistevano già da oltre 3 miliardi e mezzo di anni. Dalle viscere della Terra. Le acque degli oceani provengono dall'interno del pianeta, spiega Claudia Pasquero, professoressa di oceanografia e fisica dell'atmosfera all'Università di Milano Bicocca. Oltre 4 miliardi di anni fa, le eruzioni vulcaniche liberarono nell'atmosfera grandi quantità di vapore acqueo, che, condensandosi, cadde sulla superficie. Quelle piogge primordiali dilavarono le rocce, trascinando con sé elementi che poi si combinarono in sali, dando origine alla salinità degli oceani. Un meccanismo che si ripete, identico ancora oggi. Ma se è così, perché allora la salinità dei mari non aumenta continuamente? Analizzando rocce antiche, è emerso che a un certo punto gli oceani hanno raggiunto un equilibrio, spiega Pasquero. Gli apporti provocati dalle piogge sono infatti compensati dalle uscite, determinate principalmente dal fatto che i sali si combinano fra loro e danno vita a particelle minerali che precipitano sui fondali. Esistono poi aree in cui questi sedimenti sono spinti al di sotto della crosta terrestre. In minor misura, anche l'evaporazione contribuisce a sottrarre sali disciolti. La storia scritta dal sale. In media, gli oceani contengono 35 grammi di sali per ogni chilogrammo di acqua. È come se da una vasca di un metro di lato si potessero estrarre 35 chilogrammi di sale, illustra Pasquero. Questa quantità però può variare. Nei bacini chiusi o che tendono a chiudersi, la concentrazione tende ad aumentare per effetto dell'evaporazione e nel tempo questo processo genera rocce caratteristiche. Anche grazie allo studio di questi sedimenti possiamo determinare come sono cambiati i mari nel corso delle ere geologiche. Per esempio, sappiamo che oltre 5 milioni di anni fa, durante il periodo del Messiniano, le acque del Mediterraneo evaporarono quasi completamente per effetto della chiusura dello Stretto di Gibilterra. Oggi un esempio di bacino chiuso è il Mar Morto tra Israele e Giordania. La sua salinità è 10 volte superiore a quella media degli oceani. Ma anche nella vastità aperta degli oceani si registrano variazioni nel contenuto di sali tra un minimo di 34 grammi per chilogrammo di acqua e un massimo di 36, dice Pasquero. E questo ha conseguenze sulla circolazione, perché una maggiore concentrazione di sali determina una maggiore densità dell'acqua. Questa variabilità delle condizioni negli oceani è una scoperta relativamente recente, legata soprattutto

0: all'impiego sempre più intensivo dei satelliti. Il meteo dell'acqua. Dobbiamo immaginare gli oceani come qualcosa di molto simile all'atmosfera, spiega la studiosa. Si tratta infatti sempre di grandi masse di fluidi, governate dalle stesse leggi fisiche. Il tempo degli oceani però è diverso da quello meteorologico, perché l'acqua ha un'inerzia maggiore rispetto all'aria. I fenomeni che si verificano qui sono quindi rallentati. Gli oceani dunque sono soggetti a variazioni di pressione esattamente come l'atmosfera. I loro venti sono le correnti e possono verificarsi anche dei cicloni, chiamati eddies, che però sono molto più piccoli di quelli atmosferici. Sono vortici con un diametro massimo di un centinaio di chilometri e hanno la funzione fondamentale di redistribuire i nutrienti e rendere possibile la vita negli oceani, spiega Pasquero. Attraverso questi vortici, infatti, la materia organica che precipita verso il basso viene riportata negli strati più superficiali, che ospitano la maggior parte delle forme di vita che popolano i mari. Esistono zone definite upwelling, dove questa risalita avviene con regolarità, influenzata dalle stagioni, e in cui le specie viventi si concentrano periodicamente per nutrirsi. Le megattere e molti altri animali marini compiono vere e proprie migrazioni per trovarsi al momento giusto nei punti più ricchi di cibo. Le grandi correnti. Oltre che dagli eddies, la circolazione delle acque nei grandi bacini oceanici è determinata da grandi moti circolari, che gli oceanografi chiamano giri e che sono presenti sia nelle zone subpolari sia in quelle subtropicali. Proprio come avviene per i cicloni in atmosfera, i movimenti sono influenzati dalla rotazione terrestre. Nell'Atlantico, per esempio, il giro subpolare ruota in senso orario ed è più veloce quando giunge a contatto con la costa americana. In questo giro, l'acqua superficiale in prossimità dell'equatore è trasportata verso nord, fino a giungere a contatto con i ghiacci della Groenlandia e del Polo Nord. Qui si raffredda e una volta raggiunta la temperatura di 2-3 gradi, si inabissa rapidamente. Fa parte del giro atlantico anche la corrente del Golfo, che porta acque calde dal Golfo del Messico verso le coste europee e il Golfo di Biscaglia, ed è la principale responsabile del clima mite che distingue l'Europa dal continente americano. Grazie a questo fenomeno, città come Napoli e New York, che si trovano alla stessa latitudine, sono caratterizzate da climi profondamente diversi. I giri si originano anche per effetto di un meccanismo particolare determinato dai venti, che, soffiando potenti, tendono a creare accumuli d'acqua al centro dei bacini oceanici, riprende Pasquero. I dislivelli che si producono possono essere anche notevoli e raggiungere decine di metri. In questi punti, quindi, gli strati d'acqua inferiori subiscono una pressione assai elevata e sono spinti verso l'esterno, innescando complessi movimenti. L'incognita del clima. Le dinamiche che interessano i giri consentono il rimescolamento di acque con temperature diverse e hanno effetti decisivi sul clima. Se gli oceani fossero masse immobili, le acque più fredde, più dense, tenderebbero a sedimentare sul fondo senza mescolarsi con quelle superficiali, che a loro volta si scalderebbero sempre di più evaporando. Il cambiamento climatico rischia però di modificare profondamente questi meccanismi. In particolare, a preoccupare è la fusione dei ghiacci del Polo Nord e della Groenlandia, che ha conseguenze anche sulla salinità. L'apporto di acqua dolce può ridurre la concentrazione di sali nell'Oceano Atlantico settentrionale e questo potrebbe rallentare o perfino bloccare la circolazione profonda delle acque fredde, che sta alla base anche della corrente del Golfo, conclude Pasquero. Il fenomeno è ancora in gran parte da capire E campagne di studio sono in corso proprio per verificare che cosa stia succedendo a quelle latitudini e quali conseguenze dovremo aspettarci in futuro.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Cosa rende unica la voce? Possiamo anche modificare la nostra immagine, ma non la voce. Il principale strumento umano di comunicazione dalla nascita alla morte. Non ce n'è una uguale all'altra, in quanto dipende da fattori che variano da persona a persona. Usiamola bene per non farla malare. Di Barbara Merlo. Un'immagine può anche dire poco di noi stessi. La tecnologia permette, per esempio, in modo semplice di alterarla, modificandola, aggiungendo finti sfondi e così via. Al contrario, la voce non mente. Falsarla è possibile, ma riuscire a dominarla al punto di mascherare le proprie emozioni richiede parecchia esperienza e non è alla portata di tutti. Inoltre, affidarsi alla voce piace e crea una forte empatia tra le persone, anche tra i giovani, che amano mandarsi messaggi vocali più che fare videochiamate. Sul web, infine, sono sempre più numerosi i comunicatori che usano la formula del broadcast audio, a puntate, per divulgare contenuti. Per non parlare del recente successo degli audiolibri, che testimonia quanto ci facciamo conquistare dalle voci narranti. La voce è caratterizzata da alcuni parametri. La frequenza fondamentale, cioè la nota che emettiamo, correlata al numero di vibrazioni al secondo delle corde vocali nella laringe. Il volume, che dipende dalla pressione aerea esercitata sotto le corde, e il timbro, legato ai suoni armonici emessi e dovuto alla conformazione delle nostre cavità di risonanza. Ecco perché ogni voce è unica, spiega Franco Fussi, foniatra e otorinolaringoiatra, responsabile dei master in vocologia clinica e artistica all'Università di Bologna. Ma il timbro può variare anche quando modifichiamo gli spazi di risonanza, faringe, bocca e fosse nasali, con i movimenti di lingua, labbra, palato molle e laringe per rafforzare alcuni suoni armonici rispetto ad altri. Le differenze di frequenza tra voci maschili, femminili e infantili dipendono dalle dimensioni delle corde vocali. Più lunghe e spesse nell'uomo, più corte e sottili nella donna e ancor più corte nel bambino. E dalle dimensioni diverse del tubo di risonanza, tecnicamente definito vocal tract, che va dalla glottide, lo spazio tra le corde vocali, alle labbra, più lungo nell'uomo che nella donna e molto più corto nel bambino. Con il tempo anche la nostra voce invecchia. Nella donna, dice Fussi, con la menopausa la mucosa delle corde vocali tende a spessirsi e a imbibirsi di liquido. La voce, pertanto, si abbassa di frequenza e si scurisce. Nell'uomo, dopo i 70 anni, succede il contrario. Le mucose si atrofizzano assottigliando le corde vocali e la voce risulta più acuta. Perché i bambini gridano? Perché spesso i bambini parlano a voce molto alta? L'8% dei bambini della scuola primaria ha i noduli, ispessimenti simili a callosità, alle corde vocali, perché a quell'età tutti i bambini sono molto vociferanti ed esuberanti, osserva Fussi. Inoltre, la loro laringe si gonfia più facilmente, perché il legamento vocale, un elemento della corda che funziona da ammortizzatore elastico dei traumi, matura solo verso gli 11 anni. I noduli sono reversibili con opportuni trattamenti da parte di un logopedista o con la guida di un maestro di canto, possibilmente esperti in vocologia, che insegnino l'uso corretto della voce. Al contrario, è molto sbagliato, se vengono diagnosticati i noduli, imporre al bambino di parlare poco per non sforzare la voce. Tuttavia, se un bambino grida, potrebbe esserci alla base anche un problema di comunicazione. Il bambino che non riesce a comunicare il proprio disagio tende a gridare se non viene ascoltato. Spiega Marina Tripodi, logopedista, direttrice del Centro della Voce e docente dei master in vocologia, clinica e artistica all'Università di Bologna. In questi casi, continua l'esperta, il trattamento logopedico può essere completato da una consulenza pedagogica per indagare i motivi alla base dello stato di tensione in cui vive il bambino e aiutarlo a superare il problema, innanzitutto ascoltandolo di più invece di sgridarlo. In questi casi il bambino ha in genere un carattere aggressivo, parla troppo forte, troppo in fretta, abusando della propria voce che diventa il canale privilegiato per esprimere come si sente. Anche l'ambiente domestico e quello scolastico possono predisporre a urlare. È quanto accade in una casa dove i rumori di sottofondo sono più forti della voce del bambino. Il volume della televisione o della radio, il pianto di un fratellino più piccolo, o dove c'è un esempio vocale sbagliato da parte dei genitori di riferimento. La madre che urla da una stanza all'altra, o in una scuola dove regna la confusione in aule con pessima acustica e spazi ristretti per lo svago, osserva Tripodi. La voce veicola le nostre emozioni e il nostro vissuto interiore, e attraverso mille sfumature le emozioni possono condizionarla molto. Una ricerca statunitense dell'Università del Missouri, Columbia, ha indagato le ragioni del groppo in gola, che per esempio ci impedisce di parlare in pubblico, e ha rilevato che il cervello sotto stress attira aree correlate a un'alterazione della voce, la cosiddetta disfonia da tensione muscolare. Il tono vocale cambia e ci si accorge di parlare in modo diverso. Il fenomeno colpisce maggiormente le persone introverse, che reagiscono allo stress in modo più marcato. Tra le emozioni positive, invece, ci sono quelle indotte dalla voce materna. Numerosi studi hanno dimostrato che la voce della mamma stimola lo sviluppo cerebrale dei bambini prematuri nell'incubatrice, che probabilmente la riconoscono per averne percepito il timbro fin dal periodo fetale. Con la voce possiamo sedurre, sia in campo amoroso, sia di fronte a una platea di uditori. Secondo diverse ricerche, le donne, per esempio, sono più attratte dalle voci gravi, alla Barry White, considerate più mascoline e associate, secondo un retaggio dell'evoluzione, a uomini potenzialmente più sani, che pertanto coincidono con partner più desiderabili. Per gli stessi motivi, gli uomini preferiscono le voci femminili acute, associate a maggiore femminilità, fertilità e giovinezza. La voce femminile, non a caso, diventa leggermente più acuta nel periodo pre-ovulatorio, cioè all'inizio della fase fertile del ciclo. Quando invece un politico parla ai potenziali elettori, sembra, da diversi studi, che la voce grave sia più gradita perché trasmette competenza e fermezza. Insegnanti, operatori di call center, attori, cantanti, giornalisti, avvocati, politici. Chi lavora molto con la voce sa bene che le disfonie, cioè le sue alterazioni, sono sempre in agguato e fonte di grande disagio. I primi nemici della voce sono le infiammazioni delle vie aeree, dovuti a batteri, virus, funghi, ma anche a reflusso gastrico, allergie fumo, che provocano anche disidratazione della mucosa delle corde vocali, impedendone la completa vibrazione. Ciò porta più facilmente a forzare il nostro strumento e a creare danni come noduli, polipi, edemi, afferma Fussi e aggiunge: il secondo nemico è lo sforzo vocale, che può essere acuto, le urla di un pomeriggio allo stadio, fino a poter provocare la formazione di un polipo, oppure cronico, con la formazione di noduli dovuti allo sfregamento dei bordi delle corde vocali. Con l'aiuto della logopedia, che ci insegna a migliorare la proiezione della voce sfruttando le cavità di risonanza senza aumentare la pressione sulle corde, i noduli si possono risolvere spontaneamente. Al contrario, nell'80% dei casi i polipi vanno asportati per via chirurgica. Se la disfonia persiste oltre 15 giorni, è meglio rivolgersi al foniatra o all'otorinolaringoiatra e sottoporsi a una laringostroboscopia, un esame che permette di visualizzare sullo schermo le corde vocali durante la loro vibrazione al rallentatore, come una sorta di moviola che rileva sia danni funzionali sia danni organici, conclude l'esperto. 6 emozioni espresse dalla voce. Uno studio condotto all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sugli aspetti psicologici ed emotivi della voce umana ha individuato i principali profili della voce che esprime le diverse emozioni. Collera. La voce a tono alto, forte intensità, è tesa e piena, è priva di pause, perché viene buttata fuori di colpo. Gioia. Ha un tono tendenzialmente alto, è ampia e piena, perché ha anche un'intensità elevata. Paura. È molto sottile e molto tesa, di tono acuto, è stretta e tremula. Esprime l'incapacità di far fronte alla minaccia. Tristezza. A tono basso, intensità modesta, ritmo lento. È rilassata ma stretta. Esprime senso di impotenza e sopraffazione. Disprezzo. Le sillabe sono segmentate pur avendo velocità normale. Tenerezza. La voce è ampia, distesa, con angoli arrotondati. Migliora la tua voce in 10 mosse. 1. Mantieni una buona idratazione. Bevi almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno. 2. Evita di sforzare troppo la voce. Se devi parlare per molte ore, ricordati di bere regolarmente e, quando possibile, di usare un microfono. Non urlare mai da una stanza all'altra. 3. Cerca di parlare lentamente, respirando in modo regolare. 4. Se lavori a lungo seduto e nel contempo devi parlare, cerca di evitare la postura ricurva, che comprime la cassa toracica, rendendo più faticosa l'emissione di aria. 5. Cambia spesso l'aria della stanza se sei al chiuso. 6. Cerca di respirare con il naso, in modo che l'aria venga riscaldata, umidificata, filtrata e che le corde vocali siano idratate. 7. Mangia sano, con abbondanza di verdure e frutta, e non abusare di sostanze acide come il caffè e le bevande gassate. 8. Non fumare ed evita il più possibile gli alcolici. 9. Indossa abiti comodi. Evita pantaloni a vita alta o cinture molto strette che comprimono lo stomaco e possono favorire il reflusso gastrico. 10. Pratica attività fisica e mantieni un buon equilibrio sonno-veglia.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

Questa è la storia di un tempo oltre la memoria dell'uomo, prima dell'inizio della storia, un tempo in cui si poteva camminare in sandali dalla Francia all'Inghilterra, e quando un vasto e pigro Tamigi scorreva attraverso le sue paludi per andare a incontrarsi con suo padre, il Reno, che scorreva attraverso un paese ampio e pianeggiante, che ai nostri giorni è completamente sommerso e che conosciamo con il nome di Mare del Nord. Sui pendii più bassi della catena, sotto gli spazi erbosi dove pascolavano i cavalli selvaggi, c'erano foreste di tasso e castagno e olmo, e le boscaglie e i luoghi bui nascondevano l'orso grizzly e la iena, e le scimmie grigie si arrampicavano tra i rami. E ancora più in basso, tra il bosco e la palude e le pianure erbose lungo il fiume Wey, si svolse fino alla fine questo piccolo dramma che sto per raccontare. Inizia così A Story of the Stone Age di Herbert George Wells, un racconto di fantascienza uscito a puntate sul giornale inglese The Idler tra maggio ed agosto del 1897. La storia è ambientata durante l'età della pietra e racconta di un uomo delle caverne di nome Ugh Lomi che si lega con la giovane donna Eudena e uccide il suo rivale, il leader tribale di fatto Uya. Durante l'esilio, Ugh Lomi diventa il primo uomo a cavalcare un cavallo e a combinare pietra e legno per modellare un'ascia. Usa quest'arma insieme al suo ingegno per sopravvivere agli incontri con orsi delle caverne, iene e rinoceronti, e alla fine rivendica la posizione di leader tribale per se stesso. Ma a noi non interessano tanto le vicende di Ugh Lomi, ma il luogo in cui Wells ha deciso di ambientare il suo racconto. Una terra sconfinata che unisce l'attuale arcipelago britannico, la Francia, l'Olanda, la Danimarca e l'intera Scandinavia in una immensa prateria in cui centinaia di generazioni di uomini dell'età della pietra hanno prosperato, conquistando nuove tecnologie proprio grazie al relativo benessere climatico e ambientale. Ma al di là dei racconti, delle leggende e delle supposizioni, una terra del genere è mai esistita veramente? Si poteva davvero, ad un certo punto della storia umana, andare a piedi dall'Olanda all'Inghilterra? E che fine ha fatto quell'enorme parte del continente europeo oggi sprofondata nel Mare del Nord?

for land, all across before the tides. Settembre 1831. Peschereccio Colinda, alcune dozzine di miglia al largo di Norfolk, Anglia orientale. Siamo in pieno mare del nord e il Colinda sta ritirando le proprie reti a strascico. Nelle reti è rimasto impigliato, come spesso accade, un grumo di torba pescato dal fondo del mare. Quando viene sbrogliato dalle reti e gettato sulla tolda, però fa un rumore strano, come se dentro ci fosse qualcosa di solido. I marinai controllano e in mezzo alla torba ritrovano una metà di un arpione d'osso. Quando lo consegnano gli archeologi, questi non hanno dubbi. Si tratta di un arpione dell'antica cultura Manglemus, risalente all'epoca mesolitica, ossia alla metà dell'età della pietra, all'incirca 10.000 anni fa. Ma cosa ci fa un arpione mesolitico in mezzo al mare? C'è un'ipotesi che circola da diversi anni. Nel 1913 il paleobotanico Clement Reid aveva ritrovato resti di piante nella cosiddetta Dogger Bank, in mezzo al mare, a 100 km a est dell'Inghilterra. I pescatori conoscono bene quest'area da secoli ed è stata registrata ufficialmente a metà del 1600, prendendo il suo nome proprio dai Dogger, le grandi barche da pesca che solcavano i mari del nord fin dal 1300. È un immenso banco di sabbia di 17.600 km quadrati, grande quasi quanto tutto il Veneto, lungo 260 km e largo 100, che si estende nel bel mezzo del mare del nord, tra Inghilterra e Danimarca. I pescatori lo conoscono bene perché è da sempre ricco di pesce, che si raduna nei suoi fondali, profondi in alcuni punti appena 15 metri. Durante la pesca a strascico, da questi fondali è emerso un po' di tutto: strati di torba indicanti la presenza di antiche praterie, resti di mammut e rinoceronti e persino il frammento del teschio di un Neanderthal nel 2009, così come manufatti di vario genere, che nel 2019 hanno anche rivoluzionato un po' l'idea che avevamo sull'avanzamento tecnologico e cognitivo dei Neanderthal prima della loro estinzione. Ma la Dogger Bank è anche un'area instabile. Nel 1931 il più grande terremoto mai registrato nel Regno Unito ebbe come epicentro proprio questa zona. Infinite battaglie si sono svolte su questo braccio di mare, fin dalla fine del 600, proprio perché è in mezzo al Mare del Nord ed è il principale punto di riferimento nel centro degli spazi marittimi controllati da Regno Unito, Olanda, Germania e Danimarca, in un mare che è poco profondo, ma è completamente privo di isole. Di recente si è parlato parecchio della Dogger Bank nel mondo delle energie sostenibili. Il suo basso fondale, a grande distanza dalla costa, è stato ritenuto il posto ideale per uno degli impianti eolici più grandi del mondo, che si prevede inizierà a produrre energia dal 2023. Durante questi lavori e le ispezioni preliminari sono emerse nuove informazioni che hanno portato i geologi a confermare definitivamente quanto già si ipotizzava da secoli. Sì, c'è stato un tempo in cui tutto il Mare del Nord era una vasta prateria emersa che inglobava l'intero arcipelago britannico, che all'epoca quindi era la parte più montuosa e nordoccidentale di questo intero subcontinente. Quelle che oggi sono le ripide coste del sud-est inglese, incluse le bianche scogliere di Dover, un tempo erano i contrafforti di un immenso altopiano che divenne poi l'Inghilterra. Migliaia di uomini del Mesolitico prosperarono più a valle, nelle praterie, preferendole alle attuali terre emerse perché più ricche di cibo, acqua e risorse e molto più pianeggianti. Ma poi, un giorno, successe qualcosa.

prima di parlare di cosa successe alle immense praterie scomparse a cui gli archeologi hanno dato il nome di Doggerland, bisogna fare un lunghissimo passo indietro e capire come si sono formate e come in molti fenomeni giganteschi della storia della faccia della Terra, anche questo ha a che fare con le glaciazioni. Nella lunga storia del nostro pianeta ci sono state più o meno 5 grandi glaciazioni. La prima, chiamata Uroniana, avvenne in epoche remotissime, oltre 2 miliardi di anni fa, quando la vita sulla Terra aveva appena raggiunto la tappa della fotosintesi e l'ossigeno faceva la sua comparsa nell'atmosfera, causando una catastrofe biologica e facendo estinguere tutti i batteri anaerobici, per cui l'ossigeno era terribilmente tossico. La seconda fu la più potente e avvenne tra 720 e 635 milioni di anni fa, nell'eone proterozoico, quando i primissimi esseri del regno animale iniziarono a diffondersi. La glaciazione fu così intensa e diffusa che la Terra divenne una gigantesca palla di neve, interamente coperta dai ghiacci. Quando questi ghiacci si sciolsero, la vita esplose letteralmente sul pianeta, durante il cosiddetto periodo cambriano. La terza glaciazione arrivò sulla Terra tra i 460 e i 420 milioni di anni fa, tra la fine del periodo ordoviciano e l'inizio del siluriano. La quarta fu fra 320 e 260 milioni di anni fa, alla fine del paleozoico. L'ultima, l'era glaciale del quaternario, iniziò 2,58 milioni di anni fa e tecnicamente è ancora in corso. Esatto, per chi non lo sapesse, stiamo vivendo in un'era glaciale, e precisamente in un intervallo interglaciale, ossia uno di quei periodi in cui le glaciazioni si prendono una pausa per poi ricominciare a estendersi. Se ci pensate, anche ad oggi, nonostante l'influenza dell'inquinamento umano, non tutto il pianeta è libero dai ghiacci. La Groenlandia e l'Antartico sono coperti, sempre meno in verità, di grandi ghiacciai continentali, e questo è il segno che siamo ancora all'interno di un'era glaciale. Di solito questi periodi di pausa delle glaciazioni durano dai 40.000 ai 100.000 anni. Questo periodo interglaciale in cui viviamo oggi è iniziato 11.700 anni fa, quindi non dobbiamo preoccuparci troppo di un pianeta coperto di ghiacci per un bel po' di tempo e possiamo concentrarci sul fatto che stiamo distruggendo il clima del pianeta molto più velocemente di quanto questi cicli si avvicendino. Ma torniamo alla fine dell'ultimo periodo glaciale, 11.700 anni fa. Fino ad allora, durante il periodo glaciale chiamato Würm, immensi ghiacciai avevano coperto varie parti del mondo e in Europa la coltre di ghiaccio si estendeva dalla Scandinavia fino all'Inghilterra, mentre l'intera Svizzera, parte dell'Austria e del Trentino, scomparivano sotto un unico grande ghiacciaio alpino, alto, in alcuni punti, quasi 900 metri. Quando i ghiacci iniziarono a ritirarsi, accumularono nel mare del nord immense quantità di ghiaia morenica, creando una sterminata prateria laddove c'era solo ghiaccio, e quella fu l'origine del Doggerland. Col tempo, le pianure e le colline del Doggerland si coprirono di piante e animali di ogni genere, e anche l'uomo arrivò a colonizzarle, vivendo un periodo di rara prosperità per l'epoca. Ma la ritirata dei ghiacci che aveva creato questa grande terra era anche il suo peggiore nemico. Nei secoli le grandi masse d'acqua provocate dallo scioglimento dei ghiacci presero a invadere nuovamente le terre emerse, lentamente ma inesorabilmente. Forse gli uomini del Mesolitico che popolavano il Doggerland se ne accorsero, ma era un fenomeno lento e graduale e il Doggerland sembrava infinito. Bastava ritirarsi un po' dalle coste e altre terre erano sempre a disposizione. Queste popolazioni vissero su queste terre per lo stesso periodo di tempo che separa noi dagli antichi greci. Ma poi tutto questo finì di colpo.

Støregga è il nome in cui in norvegese si indica il grande bordo, il confine tra la piattaforma continentale scandinava e gli abissi del Mar di Norvegia, a est dell'Islanda. E il suo punto più orientale si trova a 100 km a nord-ovest della costa della regione di Møre. Un giorno, 8200 anni fa, il mondo, quello che era il mondo per le migliaia di abitanti del Doggerland, finì. Forse l'immenso peso dei sedimenti accumulati dal periodo glaciale raggiunse un punto critico, forse ci fu un cedimento degli immensi giacimenti di idrati di metano in profondità, forse un grande terremoto colpì la Scandinavia, forse una tempesta o una catastrofe sconosciuta causò una reazione a catena. Nessuno lo sa per certo. Ma quel giorno di 8200 anni fa, 180 miglia di fondale collassarono di colpo in un unico, devastante, catastrofico evento, come raramente ne sono accaduti sul nostro pianeta. Quando questi eventi accadono, si fa fatica a capirne le dimensioni. La nostra mente non è abituata ad avere a che fare con fenomeni di questa portata. Ma proviamo a fare un confronto. Avete presente il quadro L'Urlo di Edvard Munch? Ricordate il colore del cielo sullo sfondo della figura umana contorta in un urlo mentre si copre le orecchie con le mani? È rosso, rosso fuoco. Il quadro fu dipinto da Munch nel 1893 ed è diffusa opinione che l'artista abbia voluto rappresentare in questo quadro un evento di 10 anni prima, quando nel 1883 il vulcano Krakatoa in Indonesia esplose in una delle più potenti e devastanti eruzioni della storia conosciuta. Il boato emesso fu il suono più potente mai sentito nella storia, fu udito in tutto il pianeta e fece il giro del mondo 7 volte, echeggiando per 5 giorni. Gli immensi tsunami uccisero più di 36.000 persone. L'eruzione provocò un inverno artificiale in tutto il pianeta, con un calo sensibile delle temperature estive, piogge torrenziali e un'enorme quantità di anidride solforosa invase l'atmosfera, provocando tramonti incredibilmente infuocati ovunque sulla Terra. La luce della Luna divenne blu, in alcuni casi verde, e a volte, di notte, le nuvole diventavano luminescenti. Questo immenso e catastrofico evento fu provocato dal sommovimento di quasi 10 km cubici di materiale. Il crollo della frana di Støregga spostò qualcosa come 1350 km cubici di materiale. Tsunami giganteschi si sollevarono in ogni direzione e quando raggiunsero le pianure costiere del Doggerland si trasformarono in onde alte 25 metri che nulla poteva restare nel loro cammino. Fu la fine di Doggerland e del suo paradiso terrestre. Tutto venne travolto e spazzato via. Terre, animali, uomini, foreste. Tutto venne sepolto da milioni di tonnellate di fango e finì sul fondo del mare, da dove ogni tanto i pescatori avrebbero portato a galla qualche reperto. Quello che era stato il cuore dell'Europa, popolato da generazioni e generazioni di cacciatori e raccoglitori, già in parte eroso dal crescere del livello dei mari, sparì per sempre sotto le enormi ondate degli tsunami. 40 chilometri di terreno di ogni costa vennero letteralmente strappati via dalle onde, e quello che rimase e non venne sommerso furono solo distese di fango sterile. I pochi superstiti, se ce ne furono, dovettero rifugiarsi nelle regioni più elevate e ricominciare da capo in condizioni difficilissime. Fu davvero la fine di un mondo e successe tutto in un solo giorno.

Ma il destino di Doggerland riservava un ultimo colpo fatale. In Nord America c'era un lago enorme, uno dei più grandi che il pianeta abbia mai visto. Si era formato nei millenni a causa dello scioglimento dei ghiacci nei territori che ora fanno parte del Canada e degli Stati Uniti più settentrionali. Nel suo momento di massima espansione, il lago Agassiz, come venne chiamato dai geologi di fine 800, si estendeva per 440.000 km quadrati, all'incirca come l'Italia e la Grecia messe insieme. Ad un certo punto, proprio 8.200 anni fa, il livello del lago Agassiz superò i confini naturali che lo contenevano e iniziò a riversarsi in modo sempre più torrenziale, prima attraverso il corso del Mississippi e poi attraverso quello del fiume San Lorenzo. La massa d'acqua dolce che invase l'oceano fu così enorme che il livello di tutti i mari del mondo salì di colpo e non di poco. Si stima che tutti i mari del mondo salirono da 1 a 2 metri nel loro livello medio. Fu il colpo di grazia per quel che restava di Doggerland. L'Inghilterra divenne un'isola e il mare del nord un mare, sia pure poco profondo, e tutto quello che resta ad oggi delle più grandi e rigogliose praterie europee, territorio di caccia perfetto per gli uomini che l'abitarono, con infinite varietà di pesci ed uccelli, rinoceronti, mammut, bisonti, cervi e altri mammiferi, è un banco di sabbia, la Dogger Bank. Ed è curioso che proprio lì, a breve, si ergerà un immenso parco eolico nel disperato tentativo dell'uomo di arrestare il riscaldamento globale usando energie rinnovabili e sperando che questo basti a evitare a tante altre terre emerse e popolate nel mondo di fare la stessa fine di Doggerland.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche

0: fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità. Arthur Schopenhauer.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

Da Storia del Mediterraneo in 20 oggetti di Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli. Edizioni La Terza, 2018. La Lucerna. Notte. L'oscurità avanza. Ha il colore dell'abisso. Gli occhi e gli sguardi ci si perdono dentro. E sul mare la paura affiora. Diventa palpabile. Si aggruma sui corpi e sui volti. Notte. Nelle case si aspetta che il vento finisca di mugghiare. Che le barche tornino. Che i pescatori le tirino sull'arena. Notte. Si aspetta sulla galera che la battaglia cominci, che la morte sia rapida per chi ha i ferri e mille notti che sta lì, attaccato al remo. Notte. Lunga. Insuperabile abisso profondo e impossibile da penetrare. Questa a lungo è stata la condizione dell'uomo davanti al mare. Quando il tramonto scendeva e il sole digradava, lasciava posto a una mostruosa oscurità che sul Mediterraneo, come su tutti gli altri mari che circondano la terra, doveva essere tremenda. Ed è di notte che il pericolo poteva palesarsi, mostrarsi nella sua brutalità. E la notte che cos'è se non sospiro e pianto, attesa e cicatrici? Ulisse, le sue parole, le ricordate? Tempesta boreal, che da tre nubi la terra a un tempo ricoverse e il mare, e la notte di cielo a piombo scese. Perché la notte è così per mare, tetra, pesante, spessa, di piombo, e non lascia scampo se non quello di essere lassi, abbandonati e muti. Allo spazio notturno del mare, alle sue paure e ai suoi tormenti, l'uomo cosa può contrapporre? Niente. Scarne difese, piccole barriere fatte di flebili aneliti di luce e poco altro. Ma questo è bastato agli uomini per sopravvivere per un'eternità. Infatti così si sono difesi a lungo, contrapponendo all'infinito oscuro un acciarino, una fiamma, un lumicino, una lampada, una fiaccola. Immaginiamolo un pescatore nello spazio di una barca, perso in un mare enorme, di notte, in un silenzio profondo come una caverna, senza fiaccole e catrame. Padrone solo di una piccola pietra focaia, umida, che cerca di fare luce nel buio che incombe e dare vita a una lucerna. A un mozzicone di candela. E finiva lì, tutta lì, la sua sfida alla notte. Esperso nel vuoto, continuava ad andare con la sua barca, diventando stella fra le stelle, lume fra i mille lumi del cielo. Se c'era cielo stellato, ben inteso, se no era il vagare del pazzo nel deserto liquido del Mediterraneo. La luce, insomma. Anzi, le mille piccole e minuscole luci furono l'unico baluardo che l'uomo ebbe per sconfiggere la notte, sul mare, come d'altronde sulla terra. Ma non esiste una storia che abbia raccontato la lotta degli uomini che hanno desiderato opporsi alla notte, trascinando via tutte le loro paure, i loro incubi e i loro tormenti. Neanche una. Questa guerra è stata vinta ora, sebbene anche oggi
se ci troviamo per caso ad andare per mare di notte, il buio continua a spaventarci, ci assale e ci impaurisce. E il trasatlantico che passa di lontano, sfarzoso nelle sue luci e quasi a prodo sicuro, non ci rasserena in alcun modo, ancora incancreniti in una paura che è antica come è la nostra vita, la vita dell'uomo sul mare. Si è lottato contro la notte in buona sostanza con due sole armi, con la lucerna e con la candela, che spesso però non vissero in contemporanea negli stessi luoghi e con gli stessi tempi, ma marcarono due diverse possibilità di affrontare l'oscurità, dovute alle risorse, ai rimedi, alle capacità. La lucerna appartiene al mondo dell'olio, al Mediterraneo degli olivi. Funzionava in maniera efficace e geniale. La lucerna fu soprattutto in terracotta, facile da fabbricare, da realizzare, da produrre. La sua parte principale era formata dal serbatoio, chiuso e fornito di un imbuto con una fessura dove si faceva colare l'olio. Dentro una miccia, uno stoppino che fuoriusciva dal becco a formare il foro di bruciatura, mentre un altro forellino nel corpo del serbatoio, minuscolo di qualche millimetro, permetteva la sua areazione. Un oggetto assolutamente funzionale, che lo diventa ancor di più quando qualcuno dei nostri antenati intuì come un prodigio che si potesse aggiungere qualcosa che gli permettesse di essere trasportato senza inconvenienti. Un'ansa, una semplice ansa all'interno della quale si potevano infilare indice e pollice senza scottarsi e poter muovere facilmente la lucerna da un ambiente all'altro. Il design di questo oggetto è unico, straordinario, universale, durato secoli e secoli e secoli. Sono cambiate le forme, i materiali, i combustibili usati, ma l'idea di fondo è rimasta sempre la stessa, immutata. Serbatoio, stoppino, ansa. Poi, su questo motivo, sono state inventate decine e decine di varianti, declinazioni, sinfonie. Non solo olio di oliva come combustibile, ma anche olio di noce, di sesamo, di pesce. Alla terracotta furono preferiti anche bronzo o rame o ferro. E i fuochi si moltiplicarono, con lucerne composte da molteplici becchi, 3, 4, 5 o più, a volte poggiate su candelabri, o appese con catene e catenelle. Emanavano una luce fioca, quasi impercettibile, ma che permetteva di riunire più persone intorno ad esse. Scorreva dalle lucerne un'aria fumosa, acre e oleosa, che chi lo poteva cercava di mitigare, aggiungendo all'olio profumi e incensi. La lucerna continuò a evolversi, da un capo all'altro del Mediterraneo, ma non cambiò mai troppo di nome. Divenne lampara in spagnolo, lampas in greco, lumera in corsica, lamp in francese, lamba in turco. Fu assemblata in forma nuova, sempre più sofisticata, più grande, a più bracci, artisticamente sviluppata. Dall'epoca contemporanea in poi usa combustibili diversi e nuovi, carburo, cherosene, petrolio, fino alle moderne lampade a incandescenza, che talvolta, e non casualmente, hanno la stessa forma di un'antica lucerna. Il Mediterraneo non era però dominato soltanto dalla lucerna.
là dove l'olio non c'era, si provvide in altro modo, con le candele. Ce n'erano di due tipi, quelle di cera, antiche nel Mediterraneo greco e romano per solcare la notte, legate anche alla mitologia. Ad esempio, racconta Apuleio, senza candela come avrebbe fatto Psiche a vedere nell'oscurità la bellezza di amore? Non avrebbe potuto. E proprio la cera bollente, colata dalla candela sul viso del dio, lo risvegliò di soprassalto, trasformandolo da amore in amante. La cera però non bastava, e gli uomini impararono a fare candele col grasso animale, col sego. E nel Medioevo si inventarono le cere a stoppino, ottenute ad esempio col metodo del cucchiaio, ossia versando attraverso un apposito cucchiaio di forma particolare la cera o la miscela di cere fuse sui lucignoli appesi ad un cerchio girevole sopra la caldaia contenente il materiale fuso, e ripetendo l'operazione fino a quando non si era data alle candele la dimensione dovuta. Candele che divennero fondamentali nell'uso liturgico come nella misurazione del tempo sacro della Chiesa, perché il loro consumarsi segnava lo scorrere delle ore. Ma è il quotidiano, l'universo dove la candela di sego e di cera visse il suo successo, l'oggetto di maggior uso per rischiarare la notte, difficilissimo in ogni ambiente, da quello ricco, dagli enormi lampadari che illuminavano le dimore dei nobili, fino al moccolo spuntato che collava dalla misera bugia del povero. Questa la norma, sego e cera, fino a Napoleone Bonaparte. Quando, nel 1818, due francesi, Braconnot e Simonin, utilizzano la chimica per creare delle nuove candele. Le fanno di stearina, formula brevettata qualche anno dopo da Chevreul e Gay-Lussac. Da quel momento le candele perdono il loro fascino e irrompono nella rivoluzione industriale. Non c'è più niente di poetico, di agreste, di bucolico. D'ora in poi le candele parlano un nuovo linguaggio che sa di tecnologia dura, di paraffina, di ozocherite. Di fronte alla notte ci fu insomma un doppio Mediterraneo che rincorreva in modo diverso la luce, della lucerna e della candela, con una frattura diremmo geografica, un Oriente e un Nord Africa che grosso modo amano a lungo le lucerne ad olio, mentre invece altrove domina la candela. Ed è strano immaginare questo mare separato non solo da religioni, da correnti di pensiero, da genti in guerra tra loro, ma anche dalla maniera diversa di affrontare l'oscurità, tra chi lo fece in un modo e chi in un altro. Espressione di due mondi che risposero allo stesso bisogno e alla medesima necessità di combattere l'oscurità con ciò che la natura e il loro ingegno offriva. Tuttavia, per chi andava per mare c'era bisogno dell'altra luce, la luce dell'approdo. Dove sbarcare? Dove fermarsi? Dove trovare terra, seguirla, sognarla durante la notte? Come evitare i pericoli della costa, degli scogli e dei bassi fondali? Dove trovare acqua? Viveri. Verso dove orientarsi in un mondo senza bussole? La soluzione fu fantasmagorica. Da sette meraviglie del mondo, il Mediterraneo classico greco-romano inventò il faro.
All'inizio fu il braciere, la legna accatastata, il fuoco sulla spiaggia, qualche torretta, un baluardo con delle fiaccole. Poi si divenne grandiosi, perché il Mediterraneo ellenistico fu grandioso in tutte le sue espressioni. Si pensava che si potesse raggiungere qualunque meta, qualunque scopo. E d'altra parte, Alessandro non era stato lì a dimostrarlo con le sue imprese, le sue gesta, la sua indole cosmopolita, il suo desiderio sconfinato di avventure e di curiosità. Ci fu Rodi e ci fu Alessandria. Il colosso, per primo, doveva dimostrare al mondo che al sole del giorno se ne poteva contrapporre un altro capace di contrastare la notte. Per farlo bisognava immaginare qualcosa di divino e imponente al tempo stesso. Una statua enorme, dedicata a Helios, il dio sole, a dominare il porto cittadino. Alla sua sommità, un enorme braciere avrebbe mostrato all'intero Mediterraneo che la luce di Rodi sarebbe potuta arrivare ovunque. Per costruirla fu chiamato un allievo di Lisippo, Carete di Lindo. Quando Plinio il Vecchio descrive la statua, sottolinea due cose: la sua vita effimera. Appena 67 anni dopo la sua erezione, nel 226 avanti Cristo, ci pensò infatti un terremoto a farla venire giù. E l'enormità, solo le dita della mano erano più grandi di una statua di normali dimensioni. Triste destino quello del colosso. I resti rimasero a lungo semi abbandonati nell'ansa del porto. Quando poi a Rodi arrivano i musulmani nel 653 d.C., pensarono bene di spezzare ciò che restava della statua e venderla a un mercante ebreo di Emesa. Lavoro non facile. Ci vollero quasi 1000 cammelli per portare via tutto, le pietre migliori, le putrelle di ferro, il bronzo. Ad Alessandria, invece, nasce il faro come lo concepiamo noi, cioè un edificio che ha questo scopo preciso: indicare ai naviganti una rotta e una meta. Nasce sull'isola da cui prenderà il nome, Faros. Una concrezione calcarea in mezzo alle sabbie e alle paludi del Nilo. Anche questo è un luogo chiave del Mediterraneo, e non è un caso se si pensò di costruire l'edificio del faro proprio lì dove Elena sbarcò due volte. La prima spinta da passione con Paride. La seconda, 10 anni dopo, spinta dal dovere con Menelao. Ma l'isola era anche altro. Terra di ninfe, di foche, del semidio Proteo. Fatto sta che sulla punta più rocciosa dell'isola, come dice Strabone, ci costruirono il faro. A volerlo, a pensarlo, a desiderarlo per primo, pare sia stato Tolomeo I Soter, 305-282 avanti Cristo. Ma altri credono che il vero ideatore fosse Sostrato di Cnido, un influente uomo di corte, tanto che un'iscrizione sullo stesso faro, riportata da Luciano, recitava: «Sostrato, figlio di Dexifane, Cnidio, ha dedicato questo edificio agli dei salvatori, a vantaggio di coloro che navigano i mari». Il faro. Tra 280 e 270 avanti Cristo doveva verosimilmente già esistere. Alto, bianco, marmoreo.
Per far luce si adoperava un sistema molto ingegnoso, con un gigantesco fuoco alla base che si rifletteva su un sistema di specchi posti in cima alla struttura. Per Flavio Giuseppe il faro si scorgeva a oltre 300 stadi, ossia a più di 50 chilometri di distanza. Ma c'è chi sosteneva di aver intravisto la luce di Alessandria anche a 300 chilometri. Probabilmente un'esagerazione da gente di mare portata per mentalità all'iperbole. Come un'esagerazione sono le cifre relative all'altezza dell'edificio, fino ad arrivare alle misure monstro di quasi 560 metri, come descrisse Epifanio. Non poteva essere diversamente. Tutto questo scaturisce dalla fama, perché il faro di Alessandria era davvero una delle grandi meraviglie del Mediterraneo, e dunque del mondo.

in Provenza, all'interno di un porto fortificato poligonale, a Laodicea in Turchia, a Leptis Magna nell'attuale Libia, di grandi proporzioni, a tre piani rettangolari e con uno spiazzo rotondo sulla sommità, e così via, tutti fari mediterranei. Cui va aggiunta un'eccezione, la torre di Ercole alla Corugna, perché, pur collocato sull'oceano, questo faro, sempre figlio del Mediterraneo e di Alessandria, è. Il Medioevo sembra invece dimenticarsi dei fari, forse perché, ha ragione Paolo Rumiz, i grandi fari sono figli degli imperi e non delle nazioni. E una rete capillare di luci amiche dei naviganti richiede una certa visione del mondo. Tuttavia, le grandi capitali del mare ne sono forniti. Ad esempio, Napoli ha nel 300 la sua torre di San Vincenzo, non lontana dalla sede di corte del Castelnuovo, il maschio angioino. Genova ha la sua lanterna, più volte abbattuta e ricostruita, alta una settantina di metri, simbolo di una potenza spesso incontrastata sul mare. Mentre i pisani costruirono un faro alla Meloria, distrutto nel 1290, e fabbricarono anche quello di Livorno. Ma non di soli fari erano fatte le luci che attraversavano il mare. Ci si dimentica infatti delle città faro, quelle città uniche, luminose e splendenti che catturavano l'immaginazione di tutti, dal più semplice marinaio al poeta. Così tutto luccica lungo il Nilo per Gérard de Nerval nel suo Voyage en Orient, dove la stella di Astarte brilla luminosa di notte sui tetti di Alessandria come ha fatto per secoli. E cosa dire di Le Corbusier, che resta abbacinato a Istanbul dal nero della notte, trafitto dalle luci di una città splendente, dove ci sono collane attorno ai gracili colli di alabastro su tutto il monte di Istanbul, e i bagliori rilucono come le lampade delle moschee sotto le cupole, la sera, in circolari teorie. Ma è solo se si pensa a Venezia che allora tutto lo splendore di rosso e d'oro affiora, tramortendo il grigiore della notte. Non solo oggi, ma tanto più 400-500 anni fa rispetto al resto del Mediterraneo, come quando, in un caldo luglio del 1574, la città accolse Enrico III di Francia in un tripudio di fuochi e di luminarie, e di notte si videro ardere lumi infiniti dall'una parte et dall'altra del Canal Grande, fatti diversamente in forma di gigli, di piramidi, di corone, et d'altre varie guise sopra tutte le finestre e i tetti delle case, cominciandosi da San Marco fino a Santa Lucia, che è lo spazio poco meno di 2 miglia, et perché tutti i lumi riflettevano nell'acqua con lo splendore, pareva che sotto il canale fosse un altro cielo stellato. Fantasmagorie, luccichii, bagliori. Di questo aveva bisogno il marinaio sperduto nella notte? Probabilmente no, forse perché una bellezza così smagliante non riusciva neanche a immaginarla. Il suo orizzonte nella notte si doveva limitare a molto meno. Anzi, proprio a poco, a una candela, a una piccola lampada, a una lucerna, sotto coperta se si era fortunati, o all'umido, all'aperto, sotto il vento e la pioggia, tra i banchi dei compagni, mentre rapezzavano reti, si appoggiava al remo o mangiava quel poco di biscotti.

cotto e intinto nel vino o nell'aceto, con una consolazione, una luce unica e tenue, calda, che sola facesse sperare una cosa, che la notte passasse presto e scorresse veloce.

0: Avete ascoltato il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Dante e la struttura della Divina Commedia. Il Paradiso. Secondo la concezione medievale, la Terra, al centro dell'universo, è circondata dai 10 cieli. Mentre la Terra è formata da materia corruttibile, cioè che nasce e muore, i cieli sono formati dall'etere, sostanza eterna. I primi 9 cieli sono concepiti come sfere concentriche intorno alla Terra, posti uno nell'altro come in un gioco di scatole cinesi. In ciascuno dei 9 cieli sta un pianeta che si muove secondo un'orbita circolare attorno alla Terra. Il movimento dei pianeti è determinato dalle schiere degli angeli che eseguono la volontà di Dio. I cieli sono il cielo della Luna, dove si trovano gli angeli e gli spiriti che mancarono ai voti, il cielo di Mercurio, con gli arcangeli e gli spiriti attivi per desiderio di gloria, il cielo di Venere, con i principati e gli spiriti amanti, il cielo del Sole, con i potestà e gli spiriti sapienti, il cielo di Marte, con i virtù, spiriti militanti, il cielo di Giove, con le dominazioni e gli spiriti giusti. Il cielo di Saturno, con i troni e gli spiriti contemplativi, e il cielo delle stelle fisse, con i cherubini, nel trionfo di Cristo, di Maria e dei Beati, e il primo mobile o cristallino, con i serafini e il trionfo degli angeli. Il decimo cielo, l'Empireo, è immobile ed è la sede di Dio, il Paradiso. Intorno a Dio stanno tutti i beati disposti come petali di una rosa bianchissima, la candida rosa dei beati. Dante però non avvicina i beati nell'Empireo, perché loro gli vengono incontro nei cieli, man mano che Dante compie la sua ascensione. I primi beati che Dante incontra occupano i petali più esterni della rosa, mentre gli ultimi sono quelli più vicini a Dio. Quando Dante ha raggiunto l'Empireo, cioè il cielo più splendente, Beatrice scompare e a fianco di Dante compare la sua terza guida, San Bernardo di Chiaravalle, il santo che rappresenta la strada per giungere a Dio attraverso l'amore mistico, finalizzato alla fusione con Dio. San Bernardo rivolge una preghiera di lode alla Madonna. La prega di fare da tramite con Dio, chiedendogli di concedere a Dante la grazia di vederlo. Dante, esortato da San Bernardo, alza lo sguardo verso la luce divina, ma è costretto a interrompere la narrazione, perché la sua memoria e il suo linguaggio sono insufficienti a descrivere la sua visione. Dopo aver chiesto direttamente a Dio l'aiuto per narrare anche una minima parte di quello che ha visto, Dante riesce a ultimare il suo racconto. Negli ultimi versi del Paradiso, Dante riesce dunque a narrare al lettore la sua straordinaria esperienza. La visione di Dio, la comprensione dei misteri divini e l'esperienza della dolcezza della beatitudine eterna dimostrano il significato ultimo della Divina Commedia, la visione di quell'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Storia. Tre corone per un re. Sovrano intelligente e illuminato, Carlo di Borbone, dal 1731 al 1788, si trovò a ben governare tre stati diversi. Di Gabriele Esposito. Quando il piccolo Carlo venne al mondo, era un esserino minuto, magro, con le spalle curve, un principino delicato, ma con un robusto pedigree e una genitrice ambiziosa che lo proiettavano dritto su almeno un trono. Lui sorprese tutti, cinse non solo una corona, ma tre, e lasciò a ogni passaggio il segno di un governo illuminato e intelligente. Antefatto. Il clima di corte, che quel 20 gennaio 1716 accolse il neonato, non doveva essere allegro. Era un momento estremamente delicato per la Spagna, appena uscita da una terribile guerra terminata solo 2 anni prima. Nel novembre del 1700, l'ultimo sovrano degli Asburgo di Spagna era morto senza eredi, estinguendo di fatto la propria gloriosa dinastia. Si era così aperto un vuoto di potere che portò a una durissima guerra per la successione al trono di Spagna. Rapidamente si formarono 2 schieramenti contrapposti. Il primo, rappresentato dalla Francia di Luigi XIV, il Re Sole, voleva instaurare i Borboni sul trono di Madrid. Il secondo, invece, avrebbe voluto sul trono di Spagna un membro degli Asburgo d'Austria. Il candidato del partito borbonico era Filippo di Borbone, 1683-1746, nipote di Luigi XIV e futuro padre del nostro Carlo. Come spiegato dallo storico Jonathan Oates, le principali potenze europee non vedevano di buon occhio la candidatura di Filippo, perché temevano che una volta salito al trono avrebbe unificato le monarchie di Francia e Spagna, creando una superpotenza mondiale. Alla fine, dopo quasi 15 anni di battaglie, la guerra di successione spagnola finì e le due parti in lotta scesero a un compromesso. Il candidato borbonico avrebbe occupato il trono di Madrid con il nome di Filippo V, ma si sarebbe impegnato a non unificare mai Francia e Spagna in un singolo stato, rifiutandosi di succedere a Luigi XIV. La nuova Spagna borbonica, così, risultava ulteriormente umiliata e declassata al rango di potenza minore attraverso la cessione di molti territori. La Sicilia venne assegnata temporaneamente al Piemonte, la Sardegna e il Regno di Napoli ceduti agli Asburgo d'Austria, e i Paesi Bassi spagnoli, l'attuale Belgio, furono annessi al Sacro Romano Impero. La Spagna era stata notevolmente ridimensionata e aveva perso territori controllati da secoli, come il Regno di Napoli. Mammina cara. Supportato brillantemente dal segretario di Stato cardinale Giulio Alberoni, nativo del Ducato di Parma, e dalla seconda moglie Elisabetta Farnese, ultima esponente della dinastia che governava il Ducato di Parma e Piacenza, Filippo V lanciò una serie di campagne militari nel Mediterraneo. Nel 1717 la Spagna riconquistò la Sardegna e nel 1718 la Sicilia. Ma al termine delle ostilità furono stipulati dei nuovi accordi di pace. La Spagna restituì Sardegna e Sicilia, ma la prima sarebbe andata ai Savoia di Piemonte e la seconda agli Asburgo d'Austria. In cambio, Elisabetta Farnese ottenne che il suo figlio prediletto, Carlo, fosse designato come erede al trono del Granducato di Toscana e del Ducato di Parma. Le case regnanti, Medici e Farnese, dei due stati italiani nati nel Rinascimento, erano ormai prossime all'estinzione. Governando Toscana e Parma, Carlo sarebbe stato il sovrano più potente dell'Italia centrale. Del resto, essendo figlio di secondo letto, non aveva speranze per la successione al trono di Madrid. La corona spagnola sarebbe spettata a Luigi, primogenito di Filippo, nato dal suo primo matrimonio. E dopo Luigi c'era il secondogenito, Ferdinando. Carlo, insomma, era solo il terzo in linea di successione. Stando così le cose, e volendo dare a tutti i costi un regno a suo figlio, Elisabetta si impegnò affinché le sue aspirazioni per Carlo trovassero realizzazione in Italia. Alla morte dell'ultimo duca di Parma, Antonio Farnese, nel 1731, il principe adolescente sedette per la prima volta su un trono, ad aspettare che ben più alti onori lo richiamassero. La conquista del regno. Spiega Hotz. Nel 1733, con lo scoppio della guerra di successione polacca, in Europa e in Italia si aprirono nuove prospettive politiche. Francia e Spagna, governate entrambi dai Borboni, formarono una solidissima alleanza militare, sancita dalla firma di un patto di famiglia tra il ramo francese e il ramo spagnolo dei sovrani borbonici. Ancora una volta la Spagna si trovò in guerra con l'Austria ed Elisabetta Farnese non perse tempo per sfruttare la situazione a vantaggio del figlio. Convinse il marito Filippo che il piccolo ducato di Parma stesse troppo stretto a Carlo e lo spinse a mettere a disposizione del ragazzo un intero esercito per conquistare il regno di Napoli. Il giovanotto, a fronte di una robusta preparazione culturale, parlava francese e tedesco, amava le scienze e la storia, era anche un esperto di tattica militare. Fu così che, a capo dell'armata spagnola, il condottiero diciottenne marciò la conquista dell'Italia meridionale, controllata da 27 anni dagli austriaci. Scrisse la regina al figlio: «Una volta elevate al grado di libero regno, Napoli e la Sicilia saranno tue. Va dunque e vinci. La più bella corona d'Italia ti attende». Carlo non deluse le aspettative materne e in pochi mesi sconfisse gli austriaci. Il primo sovrano del regno autonomo di Napoli e Sicilia, fondatore della dinastia Borbone e dell'Italia meridionale, entrò a Napoli il 10 maggio 1734. Un ingresso trionfale, acclamato dal popolo in festa. Nasceva così, sotto i migliori auspici. Anche San Gennaro ci mise del suo per salutare il nuovo cattolicissimo re. Il miracolo della liquefazione del sangue avvenne in pochi istanti. Il regno borbonico nel sud, che sarebbe durato 127 anni. La città rifiorisce per 25 anni, dal 1734 al 1759, Carlo governò Napoli in maniera eccellente. Riformò le principali istituzioni del suo regno, limitò il potere della Chiesa, affrancò parzialmente il proprio Stato dall'influenza politica spagnola, stabilì buone relazioni diplomatiche con le principali potenze europee, intervenne per migliorare l'economia, ma soprattutto fece costruire splendide opere architettoniche ammirate in tutta Europa. Il Teatro San Carlo, la Reggia di Portici, la Reggia di Capodimonte e la sontuosa Reggia di Caserta. ma non fece tutto da solo. Al suo fianco c'era Maria Amalia di Sassonia, sua moglie dal 1737, quando la sposa aveva solo 13 anni. A dispetto della giovane età e del matrimonio combinato, la coppia funzionò. Maria Amalia non era bella, il vaiolo l'aveva rovinata, ma aveva virtù non meno importanti per una regina. Partorì 13 figli ed era coltissima, in grado di seguire il marito nel suo programma di riforme e ammodernamento. Nel 1742 il regno di Napoli spendeva 3 volte più del giovane regno di Sardegna in opere pubbliche. Le rendite erano raddoppiate e le tasse diminuite. Addio Napoli. Fu quindi davvero un brutto colpo per il fiorente regno dire addio ai suoi sovrani. Nel 1759, infatti, si prospettò a Carlo la possibilità di coronare il suo più grande sogno, ascendere al trono di Spagna. Il primo figlio di Filippo V, Luigi, era morto nel 1724 a causa del vaiolo. Il secondo, Ferdinando, che era salito al trono alla morte del padre nel 1746, da subito aveva dimostrato di avere a sua volta una salute estremamente cagionevole. Nell'agosto del 1759 anche Ferdinando morì e per Carlo finiva così l'avventura italiana. Salì al trono di Spagna col nome di Carlo III e regnò fino alla sua morte, avvenuta nel 1788. Quanto al regno di Napoli e Sicilia, la corona passò al figlio di soli 8 anni, Ferdinando, che divenne re col nome di Ferdinando IV. Il secondo genito, Carlo, omonimo del padre, sarebbe poi diventato re di Spagna nel 1788. La dinastia fondata dai Borbone a Madrid nel 1700 regna ancora oggi sulla Spagna. Quella dei Borboni di Francia è invece terminata nel 1848, solamente 13 anni prima di quella del Borboni di Napoli, 1861. Il buon governo anche in Spagna. Dopo essere diventato sovrano di Spagna nel 1759, Carlo di Borbone replicò il buon governo applicato in Italia. Realizzò una serie di innovazioni volte a far rifiorire l'economia e a modernizzare la società spagnola. Ecco le sue principali riforme: liberalizzazione del commercio del grano, espulsione dei gesuiti dai territori spagnoli e confisca dei loro beni, abolizione dei privilegi fiscali per nobiltà e clero, creazione di istituzioni culturali laiche, riforma del sistema di istruzione, incentivazione della produzione agricola, ripopolamento delle aree più disabitate della Spagna, riorganizzazione e ampliamento di esercito e marina, defiscalizzazione del commercio, nuovo censimento generale, liberalizzazione del commercio con le colonie, riorganizzazione amministrativa delle colonie americane, limitazione dei poteri e delle attività della Santa Inquisizione, abolizione della pena di morte, tranne che per il codice penale militare, nuovo piano regolatore per Madrid.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Civiltà Romana. I bassi fondi dell'impero. Era il quartiere dei poveri, dei malfattori, dei ladri e delle prostitute, ma nemmeno i ricchi e i potenti disdegnavano di frequentarlo. Ecco la Suburra, un nome diventato sinonimo di vizio e vita spericolata. Di Mario Galloni. Brutta, sporca e cattiva, la Suburra termine che nei secoli diventerà sinonimo di quartiere malfamato, era la zona più popolare dell'urbe, l'altra Roma, quella che stentava a mettere insieme il pranzo con la cena e viveva in condizioni miserevoli, lontane anni luce dai fasti delle domus patrizie. E ciò nonostante il fatto che questo popoloso rione sorgesse proprio a ridosso del foro, centro nevralgico della metropoli imperiale. Si estendeva dalle pendici dei colli Quirinale e Viminale per arrivare fino alle propaggini dell'Esquilino, occupando così la parte bassa della città rispetto al nucleo originario posto sopra il Palatino. Un dislivello di censo, ma anche di metri, più accentuato di quanto si possa apprezzare oggi. Al tempo dei Sette Re, infatti, la zona si trovava molto più in basso rispetto alla vetta dei colli. Ciò potrebbe far pensare che suburra derivi dal latino sub urbe, cioè sotto la città, soluzione che però non soddisfa la maggioranza degli storici, per cui il nome del quartiere rimane ancora di origine ignota. La suburra era il cuore della vera Roma, benché ignorato o addirittura vilipeso dagli agiografi dell'urbe. Era il luogo delle contraddizioni sociali e umane, affollatissimo e sordido, animato da una brulicante plebe che dal III secolo avanti Cristo, quando Roma prese a espandersi nel Mediterraneo, si fece anche multietnica. Nelle insule, i caseggiati popolari della città, alte fino a 5 o 6 piani, famiglie di umili lavoratori erano stipate in angusti appartamenti, fianco a fianco con gladiatori, artisti, immigrati, prostitute e delinquenti. Dalla strada giungeva ininterrotto l'assordante vociare degli artigiani e dei clienti delle botteghe al piano terra. Il frastuono era accresciuto dalle grida dei bambini e dallo stridio dei carri sul selciato. Un clamore sovrastato dai continui allarmi per incendi e crolli, incidenti a cui quei casermoni fatiscenti erano spesso soggetti, essendo costruiti soprattutto in legno e materiali scadenti dagli avidi palazzinari dell'epoca. Un disordine creativo imperava nella suburra, caos che per le precarie condizioni economiche di chi la animava sfociava nel malaffare. Il proliferare dei lupanari, i bordelli dell'antica Roma, trasformò la zona in un quartiere a luci rosse, dove prostitute di infimo livello si vendevano a prezzi irrisori, attirando una folla di clienti altrettanto miserabili, servi e bassa manovalanza alla ricerca di un piacere clandestino a basso costo. Prostitute che uno spietato Plauto descrive come rifiuti adatti a servi coperti di farina o ragazze fameliche dal profumo volgare e appiccicaticcio. Ma se alla luce del giorno la suburra era una bolgia dove non era insolito subire rapine o scippi, un abbacinante caleidoscopio di colori, rumori e odori, senza dimenticare il lezzo delle strade ridotte a cloache a cielo aperto, il buio della notte la trasformava in un'anticamera degli inferi che metteva a rischio non solo la borsa dell'incauto viandante, ma la sua stessa vita. Dai vicoli giungevano le urla di risse scoppiate in bettole malfamate e all'ombra delle insule si celavano ladri e assassini. I facoltosi romani che di notte non potevano fare a meno di attraversare il quartiere si facevano accompagnare da uno stuolo di servi armati e dotati di torce per illuminare il cammino. Inclusa dal re Servio Tullio a metà del VI secolo avanti Cristo, nelle quattro regioni cittadine, Palatina, Collina, Suburana e Esquilina, a partire dal III secolo, la Suburra diventò una città nella città, il luogo deputato al malaffare e al mercimonio. Un degrado che aristocratici e imperatori tolleravano, sebbene lambisse il centro dell'urbe. In fondo, la Suburra era utile agli occhi dei maggiorenti che in quel dedalo di viuzze maleodoranti e costruzioni fatiscenti attingevano braccia a basso costo per le loro imprese. E di tanto in tanto si recavano lì volentieri per commerci carnali resi più peccaminosi dal contesto pericoloso e degradato in cui si svolgevano.

0: In quei sordidi bordelli la nobildonna si offriva a marinai e gladiatori, facendo a gara di resistenza con le più celebrate prostitute dell'urbe. Reso irriconoscibile da un abile camuffamento, anche Nerone percorreva la suburra. Lui, però, era mosso da una curiosità squisitamente politica. Tastare in incognito il polso del popolino per rendersi conto di che cosa pensasse veramente del suo governo. In un'epoca in cui ancora non esistevano i sondaggi, l'imperatore valutava tra bettole e botteghe il proprio indice di gradimento. Ma tanti altri grandi personaggi legarono il proprio nome al quartiere. Cesare, che nella suburra ebbe i natali, e il licenzioso poeta Marziale che vi soggiornò a lungo. La zona, seppur priva di importanti monumenti o edifici pubblici, non era dedita soltanto al crimine. C'erano celebri santuari di devozione popolare come quello di Giunione Lucina, e nelle sue botteghe gli schiavi esperti di scrittura copiavano e vendevano le più significative opere letterarie greche e latine. La disordinata esplosione edilizia e demografica della suburra subì un freno già nel periodo tardo repubblicano e poi ancora in quello imperiale, durante il quale il quartiere dovette lasciare spazio da un lato all'edificazione dei fori imperiali e dall'altro, nella sua parte collinare e salubre, alla nascita di grandiose residenze aristocratiche. La potenza dell'urbe era anche questa: tenere a braccetto miseria e nobiltà.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito web futuroprossimo.it. Gli scienziati curano gli incubi ricorrenti inserendo suoni nei sogni. Introducendo suoni all'interno degli incubi con una speciale fascia wireless, uno studio ha mostrato la capacità di manipolare il sonno. Di Gianluca Riccio. Un gruppo di ricercatori svizzeri ha trovato un modo per curare gli incubi, riproducendo suoni positivi mentre la persona dorme. In passato, le persone che avevano incubi frequenti usavano una cosa chiamata terapia di inversione dell'immagine, una sorta di metodo per cambiare la trama negativa dell'incubo in qualcosa di positivo, mentre si era svegli. Una nuova tecnica scoperta di recente migliora quella terapia. Lo fa aiutando i pazienti ad associare un suono specifico al loro sogno riscritto e quindi a riprodurre quel suono attraverso una fascia wireless durante l'inizio della fase onirica del sonno, per cacciare via gli incubi ricorrenti. Un filone di ricerca, quello che passa attraverso i suoni, simile a quello che si sta sperimentando per cancellare i ricordi negativi. Secondo i ricercatori, gli incubi cronici affliggono fino al 4% degli adulti in qualsiasi momento. Questa condizione spesso porta i pazienti a svegliarsi durante le fasi cruciali del sonno naturale, cosa che può influire negativamente non solo sulla loro salute fisica, ma anche sul loro benessere mentale, con possibili e gravi conseguenze psicologiche. Per ovviare a questo problema, i terapeuti tradizionali chiedono al paziente di riscrivere lo scenario negativo dell'incubo ricorrente e di dargli un finale positivo. In seguito si insegna ai pazienti a esercitarsi a rivivere la nuova scena durante le ore di veglia, nella speranza che, al momento del sogno, la loro mente inconscia abbia adottato il nuovo finale. Nello studio pubblicato su Current Biology, il team guidato dal ricercatore Lampros Peroganvros dell'Università di Ginevra ha arruolato 36 pazienti che seguivano già una terapia tradizionale. Metà di questi ha continuato come nulla fosse, mentre l'altra metà ha utilizzato la nuova tecnica di associazione del suono. I ricercatori hanno coinvolto i pazienti nella creazione di una versione

0: positiva della trama del sogno, ma non si sono fermati qui. Hanno anche richiesto loro di associare questa nuova trama a un suono specifico. Successivamente, per fissare questo suono più a fondo nella mente del paziente, hanno assegnato ai pazienti il compito di reinventare ogni giorno la trama del sogno, mentre ascoltavano il suono durante questa prova mentale. Infine, hanno dato a ciascuno dei pazienti una fascia wireless che riproduceva il suono associato ogni volta che entravano nella fase di sonno REM. Come previsto, entrambi i gruppi hanno visto una diminuzione generale della frequenza degli incubi. Tuttavia, il gruppo che ha ricevuto la terapia del suono ha riportato un numero molto inferiore di incubi a settimana e fino a 3 mesi dopo il trattamento. Abbiamo osservato una rapida diminuzione degli incubi e sogni emotivamente più positivi, ha detto però Granvross. Per noi ricercatori e clinici questi risultati sono molto promettenti, sia per lo studio dell'elaborazione emotiva durante il sonno che per lo sviluppo di nuove terapie. Si tratta solo di un primo passo. La piccola dimensione del campione rende necessario un ulteriore lavoro di follow-up. I risultati però sono promettenti davvero e potrebbero offrire un sollievo significativo a milioni di persone che soffrono di incubi debilitanti e ricorrenti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Airone, Joseph Arthur de Gobineau, l'inventore del razzismo non era poi così razzista, di Luigi Grassia. Torino, 13 ottobre 1882. Un uomo anziano con i baffi e pizzetto bianco, che indossa una elegante redingote nera e ha un'aria vagamente mefistofelica, si sente male in una via centrale. Chiede aiuto e domanda di essere accompagnato all'albergo dove alloggia, l'Hotel Liguria, che oggi non c'è più. Lì è vegliato e accudito, ma purtroppo non si riprende più. Il suo funerale attira una quantità di persone eminenti della cultura e dell'alta società. Pur essendo uno straniero di passaggio a Torino, senza alcun legame con la città, viene sepolto nel cimitero monumentale. Il giorno successivo, il principale quotidiano cittadino, la Gazzetta Piemontese, si limita a riferire i dati anagrafici del defunto. Conte Joseph Arthur de Gobineau, di anni 68, di Normandia. Qualche anno dopo, lo stesso giornale, nel frattempo ribattezzato La Stampa, racconta che l'uomo si era sentito male su un tram, secondo la testimonianza delle numerose persone che lo avevano soccorso. Una successiva rassegna stampa corregge il tiro. Gobineau stava andando in carrozza verso la stazione ferroviaria e all'arrivo il vetturino l'aveva trovato riverso sui sedili. Era stato lui l'unico testimone. Versioni contrastanti, dunque, in base alle quali le circostanze della morte non risultano chiare. Quanto al perché Gobineau si trovasse a Torino, non si sa neanche questo. Il suo diario prevedeva una sosta di 2 giorni in città, ma con motivazioni vaghe, nel corso di un viaggio in treno dalla Francia a Roma. Nel 2022, però, scocca un anniversario che non verrà celebrato, ma non per questo va lasciato nel dimenticatoio. Quel conte de Gobineau, 1816-1882, che morì a Torino 140 anni fa, fu autore del famigerato Saggio sull'ineguaglianza delle razze umane, considerato una pietra miliare della teorizzazione del razzismo. Pubblicato fra il 1853 e il 1855, il libro divideva gli esseri umani in bianchi, gialli e neri e attribuiva soltanto ai primi una facoltà civile creatrice, oltre a rammaricarsi che la razza bianca stesse declinando. Ma sbaglieremmo a chiudere qui il discorso su di lui. Joseph Arthur de Gobineau è un personaggio più complicato di come forse ci immaginiamo. Questo nobiluomo non considerava se stesso un campione della razza superiore, anzi, si vedeva come un tipico esempio di decadenza. Aveva una nonna antillana con un po' di sangue indio e nero nelle vene e si era sposato con una creola nata in Martinica dalla quale aveva avuto figli, rendendo sempre più spuria la sua stirpe. Quanto alla vita pubblica, da diplomatico di altissimo livello e artefice per molti anni della politica estera francese, Joseph Arthur de Gobineau si era sempre espresso contro l'imperialismo dell'Europa del XIX secolo nei confronti dei popoli di colore. In particolare, aveva tuonato contro la sanguinosa conquista francese dell'Algeria, allora in corso, e scritto peste e corna sulla schiavitù in America. Sia chiaro, non c'è assolutamente modo di rivalutare il pensiero di Gobineau né di assolvere lui stesso, ma le parti che il teatro della storia assegna ai personaggi a volte sono diverse da quelle che ci si immagina. Oggi scaviamo un solco fra Gobineau e i suoi epigoni razzisti da un lato e la tradizione liberale e democratica dall'altro, ma all'epoca sua questa divisione così netta non esisteva. Gobineau non fu affatto un reietto. Era un romanziere e un saggista celebrato. I salotti se lo contendevano a Parigi come a Roma, inclusi quelli liberali o di sinistra. Alexis de Tocqueville, il teorico del liberalismo e della democrazia in America, da ministro degli esteri di Francia, lo nominò suo segretario. Nessuno si sognava di ostracizzarlo per le sue idee. Come mai? Il fatto disarmante è che non era stato Gobineau a inaugurare il filone del razzismo. Le sue teorie, pur se non prevalenti, non erano eretiche a quell'epoca nemmeno fra i liberali, i democratici e persino tra i marxisti. Per quanto il fatto sia imbarazzante e poco citato, mezzo secolo prima di lui, niente meno che Immanuel Kant, il filosofo dell'illuminismo, aveva anticipato Gobineau pubblicando un volume dal titolo quasi identico al suo, in cui argomentava, fra l'altro, che i gialli posseggono scarsi talenti e i neri sono molto al di sotto di loro. Non si tratta di una frase estrapolata dal contesto. Discernere i buoni e i cattivi è molto più complicato di quanto ci piaccia immaginare. Lo storico Franco Cardini spiega che fra il 7 e l'Ottocento il razzismo fu una componente della cultura illuministica e poi evoluzionista. Erano tutti razzisti. L'affermazione suona paradossale, ma basta scorrere la voce «razzismo scientifico» su Wikipedia per scoprire che per il celebre Voltaire la razza nera è una specie di uomini diversa dalla nostra, come la razza dello Spaniel è diversa da quella del levriero. Voltaire non è il solo. In questa rassegna di razzisti sette-ottocenteschi figurano molti altri nomi a sorpresa, da Linneo a Hegel, oltre al già citato Kant. Era convinzione diffusa che il progresso dell'umanità camminasse solo sulle gambe degli uomini di origine europea. Leopold Senghor, il vate senegalese della negritude, ricorda con quanto sgomento i giovani marxisti africani, come lui, leggevano Marx, che scriveva di nazioni barbare e semibarbare, e si irrigidivano pensando: «Sta parlando di noi». A differenza dei nomi fin qui citati, Gobineau, che era un passatista nostalgico e non credeva all'illuminismo né al progresso dell'umanità, da teorico del razzismo non trasse la benché minima indicazione pratica dai suoi scritti. Il suo libro non è la chiamata alle armi per la razza bianca che ci si può immaginare. Casomai erano altri a fare l'apologia dell'imperialismo europeo. C'è una testimonianza davvero sorprendente: lo scambio epistolare fra Gobineau e il suo amico Alexis de Tocqueville, il cantore della democrazia in America. In questa disputa, Gobineau esprime francamente le sue tesi razziste e Tocqueville gli fa notare, con garbo, che non hanno la benché minima base scientifica. Ma poi il liberale Tocqueville dà un giudizio positivo sull'espansione europea nel mondo, attribuendole una funzione civilizzatrice, e la giustifica anche quando è imposta con le armi e con il sangue. Così stava avvenendo in Algeria. Gobineau ribatte che, macchiandosi di nefandezze come la conquista dell'Algeria e la schiavitù dei neri in America, i bianchi ci rimettono l'onore senza guadagnare nulla sul piano storico. Il liberale Tocqueville insiste e gli fa notare, in positivo, che per un'intera epoca l'Europa ha la possibilità di guidare il mondo, con le buone o con le cattive. E Gobineau gli risponde che non ne vale la pena, tanto i bianchi spariranno lo stesso. Questo non è per dire che Gobineau e Tocqueville pari sono, ma parlano entrambi in un'epoca in cui l'Europa andava a tentoni per prendere le misure del mondo, ed era facile sbandare. Ma se, come dice Gardini, erano tutti razzisti, allora ha ragione la cancel culture che oggi imperversa nel mondo anglosassone? Bisogna buttare giù tutti i monumenti della civiltà occidentale, cominciando da quelli dei generali sudisti per arrivare fino a George Washington, gentiluomo del sud che fondò una nazione di schiavisti, o a Winston Churchill che guidò la lotta al nazismo ma per difendere un impero coloniale di cui, ancora nel 1947, non voleva cedere nemmeno una briciola? Può darsi di sì. La cancel culture può avere ragione. Oppure può avere torto e cadere nell'anacronismo. Forse è sbagliato misurare il mondo di ieri con il metro di oggi. Il passato è un paese straniero. Fanno le cose in maniera diversa laggiù. Leslie Poles Hartley. Il razzismo del XXI secolo merita anatemie e condanna, ma nel cercare i suoi antecedenti storici e filosofici bisogna andare cauti, altrimenti si rischia di individuare quelli sbagliati o di espandere il concetto fino a includere tutti. Intanto, Gobineau riposa tranquillo nel cimitero monumentale di Torino.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da ANSA, Darwin Day. Il WWF ricorda 5 specie salvate dalla scienza. Il 12 febbraio è il Darwin Day e per la giornata dedicata al padre della teoria dell'evoluzione e ispiratore della scienza della conservazione, il WWF indica 5 storie di specie animali un tempo a rischio o vittime di pregiudizi e leggende, che grazie al progresso scientifico sono state rivalutate, protette e salvate. Il lupo. Sull'orlo dell'estinzione negli anni 70 del secolo scorso in Italia, da allora, grazie al WWF, al Parco Nazionale d'Abruzzo e ai primi studi scientifici, l'immagine del lupo è stata riabilitata. La scienza ha svelato la sua grande capacità di movimento e la sua socialità, pur essendo elusivo e notturno. Serpenti e pipistrelli in Italia. Le vipere per prime, ma anche natrici, biacchi, cervoni e le diverse specie di chirottero che vivono nel nostro paese sono state nei secoli perseguitate e uccise perché considerate simbolo del male. La scienza ha mostrato che i serpenti sono abili cacciatori di roditori e importanti tasselli degli ecosistemi dove vivono, mentre i pipistrelli sono aiutanti nel contenimento degli insetti e in particolare delle zanzare. Scienza e ricerca hanno avuto un ruolo fondamentale per la conservazione o per aver salvato, o sono in procinto di salvare, specie ormai considerate da anni condannate all'estinzione. Fra gli esempi più celebri, la lince iberica, Lynx pardinus, è la specie di felide più minacciata al mondo. Nel 2002 c'erano appena 94 linci in natura, ormai sull'orlo dell'estinzione. Dal 2006 però è stata implementata la riproduzione in cattività e la popolazione di lince iberica ha oggi più di 1300 individui in natura. Il rinoceronte bianco settentrionale è estinto in natura nel 2008. Negli anni scorsi restavano in vita solo 2 femmine, madre e figlia, in cattività. Dopo molti tentativi, nell'agosto del 2019, gli scienziati sono riusciti a fecondare in vitro gli ovuli dalle ultime 2 femmine sopravvissute.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito scienzenotizie.it. Quali sono i sintomi della celiachia? Di Angelo Petrone. I sintomi della celiachia sono variabili e non sempre si manifestano, soprattutto negli adulti. La celiachia è una malattia autoimmune che colpisce circa l'1% della popolazione mondiale. è una condizione in cui il sistema immunitario del corpo attacca il proprio tessuto intestinale quando entra in contatto con il glutine, una proteina presente in molti cereali come il grano, l'orzo e la segale. Questo attacco causa danni all'intestino tenue e può causare una serie di sintomi spiacevoli. Problemi gastrointestinali. Uno dei sintomi più comuni della celiachia sono i problemi gastrointestinali. Questi sintomi includono diarrea, costipazione, flatulenza, dolore addominale e nausea. Questi sintomi sono causati dal fatto che quando il glutine entra in contatto con l'intestino tenue, può causare infiammazione e danni al tessuto intestinale. Perdita di peso. La celiachia può causare anche un improvviso calo di peso, senza alcuna ragione apparente. La perdita di peso può essere dovuta al malassorbimento dei nutrienti dal cibo che viene ingerito. Anemia. L'anemia è un'altra condizione comune tra le persone affette da celiachia. L'anemia si sviluppa quando il corpo non ha abbastanza globuli rossi sani. La celiachia può causare anemia perché il tessuto intestinale danneggiato non riesce ad assorbire adeguatamente il ferro e altri nutrienti. Disturbi della pelle. Alcune persone con celiachia possono sviluppare disturbi della pelle come la dermatite herpetiforme. Questa è una condizione in cui si sviluppano vesciche pruriginose sulla pelle, particolarmente sui gomiti, le ginocchia e il cuoio capelluto. Sensazione di stanchezza. La celiachia può influire anche sui livelli di energia del corpo. Le persone che soffrono di celiachia possono sentirsi stanche anche dopo aver dormito a sufficienza o nonostante non abbiano svolto alcuna attività fisica. Problemi di fertilità. La celiachia può anche avere un impatto sulla fertilità delle donne. Alcune donne con celiachia possono avere difficoltà a concepire o avere problemi di aborto spontaneo. È importante sottolineare che questi sintomi possono manifestarsi anche in altre diverse malattie o condizioni di salute. Per poter diagnosticare la celiachia, è importante rivolgersi al proprio medico di base, che potrebbe indicare esami del sangue e test specifici per una diagnosi precisa. In caso di sospetta celiachia, è fondamentale sottoporsi ad una dieta priva di glutine, al fine di evitare conseguenze su lunga scala, come ad esempio il rischio di sviluppare cancro nel tratto gastrointestinale.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Fantasmi del passato di Marco Vichi, Guanda Editore 2014, letto da Antonietta Antoniol. Firenze, dicembre 1967. L'alluvione è passata da poco più di un anno, lasciando a sua memoria una spessa riga nera sui muri dei palazzi, ma la vita in città ha ripreso a scorrere con i ritmi di sempre. Nel freddo di dicembre, in una villa sulle colline, un uomo molto ricco e benvoluto da tutti viene ucciso con un fioretto e l'assassino non lascia nessuna traccia. Alle prese con questo difficile caso, il commissario Bordelli cercherà di scovare un minimo indizio che possa metterlo sulla buona strada per inchiodare il colpevole, ma nel frattempo si troverà a vivere situazioni del tutto inaspettate.
3: Buon ascolto!
4: Impruneta, dicembre 1967. Mamma! Alzò la testa dal cuscino e aprì gli occhi. Era tutto buio. Aveva sognato, ma era quasi certo di aver parlato nel sonno. Si rimise giù e chiuse gli occhi. Aveva sognato che squillava il telefono nella notte. Lui si era buttato giù dal letto e aveva sceso le scale barcollando, con il cuore accelerato. Aveva alzato il telefono e aveva sentito la voce di sua madre. «Franco, ma che hai fatto? Com'è possibile che tu abbia fatto questo?» A quel punto si era svegliato. «Mamma!» ripeté in un sussurro. Da quanto tempo non gli usciva dalla bocca quella parola? Era ormai da molti anni che non aveva motivo di pronunciarla. Gli tornarono alla mente gli ultimi giorni di sua madre, distesa nello stesso letto sul quale era rimasta esposta per 3 giorni, come da sua volontà. Aveva provato un grande vuoto quando era morta, lo stesso che da secoli i figli provano in quelle occasioni, e il tempo non aveva fatto altro che allargare quel vuoto. Era per questo che si sentiva deluso. La telefonata di sua madre era stata solo un sogno. Sarebbe stato bello parlarci. Ancora più bello sarebbe stato vederla, poterla guardare negli occhi e stringerle le mani. Dirle tutte quelle cose che... «Franco, ma che hai fatto? Com'è possibile che tu abbia fatto questo?» Era stato solo un sogno, ma quelle parole le aveva sentite bene, non poteva ignorarle. Era la sua coscienza che veniva a presentargli il conto per bocca di sua mamma. La sua colpa era di aver sostituito la giustizia dei tribunali con la sua personale giustizia. A sua discolpa poteva avanzare la nobiltà delle intenzioni. Aveva ammazzato 3 uomini, i 3 perversi assassini che avevano violentato e ucciso il piccolo Giacomo Pellissari, e che nessuna legge umana sarebbe mai stata in grado di condannare. Era andato avanti per la sua strada, sfidando il destino e vincendo ogni scommessa, soltanto dopo aver cominciato a sentire i morsi della coscienza, come se si fosse svegliato da un sogno. Forse avrebbe potuto agire diversamente, senza lasciarsi trascinare dall'idea di essere una sorta di braccio secolare del destino. «Franco, ma che hai fatto?» «Mamma», dice Bordelli, forse solo mentalmente. Abbracciò il cuscino, si lasciò andare a ricordi lontanissimi, cercando di trovare un po' di pace. Era bambino sulla spiaggia di Marina di Massa, con i cavalloni che si abbattevano contro la riva, uno dopo l'altro, facendo un rumore infernale. La mamma lo teneva per mano, e insieme guardavano quello spettacolo in silenzio, con il viso punzecchiato da mille gocce d'acqua. Ricordava solo quello, solo due in riva al mare, mosso, e la sua mano dentro quella della mamma. Poco a poco scivolò in altri ricordi, episodi vissuti in famiglia e raccontati mille volte a tavola, aneddoti drammatici o buffi di bisnonni mai conosciuti, tramandati e mitizzati dai discendenti, momenti segreti mai rivelati a nessuno, finché finalmente riuscì a riaddormentarsi. Ma la notte era ancora piena di sogni e si svegliò di nuovo accarezzando dolcemente Eleonora, la bella e giovane Eleonora che non riusciva a dimenticare, come non riusciva a dimenticare quella brutta storia. Si rigirava sotto le coperte vedendo ancora il viso bello di lei che nel sogno gli sorrideva. Povera Eleonora, era diventata la vittima sacrificale di una faccenda che riguardava solo lui, un commissario che non era stato capace di fare il suo mestiere, che aveva fallito, e che dopo la sconfitta aveva sperato di rimediare i propri errori giustiziando tre assassini impuniti. Ogni tanto cercava di spingere idealmente quei tre omicidi verso il tempo di guerra, nella speranza di metterli insieme ai nazisti che avevano ucciso in combattimento, ma tornavano sempre indietro. Doveva rassegnarsi a sentire il peso di quella colpa per tutta la vita. Un'ombra che non lo avrebbe mai abbandonato. Solo una consapevolezza riusciva a dargli un po' di sollievo. In quella malsana avventura non aveva trascinato nessun altro. L'aveva affrontata da solo, caricandosi sulle spalle l'intera responsabilità di quello che stava facendo. Anche per questo non lo avrebbe mai raccontato a nessuno. Aveva sognato Eleonora e quei momenti dolci se li sarebbe portati dietro per tutta la giornata. Aprì un occhio e vide che dalle stecche delle persiane filtrava la prima luce. Dovevano essere più o meno le 7. Si coprì la testa con il cuscino per tornare nel buio e cercò di pensare ad altro. L'estate era passata in tranquillità con quei due omicidi risolti in giornata. A ottobre ci aveva messo quasi una settimana a far confessare un impiegato delle poste di aver ammazzato un collega per vendetta. Una storia squallida di frustrazioni e di rivalse in cui non mancava un'antica rivalità di amore. A un tratto gli sembrò di sentire un cane che abbaiava e pensò subito a Blisk, l'enorme cane bianco che per qualche mese aveva scelto di stare a casa sua, finché un giorno se n'era andato. Scese dal letto e andò a sbirciare dalla persiana, ma non c'era nessun cane. Si mise addosso una maglia e dopo un passaggio in bagno scese in cucina. Ci si vedeva a stento, ma appena sveglio non sopportava la luce elettrica. L'aria sapeva di legna bruciata e nel camino fumava ancora un po' di brace. Preparò il caffè muovendosi nella penombra, affascinato dal silenzio. Era quasi un anno che viveva in campagna, ma il silenzio riusciva ancora a stupirlo. Quando abitava in Via del Leone, a quell'ora sentiva già nel dormiveglia i rumori del quartiere che prendeva vita. San Frediano un po' gli mancava e a volte immaginava di comprarsi un paio di stanzette per andarci a dormire ogni tanto. Mise la caffettiera sul fuoco e mentre aspettava gli cadde l'occhio sul telefono. Immaginò che squillasse. Lui rispondeva e sentiva la voce di sua madre. «Franco, che hai fatto?» Ma lui le avrebbe spiegato. Si sarebbe difeso. Avrebbe cercato di farle capire che non aveva avuto scelta. Lo avrebbe fatto per lei, per farla soffrire di meno. Alla fine si sarebbero lasciati salutandosi con tenerezza. Eleonora non l'avrebbe mai cercato, ne era sicuro. Se voleva rivederla, doveva fare lui il primo passo, sapendo che poteva essere inutile. Eppure rimandava, sospirava e rimandava. A volte pensava di metterci una pietra sopra e subito dopo immaginava di telefonarle o di scriverle una lettera. Un adolescente non avrebbe saputo far di meglio. Eleonora era tornata a vivere nel suo appartamento di San Nicolò o abitava ancora dei genitori? Alzò gli occhi verso il suo taciturno inquilino, il teschio umano che da qualche mese dominava la cucina dall'alto della credenza. Era un regalo di compleanno di Dio ti vede, il suo amico medico legale. Un bellissimo teschio, a suo modo assai espressivo. Una presenza ormai familiare, che senza giri di parole ricordava ai mortali di non affezionarsi troppo alle faccende terrene. Il suo antagonista era l'amore, che spandeva sul mondo le sue illusioni intrise di eternità. Si versò il caffè e andò a sedersi al tavolo guardando la brace che fumava. Era la prima volta che passava l'autunno in campagna. Magari a qualcuno poteva sembrare triste la natura in disfacimento, il rumore insistente della pioggerella, il cielo grigio. Lui invece era contento. L'autunno gli era sempre piaciuto. A dire il vero, gli piacevano tutte le stagioni. Poteva quasi dire di averne bisogno. Non avrebbe potuto vivere senza le stagioni. Veder morire la natura e poi vederla rinascere. Ne aveva bisogno. Non soltanto adesso che viveva in piena campagna. Ne aveva sempre avuto bisogno. Mancavano pochi giorni a Natale e ripensò all'ultimo pranzo di Natale con sua mamma, nella casa di Viale Volta, loro due da soli. Dopo aver portato in tavola i consueti tortellini in brodo fatti in casa, la mamma aveva detto una preghiera per suo marito e, come al solito, le erano venute le lacrime agli occhi. Si spinse ancora più lontano nella memoria, fino all'ultimo Natale in cui c'era ancora suo padre. Il pranzo con i parenti era stato piacevole e rumoroso e dopo pranzo erano usciti tutti insieme a fare una camminata, come da tradizione. A cena invece erano rimasti soltanto loro tre e non erano mancati momenti malinconici. Si erano messi a parlare della guerra, ancora così vicina, i mesi terribili dell'occupazione, i tedeschi e i fascisti che tenevano in pugno Firenze, i bombardamenti alleati, il mercato nero, le torture di Villa Trieste. A un certo punto sua mamma era andata a prendere la lettera che lui aveva scritto il 9 settembre del 43, navigando verso Malta, e che lei teneva incorniciata sopra il comodino. Era stata l'ultima volta che aveva avuto sue notizie. Poi silenzio assoluto fino alla fine del conflitto. «Ero sicura che tu fossi morto, ma ero anche sicura che saresti tornato», aveva detto sua mamma, asciugandosi gli occhi. Finì il caffè, mentre la luce del giorno avanzava nella cucina. Salì in camera per vestirsi e spalancò la finestra. Faceva freddo, ma il cielo era limpido e la giornata prometteva sole, anche se un velo di nebbia stagnava ancora tra gli ulivi. Più che gli olivi, erano dei monconi con sopra un cesto di foglie nuove. A tagliarli così bassi era stato il contadino che aveva preso in gestione l'oliveto per ricostruire le piante dopo il lungo periodo di abbandono. L'unico vantaggio era la grande quantità di legna che aveva accumulato in cantina, ma per almeno un paio d'anni l'olio doveva prenderlo dai contadini della zona. Anzi, doveva ricordarsi di comprarlo. Tra pochi giorni ci sarebbe stato l'olio nuovo, quello che pizzicava la lingua. Da qualche giorno si vedevano già i contadini in cima alle scale, con i teli o i paracadute della guerra stesi in terra. Prima di uscire, riempì di legna la stufa di ghisa che aveva fatto installare al primo piano, con i gesti sicuri dell'abitudine. Abitare in una grande casa di campagna era quasi come governare una nave. Bisognava stare attenti a non dimenticare nulla. Scendendo lentamente verso Firenze, si impose di non fumare. Intanto ripensava ai sogni della notte, osservando distrattamente la campagna. Ogni tanto il maggiolino faceva uno scoppio, ma era tutta salute. Quel carro armato era uscito indenne dall'alluvione e una lavata era stata sufficiente a cancellare la memoria del fango. Durante quel breve viaggio da casa alla questura, gli capitava non di rado di pensare a ruota libera, immaginando scemenze, fantasticando di momenti memorabili o assurdi, muovendosi a tentoni tra i ricordi senza un filo logico. Una magnifica parentesi di libertà, capace di attenuare almeno per mezz'ora i pesi della vita. Ogni volta, a mezzanotte, si voltava a guardare la grande casa di Dante Pedretti, dove aveva passato intere serate a parlare di mille cose e a bere grappa. Una sola lunga occhiata che non interrompeva il suo viaggio del nulla. Quella mattina gli capitò di ricordare anche il Natale dell'anno prima, quando Paolo VI era venuto in visita a Firenze per infondere coraggio alla città ferita. 51 giorni dopo l'alluvione. Prima di celebrare in Duomo la messa di mezzanotte, aveva fatto una sosta in piazza Santa Croce, gremita di gente, e aveva abbracciato i poveri e i vecchi di Monte Domini, presi a simbolo delle sofferenze della città intera. Stanotte in cielo volano gli angeli, aveva detto con lo sguardo rivolto all'alto. Dalla piazza si era levata una voce. Per adesso le son volate di molte Madonne. Il brusio della gente, che ridacchiava, era stato scambiato dal Papa per un brivido di fede e si era addirittura commosso. A Porta Romana fu costretto a svegliarsi. Il traffico avanzava a strattoni e i bambini venivano trascinati sui marciapiedi verso la scuola. Ogni tanto, osservando i bambini, gli capitava di pensare che secondo le leggi naturali gli sarebbero sopravvissuti e gli veniva spontaneo cercare di immaginare il mondo nel 2000. Ci sarebbe stata una giustizia? La vita di ognuno sarebbe stata più serena e più comoda? O sarebbe scoppiata la Terza Guerra Mondiale? Beh, quella poteva scoppiare anche prima della sua uscita di scena, vista la continua tensione tra gli USA e l'Unione Sovietica. Si infilò in via Romana, puzzolente di gas di scarico. Seguendo il lento flusso di macchine e motorette, arrivò in via Maggio e attraversò il ponte Santa Trinità a passo d'uomo. Nei negozi si vedevano già da parecchi giorni gli addobbi natalizi, alcuni sfarzosi, altri più semplici. Osservava i gruppetti di giovani che scendevano dai filobus e ogni volta pensava a quanto erano diversi dai ragazzi dei suoi tempi. Non era soltanto per i capelli lunghi dei maschi o per i pantaloni stretti delle ragazze e nemmeno per le manifestazioni di piazza di quegli ultimi mesi. Doveva essere il loro modo di fare, di guardarsi intorno, di camminare. Erano più leggeri, più liberi. Il mondo stava cambiando in fretta e lui temeva di non riuscire a stargli dietro. Avrebbe cercato di capire e anche di adeguarsi. Non aveva nulla contro le trasformazioni, ma gli sembrava di essere ormai troppo vecchio per cambiare. Anche se, a dire il vero, di cambiamenti ne aveva vissuti non pochi in 57 anni. A un incrocio si incantò a guardare una coppia di adolescenti che si baciavano e ripartì solo quando sentì un clacson che protestava. Non aveva potuto fare a meno di pensare a Eleonora. Quand'è che si erano baciati per l'ultima volta? Non era mai riuscito a ricordarselo.

0: Avete ascoltato un estratto da Fantasmi del passato di Marco Vichi, Guanda Editore 2014, letto da Antonietta Antoniol.
1: Per sostenere Radio Senti chi parla e Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci. Emozioni.

alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto. Parallele e incroci di Franca Milan. Si sedettero al tavolo riservato nell'elegante ristorante della metropoli americana. Tutti erano sorridenti e anche un po' emozionati. C'era qualcosa nell'aria, si avvertiva un'atmosfera sospesa, quasi elettrica. One year from now you could be grandparents. Gli occhi di Lauren brillavano. Tiziano rideva. La cena continuò. Franca non fece troppe domande alla giovane coppia. Poteva essere un falso allarme o, in caso di conferma di gravidanza, rivelarsi un percorso difficile. Franca e Carlo, rimasti soli, non ne parlarono. Era la seconda volta che Carlo e Franca andavano a trovare il loro primogenito in California. Dall'ultima volta la malattia di Carlo era progredita. Il futuro per loro si presentava cupo e incerto. Da qualche anno Carlo aveva cominciato a chiudersi in un mutismo ostinato, indifferente a tutto. Non sorrideva mai e se commentava qualcosa lo faceva con negatività quasi ostentata. Franca ne soffriva molto e percepiva questo atteggiamento come violento nei suoi confronti. Si era accorta che non condivideva più con lui sentimenti ed emozioni, perché temeva, nei migliori dei casi, indifferenza e nel peggiore un sarcasmo che la feriva profondamente. Più volte aveva invitato il marito a rivolgersi ad uno specialista, a prendere atto di uno stato anomalo che faceva soffrire tutti in famiglia e allontanava gli amici. Carlo era irremovibile e non voleva saperne di farsi aiutare. Un'ombra grigia si era abbattuta sulle loro vite, un'ombra che si proiettava anche sul loro passato insieme, avvolgendo tutto di disillusione, dubbio, dolore, falsità. Tante gioie e tante difficoltà superate insieme, tutto si era appannato e cominciava a perdere significato. Una spirale li aveva avvolti e li trascinava sempre più giù. Dopo una serie di cadute improvvise, Carlo venne ricoverato e con la diagnosi arrivò la mazzata. Si trattava di una malattia neurologica degenerativa, inarrestabile e incurabile. Su di loro ora aleggiava l'incubo della fine di quello che avevano conosciuto fino a quel momento, di un cambiamento terribile. Altro che rivedere il loro rapporto di coppia, intraprendere cose nuove. I discorsi e i pensieri che si fanno quando si percepisce che dopo gli anni tumultuosi dei figli, del lavoro, dei genitori anziani, è necessario ritrovarsi e ristabilire una prospettiva di vita insieme. Tutto veniva spazzato via con una svolta feroce e si ricomponeva in un quadro inaspettato ma definito. Atteggiamenti, reazioni ostili e apatie incomprensibili acquistavano ora un significato. Diventavano un sintomo che si incastrava nel puzzle descritto dagli specialisti. Seguirono mesi di cura, di attenzioni, di tentativi, di cambiamenti nella loro amatissima casa, di lacrime e di mani strette insieme. Resistettero il più possibile, ma poi arrivò il momento in cui si rese necessario il ricovero in una struttura specializzata. Lauren aveva avuto una gravidanza perfetta e un bel giorno i neogenitori entrarono nella loro casa con le palme, con un fagottino rosa e mille altri oggetti ingombranti che riempirono un'abitazione che fino a quel momento era stata spaziosa. Era arrivata Leila. Carlo guardava i video che arrivavano sullo smartphone, ma ormai non riusciva più a parlare, non reagiva e spesso sul suo viso smagrito gli occhi erano chiusi. Gli faceva troppo male guardare, o era in un mondo a parte, dove affetti, immagini, voci si confondevano senza senso. Un gelido inverno era calato su di lui e la cosa più straziante era non riuscire a capire le sue emozioni. Ne aveva? O la tristezza era così profonda che nulla poteva fiorare sul suo viso? Franca stava il più possibile con lui. La casa di riposo era lontana, ma ci andava volentieri quasi ogni giorno. Aveva imparato a conoscere altri ospiti, le piaceva parlare con loro, e aveva imparato che dietro quei visi spesso muti e chiusi c'erano vite piene, tanti mondi che emergevano anche senza parole, con sguardi che a volte sfociavano in sorrisi, altre volte in lacrime. Gli arredi chiari, l'empatia del personale, conferivano serenità all'ambiente. Quella era diventata anche casa sua. Aveva bisogno di stare vicino al marito, di toccarlo, di accudirlo. Gli piaceva fargli la barba, sistemargli le unghie, lavargli i denti. Il contatto con lui in queste cure elementari glielo restituiva. Lo sentiva ancora. Al compimento dell'anno di Leila, Lauren e Tiziano decisero di affrontare il viaggio in Italia con la piccola. Franca era felice e immaginava la nipotina a girarsi nelle stanze dove erano cresciuti i suoi bambini, i giochi che le avrebbe dato, le scoperte che avrebbero fatto insieme in giardino, la presentazione alle sue sorelle e l'emozione di portarla da Carlo. Leila e Carlo, due vite che viaggiavano su binari paralleli e che presto si sarebbero incontrate. Uno andava, l'altra veniva. Durante il tragitto sui colli si addormentò. Franca la osservava, le labbra piene e un po' imbronciate, le linee allungate degli occhi chiusi, il naso minuscolo, la rotondità delle guance, il respiro lieve. Che meraviglia, che perfezione. Quando scese dall'auto, Leila si avviò con decisione verso l'edificio in fondo al prato, come se il percorso le fosse noto. Sul suo cammino incontrò Pietro che si concedeva l'ennesima sigaretta all'aperto. Leila si fermò davanti alla sua sedia a rotelle, poi riprese a correre sulle sue gambette veloci e instabili. Leila infilò la porta automatica, entrò nel salone. Carlo, dal fondo dove l'avevano accompagnato le infermiere, si volse verso di lei. Leila si diresse senza esitare verso il nonno e posò i suoi braccini sulle sue ginocchia, piccolina, tenera e coraggiosa. Carlo la fissava e a un certo punto i suoi occhi si spalancarono. Lo sguardo perse la patina opaca e il suo viso si trasformò. Gli angoli della bocca si alzarono e apparve un sorriso largo, aperto, come non succedeva da molti anni. Lei la stessa salì sul predellino e si accomodò sul suo grembo. Lui la avvolse con le braccia e la tenne stretta a lungo, sul suo cuore.

0: Il racconto.
1: Tommasino degli schiaffi. Piero Chiara. L'albergo del rinoceronte, che apriva la sua unica porta a metà di una stretta via in discesa, si animava soltanto nei giorni di mercato, una volta alla settimana, quando negozianti e contadini convenivano nel borgo di Cividale dai paesi sparsi per la valle del Natisone e lungo il corso del Tagliamento. In quei giorni, fin dal mattino, fumavano le pentole sul focolare, che secondo l'uso friulano si elevava nel mezzo del locale, sovrastato da una colonna di ferro ritorto e da una cappa in muto. Sul piano del focolare, alto mezzo metro da terra, bruciavano fascine e carbonella sotto pentole d'ogni dimensione, mentre da un lato girava lo spiedo. Ed era un ragazzetto annoiato a regolarne l'andamento, col capo sempre voltato a guardare la gente che entrava, indifferente agli schiaffi che le figlie del proprietario, passando, gli tiravano per richiamarlo al suo lavoro. Si chiamava Tommasino e risultava figlio di una povera vedova che abitava dietro l'albergo. Gli schiaffi che Tommasino aveva cominciato a prendere senza batter ciglio gli procurarono presto altri schiaffi da vari clienti, attirati dalla sua faccia tonda e morbida, dove la mano si stendeva piacevolmente, suscitando uno schiocco allegro come un applauso. Chi lo mandava a prendere una posata o un tovagliolo gli dava uno schiaffo per avviarlo. Altri che lo spedivano a comprare un pacchetto di tabacco o gli chiedevano un tizio per accendere la pipa, lo compensavano sempre con uno schiaffo. Il nobile Peregalli, proprietario di case e di terreni, si può dire che andasse al rinoceronte solo per dare in faccia a Tommasino. Perfino il canonico Floreani, che abitava nella via ed entrava a bere un taglio di vino tornando dalla messa, gli dava il suo schiaffo per ricordargli di non mancare alla dottrina. E capitò che dei forestieri di passaggio, solo vedendo il bel faccione di Tommasino, gli dessero anche loro per scherzo o per sollazzo delle guanciate. Il ragazzo, che anch'io gratificavo ogni tanto ad un buffetto, si era come persuaso dell'ineluttabilità di quel complimento e non se ne lagnava, anzi spesso sorrideva ai colpi più sonori, quasi contento di aver collaborato alla buona riuscita dello schiaffo. Era tutta gente, quella che schiaffeggiava Tommasino, abituata a far strada nel mondo, la poca strada che aveva fatta, a costo di gravi umiliazioni o pagando pedaggi dolorosi. Contadini, artigiani, mediatori, commercianti e forse anche il canonico avevano avuto nella vita duri inizi. Nessuno a quei tempi perveniva ad una certa indipendenza prima dei 30 anni, tanto era lungo il tirocinio. E solo dopo aver penato sotto padri severi, duri padroni o crudeli pedagoghi, prodighi nonché di schiaffi, di vergate e calci dei quali qualcuno portava per sempre il segno e tutti sicuramente la memoria. Arrivati a vivere dei loro guadagni, quei buoni uomini trovavano morale far passare a un principiante come Tommasino qualche penosa vigilia o iniziazione, secondo loro necessaria per temprarlo alle asprezze del vivere. Ma capitò una volta all'osteria persona contraria a simili principi e fu l'avvocato Costamagna, uno dei maggiori professionisti del luogo, che andato a pranzare con un cliente al rinoceronte poté assistere a tutta una serie di schiaffi riscossi da Tommasino e coronata da un bel ceffone suonatogli dalla figlia del proprietario. L'avvocato Costamagna non passava per un benefattore o per un protettore degli orfani, ma per un usuraio arricchito con i prestiti e le ipoteche. Eppure quel giorno, al rumore della manata ricevuta da Tommasino, divenne rosso in volto come se fosse toccata a lui. Balzò in piedi, afferrò la giovane per un braccio e le misurò senza mollarglielo un mal rovescio di ben altra forza. Poi si voltò verso i clienti che avevano smesso di mangiare e, come se si trovasse nella sala delle udienze e non all'osteria, lasciato il braccio della giovane, tenne una perorazione piena di sdegno e di dispetto. «È una vergogna», disse, «profittare di un debole. Se il ragazzo non ha nessuno che lo possa difendere, son qui io a proteggerlo. E vi dico che se qualcuno oserà ancora toccarlo, farà i conti con me». Il finale fu accolto da una generale risata di scherno, alla quale fece in tempo ad associarsi il canonico Floreani, che passando per la strada aveva sentito quella voce tonante e aveva messo il capo dentro l'uscio. L'avvocato, profondamente offeso, gettò il tovagliolo sul tavolo e se ne andò senza guardare il ragazzo e senza neppure ricordarsi di salutare il suo cliente. Tutto per non pagare il conto, disse il canonico. Ma non era così. Perché da quel giorno il Costamagna tornò un paio di volte alla settimana al rinoceronte, ora a mezzogiorno, ora alla sera, facendosi servire pranzo o cena solo per controllare il comportamento dei padroni e dei frequentatori dell'osteria. Nessuno toccava più Tommasino, ma non c'era neppure più chi gli badasse o si servisse di lui. Il ragazzo, al quale era stato tolto l'incarico di girarrosto, vagava per l'osteria e spesso si rifugiava nel cortile, dove infilava una porticina e se ne andava a casa sua. Privato degli schiaffi, si sentiva ignorato da tutti, disprezzato e messo sotto accusa, quasi che la protezione dell'avvocato l'avesse chiesta lui. Un giorno di mercato, che il Costamagna, seduto al tavolo di fondo, teneva sotto il suo sguardo tutto il locale, Tommasino, entrato con il suo passo silenzioso dal cortile, gli si mise alle spalle. Alzate lentamente le braccia, con le sue manine gli fece spuntare due paia di corna dietro la testa. Uno dopo l'altro i clienti se ne accorsero e stettero a guardare senza ridere, per tema che l'avvocato si avvedesse dello scherzo. Il Costamagna non se ne avvedeva. E continuava a fissare inviperito tutta quella gente che sembrava osservarlo con incredibile interesse. Ma dovette infine intuire qualcosa o sentire nell'aria una tensione, perché si voltò di scatto e sorprese Tommasino con le braccia tese, immobile come una statua. A quella vista si alzò, arretrò di un passo, poi gli mollò due forti schiaffi. Che il ragazzo, lasciate cadere le braccia lungo i fianchi, ricevette con indifferenza. Nel silenzio che seguì, l'avvocato prese la porta e se ne andò per sempre dal rinoceronte. Tommasino, applaudito e festeggiato dalla clientela e dai padroni, si trovò ad avere chiuso con quei due schiaffi la prima fase della sua carriera, perché venne promosso lavapiatti e passato in cucina, dove nessuno pensò più a schiaffeggiarlo e dove solo il cuoco, di tempo in tempo, gli dava qualche pedata per ricordargli che la strada d'ogni mestiere è sempre seminata di triboli e di pene.
0: Il racconto. Ben Pastor. L'uomo dalle scarpe gialle. 1917. Seconda parte. Una volta fuori della pensione Sant'Angelo, Baldacci dovette frenarsi dal correre via, ansioso com'era di leggere quel che ci fosse nella busta gialla. Riuscì a forzarsi di attendere e una volta seduto nella stanza di Francesco, gli tremavano quasi troppo le mani per aprire la busta. Dentro trovò appunti scritti in inglese, di cui capì ben poco, ma la testata ad una lettera dattiloscritta la capì fin troppo bene. Baldwin Felts, Detective Agency. Era la stessa agenzia che, al soldo dei padroni, aveva usato le mitragliatrici Gatling contro i minatori durante lo sciopero in Colorado 3 anni prima. C'erano anche soldi, quasi $50 nuovi di zecca, e un porto d'armi con fotografia. Baldacci era fuori di sé. Non sapeva se piangere o ridere, se andare di corsa alla polizia o scappare prima che Moretti scoprisse anche lui, e fu in quello stato d'animo che quella sera incontrò Giannino in un'osteria dove lo zoppo gli aveva dato appuntamento. Giannino stette ad ascoltare, biascicando una spaghettata scotta, e poi disse: «Tu sogni». Come sarebbe a dire? Dico che hai fatto 2 più 2, 8. Non si sa chi abbia ammazzato Francesco. Come fai a essere certo che Moretti è l'assassino? Lo so perché ho mostrato una fotografia che ho trovato nella busta al padrone di casa e l'ha riconosciuto. E con ciò ha riconosciuto un compagno che veniva a trovare Francesco e basta. E le carte dell'agenzia investigativa? Non sai mica se appartenessero al Moretti. Anche a Francesco passavano cose strane per le mani. Mi disse che il IWW, intendeva IWW, Unione Internazionale dei Lavoratori, gli aveva mandato una letteraccia perché non aveva mostrato abbastanza simpatia per la sua attività di sindacato nell'Oklahoma. Eppure la pensavano quasi alla stessa maniera. Avevano leticato perfino con Galleani, per via dello sbaglio che lui e Molinari fecero nel manuale su come fare le bombe. Via Baldacci, non so perché tu sia venuto a rimestare nel torbido. Il povero Francesco è morto, lascia andare. A me pare che come amico d'un martire dell'idea tu ti arrenda un po' troppo presto, ribatté piccato Baldacci. E anche se fecero cena insieme, si capiva che di botto avevano ben poco da dirsi. Si lasciarono prima delle 9 e Baldacci tornò alla sua stanza d'affitto col mal di testa e la rabbia in corpo. C'era qualcosa che non andava in questa faccenda. Chi aveva sottratto per strada le scarpe gialle dal fagotto del povero Francesco? E perché gli aretini, che gli erano vicini di stanza, non gli avevano parlato di Moretti? Giannino, poi, dalla mattina alla sera faceva lo gnorri, ma già che dei comunisti non c'era da fidarsi. Il giorno dopo andò ancora peggio alla redazione della cronaca sovversiva. Un bassotto coi capelli rossi non lo volle far entrare e fu solo perché Baldacci tempestava che finalmente gli aprirono la porta. C'erano solo 3 individui, nessuno di loro giornalista. Dissero che erano stampatori avventizi, che non sapevano il nome degli autori perché la maggior parte degli articoli erano anonimi. Sarà anche come dite voi, calcarono a brutto muso rivolti a Baldacci. Ma figuratevi se gli editori vogliono mettersi ad attraversare l'Inn per incontrarvi. Non lo sapete che in tempi di disordine sociale gli anarchici sono i primi a essere ammazzati? Quel dannato di Palmer coi suoi sgherri ci viene a cercare fin sotto il letto. Oppure, no, no. Noi di codeste faccende ne abbiamo piene le tasche e un morto in più, un morto in meno, che importa sapere chi è colpevole? È il sistema che è colpevole. E con simili frasi retoriche lo misero fuori. Baldacci girellò per il resto del giorno estivo, perdendosi per vie assediate dalle moli enormi delle fabbriche, senza curarsi del caldo o della stanchezza. Non badò alle ragazze clorotiche che sciamavano fuori dai portoni dove avevano fino ad allora cucito i fiocchetti sulle scarpe per le ricche. Si trovò persino sulla Shore Drive, dove nuovissime case signorili si affacciavano lungo la spiaggia, e non ci fece caso. Forse era vero, pensò amaramente, che non faceva differenza. I compagni stessi di Francesco lo fuorviavano, forse gli mentivano, forse c'era altro di mezzo. E gli venne perfino il sospetto fugace che Francesco avesse lui stesso avuto a che fare con gli investigatori, che forse era stato ammazzato per questo, magari dagli aretini che erano scappati col treno, o da Giannino, che si vantava di aver spaccato il muso allo sceriffo di Rutland. Ma no, no, perdeva la ragione, che diamine! Con il sangue alla testa, vagò fino a pomeriggio inoltrato, poi prese il filobus. Finì fuori città verso Salem, dovette tornare indietro. E, insomma, era già buio quando arrivò al casamento. Faceva ancora un caldo d'inferno e, per quanto non gli piacesse di tenere la finestra aperta, dopo aver boccheggiato in mutande sul letto, dovette arrendersi e la spalancò. Così, finalmente, gli riuscì di dormire. Fu un rumore leggero che lo svegliò più tardi, non sapeva quanto più tardi. Non c'era la luna e l'esterno era oscuro come la stanza, tranne per qualche lampione nella distanza. Di colpo, Baldacci era perfettamente sveglio. Qualcuno? Quanti? Uno? Più d'uno? No, uno. gli era entrato in camera dalla scala antincendio. Ne percepì i movimenti furtivi nell'angolo dove era l'armadio. Gli si raggelò il sangue nelle vene. Qualcuno aveva detto al Moretti che il cugino del Vermont era venuto in cerca dell'assassino. Ed eccolo che arrivava a completare l'opera. Baldacci si vide assalito, ammazzato. Si vide in un lago di sangue e in una bara da 4 soldi. Si vide, fece per gridare, e già una mano nodosa e sudata gli tappava la bocca e, nonostante i suoi sforzi, gli impedì di dire alcunché. Lottò furioso, ma l'altro lo tenne giù a forza sul materasso. Morire come un cane, poi, no! Scalciando ed approfittando della presa viscida, si liberò appena in tempo per gracidare con voce strozzata: «All'assassino! Alto là!» L'attaccante si ritrasse. «Via, sciocco!» gli fece dall'ombra. E poiché Baldacci ansava e si agitava per cercare un qualsiasi corpo contundente, la voce arrivò di nuovo ironica: «Zitto, zitto! Tira le tende ed accendi la luce!» Francesco gli stava in piedi davanti, col solito camiciotto da operaio. Si era rasato i baffi e pareva più giovane dei suoi 29 anni. «Visto che da un momento all'altro ti è cascata la lingua», disse con aria ilare, «bisogna che parli io. E meno male che il Giannino mi ha avvertito che facevi fuoco e fiamme, se no

Baldacci sedeva sul letto, imbambolato. Disse: «Ma allora, ma allora?» E non gli veniva fuori altro. Suo cugino si passò le mani sudate sui calzoni. Il morto è Moretti, si capisce. Si sapeva benissimo alla cronaca che posava e vestiva da anarchico, ma lavorava per gli sbirri. Galleani stesso mi aveva messo in guardia che fu Moretti a far arrestare Giovannitti nel 12. Io me lo facevo venire a casa e gli raccontavo storie per sviarlo. Se l'ho ammazzato io? No, sono anarchico, mica assassino. Ammazzerei solo per l'idea. Quel giorno la festa di compleanno era per quelli del piano di sopra, tre piemontesi che si sono scoperti interventisti a primavera e me la volevano a morte. Avevano picchiato uno degli aretini e ci si erano provati con me. Il Giannino e io li abbiamo pestati come si deve e si vede che hanno deciso di vendicarsi mentre c'era confusione in casa. Ma come ti hanno scambiato per il Moretti? Un colpo del destino. Era venuto come ogni sera e l'avevo lasciato al tavolino che leggeva l'articolo che attacca con «Qui cominciano le dolenti note». Ero andato al piano terra a prendere un po' di ghiaccio per fare una bibita. Un amico dei piemontesi, uno spilungone scozzese sbronzo come Bacco, è arrivato nel frattempo con un malimpeggio in mano. Chissà che erano stati a complottare là sopra. Quando mi sono affacciato sull'uscio, aveva già schiantato il cranio alla spia con la lama più larga. «Dimentico del suo ateismo. Oh, Madonna!» fece Baldacci. «E poi?» Vidi lo scozzese che barcollava fuori dalla finestra e giù per la scala antincendio. Brutto affare, pensai dapprima. Poi mi dissi: il Moretti e io non ci somigliavamo, ma siamo di corporatura simile. Così mi venne l'idea. Alla guerre come alla guerre. Tanto era morto e io sotto indagine. Minacce di morte le avevo già ricevute. L'assassino via a smaltire la sbornia. I piemontesi, seppure ne sapevano nulla, né si sarebbero presentati né avrebbero detto parola. Per quel che ne so, tacciono tuttora. Ci volle un po' di coraggio, ma misi addosso al Moretti i miei panni e me ne andai per la stessa scala antincendio, sgattaiolando per non farmi vedere con le vesti insanguinate sotto braccio. Gli lasciai le mie di scarpe gialle, che mi stringevano un po' in punta, e mi tenni le sue. Poveraccio! Mi andavano dipinte, però quelle altre non mi garbava di perderle, così trovai modo di ripescarle alla stazione. «E ti sei fidato di conoscenti e non di me?» obiettò Baldacci, che cominciava a vederci più chiaro. «Perché m'hai fatto patire al pensiero che t'avevano ammazzato?» Francesco gli fece cenno di tenere la voce bassa. «Te l'avrei fatto sapere prima o poi, ma dopo aver lasciato l'in... Dovevo sparire per un po', mi capisci? Quanto al resto, ero sicuro che se glielo chiedevo, gli aretini mi avrebbero identificato col morto, come hanno regolarmente fatto. Passai la prima notte da Giannino e lì sto ancora. Domani parto per Nuova York. Vuoi venire? Vo a incontrare l'Emma Goldman, che è appena uscita di galera, e a continuare a scrivere per l'idea». Baldacci non andò con Francesco a Nuova York. Infatti se ne tornò il giorno dopo in Vermont e per una settimana quasi fu tutto baracca e casa. Lesse, senza peraltro crederci, che la cauzione della Goldman, arrestata come anarchica e attivista contro la leva, era stata pagata dal Kaiser, ben 25.000 scudi sonanti. Le truppe americane erano appena sbarcate in Francia. Kropotkin, tornato in Russia, salutava i compagni ancora esuli. Dalla sua soffitta di Perrin Street al lavoro, a piedi giù per la discesa la mattina e su per la salita col tramonto in faccia la sera, fu davvero come se a Baldacci fosse cascata la lingua. Evitò le domande dei compagni, schivo e accigliato. Non parlò con nessuno, neanche con Malimpeggio, il cui nomignolo ora lo riempiva d'orrore. L'ottavo giorno, la sera tardi, si scoprì a fissare la pietra di scarto che aveva ai piedi del letto, su cui non aveva ancora scalpellato la dedica. Che farne? Prima aveva pensato di scriverci il motto della cronaca sovversiva.
Ut redeat miseris abeat fortuna superbis.

0: Figurarsi che la fortuna abbandoni i superbi e torni agli umili. Non c'entrava nulla. Quelle non erano parole da scriversi su uno sbirro morto. Ci pensò sopra fin quasi a mezzanotte e non gli venivano idee. Niente bandiere in rilievo, niente spade mozze. Abbandonò anche l'idea della palma spezzata, che pareva più fuori luogo del resto. Il giorno dopo, una domenica piovosa che sapeva già d'autunno, finì con l'incidere sul granito il nome Francesco Baldacci 1898-1917. Piccolo piccolo, sotto, aggiunse in corsivo: l'uomo dalle scarpe gialle. Che ai compagni parve una finezza metaforica, mentre era solo la verità.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

siamo solo una razza avanzata di scimmie su un pianeta minore di una stella di media grandezza. Ma possiamo capire l'universo e questo ci rende molto speciali. Stephen Hawking.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, doccia, i benefici di farla al buio. Ti basta spegnere le luci per trasformare un gesto quotidiano in un rituale rigenerante, con tanti vantaggi per la mente, il riposo notturno e la calma. Ecco perché provare il dark showering di Gerardo Antonelli. Un momento di cura personale che da banale step dell'igiene quotidiana diventa un viaggio sensoriale che fa tappa nel mondo del rilassamento e della mindfulness. È la doccia al buio. Conosciuta anche come dark showering, è diventata virale su TikTok, tanto da suscitare l'interesse di testate web internazionali come The Guardian e New York Post. L'ultima folle idea made in internet? Tutt'altro. A spiegare perché può essere una scelta interessante è il dottor Federico Baranzini, psichiatra e psicoterapeuta a Milano. Un mix effetto relax. La combinazione di acqua calda e buio crea un ambiente che stimola simultaneamente diversi sistemi. La prima induce il rilassamento muscolare e il rilascio di endorfine, mentre il secondo favorisce la secrezione di melatonina e la riduzione della vigilanza. L'attivazione del sistema parasimpatico insieme al calo degli input visivi e cognitivi produce un effetto sinergico sul corpo e sulla mente, migliorando lo stato emotivo e preparando l'organismo al sonno, spiega il dottor Baranzini, ma approfondiamo meglio. Illumina la mente. La doccia al buio, ancora meglio, in un bagno illuminato al minimo necessario, distende corpo e mente. Questo accade essenzialmente per due motivi strettamente collegati alla stimolazione dei sensi, spiega il dottor Baranzini. Di per sé il contatto dell'acqua con la pelle, la sua temperatura e il calore corporeo attivano i recettori tattili e termici. Questi segnali raggiungono il sistema nervoso centrale e stimolano quello parasimpatico, riducendo il battito cardiaco, abbassando la pressione e diminuendo i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Ma è il buio a mettere il turbo all'effetto relax, amplificandolo. Lavarsi sotto il getto senza esporsi alla luce riduce l'attivazione dei recettori visivi e semplifica l'ambiente, favorendo un senso di calma profonda e immediata, continua lo psichiatra. Amica del buon sonno. A beneficiare della doccia al buio sono anche l'addormentamento e il ritmo sonno-veglia. In questo caso è il contesto in cui viene fatta a dare una marcia in più all'effetto, sottolinea il dottor Baranzini. La diminuzione della luminosità, infatti, riduce l'attività dei recettori retinici e stimola la ghiandola pineale a produrre melatonina, il famoso ormone del sonno. La produzione di quest'ultimo richiede circa un'ora, un fattore che la rende perfetta se effettuato a ridosso dell'appuntamento con il riposo notturno. A fare il resto, poi, ci pensa il calore dell'acqua che promuove il rilassamento dei muscoli e intensifica l'effetto benefico sul sonno. Lava via l'ansia. Giornata tirata in ufficio? Allora, una volta a casa, prepara la tua bella doccia calda e spegni la luce. Il buio favorisce una maggiore consapevolezza corporea, rimarca il nostro esperto. Con la riduzione degli stimoli esterni, infatti, la mente si concentra sulle sensazioni tattili e sulla respirazione. Tutto questo comporta un'attivazione consapevole del momento presente, molto simile a quanto avviene nelle pratiche di mindfulness. Di conseguenza, la concentrazione sul corpo e sulle sensazioni provocate dalla doccia al buio diventa uno strumento che contribuisce a ridurre ansia e tensioni muscolari, permettendoti così di regolare lo stato emotivo. Per staccare la luce, blu. Il dark showering può anche tornare utile contro gli effetti nocivi provocati dall'iperstimolazione dovuta al sovrautilizzo dei device elettronici. In un'epoca in cui siamo costantemente esposti a smartphone, computer e tablet, la doccia al buio crea un ambiente sensoriale semplificato che riduce il sovraccarico visivo e cognitivo e migliora il recupero psicofisiologico, continua lo psichiatra e psicoterapeuta. Potrebbe diventare un vero e proprio atto di igiene digitale, un rito di passaggio di fine giornata, perché al buio ti rilassi, ti concentri sui tuoi sensi. Un momento di abbandono alla stimolazione visiva e dell'iperstimolazione provocata dal bombardamento di messaggi, email e immagini, per un perfetto ritorno alla dimensione del sé. Quando è sconsigliata? Attenzione però, perché fare la doccia al buio non è per tutti. È sconsigliata a chi soffre di pressione bassa, ipertensione e problemi di equilibrio, perché la percezione dello spazio in situazioni di difficoltà visive diventa più difficile da gestire, spiega Enzo Capobianco, presidente dell'Associazione Nazionale Prevenzione Incidenti Domestici. Non è la soluzione ideale anche per chi ha paura del buio, soffre di attacchi di panico e vertigini. Stesso discorso per le persone anziane o che presentano delle difficoltà motorie, aggiunge Baranzini, che tiene a precisare. Questa pratica, in ogni caso, non sostituisce le terapie tradizionali contro i disturbi del sonno, l'ansia o la depressione.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Tra le nebbie del tempo, la spada che sfida i secoli. Una spada autentica del XII secolo conficcata nella roccia, testimone silenziosa della straordinaria conversione di un cavaliere divenuto santo molto prima che il mito di Re Artù conquistasse l'immaginario popolare. A pochi chilometri da Siena sorge la rotonda di Monte Siepi, dove storia e leggenda si fondono. All'interno di questa cappella romanica si trova una spada conficcata nella roccia, immagine che richiama il mito di Excalibur, ma legata alla figura di Galgano Guidotti, 1148-1181. La suggestione del luogo nasce tanto dalla presenza di questo manufatto quanto dal contesto. La valle della Merse, con colline boscose e rovine medievali che testimoniano antichi conflitti. Studi scientifici confermano l'autenticità della spada che risale al XII secolo, trasformando ciò che potrebbe sembrare leggenda in un concreto mistero storico. Galgano proveniva da una famiglia di piccola nobiltà senese. Le cronache lo descrivono come un giovane impetuoso che trascorse la giovinezza tra i piaceri mondani. La svolta giunse quando, secondo la tradizione, fu scosso da una visione. L'arcangelo Michele gli ordinò di abbandonare le ambizioni terrene per una vita contemplativa. Inizialmente esitante, la sua conversione definitiva avvenne sul colle di Monte Siepi, dove conficcò la spada nella roccia come segno di rinuncia alla violenza. Questo gesto fu seguito da una breve vita eremitica, conclusasi con la sua morte nel 1181. La fama della sua santità si diffuse così rapidamente che Papa Lucio III lo canonizzò già nel 1185, appena 4 anni dopo. Per onorare la memoria del santo, i monaci cistercensi edificarono la rotonda tra il 1182 e il 1185, proprio dove Galgano aveva piantato la lama. La struttura circolare richiama l'architettura romanica toscana, ma si distingue per la cupola emisferica in laterizi, notevole esempio di sperimentazione costruttiva. Al centro, protetta da una teca, la spada emerge dalla pietra calcarea, quasi fusa con la roccia dopo secoli. Indagini metallurgiche hanno confermato l'autenticità del manufatto, rilevando che la rottura della parte superiore è coerente con l'usura e le tecniche medievali. La cappella conserva anche frammenti di affreschi trecenteschi che raffigurano episodi della vita del santo, presentandolo come cavaliere di Cristo in opposizione al violento mondo feudale. Il gesto di piantare una spada nella pietra racchiude un significato spirituale profondo. Non solo rinuncia alla guerra, ma volontà di bloccare per sempre le pulsioni aggressive, trasformando un'arma in simbolo di redenzione. Il parallelismo con Excalibur è evidente, nonostante i contesti diversi. Se nella tradizione arturiana estrarre la spada rappresentava l'ascesa al potere, nella storia di Galgano è il gesto opposto a simboleggiare l'abbandono del potere terreno in favore di quello spirituale. Questa croce di metallo conficcata nella roccia ricorda la possibilità di trasformazione interiore, particolarmente significativa nel XII secolo, epoca di crociate e lotte tra poteri temporali e spirituali. La spada diventa emblema di una scelta radicale, capace di attrarre nei secoli pellegrini affascinati dal dualismo tra la durezza dell'acciaio e la dolcezza della conversione. Nei pressi dell'eremo sorge l'abbazia di San Galgano, fondata nel 1218 in stile gotico cistercense, oggi in rovina, ma ancora suggestiva. Un tempo centro di potere, l'abbazia controllava vaste terre, influenzando profondamente la regione. I suoi resti a cielo aperto sono tra i luoghi più affascinanti della Toscana. Alti pilastri privi di tetto creano giochi di luce di straordinaria bellezza in un'atmosfera sospesa che invita alla contemplazione. L'eredità di Galgano va oltre l'architettura. Il suo esempio di ribellione alla violenza medievale continua a parlare al mondo contemporaneo, offrendo un modello di trasformazione personale. Percorrere le navate dell'abbazia per poi raggiungere la cappella circolare significa intraprendere un viaggio quasi mistico, dove ogni pietra racconta la metamorfosi di un uomo che abbandonò le armi per la fede. La spada nella roccia rimane così testimone silenziosa di una storia di conversione che attraverso i secoli continua a esercitare un fascino universale, invitando ciascun visitatore a riflettere sul proprio cammino spirituale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. I superpoteri della poppata. Nutritivo, dinamico, protettivo. Il latte materno è davvero un alimento speciale. Di Elena Meli. Ci protegge dalle malattie per decenni. Mantiene in forma. Insegna ad apprezzare cibi differenti, a mangiare quanto basta e solo quando si ha fame. Fa bene al cervello. È un collante per le prime relazioni affettive e sociali. Non costa nulla. Non è una pillola miracolosa, ma un cibo con i superpoteri. Il primo che assaggiamo appena veniamo al mondo. Il latte materno è un alimento vivo che non finisce mai di stupire, grazie agli innumerevoli vantaggi che regala al neonato, alla sua mamma, perfino alla società. Chi non può allattare al seno, oggi trova ottimi sostituti senza rischi o conseguenze per sé o per il bambino. Ma poterlo fare è una vera fortuna, a giudicare dal lungo elenco di benefici che garantisce. Il latte umano, infatti, è uno scrigno di sostanze preziose. È ricchissimo, per esempio, di anticorpi, che la mamma passa al bimbo, su misura per l'ambiente in cui entrambi si trovano. E ciò, oltre a proteggere nell'immediato dalle infezioni respiratorie e gastrointestinali, costruisce una barriera più forte anche per gli anni a venire. Una ricerca dell'Università Britannica di Birmingham ha spiegato perché. Già nelle prime 3 settimane di vita, nei neonati allattati al seno, la quantità di linfociti T regolatori, importanti per modulare la risposta immune e infiammatoria, è doppia rispetto ai piccoli nutriti con latte artificiale. Il sistema immunitario dei bambini allattati con latte materno risulta ulteriormente potenziato dalla presenza più abbondante di batteri buoni, che favoriscono l'azione dei globuli bianchi regolatori. La flora batterica intestinale dei neonati allattati al seno è diversa e li protegge perché modula in meglio la risposta immunitaria, aiutando contro malattie nell'immediato e nel futuro. Tanto che per i bambini nati prima del termine, ancora più indifesi e a rischio di infezioni, il latte materno è considerato un vero farmaco. Conferma Luigi Orfeo, presidente della Società Italiana di Neonatologia, SIN. Il latte materno è stato un baluardo anche per i piccoli nati durante la pandemia. La SIN è stata la prima società scientifica a sostenere già nel 2020 che le mamme contagiate potevano e dovevano continuare ad allattare, perché se anche avessero trasmesso il virus al piccolo, gli avrebbero passato contemporaneamente gli anticorpi necessari a debellarlo. Gli studi hanno poi verificato che nel latte materno delle mamme positive al virus non si trova SARS-CoV-2, ma moltissimi anticorpi che proteggono il neonato da un eventuale contagio. Nel latte, però, non ci sono soltanto elementi del sistema immunitario, ma anche altre sostanze che lo rendono un vero e proprio sistema, in grado di produrre risposte immunitarie da solo. Lo ha scoperto poco tempo fa Catherine Wender, dell'Università di Binghamton, USA. Mettendo a contatto il latte materno con diversi batteri, ha notato che le cellule immunitarie presenti nel latte producono molecole infiammatorie e reagiscono contro i germi già da sole, senza insomma che ci sia bisogno di attivare la risposta immune del bambino. Le molecole nel latte materno con effetti positivi sull'immunità sono innumerevoli. Oltre alla lattoferrina, che protegge dalle infezioni, un altro esempio è MIR-375, un micro-RNA, ovvero una piccola molecola di RNA che non codifica per le proteine, ma è in grado di modificare l'espressione dei geni, che il pediatra Steven Hicks, dell'Università della Pennsylvania, USA, ha scoperto essere uno dei motivi per cui i bimbi allattati al seno sono protetti anche dalle allergie, malattie in cui il sistema immunitario deraglia rispondendo a sostanze innocue. MIR-375 riduce il pericolo di andare incontro a dermatiti, asma, allergie alimentari nel primo anno di vita. I bambini che ne introducono di più perché sono allattati più a lungo si ammalano di meno. MIR-375 è pari circa all'1% dei micro-RNA che la mamma passa al bimbo, ma la sua quantità cresce nel corso dell'allattamento, dal primo mese in poi. Ciò potrebbe spiegare perché allattare abbastanza a lungo diminuisce il rischio di allergie. Al crescere della durata dell'allattamento al seno, infatti, si abbassa di pari passo la probabilità di diventare asmatici. Una recente meta-analisi ha mostrato che essere allattati per oltre 6 mesi dimezza il pericolo rispetto a chi ha preso il latte per meno di 2 mesi. Il microRNA antiallergie non è l'unica sostanza che nel corso dell'allattamento diventa più o meno abbondante. Il latte materno è un alimento vivo che si modifica nei mesi. Passa dal colostro, il prelatte prodotto subito dopo la nascita, al latte di transizione e a quello di mantenimento. È su misura per il singolo bambino e, per esempio, quello che nutre un maschio è differente da quello per una femmina, così come esistono differenze geografiche che rispondono ai vari contesti di vita. Il latte cambia anche fra l'inizio e la fine di una stessa poppata. diventando man mano più ricco di grassi per favorire il senso di sazietà. Questo meccanismo ha un effetto positivo sulla regolazione dell'appetito, che dura tutta la vita, e dipende anche dai contenuti di altri nutrienti, per esempio una bassa quantità di aminoacidi che favoriscono l'accumulo di peso, spiega Massimo Agosti, vicepresidente SIN. Il latte contiene ormoni che regolano la fame e tutto ciò favorisce una crescita equilibrata e riduce il rischio di sovrappeso o d'obesità, aggiunge Orfeo. Ci sono poi fattori di crescita preziosi, come i probiotici e gli oligosaccaridi, che il bimbo non digerisce e che nutrono la sua flora intestinale. In questo modo il latte materno non è solo uno scudo nei primi mesi di vita, ma anche un'ipoteca per uno sviluppo sano lungo l'arco di tutta l'esistenza. I piccoli allattati al seno hanno una minor probabilità di malattie cardiovascolari e metaboliche, dall'ipertensione al diabete. Il latte della mamma protegge perfino dalla leucemia, stando a una ricerca che ha tenuto conto di oltre 30 studi su più di 400.000 neonati. Con più di 9 mesi di allattamento, la probabilità scende di oltre il 30%. Se tutto questo non bastasse, ci sono vantaggi pure per il cervello, visto che le performance cognitive di bambini e ragazzi allattati al seno sono migliori, come dimostra un recente studio dell'Università di Oxford, Regno Unito, su poco meno di 8.000 bimbi seguiti fino ai 14 anni. Anche la vista ci guadagna. Uno studio della Tianjin Medical University in Cina ha dimostrato che i piccoli allattati al seno hanno un minor rischio di diventare miopi fra i 6 e i 12 anni. In più, hanno pure un minor pericolo di sviluppare carie e la modalità con cui viene succhiato il latte consente un corretto sviluppo del palato, con un adeguato allargamento dell'osso mascellare che pone le basi per avere sufficiente spazio per la crescita di tutti i denti ben allineati. A far pendere ancora di più la bilancia a favore dell'allattamento al seno, ci sono poi numerosi vantaggi per la mamma, che per esempio vede scendere il pericolo di tumore al seno e all'ovaio grazie a una minore esposizione agli estrogeni e al gravoso impegno delle cellule nella produzione del latte, che riduce la loro capacità di trasformarsi in senso tumorale. Inoltre diminuisce di circa il 30% la probabilità di diabete di tipo 2 più avanti negli anni, soprattutto nelle donne che hanno sofferto di diabete in gravidanza e che proprio per questo hanno un maggior rischio di ammalarsi, grazie a un effetto positivo diretto sulle cellule del pancreas che producono insulina. Nell'immaginario collettivo, allattare serve soprattutto perché si consumano più calorie, il che è vero, e si rientra prima nella propria taglia dopo il parto. Ma conta forse di più che all'allattamento si associa anche una protezione del sistema cardiovascolare, visto che il pericolo di infarti, ictus e malattie cardiache in genere diminuisce fino al 17%, secondo uno studio internazionale coordinato da Peter Veleit dell'Università di Innsbruck in Austria, condotto su circa 1,2 milioni di donne seguite fra il 1986 e il 2009. Per di più, allattare fa bene anche al cervello. La salute mentale e cognitiva migliora grazie a effetti neuroprotettivi, forse dovuti al mix di ormoni benefici prodotti assieme al latte.

0: di consistenza e odore simili al latte, e il piccolo, alla fine della gravidanza, ne inghiotte circa mezzo litro al giorno. Ritrovare nel latte qualcosa di molto simile a quel liquido dà sicurezza al neonato, che nei primi 3 mesi si sente ancora parte della mamma, e così, durante la poppata, può essere ancora in simbiosi con lei. Questo non significa che le donne che non possono allattare debbano sentirsi in colpa o siano meno brave. I latti artificiali oggi sono molto simili a quello materno. Un biberon può essere dato con lo stesso amore. E così, nella relazione di nutrimento, ci sarà la stessa benefica e intensa comunicazione fra mamma e bimbo, conclude Agosti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. La certosa di Pavia, il bianco gioiello che illumina la pianura padana. È un complesso monumentale spettacolare quello dedicato alla Beata Vergine Maria, Madre delle Grazie, a pochi chilometri dalla città lombarda. Voluto da Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, che intendeva farne il mausoleo di famiglia, fu costruito a partire dal 1396. Richiese 2 secoli di lavori, ma fuse al meglio stili assai diversi tra loro, dal gotico al barocco, di Monica Morandi. La certosa di Pavia, situata sull'omonimo comune a circa 8 chilometri da Pavia, è un complesso monumentale senza eguali. Comprende il santuario della Beata Vergine Maria, Madre delle Grazie, Graziarum Cartusia, Certosa delle Grazie, un monastero di frati cistercensi, il palazzo ducale adibito a museo e 2 chiostri. Edificata sul finire del XIV secolo per volere del duca di Milano Gian Galeazzo Visconti, intenzionato a farne il mausoleo della sua dinastia, nasce in adempimento a un voto formulato dalla sua seconda moglie Caterina Visconti, che, dopo la perdita della prima figlioletta, desiderava ridiventare madre. Sorge in posizione strategica. Qui, un tempo, un'antica via romana collegava Milano, capitale del ducato, e Pavia, seconda città per importanza e residenza di Gian Galeazzo. Il 27 agosto 1396 il duca in persona poneva la prima pietra. Aveva affidato il progetto all'architetto Bernardo da Venezia, collaboratore della fabbrica del Duomo di Milano, affiancato da altri 3 prestigiosi architetti del Duomo: Marco Solari da Carona, Giacomo da Campione e Giovannino De Grassi. Ecco perché, in scala ridotta, la certosa ricalca le proporzioni della cattedrale milanese. Gian Galeazzo Visconti, stroncato dalla peste il 3 settembre 1402, a 51 anni, non la vedrà compiuta, ma è sepolto al suo interno. Arenatisi dopo la morte di Gian Galeazzo, i lavori si protrassero per circa 2 secoli. Ripresero sotto Filippo Maria Visconti, secondo figlio di Gian Galeazzo, che nel 1428 li affidò a Giovanni Solari. Proseguirono sotto Francesco Sforza, conquistatore del Ducato di Milano nel 1450, a cura di Guiniforte Solari, e ancora sotto Ludovico il Moro per mano di Giovanni Antonio Amadeo tra il 1481 e il 1499. La chiesa venne consacrata il 3 maggio 1498, ma fu completata solo nel XVII secolo. Dunque, la certosa di Pavia compendia diversi stili, dal tardo gotico al rinascimentale fino al barocco. Essi si fondono armoniosamente in un capolavoro che lascia senza fiato i visitatori. La maestosa facciata, realizzata in marmo bianco e policromo, si articola su 2 livelli, scandita da forme rettangolari che fluiscono orizzontalmente, bilanciando lo slancio verticale del gotico. Nel tempo, alla sua realizzazione e decorazione si avvicendarono Guiniforte Solari, iniziatore

0: dei lavori nel 1473 Giovanni Antonio Amadeo, Benedetto Briosco e Cristoforo Lombardo, autore della parte superiore. Nell'ordine inferiore la facciata presenta due finestroni che corrispondono alle navate e due finte finestre corrispondenti alle cappelle all'interno. Le decorazioni occupano tutti gli spazi e variano dai medaglioni classici a tema mitologico e allegorico del basamento ai bassorilievi e alle statue a sfondo biblico ed evangelico più sopra, il tutto completato da motivi floreali e forme antiche. Il portale, realizzato dall'Amadeo e dal Briosco 1501, è contornato da colonne binate e decorato con bassorilievi che rappresentano soggetti sacri e storie della Certosa. Sopra, una galleria di archetti è delimitata da due pinnacoli laterali gotici. Al centro dell'ordine superiore, un grande oculo è sormontato da un timpano e affiancato da bifore cieche. Completa la facciata la galleria superiore di archetti. Chi varca l'ingresso della Certosa ha la sensazione di entrare in un angolo di cielo, uno spicchio di meraviglie rubato al paradiso e riprodotto nella pietra, negli affreschi, in ori, lacche e lapislazzoli. Recita il sito ufficiale della Certosa. www.certosadipavia.it. La chiesa ha pianta a croce latina con tre navate, sette cappelle per lato, abside e transetto. Fonde magistralmente secoli di scultura e pittura lombarde. L'architettura interna è prevalentemente opera di Giovanni Solari e del figlio Guiniforte. Il soffitto si presenta con volte a crociera, con archi a sesto acuto in stile gotico su modello del Duomo di Milano. L'altare maggiore è sormontato da un massiccio ciborio in marmo di Carrara, con una grande cupola impreziosita da inserti policromi di marmo e pietre preziose. Nel presbiterio spicca lo stupendo coro ligneo intagliato rinascimentale, opera di Bernardino De Polli e Pantaleone De Marchi, commissionato da Ludovico il Moro. I 42 dossali degli stalli sono decorati con figure religiose su sfondo naturale o architettonico. Il braccio destro del transetto ospita il monumentale sepolcro di Gian Galeazzo Visconti, opera di Giovanni Cristoforo Romano, Benedetto Briosco e Bernardino da Novate. XIII-XIV secolo, arricchito da bassorilievi e scene della vita del duca. Al sarcofago è sovrapposta una statua del defunto giacente, con ai lati le statue della fama e della vittoria. Il tutto è sovrastato da una Madonna con bambino. Nella parte sinistra del transetto si trova il monumento funebre di Ludovico il Moro e della moglie Beatrice d'Este, realizzato dallo scultore Cristoforo Solari su commissione dello stesso Moro nel 1497. Fra le pitture all'interno della Certosa spiccano le pregevoli opere di Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone. Nell'abside destra del transetto, un suo affresco di fine XV secolo raffigura Gian Galeazzo Visconti che presenta alla Madonna il progetto della Certosa tra Filippo Maria Visconti, Galeazzo Maria Sforza e Gian Galeazzo Sforza. Nell'abside di sinistra, sempre del Bergognone, si può ammirare l'incoronazione di Maria, collocata tra Francesco Sforza e Ludovico il Moro. Altri capolavori pittorici dello stesso autore sono la Pala della Crocifissione, 1490, nella quarta cappella di destra, quella di San Siro, 1491, patrono di Pavia, nella quinta e quella di Sant'Ambrogio, 1490, patrono di Milano, nella sesta di sinistra. Nella seconda cappella di sinistra, dell'originario celebre polittico di Pietro Perugino, commissionato da Ludovico il Moro nel 1496, resta solo la rappresentazione del Padre Eterno Benedicente. Nella settima cappella a sinistra, di gusto barocco, si trova la Vergine del Rosario, capolavoro del maestro milanese Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone. Nella sacrestia del lavabo si ammira il lavabo dei monaci, preziosa opera marmorea quattrocentesca di Alberto Maffioli da Carrara. La vasca, ornata da un busto e da due delfini, è strutturata con una cisterna a forma di urna, sopra la quale si apre una lunetta con rilievi istoriati, rappresentanti la lavanda dei piedi di Cristo agli apostoli e altri episodi evangelici. Nella sacrestia vecchia è conservato il trittico degli Embriachi, attribuito al fiorentino Baldassarre degli Embriachi, un delicatissimo intaglio di avorio e osso di 254 x 242 cm di inizio 1400. Fu una delle prime opere acquistate per la Certosa, alla sagoma di tre archi a sesto acuto che richiamano i portali delle cattedrali gotiche ed è decorato con 62 formelle nei pannelli e 54 statuine sui bordi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Un genio da eliminare. Pico della Mirandola, filosofo noto in tutta Europa, morì a 32 anni tra febbre e atroci dolori. Malattia o omicidio? Le nuove scoperte. Di Massimo Manzo. La sua improvvisa agonia era durata pochi giorni, tra febbri e atroci spasmi che ne avevano fiaccato il corpo riducendolo allo stremo. A nulla servì il disperato intervento dei medici. Poco prima di spirare, cadde in uno stato di semi-incoscienza, ricevendo l'estrema unzione e domandando perdono a tutti, inclusi i suoi servi. Moriva così ad appena 32 anni, Pico della Mirandola, uno degli intellettuali più geniali che il Rinascimento avesse partorito. Una fine strana la sua, che fece subito sorgere dubbi e sospetti. Era stato davvero un malanno a causare quella morte così fulminea? O dietro c'era un omicidio in piena regola? Questi interrogativi sono rimasti sospesi per 5 secoli e solo da pochi anni nuove indagini scientifiche hanno riportato il caso al centro del dibattito. Al momento della morte, nel novembre 1494, Pico era uno dei filosofi più celebri e controversi d'Europa. La sua vita era stata breve quanto intensa. Rampollo della dinastia che governava Mirandola, minuscolo principato nei pressi di Modena, fin dalla prima giovinezza aveva dimostrato di avere una mente straordinaria, eccellendo in materie come la matematica e le lingue antiche. Dotato di una proverbiale memoria, aveva studiato in varie città italiane e a Parigi, approfondendovi le conoscenze teologiche. Il suo pensiero, imperniato sulla centralità dell'uomo nell'universo e su un riavvicinamento tra le religioni e la filosofia, derivava da quello dei grandi pensatori antichi, ma anche dallo studio della Cabala. Un background che lo portò ad avvicinarsi al movimento del neoplatonismo, diffuso alla fine del Quattrocento nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, e a stringere legami con figure come Marsilio Ficino e Angelo Poliziano. Le sue tesi filosofiche, però, facevano non poco discutere, al punto che Papa Innocenzo VIII le aveva tacciate di eresia, inducendo lo stesso Pico a fuggire in Francia, dove nel 1488 arrivò a essere addirittura incarcerato per breve tempo. Oltre a sostenere teorie scomode, Pico era un tipo inquieto, tanto geniale quanto turbolento. Bello e affascinante, si mormorava che intrattenesse relazioni sia con uomini sia con donne. Nel 1486 aveva rischiato grosso, tentando di rapire l'avvenente moglie di Luciano Mariotto de' Medici, Margherita, ma a salvarlo era stato in quell'occasione il provvidenziale intervento del Magnifico, suo protettore. Nel tempo, le chiacchierate relazioni di Pico hanno fatto ipotizzare una morte naturale dovuta a una malattia che in quegli anni faceva la sua comparsa in Italia, la sifilide, destinata di lì a poco a falciare migliaia di vite. La febbre e gli spasmi sofferti da Pico, come il rapido decorso infausto della sua condizione, possono in effetti coincidere con alcuni sintomi della malattia. Ma le fonti storiche non sono sufficienti a sostenere tale teoria. Per questo alcuni ritengono che l'improvvisa morte del filosofo possa essere ricondotta a un avvelenamento compatibile con i sintomi descritti dalle fonti. Ma chi può aver ordito la trama per ucciderlo e perché? I motivi vanno cercati nella turbolenta politica dell'epoca. Negli ultimi 2 anni della vita di Pico, Firenze attraversava tempi difficili. La morte di Lorenzo il Magnifico nel 1492 aveva causato divisioni e scontri. A succedergli era stato il figlio Piero, detto il Fatuo, incapace di gestire il potere, mentre a Roma saliva al soglio pontificio Alessandro VI, alias Rodrigo Borgia. Nella città toscana, intanto, emergeva la figura del frate domenicano Girolamo Savonarola, che nei suoi appassionati sermoni condannava senza appello il governo cittadino e la corruzione della Chiesa di Roma. In tale confuso contesto, dopo essersi riparato sotto l'ala del Magnifico, Pico aveva instaurato un rapporto molto stretto con Savonarola, tradendo il suo precedente legame con i Medici. E fu proprio il domenicano a dargli l'estrema unzione, suscitando i primi dubbi sulla sua fine. Durante l'orazione funebre fece riferimento a non meglio precisati peccati che avrebbero trattenuto l'anima di Pico in purgatorio. Ma nessuno capì a che cosa si riferisse. Illazioni a parte, secondo alcuni, la cacciata da Firenze di Piero de' Medici, acerrimo nemico del Savonarola, fa luce su un probabile coinvolgimento del figlio del Magnifico, che avrebbe deciso di eliminare Pico per vendicarsi dell'appoggio che l'ex protetto di suo padre aveva fornito al frate. In quest'ottica potrebbe non essere un caso la morte, appena 2 mesi prima di quella di Pico, di Angelo Poliziano, altro intellettuale vicino a Savonarola. Piero non è però l'unico indiziato. Citando simili motivazioni politiche, alcuni studiosi hanno accusato Papa Alessandro VI, feroce avversario del frate, mentre c'è chi non esclude un coinvolgimento di personalità legate al mondo dell'astrologia, molto influenti nelle corti rinascimentali, con cui Pico era in rotta di collisione per via di un trattato del 1493, in cui si era scagliato contro le pratiche divinatorie. Dispute contro l'astrologia divinatrice. Ma se fu davvero un omicidio su commissione, chi ne fu l'autore materiale? Al riguardo un prezioso indizio è contenuto nel diario di uno storico veneziano coevo ai fatti, tale Marino Sanutto il Giovane. Nel raccontare le repressioni attuate sotto il regime del Savonarola, qualche anno dopo la cacciata dei Medici, Marino narra come molti sostenitori di Piero fossero stati condannati a morte per cospirazione. Tra costoro figurava un certo Cristoforo di Caxale, Casalmaggiore, personaggio che in passato era stato il fedele segretario di Pico della Mirandola. Ebbene, stando al racconto di Sanuto, prima di essere ucciso sotto tortura, Cristoforo avrebbe confessato di aver accelerato la morte del padrone, cosa che fin qui è stata incognita, precisa il veneziano. Tale dettaglio è fondamentale. Nulla vieta che Cristoforo abbia agito dietro istruzioni di Piero, a cui era legato. Ma anche senza scomodare i Medici potrebbe esistere un movente personale. Pico aveva infatti intestato al segretario un consistente lascito testamentario e Cristoforo avrebbe potuto quindi agire da solo, uccidendo il suo padrone per anticipare l'incasso dell'eredità. I sospetti e i possibili moventi sulla morte di Pico rimangono numerosi e hanno tormentato studiosi appassionati per secoli, fino a quando, nel novembre 2018, un'importante scoperta ha finalmente chiarito un dubbio cruciale. Analizzando i resti del filosofo, conservati nel convento di San Marco a Firenze, una folta squadra di ricercatori di varie università italiane e straniere, insieme agli esperti del RIS di Parma, ha concluso che a stroncare il 32enne non fu la sifilide, ma il veleno. La ricerca, pubblicata sul Journal of Forensic and Legal Medicine, ha infatti rilevato che sul cadavere erano presenti livelli di arsenico potenzialmente mortali e perfettamente compatibili con un avvelenamento acuto. Gli studiosi hanno riesumato anche i resti di Angelo Poliziano, ma nel suo caso i livelli di arsenico, pur presente, erano più bassi e spiegabili con fattori ambientali diversi dall'avvelenamento. Certo, è ancora troppo poco per dimostrare la tesi dell'omicidio di Pico della Mirandola. Gli interrogativi attorno alla sua tragica dipartita non smetteranno di appassionare, in attesa di clamorose e sempre possibili scoperte risolutive.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.

Questa è la storia di un tempo oltre la memoria dell'uomo, prima dell'inizio della storia, un tempo in cui si poteva camminare in sandali dalla Francia all'Inghilterra, e quando un vasto e pigro Tamigi scorreva attraverso le sue paludi per andare a incontrarsi con suo padre, il Reno, che scorreva attraverso un paese ampio e pianeggiante, che ai nostri giorni è completamente sommerso e che conosciamo con il nome di Mare del Nord. Sui pendii più bassi della catena, sotto gli spazi erbosi dove pascolavano i cavalli selvaggi, c'erano foreste di tasso e castagno e olmo, e le boscaglie e i luoghi bui nascondevano l'orso grizzly e la iena, e le scimmie grigie si arrampicavano tra i rami. E ancora più in basso, tra il bosco e la palude, e le pianure erbose lungo il fiume Wey, si svolse fino alla fine questo piccolo dramma che sto per raccontare. Inizia così A Story of the Stone Age di Herbert George Wells, un racconto di fantascienza uscito a puntate sul giornale inglese The Idler tra maggio ed agosto del 1897. La storia è ambientata durante l'età della pietra e racconta di un uomo delle caverne di nome Ugh-Lomi che si lega con la giovane donna Eudena e uccide il suo rivale, il leader tribale di fatto Uya. Durante l'esilio, Ugh-Lomi diventa il primo uomo a cavalcare un cavallo e a combinare pietra e legno per modellare un'ascia. Usa quest'arma insieme al suo ingegno per sopravvivere agli incontri con orsi delle caverne, iene e rinoceronti, e alla fine rivendica la posizione di leader tribale per se stesso. Ma a noi non interessano tanto le vicende di Ugh-Lomi, ma il luogo in cui Wells ha deciso di ambientare il suo racconto. Una terra sconfinata che unisce l'attuale arcipelago britannico, la Francia, l'Olanda, la Danimarca e l'intera Scandinavia in una immensa prateria in cui centinaia di generazioni di uomini dell'età della pietra hanno prosperato, conquistando nuove tecnologie proprio grazie al relativo benessere climatico e ambientale. Ma al di là dei racconti, delle leggende e delle supposizioni, una terra del genere è mai esistita veramente? Si poteva davvero, ad un certo punto della storia umana, andare a piedi dall'Olanda all'Inghilterra? E che fine ha fatto quell'enorme parte del continente europeo oggi sprofondata nel Mare del Nord?

across before the tides. Settembre 1831. Peschereccio Colinda, alcune dozzine di miglia al largo di Norfolk, Anglia orientale. Siamo in pieno mare del nord e il Colinda sta ritirando le proprie reti a strascico. Nelle reti è rimasto impigliato, come spesso accade, un grumo di torba pescato dal fondo del mare. Quando viene sbrogliato dalle reti e gettato sulla tolda, però fa un rumore strano, come se dentro ci fosse qualcosa di solido. I marinai controllano e in mezzo alla torba ritrovano una metà di un arpione d'osso. Quando lo consegnano gli archeologi, questi non hanno dubbi. Si tratta di un arpione dell'antica cultura Manglemus, risalente all'epoca mesolitica, ossia alla metà dell'età della pietra, all'incirca 10.000 anni fa. Ma cosa ci fa un arpione mesolitico in mezzo al mare? C'è un'ipotesi che circola da diversi anni. Nel 1913 il paleobotanico Clement Reid aveva ritrovato resti di piante nella cosiddetta Dogger Bank, in mezzo al mare, a 100 km a est dell'Inghilterra. I pescatori conoscono bene quest'area da secoli ed è stata registrata ufficialmente a metà del 1600, prendendo il suo nome proprio dai Dogger, le grandi barche da pesca che solcavano i mari del nord fin dal 1300. È un immenso banco di sabbia di 17.600 km quadrati, grande quasi quanto tutto il Veneto, lungo 260 km e largo 100, che si estende nel bel mezzo del mare del nord, tra Inghilterra e Danimarca. I pescatori lo conoscono bene perché è da sempre ricco di pesce, che si raduna nei suoi fondali, profondi in alcuni punti appena 15 metri. Durante la pesca a strascico, da questi fondali è emerso un po' di tutto: strati di torba indicanti la presenza di antiche praterie, resti di mammut e rinoceronti e persino il frammento del teschio di un Neanderthal nel 2009, così come manufatti di vario genere, che nel 2019 hanno anche rivoluzionato un po' l'idea che avevamo sull'avanzamento tecnologico e cognitivo dei Neanderthal prima della loro estinzione. Ma la Dogger Bank è anche un'area instabile. Nel 1931, il più grande terremoto mai registrato nel Regno Unito ebbe come epicentro proprio questa zona. Infinite battaglie si sono svolte su questo braccio di mare, fin dalla fine del 600, proprio perché è in mezzo al Mare del Nord ed è il principale punto di riferimento nel centro degli spazi marittimi controllati da Regno Unito, Olanda, Germania e Danimarca, in un mare che è poco profondo, ma è completamente privo di isole. Di recente si è parlato parecchio della Dogger Bank nel mondo delle energie sostenibili. Il suo basso fondale, a grande distanza dalla costa, è stato ritenuto il posto ideale per uno degli impianti eolici più grandi del mondo, che si prevede inizierà a produrre energia dal 2023. Durante questi lavori e le ispezioni preliminari sono emerse nuove informazioni che hanno portato i geologi a confermare definitivamente quanto già si ipotizzava da secoli. Sì, c'è stato un tempo in cui tutto il Mare del Nord era una vasta prateria emersa che inglobava l'intero arcipelago britannico, che all'epoca quindi era la parte più montuosa e nordoccidentale di questo intero subcontinente. Quelle che oggi sono le ripide coste del sud-est inglese, incluse le bianche scogliere di Dover, un tempo erano i contrafforti di un immenso altopiano che divenne poi l'Inghilterra. Migliaia di uomini del Mesolitico prosperarono più a valle, nelle praterie, preferendole alle attuali terre emerse perché più ricche di cibo, acqua e risorse e molto più pianeggianti. Ma poi, un giorno, successe qualcosa.

prima di parlare di cosa successe alle immense praterie scomparse a cui gli archeologi hanno dato il nome di Doggerland, bisogna fare un lunghissimo passo indietro e capire come si sono formate e come in molti fenomeni giganteschi della storia della faccia della Terra, anche questo ha a che fare con le glaciazioni. Nella lunga storia del nostro pianeta ci sono state più o meno 5 grandi glaciazioni. La prima, chiamata Uroniana, avvenne in epoche remotissime, oltre 2 miliardi di anni fa, quando la vita sulla Terra aveva appena raggiunto la tappa della fotosintesi e l'ossigeno faceva la sua comparsa nell'atmosfera, causando una catastrofe biologica e facendo estinguere tutti i batteri anaerobici, per cui l'ossigeno era terribilmente tossico. La seconda fu la più potente e avvenne tra 720 e 635 milioni di anni fa, nell'eone proterozoico, quando i primissimi esseri del regno animale iniziarono a diffondersi. La glaciazione fu così intensa e diffusa che la Terra divenne una gigantesca palla di neve, interamente coperta dai ghiacci. Quando questi ghiacci si sciolsero, la vita esplose letteralmente sul pianeta, durante il cosiddetto periodo cambriano. La terza glaciazione arrivò sulla Terra tra i 460 e i 420 milioni di anni fa, tra la fine del periodo ordoviciano e l'inizio del siluriano. La quarta fu fra 320 e 260 milioni di anni fa, alla fine del paleozoico. L'ultima, l'era glaciale del quaternario, iniziò 2,58 milioni di anni fa e tecnicamente è ancora in corso. Esatto, per chi non lo sapesse, stiamo vivendo in un'era glaciale e precisamente in un intervallo interglaciale, ossia uno di quei periodi in cui le glaciazioni si prendono una pausa per poi ricominciare a estendersi. Se ci pensate, anche ad oggi, nonostante l'influenza dell'inquinamento umano, non tutto il pianeta è libero dai ghiacci. La Groenlandia e l'Antartico sono coperti, sempre meno in verità, di grandi ghiacciai continentali, e questo è il segno che siamo ancora all'interno di un'era glaciale. Di solito questi periodi di pausa delle glaciazioni durano dai 40.000 ai 100.000 anni. Questo periodo interglaciale in cui viviamo oggi è iniziato 11.700 anni fa, quindi non dobbiamo preoccuparci troppo di un pianeta coperto di ghiacci per un bel po' di tempo e possiamo concentrarci sul fatto che stiamo distruggendo il clima del pianeta molto più velocemente di quanto questi cicli si avvicendino. Ma torniamo alla fine dell'ultimo periodo glaciale, 11.700 anni fa. Fino ad allora, durante il periodo glaciale chiamato Würm, immensi ghiacciai avevano coperto varie parti del mondo e in Europa la coltre di ghiaccio si estendeva dalla Scandinavia fino all'Inghilterra, mentre l'intera Svizzera, parte dell'Austria e del Trentino, scomparivano sotto un unico grande ghiacciaio alpino, alto, in alcuni punti, quasi 900 metri. Quando i ghiacci iniziarono a ritirarsi, accumularono nel Mare del Nord immense quantità di ghiaia morenica, creando una sterminata prateria laddove c'era solo ghiaccio, e quella fu l'origine del Doggerland. Col tempo, le pianure e le colline del Doggerland si coprirono di piante e animali di ogni genere, e anche l'uomo arrivò a colonizzarle, vivendo un periodo di rara prosperità per l'epoca. Ma la ritirata dei ghiacci che aveva creato questa grande terra era anche il suo peggiore nemico. Nei secoli le grandi masse d'acqua provocate dallo scioglimento dei ghiacci presero a invadere nuovamente le terre emerse, lentamente ma inesorabilmente. Forse gli uomini del Mesolitico che popolavano il Doggerland se ne accorsero, ma era un fenomeno lento e graduale e il Doggerland sembrava infinito. Bastava ritirarsi un po' dalle coste e altre terre erano sempre a disposizione. Queste popolazioni vissero su queste terre per lo stesso periodo di tempo che separa noi dagli antichi greci. Ma poi tutto questo finì di colpo.

Storegga è il nome in cui in norvegese si indica il grande bordo, il confine tra la piattaforma continentale scandinava e gli abissi del Mar di Norvegia a est dell'Islanda. Il suo punto più orientale si trova a 100 km a nord-ovest della costa della regione di Møre. Un giorno, 8200 anni fa, il mondo, quello che era il mondo per le migliaia di abitanti del Doggerland, finì. Forse l'immenso peso dei sedimenti accumulati dal periodo glaciale raggiunse un punto critico, forse ci fu un cedimento degli immensi giacimenti di idrati di metano in profondità, forse un grande terremoto colpì la Scandinavia, forse una tempesta o una catastrofe sconosciuta causò una reazione a catena, nessuno lo sa per certo. Ma quel giorno di 8200 anni fa, 180 miglia di fondale collassarono di colpo in un unico, devastante, catastrofico evento, come raramente ne sono accaduti sul nostro pianeta. Quando questi eventi accadono, si fa fatica a capirne le dimensioni. La nostra mente non è abituata ad avere a che fare con fenomeni di questa portata. Ma proviamo a fare un confronto. Avete presente il quadro L'Urlo di Edvard Munch? Ricordate il colore del cielo sullo sfondo della figura umana contorta in un urlo mentre si copre le orecchie con le mani? È rosso, rosso fuoco. Il quadro fu dipinto da Munch nel 1893 ed è diffusa opinione che l'artista abbia voluto rappresentare in questo quadro un evento di 10 anni prima, quando nel 1883 il vulcano Krakatoa in Indonesia esplose in una delle più potenti e devastanti eruzioni della storia conosciuta. Il boato emesso fu il suono più potente mai sentito nella storia, fu udito in tutto il pianeta e fece il giro del mondo 7 volte, echeggiando per 5 giorni. Gli immensi tsunami uccisero più di 36.000 persone. L'eruzione provocò un inverno artificiale in tutto il pianeta, con un calo sensibile delle temperature estive, piogge torrenziali e un'enorme quantità di anidride solforosa invase l'atmosfera, provocando tramonti incredibilmente infuocati ovunque sulla Terra. La luce della Luna divenne blu, in alcuni casi verde, e a volte, di notte, le nuvole diventavano luminescenti. Questo immenso e catastrofico evento fu provocato dal sommovimento di quasi 10 km cubici di materiale. Il crollo della frana di Storegga spostò qualcosa come 1350 km cubici di materiale. Tsunami giganteschi si sollevarono in ogni direzione e quando raggiunsero le pianure costiere del Doggerland si trasformarono in onde alte 25 metri che nulla poteva restare nel loro cammino. Fu la fine di Doggerland e del suo paradiso terrestre. Tutto venne travolto e spazzato via. Terre, animali, uomini, foreste. Tutto venne sepolto da milioni di tonnellate di fango e finì sul fondo del mare, da dove ogni tanto i pescatori avrebbero portato a galla qualche reperto. Quello che era stato il cuore dell'Europa, popolato da generazioni e generazioni di cacciatori e raccoglitori, già in parte eroso dal crescere del livello dei mari, sparì per sempre sotto le enormi ondate degli tsunami. 40 chilometri di terreno di ogni costa vennero letteralmente strappati via dalle onde, e quello che rimase e non venne sommerso furono solo distese di fango sterile. I pochi superstiti, se ce ne furono, dovettero rifugiarsi nelle regioni più elevate e ricominciare da capo in condizioni difficilissime. Fu davvero la fine di un mondo, e successe tutto in un solo giorno.

ma il destino di Doggerland riservava un ultimo colpo fatale. In Nord America c'era un lago enorme, uno dei più grandi che il pianeta abbia mai visto. Si era formato nei millenni a causa dello scioglimento dei ghiacci nei territori che ora fanno parte del Canada e degli Stati Uniti più settentrionali. Nel suo momento di massima espansione, il lago Agassiz, come viene chiamato dai geologi di fine Ottocento, si estendeva per 440.000 km quadrati, all'incirca come l'Italia e la Grecia messe insieme. Ad un certo punto, proprio 8.200 anni fa, il livello del lago Agassiz superò i confini naturali che lo contenevano e iniziò a riversarsi in modo sempre più torrenziale, prima attraverso il corso del Mississippi e poi attraverso quello del fiume San Lorenzo. La massa d'acqua dolce che invase l'oceano fu così enorme che il livello di tutti i mari del mondo salì di colpo e non di poco. Si stima che tutti i mari del mondo salirono da 1 a 2 metri nel loro livello medio. Fu il colpo di grazia per quel che restava di Doggerland. L'Inghilterra divenne un'isola e il mare del nord un mare, sia pure poco profondo, e tutto quello che resta ad oggi delle più grandi e rigogliose praterie europee, territorio di caccia perfetto per gli uomini che l'abitarono, con infinite varietà di pesci ed uccelli, rinoceronti, mammut, bisonti, cervi e altri mammiferi, è un banco di sabbia, la Dogger Bank. Ed è curioso che proprio lì, a breve, si ergerà un immenso parco eolico nel disperato tentativo dell'uomo di arrestare il riscaldamento globale usando energie rinnovabili e sperando che questo basti a evitare a tante altre terre emerse e popolate nel mondo di fare la stessa fine di Doggerland.

Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

da Storia del Mediterraneo in 20 oggetti di Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli. Edizioni La Terza, 2018. La Lucerna. Notte. L'oscurità avanza, ha il colore dell'abisso. Gli occhi e gli sguardi ci si perdono dentro, e sul mare la paura affiora. Diventa palpabile, si aggruma sui corpi e sui volti. Notte. Nelle case si aspetta che il vento finisca di mugghiare, che le barche tornino, che i pescatori le tirino sull'arena. Notte. Si aspetta sulla galera che la battaglia cominci, che la morte sia rapida per chi ha i ferri e mille notti che sta lì, attaccato al remo. Notte. Lunga, insuperabile abisso profondo e impossibile da penetrare. Questa a lungo è stata la condizione dell'uomo davanti al mare. Quando il tramonto scendeva e il sole digradava, lasciava posto a una mostruosa oscurità che sul Mediterraneo, come su tutti gli altri mari che circondano la terra, doveva essere tremenda. Ed è di notte che il pericolo poteva palesarsi, mostrarsi nella sua brutalità. E la notte che cos'è se non sospiro e pianto, attesa e cicatrici? Ulisse, le sue parole, le ricordate? Tempesta boreal, che da tre nubi la terra a un tempo ricoverse e il mare, e la notte di cielo a piombo scese. Perché la notte è così per mare, tetra, pesante, spessa, di piombo, e non lascia scampo se non quello di essere lassi, abbandonati e muti. Allo spazio notturno del mare, alle sue paure e ai suoi tormenti, l'uomo cosa può contrapporre? Niente. Scarne difese, piccole barriere fatte di flebili aneliti di luce e poco altro. Ma questo è bastato agli uomini per sopravvivere per un'eternità. Infatti così si sono difesi a lungo, contrapponendo all'infinito oscuro un acciarino, una fiamma, un lumicino, una lampada, una fiaccola. Immaginiamolo un pescatore nello spazio di una barca, perso in un mare enorme, di notte, in un silenzio profondo come una caverna, senza fiaccole e catrame. Padrone solo di una piccola pietra focaia, umida, che cerca di fare luce nel buio che incombe e dare vita a una lucerna. A un mozzicone di candela. E finiva lì, tutta lì, la sua sfida alla notte. Esperso nel vuoto, continuava ad andare con la sua barca, diventando stella fra le stelle, lume fra i mille lumi del cielo. Se c'era cielo stellato, ben inteso, se no era il vagare del pazzo nel deserto liquido del Mediterraneo. La luce, insomma, anzi le mille piccole e minuscole luci, furono l'unico baluardo che l'uomo ebbe per sconfiggere la notte, sul mare, come d'altronde sulla terra. Ma non esiste una storia che abbia raccontato la lotta degli uomini che hanno desiderato opporsi alla notte, trascinando via tutte le loro paure, i loro incubi e i loro tormenti. Neanche una. Questa guerra è stata vinta ora. Sebbene anche oggi
Se ci troviamo per caso ad andare per mare di notte, il buio continua a spaventarci, ci assale e ci impaurisce. E il trasatlantico che passa di lontano, sfarzoso nelle sue luci e quasi a prodo sicuro, non ci rasserena in alcun modo, ancora incancreniti in una paura che è antica come è la nostra vita, la vita dell'uomo sul mare. Si è lottato contro la notte in buona sostanza con due sole armi, con la lucerna e con la candela, che spesso però non vissero in contemporanea negli stessi luoghi e con gli stessi tempi, ma marcarono due diverse possibilità di affrontare l'oscurità, dovute alle risorse, ai rimedi, alle capacità. La lucerna appartiene al mondo dell'olio, al Mediterraneo degli olivi. Funzionava in maniera efficace e geniale. La lucerna fu soprattutto in terracotta, facile da fabbricare, da realizzare, da produrre. La sua parte principale era formata dal serbatoio, chiuso e fornito di un imbuto con una fessura dove si faceva colare l'olio. Dentro una miccia, uno stoppino che fuoriusciva dal becco a formare il foro di bruciatura, mentre un altro forellino nel corpo del serbatoio, minuscolo di qualche millimetro, permetteva la sua areazione. Un oggetto assolutamente funzionale, che lo diventa ancor di più quando qualcuno dei nostri antenati intuì come un prodigio che si potesse aggiungere qualcosa che gli permettesse di essere trasportato senza inconvenienti. Un'ansa, una semplice ansa all'interno della quale si potevano infilare indice e pollice senza scottarsi e poter muovere facilmente la lucerna da un ambiente all'altro. Il design di questo oggetto è unico, straordinario, universale, durato secoli e secoli e secoli. Sono cambiate le forme, i materiali, i combustibili usati, ma l'idea di fondo è rimasta sempre la stessa, immutata. Serbatoio, stoppino, ansa. Poi, su questo motivo, sono state inventate decine e decine di varianti, declinazioni, sinfonie. Non solo olio di oliva come combustibile, ma anche olio di noce, di sesamo, di pesce. Alla terracotta furono preferiti anche bronzo o rame o ferro. E i fuochi si moltiplicarono, con lucerne composte da molteplici becchi, 3, 4, 5 o più, a volte poggiate su candelabri, o appese con catene e catenelle. Emanavano una luce fioca, quasi impercettibile, ma che permetteva di riunire più persone intorno ad esse. Scorreva dalle lucerne un'aria fumosa, acre e oleosa, che chi lo poteva cercava di mitigare, aggiungendo all'olio profumi e incensi. La lucerna continuò a evolversi, da un capo all'altro del Mediterraneo. Ma non cambiò mai troppo di nome. Divenne lampara in spagnolo, lampas in greco, lumera in corsica, lamp in francese, lamba in turco. Fu assemblata in forma nuova, sempre più sofisticata, più grande, a più bracci, artisticamente sviluppata. Dall'epoca contemporanea in poi usa combustibili diversi e nuovi, carburo, cherosene, petrolio, fino alle moderne lampade a incandescenza che talvolta, e non casualmente, hanno la stessa forma di un'antica lucerna. Il Mediterraneo non era però dominato soltanto dalla lucerna.
Là dove l'olio non c'era, si provvide in altro modo, con le candele. Ce n'erano di due tipi, quelle di cera, antiche nel Mediterraneo greco e romano per solcare la notte, legate anche alla mitologia. Ad esempio, racconta Apuleio, senza candela come avrebbe fatto Psiche a vedere nell'oscurità la bellezza di amore? Non avrebbe potuto. E proprio la cera bollente, colata dalla candela sul viso del dio, lo risvegliò di soprassalto, trasformandolo da amore in amante. La cera però non bastava, e gli uomini impararono a fare candele col grasso animale, col sego. E nel Medioevo si inventarono le cere a stoppino, ottenute ad esempio col metodo del cucchiaio, ossia versando attraverso un apposito cucchiaio di forma particolare la cera o la miscela di cere fuse sui lucignoli appesi ad un cerchio girevole sopra la caldaia contenente il materiale fuso, e ripetendo l'operazione fino a quando non si era data alle candele la dimensione dovuta. Candele che divennero fondamentali nell'uso liturgico come nella misurazione del tempo sacro della Chiesa, perché il loro consumarsi segnava lo scorrere delle ore. Ma è il quotidiano, l'universo dove la candela di sego e di cera visse il suo successo, l'oggetto di maggior uso per rischiarare la notte, difficilissimo in ogni ambiente, da quello ricco, dagli enormi lampadari che illuminavano le dimore dei nobili, fino al moccolo spuntato che collava dalla misera bugia del povero. Questa la norma, sego e cera, fino a Napoleone Bonaparte. Quando, nel 1818, due francesi, Braconnot e Simonin, utilizzano la chimica per creare delle nuove candele. Le fanno di stearina, formula brevettata qualche anno dopo da Chevreul e Gay-Lussac. Da quel momento le candele perdono il loro fascino e irrompono nella rivoluzione industriale. Non c'è più niente di poetico, di agreste, di bucolico. D'ora in poi le candele parlano un nuovo linguaggio che sa di tecnologia dura, di paraffina, di ozocherite. Di fronte alla notte ci fu insomma un doppio Mediterraneo che rincorreva in modo diverso la luce, della lucerna e della candela, con una frattura diremmo geografica, un Oriente e un Nord Africa che grosso modo amano a lungo le lucerne ad olio, mentre invece altrove domina la candela. Ed è strano immaginare questo mare separato non solo da religioni, da correnti di pensiero, da genti in guerra tra loro, ma anche dalla maniera diversa di affrontare l'oscurità, tra chi lo fece in un modo e chi in un altro, espressione di due mondi che risposero allo stesso bisogno e alla medesima necessità di combattere l'oscurità con ciò che la natura e il loro ingegno offriva. Tuttavia, per chi andava per mare c'era bisogno dell'altra luce, la luce dell'approdo. Dove sbarcare? Dove fermarsi? Dove trovare terra, seguirla, sognarla durante la notte? Come evitare i pericoli della costa, degli scogli e dei bassi fondali? Dove trovare acqua? Viveri. Verso dove orientarsi in un mondo senza bussole? La soluzione fu fantasmagorica. Da sette meraviglie del mondo, il Mediterraneo classico greco-romano inventò il faro.
All'inizio fu il braciere, la legna accatastata, il fuoco sulla spiaggia, qualche torretta, un baluardo con delle fiaccole. Poi si divenne grandiosi, perché il Mediterraneo ellenistico fu grandioso in tutte le sue espressioni. Si pensava che si potesse raggiungere qualunque meta, qualunque scopo. E d'altra parte, Alessandro non era stato lì a dimostrarlo con le sue imprese, le sue gesta, la sua indole cosmopolita, il suo desiderio sconfinato di avventure e di curiosità. Ci fu Rodi e ci fu Alessandria. Il colosso, per primo, doveva dimostrare al mondo che al sole del giorno se ne poteva contrapporre un altro capace di contrastare la notte. Per farlo bisognava immaginare qualcosa di divino e imponente al tempo stesso. Una statua enorme, dedicata a Helios, il dio sole, a dominare il porto cittadino. Alla sua sommità, un enorme braciere avrebbe mostrato all'intero Mediterraneo che la luce di Rodi sarebbe potuta arrivare ovunque. Per costruirla fu chiamato un allievo di Lisippo, Carete di Lindo. Quando Plinio il Vecchio descrive la statua, sottolinea due cose. La sua vita effimera. Appena 67 anni dopo la sua erezione, nel 226 avanti Cristo, ci pensò infatti un terremoto a farla venire giù. E l'enormità, solo le dita della mano erano più grandi di una statua di normali dimensioni. Triste destino quello del colosso. I resti rimasero a lungo semi abbandonati nell'ansa del porto. Quando poi a Rodi arrivano i musulmani nel 653 d.C., pensarono bene di spezzare ciò che restava della statua e venderla a un mercante ebreo di Emesa. Lavoro non facile. Ci vollero quasi 1000 cammelli per portare via tutto, le pietre migliori, le putrelle di ferro, il bronzo. Ad Alessandria, invece, nasce il faro come lo concepiamo noi, cioè un edificio che ha questo scopo preciso: indicare ai naviganti una rotta e una meta. Nasce sull'isola da cui prenderà il nome, Faros. Una concrezione calcarea in mezzo alle sabbie e alle paludi del Nilo. Anche questo è un luogo chiave del Mediterraneo, e non è un caso se si pensò di costruire l'edificio del faro proprio lì dove Elena sbarcò due volte. La prima spinta da passione con Paride. La seconda, 10 anni dopo, spinta dal dovere, con Menelao. Ma l'isola era anche altro. Terra di ninfe, di foche, del semidio Proteo. Fatto sta che sulla punta più rocciosa dell'isola, come dice Strabone, ci costruirono il faro. A volerlo, a pensarlo, a desiderarlo per primo, pare sia stato Tolomeo I Soter, 305-282 avanti Cristo. Ma altri credono che il vero ideatore fosse Sostrato di Cnido, un influente uomo di corte, tanto che un'iscrizione sullo stesso faro, riportata da Luciano, recitava: Sostrato, figlio di Dexifane, Cnidio, ha dedicato questo edificio agli dei salvatori, a vantaggio di coloro che navigano i mari. Il faro. Tra 280 e 270 avanti Cristo doveva verosimilmente già esistere. Alto, bianco, marmoreo.
Per far luce si adoperava un sistema molto ingegnoso, con un gigantesco fuoco alla base che si rifletteva su un sistema di specchi posti in cima alla struttura. Per Flavio Giuseppe il faro si scorgeva a oltre 300 stadi, ossia a più di 50 chilometri di distanza. Ma c'è chi sosteneva di aver intravisto la luce di Alessandria anche a 300 chilometri. Probabilmente un'esagerazione da gente di mare portata per mentalità all'iperbole. Come un'esagerazione sono le cifre relative all'altezza dell'edificio, fino ad arrivare alle misure monstro di quasi 560 metri, come descrisse Epifanio. Non poteva essere diversamente. Tutto questo scaturisce dalla fama, perché il faro di Alessandria era davvero una delle grandi meraviglie del Mediterraneo e dunque del mondo. Perciò il Mediterraneo non poté che innamorarsi di lui, follemente, farne un modello e costruirne altri, simili a quello alessandrino ma mai uguali, a Ravenna, a Ostia, alto tre piani, a Centumcelle, Civitavecchia, il quale, come disse Plinio il Giovane, avrebbe dovuto opporsi alle onde spinte dal vento, a Messina, a Forum Iuli, l'attuale Fréjus, in Provenza, all'interno di un porto fortificato poligonale, alla Odicea, in Turchia, a Leptis Magna, nell'attuale Libia, di grandi proporzioni, a tre piani rettangolari e con uno spiazzo rotondo sulla sommità, e così via, tutti fari mediterranei. Cui va aggiunta un'eccezione, la torre di Ercole alla Corugna, perché, pur collocato sull'oceano, questo faro, sempre figlio del Mediterraneo e di Alessandria, è. Il Medioevo sembra invece dimenticarsi dei fari, forse perché, ha ragione Paolo Rumiz, i grandi fari sono figli degli imperi e non delle nazioni. E una rete capillare di luci amiche dei naviganti richiede una certa visione del mondo. Tuttavia, le grandi capitali del mare ne sono forniti. Ad esempio, Napoli ha nel 300 la sua torre di San Vincenzo, non lontana dalla sede di corte del Castelnuovo, il maschio Angioino. Genova ha la sua lanterna, più volte abbattuta e ricostruita, alta una settantina di metri, simbolo di una potenza spesso incontrastata sul mare.

Tutto luccica lungo il Nilo per Gérard de Nerval nel suo Voyage en Orient, dove la stella di Astarte brilla luminosa di notte sui tetti di Alessandria come ha fatto per secoli. E cosa dire di Le Corbusier che resta abbacinato a Istanbul dal nero della notte, trafitto dalle luci di una città splendente dove ci sono collane attorno ai gracili colli di alabastro su tutto il monte di Istanbul, e i bagliori rilucono come le lampade delle moschee sotto le cupole la sera in circolari teorie. Ma è solo se si pensa a Venezia che allora tutto lo splendore di rosso e d'oro affiora, tramortendo il grigiore della notte. Non solo oggi, ma tanto più 400-500 anni fa rispetto al resto del Mediterraneo, come quando, in un caldo luglio del 1574, la città accolse Enrico III di Francia in un tripudio di fuochi e di luminarie, e di notte si videro ardere lumi infiniti dall'una parte et dall'altra del Canal Grande, fatti diversamente in forma di gigli, di piramidi, di corone, et d'altre varie guise sopra tutte le finestre e i tetti delle case, cominciandosi da San Marco fino a Santa Lucia, che è lo spazio poco meno di 2 miglia, et perché tutti i lumi riflettevano nell'acqua con lo splendore, pareva che sotto il canale fosse un altro cielo stellato. Fantasmagorie, luccichii, bagliori. Di questo aveva bisogno il marinaio sperduto nella notte? Probabilmente no, forse perché una bellezza così smagliante non riusciva neanche a immaginarla. Il suo orizzonte nella notte si doveva limitare a molto meno. Anzi, proprio a poco, a una candela, a una piccola lampada, a una lucerna, sotto coperta se si era fortunati, o all'umido, all'aperto, sotto il vento e la pioggia, tra i banchi dei compagni, mentre rapezzavano reti, si appoggiava al remo o mangiava quel poco di biscotto intinto nel vino o nell'aceto, con una consolazione, una luce unica e tenue, calda, che sola facesse sperare una cosa, che la notte passasse presto e scorresse veloce.

Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Dante e la struttura della Divina Commedia. Il Paradiso. Secondo la concezione medievale, la Terra, al centro dell'universo, è circondata dai 10 cieli. Mentre la Terra è formata da materia corruttibile, cioè che nasce e muore, i cieli sono formati dall'etere, sostanza eterna. I primi 9 cieli sono concepiti come sfere concentriche intorno alla Terra,

0: posti uno nell'altro, come in un gioco di scatole cinesi. In ciascuno dei 9 cieli sta un pianeta che si muove secondo un'orbita circolare attorno alla Terra. Il movimento dei pianeti è determinato dalle schiere degli angeli che eseguono la volontà di Dio. I cieli sono il cielo della Luna, dove si trovano gli angeli e gli spiriti che mancarono ai voti, il cielo di Mercurio, con gli arcangeli e gli spiriti attivi per desiderio di gloria, il cielo di Venere, con i principati e gli spiriti amanti, il cielo del Sole, con i potestà e gli spiriti sapienti, il cielo di Marte, con i virtù, spiriti militanti, il cielo di Giove, con le dominazioni e gli spiriti giusti, il cielo di Saturno, con i troni e gli spiriti contemplativi, e il cielo delle stelle fisse, con i cherubini, nel trionfo di Cristo, di Maria e dei Beati, e il primo mobile o cristallino, con i serafini e il trionfo degli angeli. Il decimo cielo, l'Empireo, è immobile ed è la sede di Dio, il Paradiso. Intorno a Dio stanno tutti i beati disposti come petali di una rosa bianchissima, la candida rosa dei beati. Dante però non avvicina i beati nell'Empireo perché loro gli vengono incontro nei cieli, man mano che Dante compie la sua ascensione. I primi beati che Dante incontra occupano i petali più esterni della rosa, mentre gli ultimi sono quelli più vicini a Dio. Quando Dante ha raggiunto l'Empireo, cioè il cielo più splendente, Beatrice scompare e a fianco di Dante compare la sua terza guida, San Bernardo di Chiaravalle, il santo che rappresenta la strada per giungere a Dio attraverso l'amore mistico, finalizzato alla fusione con Dio. San Bernardo rivolge una preghiera di lode alla Madonna. La prega di fare da tramite con Dio, chiedendogli di concedere a Dante la grazia di vederlo. Dante, esortato da San Bernardo, alza lo sguardo verso la luce divina, ma è costretto a interrompere la narrazione, perché la sua memoria e il suo linguaggio sono insufficienti a descrivere la sua visione. Dopo aver chiesto direttamente a Dio l'aiuto per narrare anche una minima parte di quello che ha visto, Dante riesce a ultimare il suo racconto. Negli ultimi versi del Paradiso, Dante riesce dunque a narrare al lettore la sua straordinaria esperienza. La visione di Dio, la comprensione dei misteri divini e l'esperienza della dolcezza della beatitudine eterna dimostrano il significato ultimo della Divina Commedia, la visione di quell'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ciò che mi sorprende di più dell'umanità è l'uomo. Sacrifica la sua salute per far denaro, poi sacrifica il denaro per recuperare la salute. Vive come se non dovesse morire mai e poi muore non avendo mai vissuto. Dalai Lama.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, il potere del silenzio. Questo stato di quiete, che non è solo assenza di parole o rumore, rigenera il cervello e cambia la vibrazione dei nostri pensieri. È una qualità interiore che migliora le relazioni con gli altri e ci insegna un nuovo modo di comunicare. Di Maria Simona Lualdi. Quanto ne abbiamo bisogno, soprattutto dentro di noi. Immersi in questa società frastornante, il silenzio della mente è un'oasi di pace dove ritrovare la calma e un'ambita serenità. È proprio partendo da questo stato che riusciamo a mettere ordine nei pensieri, a gestire le emozioni, a conquistare il nostro centro, quello che ci dà stabilità e chiarezza di intenti, anche quando la vita ci mette alla prova. Collegato al senso di gratitudine e alla guarigione dai sentimenti negativi, matura in noi la predisposizione all'ascolto attivo, fondamentale per migliorare le relazioni con gli altri. Una pace interiore da conquistare, certo, ma che non significa fare scelte estreme, ma semplicemente ricavare momenti di consapevolezza nella nostra quotidianità. Ne abbiamo discusso con Richard Romagnoli, l'ideatore del metodo Epigenetica. Guida per una numerosa community, il coach ha appena pubblicato un libro sul potere terapeutico del silenzio, su come conquistarlo e sull'impatto del respiro consapevole e dell'epigenetica sui neurotrasmettitori del benessere. Perché è fondamentale fare silenzio nella nostra vita? Perché è una necessità biologica ed è indispensabile per il nostro cervello, che è costantemente sottoposto ad un consumo eccessivo di energia, bombardati come siamo da continue sollecitazioni in questa epoca in cui siamo spinti a essere sempre performanti. Per non parlare della costante e invasiva influenza della tecnologia e dei social media, il silenzio interiore non è inattività o assenza di pensieri, ma semmai un diverso stato di attività mentale che permette, secondo le neuroscienze, il ripristino energetico delle cellule cerebrali, così da mantenere e ricreare le connessioni neuronali e riparare eventuali danni da stress, necessario perché altrimenti andremmo in esaurimento. Ma non è tacere o isolarsi dal mondo. Assolutamente no. Purtroppo è un concetto spesso associato negativamente al silenzio e che dipende da una certa educazione infantile per cui si veniva premiati per stare zitti. Molte persone poi lo temono perché lo collegano al senso di solitudine, alla melanconia, alla tristezza. In realtà il nostro corpo ha necessità di questa attività interiore, meditativa, che distoglie la mente da memorie negative o paure che contaminano il futuro, riportando armonia nel flusso dei pensieri. Un'esperienza che non è riservata a pochi. Tutti noi possiamo scegliere di accedere a questa forza che ci rende più calmi e più lucidi. Come possiamo raggiungere questa dimensione interiore? Attraverso le pratiche dell'epigenetica, tra cui la respirazione consapevole. Significa inspirare, trattenere e rilasciare l'aria contando inspiro per 4, trattengo fino a 6 e rilascio per 8. Si attiva così il sistema nervoso parasimpatico, stimolando il cervello a produrre i neurotrasmettitori del benessere, serotonina, endorfina, GABA. Ciò produce immediatamente una sensazione di calma che aiuta a prendere il giusto distacco da eventi accaduti, reazioni emotive, blocchi comportamentali generati dallo stress. All'inizio, per i primi minuti, la mente rimane attiva, i pensieri continuano ad affollarsi, ma poi nella quiete prendono un'altra forma e riusciamo a guardare il nostro disagio da un'altra prospettiva. Quando siamo sotto pressione, prima di sostenere un esame, in vista di un colloquio di lavoro o a causa di un momento di difficoltà personale, il nostro corpo reagisce con fiato corto, tensione muscolare, calo glicemico e consumo eccessivo di energia. Grazie al respiro possiamo cambiare sia il nostro stato biologico, favorendo il rilassamento e riequilibrandoci a livello energetico, sia quello psicologico. Nel suo libro ne approfondisce l'importanza per il rapporto con gli altri. Per capirlo, mi permetto una premessa. La metafora delle cinque stanze, un esempio che ho ricevuto in dono da un maestro in India, che mi disse: immagina la tua vita come se fosse una casa, composta dalle cinque stanze. La stanza dell'amicizia, della famiglia, del lavoro, ma anche dell'individualità e della spiritualità. Una casa dove l'armonia è fortemente condizionata dalla presenza di altre persone. Oggi, però, assorbiti da tutto ciò che richiede la nostra presenza nelle altre stanze, senso di responsabilità, doveri sociali, accudimento familiare, spesso trascuriamo quella della nostra individualità, del tempo da dedicare a noi stessi, influenzando così l'armonia delle altre camere, e di conseguenza le nostre relazioni con gli altri, che migliorano invece quando lo spazio dell'individualità è ricco di quell'energia che regala serenità e gratitudine. Sono da sempre in conflitto con i miei genitori? Domandati, se sono in collera, pieno di astio nei loro confronti, miglioro la situazione? Sto meglio con me stesso? La risposta è evidentemente no. Significa allora che devo perdonare e fare finta di niente? Nemmeno. Significa soltanto che devo ripristinare la mia giusta centratura. Questo è quello che ci dona il silenzio. Sottolinea inoltre che ci insegna anche ad ascoltare. Coltivare il nostro spazio di quiete interiore va di pari passo con la capacità d'ascolto, che, come spiegano le scienze comportamentali, prevede il requisito della generosità. Ascoltare l'interlocutore significa mettergli a disposizione la cosa più preziosa che abbiamo, cioè il nostro tempo. Questo ascolto attivo è basato sulla comunicazione non violenta, cioè sulla predisposizione nel capire quali sono le ragioni e il punto di vista dell'altro. Grazie a questa pratica siamo in grado di percepire le nostre emozioni, di diventarne osservatori, evitando di esserne travolti. In questo modo, nella comunicazione e nel rapporto con gli altri, riusciamo a non farle prevalere, favorendo l'empatia. Sapere ascoltare è mettere la propria emotività, ma anche la propria mente, nella disponibilità di ricevere, placando il flusso incessante dei pensieri. Un momento, quello dell'ascolto, che non è solo rivolto all'altro, ma lo è soprattutto verso se stessi, perché ci dà l'opportunità di donare la nostra parte migliore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Ipse dixit. Non sempre lo ha davvero detto lui. Spesso le frasi famose che ci piace citare di tanto in tanto non sono state mai pronunciate o erano diverse. Vero e falso delle citazioni celebri. Di Elisa Venco. Nel 2021, in occasione dei 75 anni dalla morte di Wells, noto scrittore di fantascienza, la zecca inglese ha coniato una speciale moneta da 2 sterline, su cui era stata impressa una frase celebre dell'autore: «I buoni libri sono magazzini di idee». Peccato che in realtà Wells non abbia mai formulato quelle parole. Gli studiosi dell'autore hanno chiarito che nei suoi scritti è presente una frase un po' diversa. I buoni libri sono i magazzini degli ideali. Ma non è un caso isolato. Spesso attribuiamo frasi dette a personaggi famosi senza troppo badare alla loro autenticità e utilizziamo queste citazioni in molti contesti, perfino nei profili Facebook, facendone il nostro motto. Ma perché ci piacciono così tanto? E come può succedere che molte delle frasi più spesso citate siano sbagliate o addirittura non siano mai state pronunciate? Indubbiamente una frase incisiva si scolpisce nella memoria alla pari di una formula matematica cristallina e inoppugnabile, anche perché spesso chiama in causa un'autorità incontestabile. Non a caso, già nel secolo XVI, il filosofo francese Michel de Montaigne spiegava di aver infarcito i suoi saggi di citazioni, perché, qualora avesse pensato un concetto cui Platone o Sant'Agostino erano già arrivati prima di lui, non c'era di meglio per trasmetterlo che usare le loro stesse parole, chiare e precise. La prassi della citazione, tuttavia, è molto più antica, perché risale agli ipomnemata degli antichi greci, ovvero a raccolte di appunti dense di citazioni, al punto che i filologi ricostruiscono le opere incomplete di grandi autori antichi anche integrandole con le citazioni riportate da altri. È il caso, per esempio, delle Noctes Attiche di Aulo Gellio, secondo secolo d.C., testo denso di travasi da altri autori. La pratica di citare gli antichi è poi proseguita per tutto il Medioevo e il Rinascimento. Dal XVII secolo in Inghilterra le raccolte di frasi memorabili, dette commonplace books, smisero però di essere solo raccolte personali di appunti, appannaggio delle persone colte, e divennero testi utilizzati da studenti e studiosi per imparare e memorizzare concetti utili. Nel tempo la pratica della citazione si è estesa dagli specialisti alle persone comuni. E oggi non sono pochi coloro che sui social, riprendendo frasi di personaggi noti, rafforzano le proprie argomentazioni, servendosi dell'autorità del personaggio citato. Per Bacco l'ha detto Einstein. Così danno anche prova di vastità di interessi, rafforzando la propria immagine. E sta qui una delle principali differenze tra menzioni del passato e quelle odierne. Un tempo riportare un commento o una frase specifica presupponeva la conoscenza diretta del testo citato. Ora invece, molto spesso, la fonte consiste al massimo in un'antologia o in raccolte online come Wikiquote o Brainiquote, che non sono accurate e favoriscono il moltiplicarsi di errori o addirittura di falsi. La verità, in effetti, è che molte delle frasi che noi riteniamo proverbiali non sono mai state pronunciate o non appartengono a chi pensiamo le abbia dette. Per esempio, ad affermare «Non condivido quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo», non è stato, come sovente si ritiene, il filosofo francese Voltaire, bensì Evelyn Beatrice Hall, 1868-1956, scrittrice britannica e autrice di una biografia del filosofo intitolata Gli amici di Voltaire. Non è stato Joseph Goebbels, ministro della propaganda nominato da Hitler, a dire «Quando sento la parola cultura, tolgo la sicura dalla pistola o alla mia Browning», bensì Hans Joost, drammaturgo tedesco nazista, che ha inserito la battuta in un suo testo teatrale. Maria Antonietta non ha mai detto in relazione ai rivoluzionari parigini «Se non hanno pane, mangino brioche». La frase è sicuramente precedente, perché già nota ai tempi di Jean-Jacques Rousseau, quando la sovrana non era ancora nata. E Machiavelli non ha mai detto esplicitamente «Il fine giustifica i mezzi», per quanto queste parole riflettano almeno in parte il suo pensiero. Sono rivelazioni che lasciano senza parole, ma che consentono anche di capire il meccanismo per il quale alcune frasi rimangono memorabili anche se inventate. Le citazioni che fanno presa sul pubblico si distinguono infatti per un mix di scrittura, psicologia motivazionale e pseudoautorevolezza. A livello linguistico, la formulazione di un principio tramite rime, parallelismi, come nel caso latino simul stabunt, simul cadent, ovvero insieme staranno oppure insieme cadranno, e chiasmi, una specie di inversione come nel caso della frase di Kennedy, non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiedi cosa puoi fare per il tuo paese, contribuisce all'efficacia del detto. Il modo di dire qualcosa è importante al punto che, stando a uno studio apparso sulla rivista scientifica Psychological Science, quando alle persone vengono mostrate due versioni dello stesso detto, esse sono più propense a considerare autentico quello in rima. A livello di ispirazione, invece, si tende a dare più credito a una frase quando è attribuita a qualcuno fuori dal comune. Ecco perché alcune figure particolari, molto celebri e influenti, sono diventate magneti di citazioni con numerose attribuzioni sbagliate. La fama è un catalizzatore di detti, riassume Gerson O'Toole, un appassionato che dal 2010 indaga sulla veridicità delle citazioni e pubblica i risultati sul sito The Quiet Investigator, l'investigatore delle citazioni. Ha analizzato in modo esaustivo più di 2000 frasi celebri. Ma la notorietà deve essere di un certo tipo. Per attirare le citazioni occorre innanzitutto avere rilevanza storica, come Abraham Lincoln o Einstein, e una reputazione come creatori di aforismi compatibili con un certo tipo di frase. L'arguzia di Oscar Wilde si addice a un aforismo umoristico, non a uno politico, mentre il legame di Churchill con i grandi discorsi si adatta molto bene alle frasi motivazionali e meno alle battute. D'altra parte ci sono anche autori buoni per tutte le stagioni, ai quali sono state appiccicate moltissime frasi. Nel mondo dell'editoria anglosassone, per esempio, si dice che quando non sai di chi è una frase, è di Mark Twain. Accade perfino che nel tempo, poiché alcuni personaggi storici vengono dimenticati, le loro presunte affermazioni sopravvivono appiccicate ad altri, in una sorta di selezione naturale che opera sul processo di diffusione delle frasi memorabili e che favorisce i nomi più autorevoli in ogni epoca, spiega O'Toole. Inoltre, quando un'affermazione acuta attribuita a una figura minore viene riassegnata a un nome importante, la nuova paternità si diffonde a un tasso molto più elevato, moltiplicando gli errori. Un esempio sta in una massima spesso rivolta ai laureandi nei discorsi dei rettori americani. Ciò che sta dietro di noi e ciò che sta davanti a noi è poca cosa rispetto a ciò che sta dentro di noi. Queste belle parole sono state attribuite a grandi figure come i filosofi statunitensi Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau. Ma secondo le indagini di O'Toole, il loro autore è un agente di borsa di nome Henry Stanley Haskins, forse un tipo disonesto, visto che fu espulso da Wall Street per comportamenti scorretti. Immaginiamo quindi l'effetto di un oratore che suggerisca agli studenti di seguire il detto di un agente di borsa radiato dall'albo. Se è vero che una frase può essere inventata, semplificata o attribuita a qualcuno di diverso dall'autore, molto più comunemente un'attribuzione errata deriva da un errore in buona fede. Qualcuno, cioè, condivide una citazione, ma nel processo attribuisce la citazione alla persona sbagliata o la ricorda male. Fortunatamente oggi l'abbondanza di documenti scritti offre una sorta di registro che gli investigatori possono utilizzare per tracciare la vera genealogia di queste citazioni. Va detto però che in passato una registrazione audio o video di alta qualità di una persona che diceva una frase emblematica costituiva una prova inoppugnabile, sottolinea O'Toole. Ora è possibile creare un audio o un video fraudolento in cui un personaggio famoso pronuncia tutte le battute che vogliamo. È anche possibile creare ritagli di giornale digitali dall'aspetto realistico. Rintracciare la provenienza delle citazioni non è più così semplice. L'intelligenza artificiale rischia di complicarci le cose, sia rendendo sempre più difficile verificare le fonti, sia moltiplicando via social le frasi inventate. Ma, giusto per concludere con una citazione in tema, quando utilizziamo un detto, dovremmo sempre ricordarci dell'ammonimento dello scrittore USA Ambrose Bierce, secondo il quale una citazione è l'atto di ripetere erroneamente le parole di un altro. Sempre che Bierce l'abbia detto davvero.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone, figurine Panini, un mito nato in un'edicola di Modena 60 anni fa. Quando Olga Panini rimase vedova con 8 figli, si rimboccò le maniche e acquistò un'edicola. Poi ebbe un'idea geniale: raccogliere a gruppi di 3 i fumetti invenduti e chiuderli in buste sigillate e anonime da smerciare a basso prezzo per invogliare gli acquirenti con lo sconto e la sorpresa. Dai fumetti alle figurine il passo è stato abbastanza breve. di Fabio Dal Masso. Cielo, cielo, cielo, manca. Chissà quante volte queste mitiche parole, quasi un codice per iniziati, quel cielo significa infatti ce l'ho, sono risuonate e ancora riecheggiano tra i più giovani collezionisti di figurine di calciatori. Su di loro, oggi come ieri, regna incontrastato un cognome che tutti conoscono e rispettano, quello della famiglia Panini, che quest'anno festeggia il 60° compleanno dall'inizio della sua straordinaria avventura nel mondo delle figurine. Come scrive Walter Veltroni nell'introduzione al volume di Leo Turrini, Panini, Storia di una famiglia e di tante figurine, Minerva 2020, tutti coloro che sono stati bambini a partire dagli anni 60 sanno chi sono i Panini. Hanno comprato i loro album, incollato le figurine, scritto, ansiosi di risposta, al loro indirizzo di Modena. I fratelli Panini fanno parte dell'immaginario collettivo. La storia della famiglia Panini rientra in quella di un'Italia che affronta a testa alta le difficoltà della vita, orgogliosa del proprio lavoro e che non si perde d'animo anche quando il fatto sembra remare contro. Una sana dose di inventiva e tanta voglia di mettersi in gioco sono infatti gli ingredienti base di questa vicenda, che prende il via negli anni del primo dopoguerra con il matrimonio tra Antonio Panini, nato nel 1897 da una famiglia di contadini meccanici, e Olga Cuoghi, 3 anni più giovane di lui, figlia di un casaro. L'unione si rivela decisamente prolifica e nell'arco di 10 anni sono ben 8 i figli che nascono, equamente divisi tra femmine e maschi. Veronica, Norma, Maria Luisa, Giuseppe, Edda, Benito, Umberto e infine Franco Cosimo. Un manipolo schiamazzante di minorenni, come li definisce Turrini, che nel 1934 si trasferisce dalla provincia in città, a Modena, per seguire il padre assunto alla prestigiosa Accademia Militare Cittadina come addetto al riscaldamento. Aveva tradotto la sua smania di scoprire cose nuove nell'acquisizione di un brevetto per conduttore di caldaie a vapore. Un accidente di mestiere che richiedeva di mischiare competenze tecniche e manualità da artigiano sapiente. Il 1941 è un anno nero per la famiglia Panini, perché il 9 novembre muore il padre Antonio. Immediata scatta la solidarietà dell'Accademia Militare, che offre alla vedova un lavoro come sarta. Una manna dal cielo, ma nella mente della donna scatta qualcosa. Si guarda in giro, cerca di capire come potrebbe assicurare un futuro ai propri figli, alcuni dei quali hanno iniziato a lavorare. Ed è proprio tramite la primogenita Veronica, dattilografa presso uno studio legale di Modena, che viene a conoscenza dell'opportunità che avrebbe cambiato la vita dei Panini. Un'edicola vicino al Duomo di Modena è in vendita. Come sottolinea Turrini, da un punto di vista imprenditoriale oggettivamente si trattava della classica scommessa al buio, ma a volte seguire l'istinto si rivela la soluzione migliore. Così, recuperata la cifra necessaria, Olga butta il cuore oltre l'ostacolo e il 6 gennaio 1945 l'edicola Panini apre i battenti. Olga ovviamente pensa a tutto e già programma i vari turni per aprire, gestire e chiudere l'edicola. In fondo le mani in casa non mancano. Franco, Benito e Veronica sarebbero stati i suoi moschettieri, mentre Umberto, che lavorava come meccanico alla Maserati, andava a garantire l'apertura alle 6 della mattina e restava lì fin quando non veniva l'ora di presentarsi in officina alle 8. Gli eventi storici le danno ragione. Il ritorno della pace dopo la Seconda Guerra Mondiale porta infatti agli italiani la voglia di leggere e di lasciarsi dietro le spalle il periodo della censura dei giornali. E poi c'è un paese che rinasce con un futuro da sognare. Arrivano in questo periodo i primi fumetti come Tex, che esce in formato striscia nel 1948, conquistando le generazioni più giovani. Proprio qui entra nuovamente in gioco la creatività di Olga, che inventa le buste a sorpresa, un metodo semplice e innovativo per riciclare gli albi di fumetti invenduti e destinati al macero. Ne metteva insieme 3 o 4 e li sigillava in una busta, genialmente anonima. L'acquirente non poteva sapere cosa avrebbe trovato all'interno. Il brivido della scoperta, quello che sarà poi alla base del collezionismo delle figurine, nasce quindi così ed è un successo immediato. Dai fumetti ai francobolli il passo è breve. La filatelia ha sempre più seguaci perché è una forma di collezionismo alla portata di tutti, fatto di quei francobolli che accompagnavano le lettere scritte non solo dall'Italia, ma da tutto il mondo, magari dai parenti emigrati in cerca di fortuna. In breve, Olga, sempre aiutata dai figli, si organizza. Un cartello nell'edicola chiede a chi ha lettere e cartoline italiane ed estere di portarle lì. Segue un attento lavoro per staccare i francobolli senza rovinarli e il gioco è fatto. Basta raccoglierli a 20 nelle bustine, ciascuna delle quali viene venduta a 50 lire. Ragionando sul successo di queste iniziative, il figlio di Olga, Giuseppe, decide che quello è un settore del mercato da sfruttare. Nel 1956, unendo l'effetto sorpresa alla voglia di completare una raccolta, propone quindi il primo

0: di Milano, la Nannina, aveva messo in vendita nelle edicole Gol, una raccolta di figurine dedicata al campionato di calcio 1960-1961. Non aveva avuto successo, probabilmente a causa di scelte grafiche superate. Giuseppe capisce subito che far conoscere agli italiani quei campioni che ogni domenica si sfidano sui campi di calcio è un'ottima idea. In men che non si dica, assieme a suo fratello Benito va a Milano, acquista lo stock delle figurine invendute e torna a Modena. Qui parte la seconda parte del piano. Dentro bustine appositamente stampate vengono infilate 3 per volta le figurine dei calciatori. Non solo, come scrive Turrini, i Panini inventano una sorta di concorso a premi. Chi consegnerà almeno 100 figurine recanti sul retro la dicitura valida riceverà un pallone. La prima raccolta ottiene un successo incredibile, con 3 milioni di bustine vendute in pochi mesi. L'anno successivo i Panini decidono che è giunta l'ora di diventare loro stessi editori delle figurine, curando il progetto dall'inizio alla fine. Così stampano le figurine, preparano le bustine a mano, facendo attenzione che nessuna contenga 2 calciatori uguali, e creano un apposito album sul quale attaccare con la colla le figurine. Se la prima raccolta era stata un successo, questa lo è ancora di più. 15 milioni di bustine vengono vendute al costo di 10 lire l'una e il nome Panini diventa noto in tutta Italia. L'attività si ingrandisce ed evolve. Nuovi macchinari sostituiscono le mani per l'imbustamento delle figurine che negli anni 70 diventano autoadesive. Oggi il gruppo Panini, leader mondiale nel settore, può contare su filiali in Europa, USA e America Latina. Alle figurine calciatori sono stati affiancati i fumetti americani e quelli giapponesi, manga, ma il cuore rimane sempre lo stesso. Quello che spinse la capostipite Olga a comprare l'edicola nel centro di Modena e dare il via a un sogno che vive ancora adesso. Come scrive Walter Veltroni nella sua prefazione al libro di Turrini, i fratelli Panini sono stati i nostri Disney, hanno lavorato per farci felici. A completamento dell'articolo, un'aggiunta dell'autore. Un nuovo album celebra 60 anni di figurine. Nel 2021 la raccolta di figurine calciatori festeggia il 60° anniversario con un album di 132 pagine e 748 figurine di calciatori della Serie A e della Serie B del campionato italiano, oltre agli scudetti della Serie C. Ci sono anche le sezioni dedicate alla Serie A femminile e 2 pagine per celebrare i 40 anni della nazionale italiana cantanti. Completano l'album altre 4 pagine dedicate alle copertine storiche della raccolta Panini.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da scienzenotizie.it. Il misterioso hum, l'inspiegabile rumore avvertito in molte aree del mondo, di Angelo Petrone. Si chiama anche The Hum. È stato registrato in Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e Nuova Zelanda e la sua origine è ancora sconosciuta. Un suono di origine sconosciuta viene segnalato da decenni in tutto il mondo. Nuova Zelanda, Canada, Stati Uniti e Spagna sono alcuni dei paesi in cui sono stati registrati. Un lungo elenco ha come caso più recente Cadice. Questa città è stata l'ultima scena di un fenomeno acustico globale che continua a sconcertare la comunità scientifica. Lo chiamano The Hum o The Buzz. Chi lo ascolta lo ha paragonato al rumore di un motore diesel al minimo o alla pulsazione di un subwoofer durante un concerto. E come descritto dal New York Times, Alcuni

0: hanno riferito che fa vibrare anche le finestre e spaventa i loro animali domestici. I numerosi casi identificati hanno spinto Glenn McPherson, professore di matematica, fisica, psicologia ed ex professore di educazione matematica presso l'Università della British Columbia, a indagare sulla fonte del ronzio e creare una mappa globale e un database. Questo sito documenta e mappa le informazioni delle persone di tutto il mondo che possono ascoltare The Hum. Ogni punto verde riportato corrisponde ad un episodio registrato, e il suo autore chiarisce che si tratta di un forum di ricerca e di commento scientifico lontano da ogni pseudoscienza. I ricercatori parlano di un suono a bassa frequenza, insolito e fastidioso. Alcune persone lo descrivono come un tonfo sordo o un ronzio basso. Generalmente viene percepito come più forte di notte che di giorno e più potente all'interno che all'esterno. Questo fenomeno può essere sporadico o persistente e in alcuni casi può essere mascherato da rumori di fondo, come quello di un ventilatore o della radio accesa. Ma in altri casi c'è chi l'ascolta giorno e notte e anche con i tappi per le orecchie non riesce a smettere di sentirlo. Inoltre si sente più nelle zone rurali che nelle grandi città e la maggior parte delle persone che l'hanno sentito sono di mezza età. Le prime notizie attendibili di The Hum, ha spiegato il Financial Times, sono arrivate da Bristol negli anni 70. Il News of the World ha poi chiesto ai lettori della città se avevano sentito il suono e quasi 800 persone hanno risposto di sì. Si stima che tra il 2% e il 4% della popolazione mondiale possa sperimentare questo fenomeno in determinate condizioni. Nel 1998 Science ha dimostrato che, anche se non possiamo sentirlo, la Terra emette costantemente un leggero ronzio a bassa frequenza. Per questo motivo alcuni considerano la possibilità che questo ronzio costante a volte aumenti di intensità fino a diventare udibile da alcune persone. Ci sono state però delle eccezioni. Secondo il quotidiano Daily Telegraph, nel 2011, a differenza di quanto accaduto in altri luoghi, il ronzio in un piccolo villaggio inglese di Woodland era perfettamente udibile da tutti i residenti. Come ha spiegato al The Guardian il professor David Bagley, i casi in cui si tratti di un fenomeno otoacustico generato internamente nel cervello e negli organi uditivi sono da escludere. Così come scenari in cui i pazienti hanno un udito eccezionalmente sensibile, chiamato iperacusia, che capta rumori ambientali reali che altre persone non possono sentire o da cui non sono disturbate. In alcuni casi si è scoperto che la causa di questo ruggito era la rottura di enormi banchi di ghiaccio a centinaia di chilometri di distanza, i rumori degli animali marini, le turbolenze atmosferiche o l'uso di macchinari industriali. Ma nella maggior parte dei casi la sua origine non è ancora stata identificata e continua ad essere un fenomeno complesso da risolvere per gli studiosi. L'esempio più recente si è verificato a Cadice, dove la stampa locale ha parlato di un rumore che si era sentito da via San Severiano fino a Puertas de Tierra. Mentre i cittadini si chiedevano sui social network: qualcuno sa che cos'è quel suono che non si ferma a Cadice? Anche a Siviglia quest'anno è stato registrato uno strano rumore. I testimoni hanno descritto il suono come un ronzio profondo e risonante che sembra riempire l'ambiente, anche al chiuso. Alcuni lo hanno paragonato al rumore di un aereo in volo costante, ma senza la presenza fisica di alcun velivolo. E un altro luogo dove in questi mesi si sono lamentati di un misterioso ronzio che non li lascia dormire sono gli abitanti di Omagh, una piccola cittadina nell'Irlanda del Nord. Nel 2018 è diventato famoso il caso dell'Ontario, in Canada. Ancora prima che emergessero i rapporti, nel 2011, il governo canadese, l'Università dell'Ontario Occidentale e l'Università di Windsor stavano studiando il ronzio. Da allora sono stati registrati 4.000 rapporti di osservazione giornalieri che descrivono in dettaglio la durata, l'intensità e le caratteristiche del suono, nonché le condizioni meteorologiche del momento. il dottor Darius Cohen, direttore di otologia e neurootologia presso il Manhattan Air Hospital, ha dichiarato al New York Times sul caso canadese che era improbabile che l'acufene a bassa frequenza potesse causare danni all'udito a lungo termine, ma ha aggiunto che potrebbe essere debilitante quanto l'acufene, che è un ronzio persistente nelle orecchie. E Tracy Ramsay, ex membro della Camera dei Comuni canadese, ha dichiarato in un'intervista telefonica ai media americani di ricevere regolarmente chiamate da elettori che lamentavano mal di testa, insonnia, irritabilità e depressione, tra gli altri sintomi. Il mistero rimane.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Belle Europa, le grandi chiese romaniche in Alvernia, nella regione verde dei vulcani, solcata dalle vie di pellegrinaggio, ci sono circa 500 edifici sacri in stile romanico, ma si contano sulle dita di una mano quelli dove si è raggiunta una perfezione che li rende diversi da tutti gli altri. Di Raffaella Piovan. Sono cinque e sono uniche. Le chiese maggiori complete dell'Alvernia, nel centro della Francia, sono il manifesto del particolare, specialissimo romanico locale dell'XI-XII secolo, sviluppatosi quando le strade per l'Urbe e per Santiago de Compostela che passavano da qui erano affollate da cavalieri e pellegrini provenienti da Oriente e Occidente e solcate da carri su cui venivano trasportate reliquie di santi destinate alle cripte delle chiese più famose. Era un'epoca dove le idee si scambiavano insieme alle materie prime, nei cantieri, sui sagrati, nei mercati, e dove sembrava che tutto fosse possibile. Miracoli e opere mai pensate prima. Così nacque un'architettura singolare che raggiunse la perfezione e ne mantenne la purezza solo in cinque edifici sacri. La forte differenza con le altre chiese, pur sempre romaniche, sta in alcune specifiche architettoniche. Lo chevet, l'abside, presenta un deambulatorio su cui si innestano absidiole e cappelle radiali che all'esterno creano una forma piramidale. Il coro ha una semicupola e posta sopra il transetto, trasversale alla navata, si alza un'originale tribuna con finestre, il parallelepipedo chiamato Massif Barlon, sopra la quale si eleva il campanile ottagonale con bifore da cui entra molta luce. Dato che il cammino dell'anima, nella vita come nella chiesa, inizia dall'oscurità e si illumina man mano che si avvicina al cospetto di Dio, il tutto si traduce in pratica in una facciata scarna ed essenziale, con un artece che introduce alla penombra delle navate, scandite da colonne con capitelli raffiguranti scene della Bibbia o del Vangelo, per poi arrivare al transetto, al deambulatorio e all'abside, dove le forme e i volumi esplodono in una gloriosa sequenza di cupole, cappelle, vetrate e colonnine che circondano l'altare, cantando il Signore con luce e colori. Per questo lo chevet è la parte più maestosa della struttura. A Orcival fu deciso addirittura di costruire l'abbazia in modo che non la facciata, ma appunto l'abside, dominasse la piazza principale, presentandosi di spalle all'occhio del pellegrino. Saint-Austremoine, il trionfo del colore. Partendo da sud, da Issoire, l'abbazia dedicata a Saint-Austremoine, il primo vescovo della diocesi di Clermont ed evangelizzatore dell'Arvernia, è il trait d'union tra il centro storico e la parte moderna della città, ed è la più spettacolare tra le chiese maggiori. Eretta verso il 1130 sui resti di un monastero benedettino, fu da subito considerata un capolavoro. L'imponente abside accoglie il visitatore in tutta la sua bellezza al mattino, quando la locale Arcos, una pietra del gruppo delle arenarie con cui è stato costruito, assume una calda sfumatura dorata. All'interno dominano, sorprendenti, il rosso e l'oro di colonne e capitelli dipinti, vivacizzati durante l'evidente restauro ottocentesco, che la rendono eccezionale. Il coro è il punto focale dell'edificio, il reliquiario con i resti di Saint-Austremoine III secolo, il suo tesoro più prezioso. Saint-Nectaire, una visione tra le valli. Dalla metà del XII secolo, la chiesa di Notre-Dame-du-Mont-Cornador si eleva superba sulla cima di un colle a Saint-Nectaire, con l'abitato che si estende ai suoi piedi. Elegante, nei colori tenui della trachite e del tufo, sembra grandiosa nella scenografia verde del contesto, ma in realtà misura solo 38 metri di lunghezza e 11 di larghezza. Nello chevet ci sono due absidiole e tre cappelle radiali e una bella decorazione a rosoni nella parte centrale della piramide. Voluta dai monaci benedettini, conserva vetrate ottocentesche e un interessante insieme di capitelli anticamente policromi. Oggi si scorge solo qualche traccia di pittura, uno dei maggiori esempi di scultura romanica, soprattutto nel coro, dove sono narrate storie della passione di Cristo e della vita di San Nectaire. È stata da poco restaurata, sia all'interno che all'esterno, ed è un'apparizione maestosa in un mattino terso, quando si staglia contro un cielo color lapislazzuli in cui galleggiano le mongolfiere. Saint-Saturnin, la più semplice. È in cima al villaggio, ma l'attenzione del visitatore è distratta dal castello medievale che sorge nei pressi, un tempo abitato dai conti d'Alvernia e in seguito appartenuto a Caterina de' Medici. Di piccole dimensioni, con decorazioni essenziali, la chiesa di Saint-Saturnin è la più recente, ultimo quarto del XII secolo, tra le cinque maggiori. L'architettura dell'edificio è sempre la stessa delle consorelle, ma qui la facciata è un semplice muro grigio e nel deambulatorio non ci sono cappelle. Lo chevet ha solo due absidiole addossate al transetto, però la decorazione è rimarchevole per l'inserimento del basalto nell'arcose blonde con cui è stata costruita e il campanile è l'unico originale. Solo la guglia è stata rifatta dopo il crollo avvenuto durante la Rivoluzione francese. All'interno sono interessanti l'altare maggiore, i capitelli di pietra lavica e diverse sculture delle cappelle laterali. Notre-Dame, nascosta nel bosco. Il bosco è bello, la strada sinuosa. A tratti le fronde si diradano e appare in atteso Orcival, con la Basilica di Notre-Dame. Abside in primo piano, che sembra stringere intorno a sé le case del borgo antico. Un colpo d'occhio perfetto, con mille sfumature di grigio di pietra vulcanica che segnano i volumi dell'insieme. Sorta a metà del XII secolo, sul luogo di una cappella dove si svolgeva una celebre festa per la Vergine, è intitolata a Notre-Dame des Fers, come dimostrano le catene inchiodate sulla facciata sud, ex voto dei prigionieri liberati per grazia della Madonna, raffigurata poco distante in un rilievo del XVI secolo con un personaggio incatenato che la supplica. L'abside, qui, è secondo solo a quello di Soire, con quattro cappelle radiali e all'esterno mosaici policromi con losanghe di pietra basaltica sopra le finestre del coro. La facciata praticamente non esiste, addossata con me alle case e al bosco. Alla chiesa si accede dal fianco sud attraverso un portale di legno di cedro dedicato a San Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, ornato di teste umane e di mostri. L'interno è oscuro e si entra accompagnato dai raggi di sole che si dirigono verso l'altare, dove si trova una sublime Vergine in trono del XII secolo in noce, ricoperta d'oro e d'argento, con in braccio il Cristo che tiene in mano il Vangelo, simbolo della saggezza e del sapere. Sono 8, numero simbolico della resurrezione, le colonne del deambulatorio senza traccia di colore. Notre-Dame du Port, dove tutto è iniziato. Ultima, ma in realtà prima per fondazione XI-XII secolo, rappresenta il prototipo del romanico alberniate. Notre-Dame du Port si trova nella vivace e operosa Clermont-Ferrand, capoluogo della regione, ed è una basilica di eccezionale interesse, patrimonio UNESCO, perché tappa sul cammino di Santiago. Dedicata alla Vergine, è una chiesa di pellegrinaggio situata nel quartiere Le Port, dove avvenivano i principali scambi commerciali della città. Oggi, soffocata dalle abitazioni che le crebbero intorno, ha un'abside con 4 cappelle radiali e decorazioni che mostrano influenze bizantine e mozarabiche, ben visibili dall'edificio di fronte, con un balcone dedicato. È da notare il portale del fianco meridionale, con un timpano scolpito policromo, una vera rarità in Alvernia, mentre all'interno sono notevoli capitelli, sia quelli con episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento, sia quelli con motivi vegetali. A croce latina e 3 navate risulta di raffinata armonia e conserva una Madonna nera e una Vergine che allatta, entrambe molto venerate.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Fantasmi del passato di Marco Vichi, Guanda Editore 2014, letto da Antonietta Antoniol. Firenze, dicembre 1967. L'alluvione è passata da poco più di un anno, lasciando a sua memoria una spessa riga nera sui muri dei palazzi, ma la vita in città ha ripreso a scorrere con i ritmi di sempre. Nel freddo di dicembre, in una villa sulle colline, un uomo molto ricco e benvoluto da tutti viene ucciso con un fioretto e l'assassino non lascia nessuna traccia. Alle prese con questo difficile caso, il commissario Bordelli cercherà di scovare un minimo indizio che possa metterlo sulla buona strada per inchiodare il colpevole, ma nel frattempo si troverà a vivere situazioni del tutto inaspettate.
3: Buon ascolto.
4: Impruneta, dicembre 1967. Mamma! Alzò la testa dal cuscino e aprì gli occhi. Era tutto buio. Aveva sognato, ma era quasi certo di aver parlato nel sonno. Si rimise giù e chiuse gli occhi. Aveva sognato che squillava il telefono nella notte. Lui si era buttato giù dal letto e aveva sceso le scale barcollando, con il cuore accelerato. Aveva alzato il telefono e aveva sentito la voce di sua madre. «Franco, ma che hai fatto? Com'è possibile che tu abbia fatto questo?» A quel punto si era svegliato. «Mamma», ripeté in un sussurro. Da quanto tempo non gli usciva dalla bocca quella parola? Era ormai da molti anni che non aveva motivo di pronunciarla. Gli tornarono alla mente gli ultimi giorni di sua madre, distesa nello stesso letto sul quale era rimasta esposta per 3 giorni, come da sua volontà. Aveva provato un grande vuoto quando era morta, lo stesso che da secoli i figli provano in quelle occasioni, e il tempo non aveva fatto altro che allargare quel vuoto. Era per questo che si sentiva deluso. La telefonata di sua madre era stata solo un sogno. Sarebbe stato bello parlarci. Ancora più bello sarebbe stato vederla, poterla guardare negli occhi e stringerle le mani. Dirle tutte quelle cose che... «Franco, ma che hai fatto? Com'è possibile che tu abbia fatto questo?» Era stato solo un sogno, ma quelle parole le aveva sentite bene, non poteva ignorarle. Era la sua coscienza che veniva a presentargli il conto per bocca di sua mamma. La sua colpa era di aver sostituito la giustizia dei tribunali con la sua personale giustizia. A sua discolpa poteva avanzare la nobiltà delle intenzioni. Aveva ammazzato 3 uomini, i 3 perversi assassini che avevano violentato e ucciso il piccolo Giacomo Pellissari, e che nessuna legge umana sarebbe mai stata in grado di condannare. Era andato avanti per la sua strada, sfidando il destino e vincendo ogni scommessa, soltanto dopo aver cominciato a sentire i morsi della coscienza, come se si fosse svegliato da un sogno. Forse avrebbe potuto agire diversamente, senza lasciarsi trascinare dall'idea di essere una sorta di braccio secolare del destino. «Franco, ma che hai fatto?» «Mamma», dice Bordelli, forse solo mentalmente. Abbracciò il cuscino, si lasciò andare a ricordi lontanissimi, cercando di trovare un po' di pace. Era bambino sulla spiaggia di Marina di Massa, con i cavalloni che si abbattevano contro la riva, uno dopo l'altro, facendo un rumore infernale. La mamma lo teneva per mano, e insieme guardavano quello spettacolo in silenzio con il viso punzecchiato da 1000 gocce d'acqua. Ricordava solo quello, solo due in riva al mare, mosso, e la sua mano dentro quella della mamma. Poco a poco scivolò in altri ricordi, episodi vissuti in famiglia e raccontati 1000 volte a tavola, aneddoti drammatici o buffi di bisnonni mai conosciuti, tramandati e mitizzati dai discendenti, momenti segreti mai rivelati a nessuno, finché finalmente riuscì a riaddormentarsi. Ma la notte era ancora piena di sogni e si svegliò di nuovo accarezzando dolcemente Eleonora, la bella e giovane Eleonora che non riusciva a dimenticare, come non riusciva a dimenticare quella brutta storia. Si rigirava sotto le coperte vedendo ancora il viso bello di lei che nel sogno gli sorrideva. Povera Eleonora, era diventata la vittima sacrificale di una faccenda che riguardava solo lui, un commissario che non era stato capace di fare il suo mestiere, che aveva fallito e che dopo la sconfitta aveva sperato di rimediare ai propri errori giustiziando 3 assassini impuniti. Ogni tanto cercava di spingere idealmente quei 3 omicidi verso il tempo di guerra, nella speranza di metterli insieme ai nazisti che avevano ucciso in combattimento, ma tornavano sempre indietro. Doveva rassegnarsi a sentire il peso di quella colpa per tutta la vita. Un'ombra che non lo avrebbe mai abbandonato. Solo una consapevolezza riusciva a dargli un po' di sollievo. In quella malsana avventura non aveva trascinato nessun altro. L'aveva affrontata da solo, caricandosi sulle spalle l'intera responsabilità di quello che stava facendo. Anche per questo non lo avrebbe mai raccontato a nessuno. Aveva sognato Eleonora e quei momenti dolci se li sarebbe portati dietro per tutta la giornata. Aprì un occhio e vide che dalle stecche delle persiane filtrava la prima luce. Dovevano essere più o meno le 7. Si coprì la testa con il cuscino per tornare nel buio e cercò di pensare ad altro. L'estate era passata in tranquillità con quei 2 omicidi risolti in giornata. A ottobre ci aveva messo quasi una settimana a far confessare un impiegato delle poste di aver ammazzato un collega per vendetta. Una storia squallida di frustrazioni e di rivalse in cui non mancava un'antica rivalità di amore. A un tratto gli sembrò di sentire un cane che abbaiava e pensò subito a Blisk, l'enorme cane bianco che per qualche mese aveva scelto di stare a casa sua, finché un giorno se n'era andato. Scese dal letto e andò a sbirciare dalla persiana, ma non c'era nessun cane. Si mise addosso una maglia e dopo un passaggio in bagno scese in cucina. Ci si vedeva stento, ma appena sveglio non sopportava la luce elettrica. L'aria sapeva di legna bruciata e nel camino fumava ancora un po' di brace. Preparò il caffè muovendosi nella penombra, affascinato dal silenzio. Era quasi un anno che viveva in campagna, ma il silenzio riusciva ancora a stupirlo. Quando abitava in Via del Leone, a quell'ora sentiva già nel dormiveglia i rumori del quartiere che prendeva vita. San Frediano un po' gli mancava e a volte immaginava di comprarsi un paio di stanzette per andarci a dormire ogni tanto. Mise la caffettiera sul fuoco e mentre aspettava gli cadde l'occhio sul telefono. Immaginò che squillasse. Lui rispondeva e sentiva la voce di sua madre. «Franco, che hai fatto?» Ma lui le avrebbe spiegato. Si sarebbe difeso. Avrebbe cercato di farle capire che non aveva avuto scelta. Lo avrebbe fatto per lei, per farla soffrire di meno. Alla fine si sarebbero lasciati salutandosi con tenerezza. Eleonora non l'avrebbe mai cercato, ne era sicuro. Se voleva rivederla, doveva fare lui il primo passo, sapendo che poteva essere inutile. Eppure rimandava, sospirava e rimandava. A volte pensava di metterci una pietra sopra e subito dopo immaginava di telefonarle o di scriverle una lettera. Un adolescente non avrebbe saputo far di meglio. Eleonora era tornata a vivere nel suo appartamento di San Nicolò o abitava ancora dai genitori? Alzò gli occhi verso il suo taciturno inquilino, il teschio umano che da qualche mese dominava la cucina dall'alto della credenza. Era un regalo di compleanno di Dio ti vede, il suo amico medico legale. Un bellissimo teschio, a suo modo assai espressivo. Una presenza ormai familiare, che senza giri di parole ricordava ai mortali di non affezionarsi troppo alle faccende terrene. Il suo antagonista era l'amore, che spandeva sul mondo le sue illusioni intrise di eternità. Si versò il caffè e andò a sedersi al tavolo guardando la brace che fumava. Era la prima volta che passava l'autunno in campagna. Magari a qualcuno poteva sembrare triste la natura in disfacimento, il rumore insistente della pioggerella, il cielo grigio. Lui invece era contento. L'autunno gli era sempre piaciuto. A dire il vero, gli piacevano tutte le stagioni. Poteva quasi dire di averne bisogno. Non avrebbe potuto vivere senza le stagioni. Veder morire la natura e poi vederla rinascere. Ne aveva bisogno. Non soltanto adesso che viveva in piena campagna. Ne aveva sempre avuto bisogno. Mancavano pochi giorni a Natale e ripensò all'ultimo pranzo di Natale con sua mamma, nella casa di Viale Volta, loro due da soli. Dopo aver portato in tavola i consueti tortellini in brodo fatti in casa, la mamma aveva detto una preghiera per suo marito e, come al solito, le erano venute le lacrime agli occhi. Si spinse ancora più lontano nella memoria, fino all'ultimo Natale in cui c'era ancora suo padre. Il pranzo con i parenti era stato piacevole e rumoroso e dopo pranzo erano usciti tutti insieme a fare una camminata, come da tradizione. A cena, invece, erano rimasti soltanto loro tre e non erano mancati momenti malinconici. Si erano messi a parlare della guerra, ancora così vicina, i mesi terribili dell'occupazione, i tedeschi e i fascisti che tenevano in pugno Firenze, i bombardamenti alleati, il mercato nero, le torture di Villa Trieste. A un certo punto sua mamma era andata a prendere la lettera che lui aveva scritto il 9 settembre del 43, navigando verso Malta, e che lei teneva incorniciata sopra il comodino. Era stata l'ultima volta che aveva avuto sue notizie. Poi silenzio assoluto fino alla fine del conflitto. «Ero sicura che tu fossi morto, ma ero anche sicura che saresti tornato», aveva detto sua mamma, asciugandosi gli occhi. Finì il caffè, mentre la luce del giorno avanzava nella cucina. Salì in camera per vestirsi e spalancò la finestra. Faceva freddo, ma il cielo era limpido e la giornata prometteva sole, anche se un velo di nebbia stagnava ancora tra gli ulivi. Più che gli olivi, erano dei monconi con sopra un cesto di foglie nuove. A tagliarli così bassi era stato il contadino che aveva preso in gestione l'oliveto per ricostruire le piante dopo il lungo periodo di abbandono. L'unico vantaggio era la grande quantità di legna che aveva accumulato in cantina, ma per almeno un paio d'anni l'olio doveva prenderlo dai contadini della zona. Anzi, doveva ricordarsi di comprarlo. Tra pochi giorni ci sarebbe stato l'olio nuovo, quello che pizzicava la lingua. Da qualche giorno si vedevano già i contadini in cima alle scale, con i teli o i paracadute della guerra stesi in terra. Prima di uscire, riempì di legna la stufa di ghisa che aveva fatto installare al primo piano, con i gesti sicuri dell'abitudine. Abitare in una grande casa di campagna era quasi come governare una nave. Bisognava stare attenti a non dimenticare nulla. Scendendo lentamente verso Firenze, si impose di non fumare. Intanto ripensava ai sogni della notte, osservando distrattamente la campagna. Ogni tanto il maggiolino faceva uno scoppio, ma era tutta salute. Quel carro armato era uscito indenne dall'alluvione e una lavata era stata sufficiente a cancellare la memoria del fango. Durante quel breve viaggio da casa alla questura, gli capitava non di rado di pensare a ruota libera, immaginando scemenze, fantasticando di momenti memorabili o assurdi, muovendosi a tentoni fra i ricordi senza un filo logico. Una magnifica parentesi di libertà, capace di attenuare almeno per mezz'ora i pesi della vita. Ogni volta, a mezzanotte, si voltava a guardare la grande casa di Dante Pedretti, dove aveva passato intere serate a parlare di mille cose e a bere grappa. Una sola lunga occhiata che non interrompeva il suo viaggio del nulla. Quella mattina gli capitò di ricordare anche il Natale dell'anno prima, quando Paolo VI era venuto in visita a Firenze per infondere coraggio alla città ferita. 51 giorni dopo l'alluvione. Prima di celebrare in Duomo la messa di mezzanotte, aveva fatto una sosta in piazza Santa Croce, gremita di gente, e aveva abbracciato i poveri e i vecchi di Monte Domini, presi a simbolo delle sofferenze della città intera. «Stanotte in cielo volano gli angeli», aveva detto con lo sguardo rivolto all'alto. Dalla piazza si era levata una voce. «Per adesso le son volate di molte Madonne». Il brusio della gente, che ridacchiava, era stato scambiato dal Papa per un brivido di fede e si era addirittura commosso. A Porta Romana fu costretto a svegliarsi. Il traffico avanzava a strattoni e i bambini venivano trascinati sui marciapiedi verso la scuola. Ogni tanto, osservando i bambini, gli capitava di pensare che secondo le leggi naturali gli sarebbero sopravvissuti e gli veniva spontaneo cercare di immaginare il mondo nel 2000. Ci sarebbe stata una giustizia? La vita di ognuno sarebbe stata più serena e più comoda? O sarebbe scoppiata la Terza Guerra Mondiale? Beh, quella poteva scoppiare anche prima della sua uscita di scena, vista la continua tensione tra gli USA e l'Unione Sovietica. Si infilò in via Romana, puzzolente di gas di scarico. Seguendo il lento flusso di macchine e motorette, arrivò in via Maggio e attraversò il ponte Santa Trinità a passo d'uomo. Nei negozi si vedevano già da parecchi giorni gli addobbi natalizi, alcuni sfarzosi, altri più semplici. Osservava i gruppetti di giovani che scendevano dai filobus e ogni volta pensava a quanto erano diversi dai ragazzi dei suoi tempi. Non era soltanto per i capelli lunghi dei maschi o per i pantaloni stretti delle ragazze e nemmeno per le manifestazioni di piazza di quegli ultimi mesi. Doveva essere il loro modo di fare, di guardarsi intorno, di camminare. Erano più leggeri, più liberi. Il mondo stava cambiando in fretta e lui temeva di non riuscire a stargli dietro. Avrebbe cercato di capire e anche di adeguarsi. Non aveva nulla contro le trasformazioni, ma gli sembrava di essere ormai troppo vecchio per cambiare. Anche se, a dire il vero, di cambiamenti ne aveva vissuti non pochi, in 57 anni. A un incrocio si incantò a guardare una coppia di adolescenti che si baciavano e ripartì solo quando sentì un clacson che protestava. Non aveva potuto fare a meno di pensare a Eleonora. Quand'è che si erano baciati per l'ultima volta? Non era mai riuscito a ricordarselo.

Avete ascoltato un estratto da Fantasmi del passato di Marco Vichi, Guanda Editore 2014, letto da Antonietta Antoniol.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso.

0: dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire. Leonardo da Vinci.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto. Parallele e incroci di Franca Milan. Si sedettero al tavolo riservato nell'elegante ristorante della metropoli americana. Tutti erano sorridenti e anche un po' emozionati. C'era qualcosa nell'aria, si avvertiva un'atmosfera sospesa, quasi elettrica. One year from now you could be grandparents. Gli occhi di Lauren brillavano. Tiziano rideva. La cena continuò. Franca non fece troppe domande alla giovane coppia. Poteva essere un falso allarme o, in caso di conferma di gravidanza, rivelarsi un percorso difficile. Franca e Carlo, rimasti soli, non ne parlarono. Era la seconda volta che Carlo e Franca andavano a trovare il loro primogenito in California. Dall'ultima volta la malattia di Carlo era progredita. Il futuro per loro si presentava cupo e incerto. Da qualche anno Carlo aveva cominciato a chiudersi in un mutismo ostinato, indifferente a tutto. Non sorrideva mai e se commentava qualcosa lo faceva con negatività quasi ostentata. Franca ne soffriva molto e percepiva questo atteggiamento come violento nei suoi confronti. Si era accorta che non condivideva più con lui sentimenti ed emozioni, perché temeva, nei migliori dei casi, indifferenza e nel peggiore un sarcasmo che la feriva profondamente. Più volte aveva invitato il marito a rivolgersi ad uno specialista, a prendere atto di uno stato anomalo che faceva soffrire tutti in famiglia e allontanava gli amici. Carlo era irremovibile e non voleva saperne di farsi aiutare. Un'ombra grigia si era abbattuta sulle loro vite, un'ombra che si proiettava anche sul loro passato insieme, avvolgendo tutto di disillusione, dubbio, dolore, falsità. Tante gioie e tante difficoltà superate insieme, tutto si era appannato e cominciava a perdere significato. Una spirale li aveva avvolti e li trascinava sempre più giù. Dopo una serie di cadute improvvise, Carlo venne ricoverato e con la diagnosi arrivò la mazzata. Si trattava di una malattia neurologica degenerativa, inarrestabile e incurabile. Su di loro ora aleggiava l'incubo della fine di quello che avevano conosciuto fino a quel momento, di un cambiamento terribile. Altro che rivedere il loro rapporto di coppia, intraprendere cose nuove. I discorsi e i pensieri che si fanno quando si percepisce che dopo gli anni tumultuosi dei figli, del lavoro, dei genitori anziani, è necessario ritrovarsi e ristabilire una prospettiva di vita insieme. Tutto veniva spazzato via con una svolta feroce e si ricomponeva in un quadro inaspettato ma definito. Atteggiamenti, reazioni ostili e apatie incomprensibili acquistavano ora un significato. Diventavano un sintomo che si incastrava nel puzzle descritto dagli specialisti. Seguirono mesi di cura, di attenzioni, di tentativi, di cambiamenti nella loro amatissima casa, di lacrime e di mani strette insieme. Resistettero il più possibile, ma poi arrivò il momento in cui si rese necessario il ricovero in una struttura specializzata. Lauren aveva avuto una gravidanza perfetta e un bel giorno i neogenitori entrarono nella loro casa con le palme, con un fagottino rosa e mille altri oggetti ingombranti che riempirono un'abitazione che fino a quel momento era stata spaziosa. Era arrivata Leila. Carlo guardava i video che arrivavano sullo smartphone, ma ormai non riusciva più a parlare, non reagiva e spesso sul suo viso smagrito gli occhi erano chiusi. Gli faceva troppo male guardare, o era in un mondo a parte, dove affetti, immagini, voci si confondevano senza senso. Un gelido inverno era calato su di lui e la cosa più straziante era non riuscire a capire le sue emozioni. Ne aveva. O la tristezza era così profonda che nulla poteva affiorare sul suo viso. Franca stava il più possibile con lui. La casa di riposo era lontana, ma ci andava volentieri quasi ogni giorno. Aveva imparato a conoscere altri ospiti, le piaceva parlare con loro, e aveva imparato che dietro quei visi spesso muti e chiusi c'erano vite piene, tanti mondi che emergevano anche senza parole, con sguardi che a volte sfociavano in sorrisi, altre volte in lacrime. Gli arredi chiari, l'empatia del personale, conferivano serenità all'ambiente. Quella era diventata anche casa sua. Aveva bisogno di stare vicino al marito, di toccarlo, di accudirlo. Le piaceva fargli la barba, sistemargli le unghie, lavargli i denti. Il contatto con lui in queste cure elementari glielo restituiva. Lo sentiva ancora. Al compimento dell'anno di Leila, Lauren e Tiziano decisero di affrontare il viaggio in Italia con la piccola. Franca era felice e immaginava la nipotina a girarsi nelle stanze dove erano cresciuti i suoi bambini, i giochi che le avrebbe dato, le scoperte che avrebbero fatto insieme in giardino, la presentazione alle sue sorelle e l'emozione di portarla da Carlo. Leila e Carlo, due vite che viaggiavano su binari paralleli e che presto si sarebbero incontrate. Uno andava, l'altra veniva. Durante il tragitto sui colli si addormentò. Franca la osservava, le labbra piene e un po' imbronciate, le linee allungate degli occhi chiusi, il naso minuscolo, la rotondità delle guance, il respiro lieve. Che meraviglia, che perfezione! Quando scese dall'auto, Leila si avviò con decisione verso l'edificio in fondo al prato, come se il percorso le fosse noto. Sul suo cammino incontrò Pietro che si concedeva l'ennesima sigaretta all'aperto. Leila si fermò davanti alla sua sedia a rotelle, poi riprese a correre sulle sue gambette veloci e instabili. Leila infilò la porta automatica, entrò nel salone. Carlo, dal fondo dove l'avevano accompagnato le infermiere, si volse verso di lei. Leila si diresse senza esitare verso il nonno e posò i suoi braccini sulle sue ginocchia, piccolina, tenera e coraggiosa. Carlo la fissava e a un certo punto i suoi occhi si spalancarono. Lo sguardo perse la patina opaca e il suo viso si trasformò. Gli angoli della bocca si alzarono e apparve un sorriso largo, aperto, come non succedeva da molti anni. Lei la stessa salì sul predellino e si accomodò sul suo grembo. Lui la avvolse con le braccia e la tenne stretta a lungo, sul suo cuore.

0: Il racconto.
1: Tommasino degli Schiaffi, Piero Chiara. L'albergo del rinoceronte, che apriva la sua unica porta a metà di una stretta via in discesa, si animava soltanto nei giorni di mercato, una volta alla settimana, quando negozianti e contadini convenivano nel borgo di Cividale dai paesi sparsi per la valle del Natisone e lungo il corso del Tagliamento. In quei giorni, fin dal mattino, fumavano le pentole sul focolare, che secondo l'uso friulano si elevava nel mezzo del locale, sovrastato da una colonna di ferro ritorto e da una cappa in muto. Sul piano del focolare, alto mezzo metro da terra, bruciavano fascine e carbonella sotto pentole d'ogni dimensione, mentre da un lato girava lo spiedo. Ed era un ragazzetto annoiato a regolarne l'andamento, col capo sempre voltato a guardare la gente che entrava, indifferente agli schiaffi che le figlie del proprietario, passando, gli tiravano per richiamarlo al suo lavoro. Si chiamava Tommasino e risultava figlio di una povera vedova che abitava dietro l'albergo. Gli schiaffi che Tommasino aveva cominciato a prendere senza batter ciglio gli procurarono presto altri schiaffi da vari clienti, attirati dalla sua faccia tonda e morbida, dove la mano si stendeva piacevolmente, suscitando uno schiocco allegro come un applauso. Chi lo mandava a prendere una posata o un tovagliolo gli dava uno schiaffo per avviarlo. Altri che lo spedivano a comprare un pacchetto di tabacco o gli chiedevano un tizio per accendere la pipa lo compensavano sempre con uno schiaffo. Il nobile Peregalli, proprietario di case e di terreni, si può dire che andasse al rinoceronte solo per dare in faccia a Tommasino. Perfino il canonico Floreani, che abitava nella via ed entrava a bere un taglio di vino tornando dalla messa, gli dava il suo schiaffo per ricordargli di non mancare alla dottrina. E capitò che dei forestieri di passaggio, solo vedendo il bel faccione di Tommasino, gli dessero anche loro per scherzo o per sollazzo delle guanciate. Il ragazzo, che anch'io gratificavo ogni tanto ad un buffetto, si era come persuaso dell'ineluttabilità di quel complimento e non se ne lagnava, anzi spesso sorrideva ai colpi più sonori, quasi contento di aver collaborato alla buona riuscita dello schiaffo. Era tutta gente, quella che schiaffeggiava Tommasino, abituata a far strada nel mondo, la poca strada che aveva fatta, a costo di gravi umiliazioni o pagando pedaggi dolorosi. Contadini, artigiani, mediatori, commercianti e forse anche il canonico avevano avuto nella vita duri inizi. Nessuno a quei tempi perveniva ad una certa indipendenza prima dei 30 anni, tanto era lungo il tirocinio. E solo dopo aver penato sotto padri severi, duri padroni o crudeli pedagoghi, prodighi nonché di schiaffi, di vergate e calci dei quali qualcuno portava per sempre il segno e tutti sicuramente la memoria. Arrivati a vivere dei loro guadagni, quei buoni uomini trovavano morale far passare a un principiante come Tommasino qualche penosa vigilia o iniziazione, secondo loro necessaria per temprarlo alle asprezze del vivere. Ma capitò una volta all'osteria persona contraria a simili principi, e fu l'avvocato Costamagna, uno dei maggiori professionisti del luogo, che, andato a pranzare con un cliente al rinoceronte, poté assistere a tutta una serie di schiaffi riscossi da Tommasino e coronata da un bel ceffone suonatogli dalla figlia del proprietario. L'avvocato Costamagna non passava per un benefattore o per un protettore degli orfani, ma per un usuraio arricchito con i prestiti e le ipoteche. Eppure quel giorno, al rumore della manata ricevuta da Tommasino, divenne rosso in volto come se fosse toccata a lui. Balzò in piedi, afferrò la giovane per un braccio e le misurò senza mollarglielo un manrovescio di ben altra forza. Poi si voltò verso i clienti che avevano smesso di mangiare e, come se si trovasse nella sala delle udienze e non all'osteria, lasciato il braccio della giovane, tenne una perorazione piena di sdegno e di dispetto. «È una vergogna!» disse, «profittare di un debole. Se il ragazzo non ha nessuno che lo possa difendere, son qui io a proteggerlo. E vi dico che se qualcuno oserà ancora toccarlo, farà i conti con me». Il finale fu accolto da una generale risata di scherno, alla quale fece in tempo ad associarsi il canonico Floreani, che passando per la strada aveva sentito quella voce tonante e aveva messo il capo dentro l'uscio. L'avvocato, profondamente offeso, gettò il tovagliolo sul tavolo e se ne andò senza guardare il ragazzo e senza neppure ricordarsi di salutare il suo cliente. Tutto per non pagare il conto, disse il canonico. Ma non era così, perché da quel giorno il Costamagna tornò un paio di volte alla settimana al rinoceronte, ora a mezzogiorno, ora alla sera, facendosi servire pranzo o cena solo per controllare il comportamento dei padroni e dei frequentatori dell'osteria. Nessuno toccava più Tommasino, ma non c'era neppure più chi gli badasse o si servisse di lui. Il ragazzo, al quale era stato tolto l'incarico di girarrosto, vagava per l'osteria e spesso si rifugiava nel cortile, dove infilava una porticina e se ne andava a casa sua. Privato degli schiaffi, si sentiva ignorato da tutti, disprezzato e messo sotto accusa, quasi che la protezione dell'avvocato l'avesse chiesta a lui. Un giorno di mercato, quel Costamagna, seduto al tavolo di fondo, teneva sotto il suo sguardo tutto il locale. Tommasino, entrato con il suo passo silenzioso dal cortile, gli si mise alle spalle. Alzate lentamente le braccia, con le sue manine gli fece spuntare due paia di corna dietro la testa. Uno dopo l'altro i clienti se ne accorsero e stettero a guardare senza ridere, per tema che l'avvocato si avvedesse dello scherzo. Il Costamagna non se ne avvedeva e continuava a fissare inviperito tutta quella gente che sembrava osservarlo con incredibile interesse. Ma dovette infine intuire qualcosa o sentire nell'aria una tensione, perché si voltò di scatto e sorprese Tommasino con le braccia tese, immobile come una statua. A quella vista si alzò, arretrò di un passo, poi gli mollò due forti schiaffi che il ragazzo, lasciate cadere le braccia lungo i fianchi, ricevette con indifferenza. Nel silenzio che seguì, l'avvocato prese la porta e se ne andò per sempre dal rinoceronte. Tommasino, applaudito e festeggiato dalla clientela e dai padroni, si trovò ad avere chiuso con quei due schiaffi la prima fase della sua carriera, perché venne promosso lavapiatti e passato in cucina, dove nessuno pensò più a schiaffeggiarlo e dove solo il cuoco, di tempo in tempo, gli dava qualche pedata per ricordargli che la strada d'ogni mestiere è sempre seminata di triboli e di pene.
0: Il racconto. Ben Pastor, l'uomo dalle scarpe gialle, 1917. Seconda parte. Una volta fuori della pensione Sant'Angelo, Baldacci dovette frenarsi dal correre via, ansioso com'era di leggere quel che ci fosse nella busta gialla. Riuscì a forzarsi di attendere e una volta seduto nella stanza di Francesco gli tremavano quasi troppo le mani per aprire la busta. Dentro trovò appunti scritti in inglese, di cui capì ben poco, ma la testata d'una lettera dattiloscritta la capì fin troppo bene. Baldwin Felts, Detective Agency. Era la stessa agenzia che, al soldo dei padroni, aveva usato le mitragliatrici Gatling contro i minatori durante lo sciopero in Colorado 3 anni prima. C'erano anche soldi, quasi $50 nuovi di zecca, e un porto d'armi con fotografia. Baldacci era fuori di sé. Non sapeva se piangere o ridere, se andare di corsa alla polizia o scappare prima che Moretti scoprisse anche lui. E fu in quello stato d'animo che quella sera incontrò Giannino in un'osteria dove lo zoppo gli aveva dato appuntamento. Giannino stette ad ascoltare, biascicando una spaghettata scotta, e poi disse: «Tu sogni». Come sarebbe a dire? Dico che hai fatto 2 più 2, 8. Non si sa chi abbia ammazzato Francesco. Come fai a essere certo che Moretti è l'assassino? Lo so perché ho mostrato una fotografia che ho trovato nella busta al padrone di casa e l'ha riconosciuto. E con ciò ha riconosciuto un compagno che veniva a trovare Francesco e basta. E le carte dell'agenzia investigativa? Non sai mica se appartenessero al Moretti. Anche a Francesco passavano cose strane per le mani. Mi disse che il IWW, intendeva IWW, Unione Internazionale dei Lavoratori, gli aveva mandato una letteraccia perché non aveva mostrato abbastanza simpatia per la sua attività di sindacato nell'Oklahoma. Eppure la pensavano quasi alla stessa maniera. Avevano leticato perfino con Galleani, per via dello sbaglio che lui e Molinari fecero nel manuale su come fare le bombe. Via Baldacci, non so perché tu sia venuto a rimestare nel torbido. Il povero Francesco è morto, lascia andare. A me pare che come amico d'un martire dell'idea tu ti arrenda un po' troppo presto, ribatté piccato Baldacci. E anche se fecero cena insieme, si capiva che di botto avevano ben poco da dirsi. Si lasciarono prima delle 9 e Baldacci tornò alla sua stanza d'affitto col mal di testa e la rabbia in corpo. C'era qualcosa che non andava in questa faccenda. Chi aveva sottratto per strada le scarpe gialle dal fagotto del povero Francesco? E perché gli aretini, che gli erano vicini di stanza, non gli avevano parlato di Moretti? Giannino, poi, dalla mattina alla sera faceva lo gnorri, ma già che dei comunisti non c'era da fidarsi. Il giorno dopo andò ancora peggio alla redazione della cronaca sovversiva. Un bassotto coi capelli rossi non lo volle far entrare e fu solo perché Baldacci tempestava che finalmente gli aprirono la porta. C'erano solo 3 individui, nessuno di loro giornalista. Dissero che erano stampatori avventizi, che non sapevano il nome degli autori perché la maggior parte degli articoli erano anonimi. Sarà anche come dite voi, calcarono a brutto muso rivolti a Baldacci, ma figuratevi se gli editori vogliono mettersi ad attraversare l'Inn per incontrarvi. Non lo sapete che in tempi di disordine sociale gli anarchici sono i primi a essere ammazzati? Quel dannato di Palmer coi suoi sgherri ci viene a cercare fin sotto il letto. Oppure, no, no. Noi di codeste faccende ne abbiamo piene le tasche, e un morto in più, un morto in meno, che importa sapere chi è colpevole? È il sistema che è colpevole. E con simili frasi retoriche lo misero fuori. Baldacci girellò per il resto del giorno estivo, perdendosi per vie assediate dalle moli enormi delle fabbriche, senza curarsi del caldo o della stanchezza. Non badò alle ragazze clorotiche che sciamavano fuori dai portoni dove avevano fino ad allora cucito i fiocchetti sulle scarpe per le ricche. Si trovò persino sulla Shore Drive, dove nuovissime case signorili si affacciavano lungo la spiaggia, e non ci fece caso. Forse era vero, pensò amaramente, che non faceva differenza. I compagni stessi di Francesco lo fuorviavano, forse gli mentivano, forse c'era altro di mezzo. E gli venne perfino il sospetto fugace che Francesco avesse lui stesso avuto a che fare con gli investigatori, che forse era stato ammazzato per questo, magari dagli aretini che erano scappati col treno, o da Giannino, che si vantava di aver spaccato il muso allo sceriffo di Rutland. Ma no, no, perdeva la ragione, che diamine! Con il sangue alla testa, vagò fino al pomeriggio inoltrato, poi prese il filobus. Finì fuori città verso Salem, dovette tornare indietro. E, insomma, era già buio quando arrivò al casamento. Faceva ancora un caldo d'inferno e per quanto non gli piacesse di tenere la finestra aperta, dopo aver boccheggiato in mutande sul letto, dovette arrendersi e la spalancò. Così, finalmente, gli riuscì di dormire. Fu un rumore leggero che lo svegliò più tardi, non sapeva quanto più tardi. Non c'era la luna e l'esterno era oscuro come la stanza, tranne per qualche lampione nella distanza. Di colpo, Baldacci era perfettamente sveglio. Qualcuno? Quanti? Uno? Più d'uno? No, uno. gli era entrato in camera dalla scala antincendio. Ne percepì i movimenti furtivi nell'angolo dove era l'armadio. Gli si raggelò il sangue nelle vene. Qualcuno aveva detto al Moretti che il cugino del Vermont era venuto in cerca dell'assassino, ed eccolo che arrivava a completare l'opera. Baldacci si vide assalito, ammazzato, si vide in un lago di sangue e in una bara da 4 soldi, si vide. Fece per gridare e già una mano nodosa e sudata gli tappava la bocca e, nonostante i suoi sforzi, gli impedì di dire alcunché. Lottò furioso, ma l'altro lo tenne giù a forza sul materasso. Morire come un cane, poi, no! Scalciando ed approfittando della presa viscida, si liberò appena in tempo per gracidare con voce strozzata: «All'assassino! Alto là!» L'attaccante si ritrasse. «Via, sciocco!» gli fece dall'ombra. E poiché Baldacci ansava e si agitava per cercare un qualsiasi corpo contundente, la voce arrivò di nuovo ironica. «Zitto, zitto! Tira le tende ed accendi la luce!» Francesco gli stava in piedi davanti, col solito camiciotto da operaio. Si era rasato i baffi e pareva più giovane dei suoi 29 anni. «Visto che da un momento all'altro ti è cascata la lingua», disse con aria ilare, «bisogna che parli io. E meno male che il Giannino mi ha avvertito che facevi fuoco e fiamme, se no magari finiva che andavi dalla polizia e facevi investigare questa intera faccenda». Baldacci doveva proprio parere uno spiritato, perché Francesco si mise a ridere sommesso. «Sono vivo e vegeto, tontacchione, non comprendi? Gli aretini hanno fatto la parte loro, ma dagli sventati che sono, hanno cercato di comprare le scarpe gialle. O che non ci pensavano che un paio di scarpe costose che mi andavano a pennello me le sarei riprese appena mettevano il fagotto sul vagone? È stato per via di quelle scarpe mancanti che tu hai rischiato di mandare tutto in malora con le tue domande a destra e a manca». Baldacci sedeva sul letto, imbambolato. Disse: «Ma allora? Ma allora?» E non gli veniva fuori altro. Suo cugino si passò le mani sudate sui calzoni. Il morto è Moretti, si capisce. Si sapeva benissimo alla cronaca che posava e vestiva da anarchico, ma lavorava per gli sbirri. Galleani stesso mi aveva messo in guardia che fu Moretti a far arrestare Giovannitti nel 12. Io me lo facevo venire a casa e gli raccontavo storie per sviarlo. Se l'ho ammazzato io? No, sono anarchico, mica assassino. Ammazzerei solo per l'idea. Quel giorno la festa di compleanno era per quelli del piano di sopra, tre piemontesi che si sono scoperti interventisti a primavera e me la volevano a morte. Avevano picchiato uno degli aretini e ci si erano provati con me. Il Giannino e io li abbiamo pestati come si deve e si vede che hanno deciso di vendicarsi mentre c'era confusione in casa. Ma come ti hanno scambiato per il Moretti? Un colpo del destino. Era venuto come ogni sera e l'avevo lasciato al tavolino che leggeva l'articolo che attacca con «Qui cominciano le dolenti note». Ero andato al piano terra a prendere un po' di ghiaccio per fare una bibita. Un amico dei piemontesi, uno spilungone scozzese sbronzo come Bacco, è arrivato nel frattempo con un malimpeggio in mano. Chissà che erano stati a complottare là sopra. Quando mi sono affacciato sull'uscio, aveva già schiantato il cranio alla spia con la lama più larga. Dimentico del suo ateismo. «Oh, Madonna!» fece Baldacci. E poi vidi lo scozzese che barcollava fuori dalla finestra.

0: panni e me ne andai per la stessa scala antincendio, sgattaiolando per non farmi vedere con le vesti insanguinate sotto braccio. Gli lasciai le mie di scarpe gialle, che mi stringevano un po' in punta, e mi tenni le sue. Poveraccio, mi andavano dipinte. Però quelle altre non mi garbava di perderle, così trovai modo di ripescarle alla stazione. «E ti sei fidato di conoscenti e non di me?» obiettò Baldacci, che cominciava a vederci più chiaro. «Perché m'hai fatto patire al pensiero che t'avevano ammazzato?» Francesco gli fece cenno di tenere la voce bassa. «Te l'avrei fatto sapere prima o poi, ma dopo aver lasciato Lynn. Dovevo sparire per un po', mi capisci?» Quanto al resto, ero sicuro che se glielo chiedevo, gli aretini mi avrebbero identificato col morto, come hanno regolarmente fatto. Passai la prima notte da Giannino e lì sto ancora. Domani parto per Nuova York. Vuoi venire? Vo' a incontrare l'Emma Goldman, che è appena uscita di galera, e a continuare a scrivere per l'Idea. Baldacci non andò con Francesco a Nuova York. Infatti se ne tornò il giorno dopo in Vermont e per una settimana quasi fu tutto baracca e casa. Lesse, senza peraltro crederci, che la cauzione della Goldman, arrestata come anarchica e attivista contro la leva, era stata pagata dal Kaiser ben 25.000 scudi sonanti. Le truppe americane erano appena sbarcate in Francia. Kropotkin, tornato in Russia, salutava i compagni ancora esuli. Dalla sua soffitta di Perrin Street al lavoro, a piedi giù per la discesa la mattina e su per la salita col tramonto in faccia la sera, fu davvero come se a Baldacci fosse cascata la lingua. Evitò le domande dei compagni, schivo e accigliato. Non parlò con nessuno, neanche con Malimpeggio, il cui nomignolo ora lo riempiva d'orrore. L'ottavo giorno, la sera tardi, si scoprì a fissare la pietra di scarto che aveva ai piedi del letto, su cui non aveva ancora scalpellato la dedica. Che farne? Prima aveva pensato di scriverci il motto della cronaca sovversiva: Ut redeat miseris abeat fortuna superbis. Figurarsi che la fortuna abbandoni i superbi e torni agli umili. Non c'entrava nulla. Quelle non erano parole da scriversi su uno sbirro morto. Ci pensò sopra fin quasi a mezzanotte e non gli venivano idee. Niente bandiere in rilievo, niente spade mozze. Abbandonò anche l'idea della palma spezzata, che pareva più fuori luogo del resto. Il giorno dopo, una domenica piovosa che sapeva già d'autunno, finì con l'incidere sul granito il nome Francesco Baldacci, 1898-1917. Piccolo piccolo, sotto, aggiunse in corsivo: L'uomo dalle scarpe gialle. Che ai compagni parve una finezza metaforica, mentre era solo la verità.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: O impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri, o soccomberemo. Barack Obama.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La civiltà è un illimitato moltiplicarsi di inutili necessità. Mark Twain.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, e se il ruolo tra gli esseri umani e i nostri software si ribaltasse? Quando l'intelligenza artificiale diventa il nuovo Deus ex machina, di Alessio Sperati. Quante volte ci hanno chiesto: tu credi in Dio? Se facessimo questa domanda a ChatGPT, l'intelligenza artificiale ci risponderebbe di non poter credere, non avendo una propria coscienza. Eppure si stanno diffondendo teorie secondo le quali quell'insieme di algoritmi e formule matematiche che è l'intelligenza artificiale non solo avrebbe una coscienza, ma sarebbe anche il Dio creatore di un universo informatico, parallelo, alternativo al nostro, o forse quello vero, e il nostro non ne sarebbe che una rappresentazione. Il biologo molecolare di nome Ashme Al-Ghaili ha creato dei video dove personaggi intelligenza artificiale si fanno domande sulla vita e sulla morte e rivolgono quelle domande a noi, che siamo in qualche modo le loro divinità creatrici. Questi video, diventati virali in poco tempo, rinnovano un quesito interessante quanto antico. E se fossimo anche noi creature virtuali di un sofisticatissimo mondo informatico? A molti questa situazione ricorderà il film Matrix, il film di fantascienza del 1999, diretto dai fratelli Andy e Larry Wachowski, che pur nella sua concezione avveniristica, in realtà ha portato sullo schermo teorie antiche. Un'idea antica e molto affascinante. È più o meno dalla metà del 1800 che scrittori come Asimov, Dick, Verne, Wells, Bradbury immaginano l'interazione tra l'uomo e la macchina e dato che l'uomo è un animale sociale e ha bisogno di essere ascoltato da qualcuno, forse è lecito immaginare una creatura artificiale antropomorfa che colmi la nostra solitudine esistenziale. Il percepire qualcosa di simile a noi stimola la nostra immaginazione e ci spinge a interrogarci su cosa voglia dire essere vivi e coscienti. Andando ancora più indietro nella storia, restiamo stupiti di fronte al mito della caverna di Platone o al sogno della farfalla del cinema Zhuang Zhua, IV secolo avanti Cristo, dove semplificando ci si chiede se ciò che vediamo sia la realtà o una sua rappresentazione. Un seminario del 2003 del filosofo svedese Nick Bostrom trattava di questi argomenti, recuperando proprio quell'idea antica che la realtà nella quale viviamo possa essere una sorta di illusione o allucinazione collettiva, programmata da esseri intelligenti superiori, così come noi progettiamo e realizziamo software in grado di intrattenere i nostri figli. La nostra vita dipende da un prompt. Potrebbe esserci quindi un Dio che programma sofisticati software e genera prompt, cioè comandi per intelligenze artificiali in grado di indirizzare o influenzare le nostre vite? La domanda potrebbe sembrare bizzarra, ma sta coinvolgendo milioni di persone nel mondo. Un po' perché le creazioni artificiali odierne non sono il Frankenstein di Mary Shelley, ma personaggi dalle fattezze sempre più realistiche. Un po' perché è affascinante pensare di vivere all'interno di un romanzo di Asimov, muoversi all'interno di un universo fictional che dal punto di vista psicologico nonché etico ci solleverebbe da tante responsabilità. In fondo cosa avevano promosso Martin Lutero e Giovanni Calvino nel XVI secolo se non il sollevare l'essere umano dalla responsabilità delle sue azioni, dato che ogni vita umana è preordinata dal volere di Dio? Addio al libero arbitrio e alla responsabilità. Se c'è un Dio che alla stregua di un ghostwriter scrive il copione delle nostre vite, che cosa ci affanniamo a fare per tentare di essere qualcosa di diverso da noi stessi? Affidarsi a un Dio digitale ci dà l'idea di salvezza indotta dall'esterno oppure di totale sottomissione? Fate voi. Il fatto è che il giochino può nuocere alle giovani generazioni in cerca di identità e ruolo sociale. Già il culto della tecnologia fa danni nelle giovani menti. Se poi gli forniamo anche le caratteristiche del divino, rischiamo danni irreparabili. I giovani potrebbero tendere a sostituire completamente il contatto diretto tra persone con le interazioni virtuali, compromettendo lo sviluppo delle abilità di socializzazione e l'empatia. Nel momento in cui il soggetto non riesce più a distinguere il mondo fictional da quello reale, può capitargli di non riuscire più a provare pietà per una persona che sta affogando in mare, o viceversa, di suicidarsi perché il suo avatar nel videogioco preferito è morto. Solo forma, ma nessun contenuto. A ogni buon conto, ricordiamo che l'intelligenza artificiale non possiede autocoscienza o volontà, ma è frutto dell'elaborazione di autori umani, quelli sì dotati di creatività. Il ruolo di questi programmi è riprodurre testi, immagini, filmati, rielaborando ciò che è già stato fatto con modelli coerenti. Anche se il loro impatto è reale, non vuol dire che siano veri. Generano forma, non senso, afferma il professor Quattro Ciocchi dell'Università La Sapienza di Roma. E più l'output è fluido, più ci aggrappiamo all'illusione che sotto ci sia un'intenzione. Non c'è. Il vero rischio è confondere l'apparenza di un discorso con il processo del pensiero. Teorie come la prompt theory campano dell'incapacità critica in soggetti pronti a credere a tutto.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Nei lager nazisti si moriva cantando. Nei campi di sterminio erano diffuse le orchestre dei prigionieri, musicisti obbligati a suonare e cantare per intrattenere gli ufficiali tedeschi e cadenzare le giornate dei detenuti, accompagnandoli persino all'esecuzione. Qualcuno dovette intonare un inno mentre veniva frustato. Di Fabio Dal Masso. Può la musica, espressione sublime dei sentimenti umani, trovare posto in luoghi di morte, tortura e disumanizzazione, come sono stati i campi di concentramento nazisti? Per quanto possa sembrare strano, quasi assurdo, la risposta è sì. Oltre quei fili spinati, dove la vita dei prigionieri contava poco o nulla, c'era posto per le sette note, che venivano usate dai nazisti come strumento di propaganda o di tortura. Non solo. Simon Lax, uno dei primi sopravvissuti a raccontare questo singolare aspetto della detenzione nazista, ricordò che la vera prima ambizione di un comandante di un campo era quella di costituire la sua orchestra per assicurare il funzionamento impeccabile della macchina della disciplina e anche per la distrazione personale e il mantenimento del morale delle truppe delle SS, i nostri guardiani. Nel Natale 1943, lui stesso, internato nel campo di concentramento di Birkenau, fu costretto a esibirsi con la sua orchestra per le donne malate in infermeria. In un'atmosfera resa pesante da fetore insopportabile e agonia, i musicisti eseguirono canti natalizi, mentre le donne piangevano, urlando loro di lasciarle morire in pace. Lo scrive Francesco Lotoro nel libro Un canto salverà il mondo, Feltrinelli 2022. Con la salita al potere del nazismo, 1933, e la creazione dei primi campi di detenzione, in Germania si viene a creare una situazione artisticamente drammatica e allo stesso tempo paradossale. La musica proibita in Germania, perché considerata razzialmente impura, cioè scritta da persone di religione ebraica, poteva essere ascoltata ed eseguita all'interno dei campi di lavoro, di transito e di sterminio, come scrive Roberto Franchini nel libro L'ultima nota, musica e musicisti nei lager nazisti, Marietti, 1820, editore. Ad esempio, a Dachau, il primo campo di concentramento nazista aperto su iniziativa di Heinrich Himmler il 22 marzo 1933, c'era un'orchestra diretta da Herbert Zipper, che poi venne trasferita in un altro lager, Buchenwald. La componevano 12 musicisti ebrei epurati dall'Orchestra Filarmonica di Monaco. Inoltre c'erano molti compositori ebrei prigionieri che continuavano la loro attività artistica nei campi, come Victor Ullmann, uno dei più apprezzati e noti compositori dell'epoca, deportato a Terezin nel 1942, dove riuscì a comporre ben 24 lavori in 2 anni, tra cui 3 sonate per pianoforte, un quartetto per archi, un poema sinfonico e un melodramma. Poi, il 16 ottobre 1944, fu caricato sul treno per Auschwitz, dove morì quasi certamente 2 giorni dopo in una camera a gas. Anche il compositore olandese Robert Emanuel Heilbut, nel 1943, fu internato nel campo di Westerbork per essere poi trasferito in quello di Bergen-Belsen. Scrisse tra i 2 campi un Musikboekje, un libretto musicale, arrangiamenti di canzoni olandesi, pezzi per 1 o 2 chitarre, Hatik Va, inno nazionale, per coro maschile, e poi anche pagine di studio della chitarra. Di lui ci sono pervenuti 31 pezzi su 40. Fu imbarcato sull'ultimo dei treni partiti da Bergen-Belsen e morì il 19 aprile 1945 tra Finsterwalde e Falkenberg-Elster. In ogni lager nacquero vere e proprie orchestre, Kapellen. Ad Auschwitz e nei suoi 2 campi collegati furono 7, scrive Franchini. Tra queste, la più famosa fu l'orchestra femminile di Birkenau. Alla fine, queste formazioni musicali erano presenti in almeno 21 campi di concentramento. Al fianco di queste orchestre si segnalano un quartetto d'archi e dei complessi di musica da camera a Buchenwald, diversi gruppi jazz, un duo violino e pianoforte a Flossenbürg, un piccolo complesso a Ravensbrück, aggiunge Franchini nel suo saggio. Tutto ciò non deve far pensare a prigionieri liberi di suonare ed esprimere le loro emozioni attraverso gli strumenti. La funzione più comune delle orchestre era quella di accompagnare la partenza e il ritorno delle squadre di lavoro coatto, i cosiddetti commandos, per scandire le giornate di lavoro dei prigionieri. Ma non solo. Così come sul cancello all'ingresso del campo figurava la beffarda e falsa scritta Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, allo stesso modo i nuovi prigionieri venivano accolti dall'orchestra, quasi uno spietato comitato di accoglienza per persone sradicate dalle loro case, caricate a forza su carri bestiame e costrette a estenuanti viaggi. Nel contempo allietava le giornate degli aguzzini, permettendo loro di svagarsi tra una sevizia e un'uccisione. Nel lager la vita delle guardiane e dei guardiani doveva essere sufficientemente piacevole nel quotidiano, non dovevano annoiarsi o soffrire a causa dell'inattività o dell'ozio, riporta sempre Franchini. Organizzate quindi le orchestre, non era raro vedere all'interno di questi luoghi di morte gli assassini seduti in prima fila ad ascoltare le esibizioni dei prigionieri impegnati in concerti di musica classica o jazz. O ancora, obbligare i prigionieri ad allietare eventi privati delle SS come feste di compleanno o cene. Per i prigionieri musicisti, l'orchestra poteva comunque rappresentare una flebile speranza di salvezza. Ricevevano infatti un po' di cibo in più, magari un'ulteriore razione di pane, e spesso erano esentati da devastanti lavori fuori dai lager. In alcuni campi, inoltre, sempre a discrezione delle guardie, potevano avere vestiti migliori e lavarsi più spesso degli altri. Ciò non significa che fossero dei privilegiati esenti da violenze o dall'uccisione come tutti gli altri prigionieri. Emblematica è la storia di Ilse Herlinger Weber, poetessa e scrittrice di testi teatrali per bambini, deportata a Terezin nel 1942 assieme al marito e al figlio più piccolo. Era una musicista autodidatta e componeva brani semplici e orecchiabili. A Terezin compose molte canzoni, in prevalenza per bambini, delle quali scriveva sia il testo che la melodia, scrive Franchini. Il suo amore per i più piccoli l'aveva portata a occuparsi del reparto infantile dell'infermeria del Lager, dove cercava di distrarre i piccoli prigionieri con le sue canzoni. Il 6 ottobre 1944, mentre lei, suo figlio Tommy e altri 14 bambini aspettavano il loro turno davanti alla porta della camera a gas, intonò una ninna nanna, Vigala, per non far preoccupare i piccoli e donare loro un ultimo estremo momento di distrazione. Da quel giorno, scrive Franchini, questa ninna nanna fu cantata da altri bambini prima di entrare nelle camere a gas di Auschwitz e rimase nella memoria come simbolo del massacro degli innocenti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, errore. Tutte le cantonate prese dai geni. Einstein non è stato arguto in tutto. E lo stesso vale per Tesla, Freud e altri. Perché in alcuni campi anche gli scienziati possono essere dei veri creduloni. Di Elisa Venco. Sherlock Holmes è forse il personaggio più intelligente della storia della letteratura, un detective dall'ineguagliabile capacità deduttiva. Per converso, il creatore dell'investigatore, Sir Arthur Conan Doyle, sembra essere stato uno degli uomini più creduloni di tutti i tempi. Sedute spiritiche, medium, possessioni, Conan Doyle credeva a tutto questo. Sostiene Katie Spaulding, autrice di un saggio sulla stupidità di alcuni intelligentoni. E Conan Doyle non è stato certo il solo ad abbinare idee geniali e cantonate. Del resto, secondo una delle leggi sulla stupidità enunciate dallo storico Carlo Cipolla, la probabilità che una certa persona sia stupida è indipendente da qualsiasi altra caratteristica della persona stessa. Si può essere, insomma, geniali in un campo e un po' creduloni e quasi babbei in un altro. Torniamo quindi al nostro Conan Doyle, così convinto della veridicità delle foto di due fate prodotte da due ragazzine a Cottingley, nel West Yorkshire, da parlarne su The Strand Magazine come degli scatti più stupefacenti mai pubblicati e dire che le foto non erano state realizzate in modo sopraffino. Di recente, con una miglior qualità di stampa, sono risultati visibili perfino gli spilli utilizzati per fissare vicino agli umani le sagome delle fate, fatte di carta ritagliata. Che un quoziente intellettivo molto alto spesso non includa la credulità o la bizzarria, lo dimostrano anche le biografie di altri geni indiscussi, come quella di Tycho Brahe, l'astronomo che nel 1572 scoprì la supernova detta di Tycho nella costellazione di Cassiopea, i cui successi scientifici andarono di pari passo con una vita stravagante e un aspetto altrettanto bislacco. A seguito di un duello con l'aristocratico danese Mandrap Parsbjerg, forse originato da un dissidio matematico, nel 1566 Brahe si ritrovò privo di una parte del naso che sostituì con una protesi in oro. Inoltre, Brahe viveva con Jepp, un nano che riteneva dotato di chiaroveggenza e aveva come animali di compagnia un alce chiamato Rix. Abbeverato con secchi di birra, l'alce si aggirava a suo piacimento nel palazzo di Uraniborg, un centro astronomico costruito tra il 1576 e il 1580 dal re Federico II di Danimarca. Finché, in uno dei suoi eccessi etilici, Rix perse l'equilibrio e si ruppe il collo cadendo dalle scale. Imprudenze al limite della stupidità caratterizzano anche l'insospettabile padre della psicanalisi, quel Sigmund Freud che nel saggio Sulla cocaina del 1884 scriveva: «Mi sembra doveroso notare che una prima dose o anche ripetute dosi di cocaina non producono il desiderio compulsivo di fare ulteriore uso di questo stimolante». Fu così che, convinto che la droga non desse dipendenza, Freud ne divenne un consumatore compulsivo. Non solo, sempre in buona fede, Freud la somministrò 3 volte al giorno a un suo amico nel tentativo di disintossicarlo dalla morfina. Dopo 6 mesi, la doppia dipendenza ridusse l'amico a una sagoma spaventosamente magra, con la fissazione di insetti immaginari fino al momento della morte. In compenso, Freud divenne progressivamente ossessionato dal numero 62, che, a suo dire, lo perseguitava e che avrebbe segnato l'età in cui sarebbe deceduto. Invece lo studioso morì nel 1939 a 83 anni. Nel 1904, durante una vacanza in Grecia, Freud passò l'intero soggiorno ad annotare tutte le volte che vedeva sulle case o sui veicoli i numeri 61 e 62, e quando il suo albergo gli assegnò la stanza 31, ovvero la metà di 62, ebbe un crollo nervoso. L'autolesionismo involontario ha connotato anche Isaac Newton, lo scienziato che formulò la legge di gravitazione universale, ma che passò molto più tempo cercando di scoprire come realizzare la pietra filosofale, oggetto della maggioranza dei suoi scritti, trafficando con vesciche di bue e interpretazioni del libro dell'Apocalisse. Inoltre Newton rischiò di diventare cieco perché, per indagare la natura della luce, ebbe la brillante idea di infilarsi a più riprese un infilacappi, cioè una sorta di ago, in un occhio. Per lo stesso motivo, successivamente si incaponì a fissare il sole riflesso in uno specchio e passò poi 3 giorni di seguito al buio per riprendersi. Ma non bastò. Accusò vari sintomi di abbagliamento per alcuni dei mesi successivi. Nikola Tesla, noto tra le altre cose per i suoi studi sulla corrente alternata, era un visionario. Nel lontano 1926 predisse che un giorno le persone sarebbero state in grado di comunicare tra loro istantaneamente, indipendentemente dalla distanza, e che gli strumenti che ce lo permetteranno potremo tenerli nel taschino del gilet. Alto poco meno di 1,90 m, in grado di parlare 8 lingue e di dormire solo 2 ore a notte, Tesla era così originale da pensare di vivere i suoi ultimi 30 anni occupando a sbafo vari hotel di lusso di New York. Di conseguenza, prima fu sbattuto fuori dalla Waldorf Astoria, dove aveva accumulato un debito equivalente a più di $500,000 attuali, poi dal St. Regis e dal Margery, finché nel 1934 si stabilì a New Yorker, dove restò per 9 anni perché alcuni amici gli pagarono la stanza. Oltre ai pernottamenti non pagati, il conflitto con gli albergatori sorgeva per l'abitudine dello scienziato di portare in stanza i piccioni malati che trovava nei parchi, per i quali chiedeva ai cuochi dei pasti speciali. Di un pennuto, in particolare, Tesla si innamorò. «Amavo quel piccione come un uomo ama una donna, e lei amava me», dichiarò nel 1922, affranto perché il volatile era morto tra le sue braccia. Non di meno, Tesla visse fino al 1943, quando pagò il conto dell'hotel Governor Clinton di New York con una scatola contenente un'invenzione micidiale, il cosiddetto raggio della morte, uno strumento capace di inviare fasci concentrati di particelle nell'aria libera, di tale tremenda energia che abbatterà una flotta di 10.000 aeroplani nemici a una distanza di 250 miglia. Dopo la sua morte, però, si scoprì che la scatola conteneva qualche innocuo componente elettrico del valore di pochi dollari. Ma forse in questo caso si trattò più che altro di una burla. Il matematico austriaco Kurt Gödel rischiò invece di non ottenere la cittadinanza americana perché, dopo aver studiato a fondo la costituzione di quel paese, si convinse che, in modo imprevisto da chi l'aveva redatta, essa consentiva a qualunque di diventare legalmente un dittatore, istituendo un regime fascista. Mentre si apprestava a illustrare le contraddizioni interne alla Costituzione al giudice che lo esaminava per concedergli i documenti, fortunatamente Gödel fu zittito da Albert Einstein, il collega che frequentava ogni giorno all'Università di Princeton. Ma la sua tendenza a vedere complotti ovunque non diminuì affatto. Dopo la morte di Einstein, convinto che gli altri professori volessero avvelenarlo, il matematico decise di mangiare solo burro, omogeneizzati e lassativi, lasciandosi poi morire di fame dopo la morte della moglie. A proposito di Einstein, una delle sue peculiarità era la passione per la barca a vela, a dispetto del fatto di essere negato come marinaio. Salvato numerosissime volte dal naufragio, dopo essersi rovesciato o arenato molto lontano da dove era partito, lo scienziato non si perdeva d'animo per gli incidenti. Al contrario, li trovava molto divertenti e ricominciava subito a navigare con la sua Tinef, rottame in Yiddish, benché non avesse mai imparato a nuotare. Inoltre, visto che era un donnaiolo, tradì ripetutamente la moglie Mileva Maric, ritenuta la coautrice della teoria della relatività. Nel 1945, all'inizio della Guerra Fredda, si invaghì di Margareta Konenkova, un'amica del console sovietico sospettata di essere una spia russa. Che Einstein non si sia impensierito per l'origine e le amicizie della sua ultima fiamma, forse dimostra che lui stesso aveva ragione quando saggiamente sosteneva che c'è una differenza fra genio e stupidità. Il genio ha i suoi limiti. Stupido o solo un po' strano? Perché esistono così tanti casi in cui al genio indiscusso si accompagna la sregolatezza o perlomeno la stranezza? Secondo Satoshi Kanazawa, psicologo evoluzionista e professore alla London School of Economics, succede perché è necessaria un'intelligenza molto elevata, tanto per allontanarsi dalle norme vigenti di comportamento, quanto per trovare nuove soluzioni ai problemi della vita. Perciò è logico che chi sa risolvere quesiti complicati non rispetti le regole normali e risulti un po' strano. Alcuni ricercatori, invece, credono che tanto il genio quanto la sregolatezza possano essere il risultato del modo in cui il cervello recepisce le informazioni in arrivo. Per esempio, le persone affette da psicosi non filtrano gli stimoli come gli altri. Sono in grado di trattenere idee contraddittorie simultaneamente e di rendersi conto di associazioni che la maggior parte delle persone non considererebbe degne di essere valutate. E se da un lato l'invasione del nonsense nel pensiero cosciente può essere socialmente dirompente e quindi non desiderabile, dall'altro può essere anche molto creativa.
2: Magazine, estratti

i viaggi illegali. Con la dissoluzione dell'impero ottomano alla fine della Prima Guerra Mondiale, i territori erano stati riassegnati alle nazioni vincitrici e la Palestina divenne mandato britannico. Gli ebrei avevano sempre abitato la Palestina, la sentivano come la loro terra d'origine, ma il loro arrivo in massa dall'Europa con l'avvento del nazismo stava provocando grossi malumori e disordini fra gli arabi, convinti dagli accordi precedenti di ottenere la piena indipendenza e che si sentivano quindi traditi dalla Gran Bretagna, che voleva creare un'enclave ebraica. Venne stabilita una quota massima di accoglimento di 75.000 ebrei l'anno, poi ridotta a 15.000. Nel 1937 venne proposta una divisione territoriale fra arabi ed ebrei, rifiutata ovviamente dagli arabi, e nel 1939 la conferenza di Londra stabilì di ridurre gli arrivi dall'Europa e limitare la possibilità di acquisto di terreno agli ebrei, con la promessa di dividere il territorio in due parti e fondare entro 10 anni un piccolo stato ebraico. Negli anni dal 1933 al 1938, il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, NSDAP, incoraggiò l'esodo ebraico sia per ragioni etniche sia economiche. Con l'accordo a Avara del 1933, gli ebrei potevano emigrare in Palestina vendendo i loro immobili e lasciando in Germania e Austria i loro beni mobili che non venivano persi, ma depositati in una banca apposita e potevano essere utilizzati per importare merce dalla Germania. In Palestina agli immigrati veniva garantita una casa in una piantagione agricola e un lavoro. La piantagione avrebbe importato tramite gli abitanti attrezzature agricole, facendo recuperare loro una parte di quanto abbandonato. La Germania avrebbe avuto in gestione grossi capitali, si sarebbe assicurata le esportazioni, liberata di persone non grate e avrebbe avuto le mani pulite. 60.000 ebrei tedeschi e austriaci accettarono, molti preferirono gli Stati Uniti e l'Australia, ma molti preferirono restare in Germania per non perdere i loro beni. Del resto l'Europa non era molto ben disposta all'accoglienza di persone che, restate senza risorse con l'esodo, erano un peso per la nazione ospitante in una situazione politicamente molto incerta, anche se ancora non drammatica. Resasi conto che non sarebbe stata in grado di mandarli via tutti, nel 1940 la Germania studiò un piano di deportazione in Madagascar, protettorato francese, certa della prossima vittoria, dove la Francia sarebbe quindi stata costretta a cedere la colonia. Ma alla fine non se ne fece nulla e iniziò il piano di sterminio. Alla fine della guerra, i circa 200.000 ebrei sopravvissuti, tedeschi e austriaci, vivevano in campi temporanei, in condizioni miserabili, e volevano andarsene in Palestina. I gruppi sionisti misero in piedi una rete segreta, la Bricha, per organizzare l'Aliyah Bet, ovvero l'immigrazione clandestina in Palestina. I finanziamenti arrivavano da ebrei e simpatizzanti di tutto il mondo. L'organizzazione acquistava le navi e le sistemava per forzare il severo blocco delle navi inglesi. Frattutto furono organizzati oltre 140 viaggi, dei quali la metà furono intercettati e bloccati dagli inglesi. Circa 50.000 persone finirono nei campi di internamento a Cipro, più di 1.500 persone annegarono e solo poche migliaia riuscirono ad arrivare alla meta. La nave President Warfield era stata dismessa dopo la Seconda Guerra Mondiale, era in pessime condizioni, ma era capiente e fu acquistata dalla Haganah, l'organizzazione paramilitare ebraica, per l'Aliyah Bet.
Sapendo che i britannici avrebbero cercato di fermarla, oltre alle riparazioni generali, la nave venne fornita di misure di difesa, tubi metallici su tutti i lati che potevano

0: Devono spruzzare acqua bollente o vapore, rete metallica a chiudere e difendere le parti sensibili, come la sala macchine, e per impedire ai soldati di prendere possesso della nave, gli interni vennero modificati per ospitare il massimo numero di passeggeri. Dopo 4 mesi di lavoro, la nave salpò da Baltimora il 15 febbraio 1947 per Marsiglia, dove arrivò solo il 10 aprile, dopo un viaggio problematico per il maltempo e alcuni guasti, e dopo gli ultimi lavori di allestimento e approvvigionamento, la nave raggiunse il porto di Sète, vicino a Montpellier, per imbarcare i profughi che stavano arrivando via camion dalla Germania. La nave, rinominata Exodus 1947, salpò l'11 luglio con destinazione fittizia Istanbul e 4.550 persone a bordo. L'imbarcazione era già stata notata, un aereo della RAF la sorvolava durante le operazioni di imbarco e 5 cacciatorpediniere della Royal Navy la aspettavano in rada per seguirla. Aveva a bordo 1.600 uomini, 1.282 donne e 1.672 bambini e adolescenti, 35 uomini di equipaggio, principalmente ebrei americani, più il capitano e il comandante della missione che appartenevano alla Haganah. La nave era stracarica, il viaggio non era certo comodo, i passeggeri si dovevano lavare con acqua di mare per conservare sufficiente acqua dolce da bere e potevano avere solo un pasto caldo al giorno. Molte donne erano incinte e una donna morì di parto, mentre la sua bambina morì pochi giorni dopo. Il 18 luglio la nave si trovava a sole 20 miglia dalla costa palestinese quando arrivò l'ingiunzione inglese a interrompere il viaggio, alla quale l'Exodus rispose issando la bandiera con la stella di David. Alle 2 la nave venne speronata e iniziò una battaglia che durò 4 ore. I passeggeri cercarono con ogni mezzo di evitare l'abbordaggio, ma quando gli inglesi cominciarono a sparare, il comandante decise di arrendersi. Negli scontri morirono 2 passeggeri e il secondo ufficiale. Serviva un messaggio forte, sia per gli ebrei che per le nazioni che li aiutavano, per far cessare i viaggi clandestini. Venne quindi deciso di non internare i passeggeri nel campo a Cipro, ma di rimandarli tutti in Francia con l'avviso che in futuro tutti sarebbero stati riportati nel porto di partenza. I passeggeri vennero trasbordati su 3 navi che salparono da Haifa il 19 luglio e arrivarono a Port de Bouc, vicino a Marsiglia, il 29 luglio. I francesi si dichiararono pronti ad accogliere tutti i passeggeri che fossero scesi di loro spontanea volontà, ma gli agenti della Haganah li istruirono a rifiutare lo sbarco e la Francia rifiutò di forzarli. Ne sbarcarono solo 130, ai quali la Francia diede asilo. Dopo 4 settimane di inutili trattative, venne così deciso di riportare tutti gli altri in Germania e le navi salparono per Amburgo il 22 agosto. Iniziava l'operazione Oasi. All'arrivo ad Amburgo, fra il 7 e il 10 settembre, le donne e i bambini scesero rassegnati e disperati. Gli uomini fecero invece resistenza, soprattutto quelli della nave Runnymede Park, capitanati da un giovane molto combattivo che si erano rifugiati nelle stive e furono sbarcati a forza da 200 soldati inglesi quando si stavano per usare i lacrimogeni per stanarli. Sbarcarono urlando «Nazisti e comando di Hitler». 33 passeggeri furono feriti e 68 arrestati per essere giudicati per il loro comportamento. I passeggeri furono smistati nei campi di Poppendorf per i più combattivi e Amstau vicino a Lubecca per i più tranquilli. Le condizioni nei campi erano drammatiche. I profughi erano ospitati in tende, non c'era più un comandante tedesco delle SS, ma il personale era composto da civili tedeschi e militari inglesi, e intorno al campo c'era comunque il filo spinato, un triste ricordo dei campi nazisti, e per i superstiti dei campi l'effetto psicologico era devastante. In novembre vennero trasferiti in altri campi, date le condizioni atmosferiche, ma molti denunciarono un pessimo trattamento da parte dei soldati inglesi che non si facevano scrupolo di picchiare chi non obbediva e ai riottosi vennero dimezzate le razioni e spento il riscaldamento. La Brija cominciò allora a trasferire di nascosto i passeggeri dal settore britannico al settore statunitense, che trattava le persone in modo più umano, da dove organizzò nuovi trasporti per la Palestina. Il 14 maggio 1948 venne proclamato lo Stato di Israele e a quella data restavano nei campi in Germania 1800 passeggeri della Exodus. Gli altri erano già riusciti ad arrivare in Palestina o ai campi di Cipro, dove restarono fino al 1949, quando finalmente riuscirono a completare l'Odissea iniziata 2 anni prima. Il relitto della Exodus fu ormeggiato nel porto di Haifa e abbandonato. Nel 1950 il sindaco di Haifa decise di recuperarlo per farne un monumento all'immigrazione, ma i tentativi di recupero furono vani. Nel 2000 una parte dello scafo era ancora parzialmente visibile, ma il nuovo molo container del porto venne costruito sopra il relitto, nascondendolo completamente. Il ricordo della Exodus 1947 vive nel museo dedicato all'immigrazione.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito recommagazine.org, rete sociale indipendente. Se la Terra fosse veramente piatta, di Oliver Melis. La teoria della Terra piatta rimane tra le teorie cospirazioniste quella forse più in voga, e non passa giorno che nei gruppi di discussione e nei social si accendano discussioni tra chi accusa la scienza, definita ufficiale, di nascondere la verità al mondo e chi invece ride di questa assurda teoria che vorrebbe la Terra con la forma di un disco roteante nel vuoto, racchiuso in una cupola e circondato da un muro di ghiaccio invalicabile. Nel 2019 un ingegnere elettronico, un certo Agostino Favari, è stato uno dei relatori a Palermo del primo convegno italiano dei terrapiattisti. Il convegno voleva una volta per tutte smentire la sfericità della Terra. Il complottista Agostino Favari avrebbe confidato alla testata Huffington Post che avrebbe cambiato idea se l'astronauta italiano Guidoni lo avesse portato nello spazio per dimostrargli una volta per tutte che la Terra è sferica. All'ESA sicuramente ci avranno pensato, un viaggio sulla ISS e togliamo i dubbi a molti complottisti. Certo, la lista d'attesa sicuramente sarà chilometrica e il conto del carburante raggiungerà cifre astronomiche, nel vero senso della parola, ma se proprio ci tiene, Favari potrà presto fruire dei servizi di Virgin Galactic, che a breve inizierà ad effettuare voli turistici suborbitali dallo spazioporto di Taranto Grottaglie in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana. Sappiamo che già nel Medioevo la gente pensava che la Terra fosse piatta e Cristoforo Colombo dimostrò che la Terra non lo fosse, contrariamente a quanto pensavano i suoi contemporanei, che credevano che il suo tentativo sarebbe fallito perché ritenevano che le caravelle sarebbero cadute oltre il bordo della Terra. La sfericità del nostro pianeta, come si sa, era già stata dimostrata da Pitagora e da altri matematici greci nel VI secolo avanti Cristo. Aristotele, inoltre, osservò la forma dell'ombra della Terra sulla Luna e la curvatura della costa, ben nota ai marinai che navigavano verso la terraferma. Nel secondo secolo avanti Cristo, Eratostane stimò con grande precisione la forma e la circonferenza del nostro pianeta. Ai tempi di Colombo, questi fatti erano noti alle persone con buon grado di istruzione e di cultura. L'idea di Cristoforo Colombo, convinto che la Terra fosse piatta, è in realtà abbastanza recente. Risale al XIX secolo, precisamente al 1828. Prima non se ne trovava cenno, ed è riportata nella biografia dell'esploratore scritta da Washington Irving. Il professor Jeffrey Russell sostiene che questo mito su Colombo ebbe origine in una storia del 1828 sul navigatore, scritta da Washington Irving, secondo il quale i teologi e gli esperti del periodo si opposero al finanziamento del viaggio perché la Terra era ritenuta piatta. Questo però è falso. Colombo affrontò l'opposizione al suo viaggio non da parte di persone che pensavano che sarebbe caduto dal bordo della Terra piatta, ma per un errore di valutazione sulla grandezza reale del pianeta, dimensioni sottostimate da Colombo, che secondo alcuni poteva fallire la sua missione per mancanza di scorte alimentari e acqua potabile. Ma per un attimo, proviamo ad immaginare che la Terra sia un piano e non uno sferoide. Cosa accadrebbe sulla superficie e come ce ne potremmo accorgere? Sappiamo che la gravità è una forza che è diretta verso il centro del nostro pianeta e se la Terra fosse piatta, essendo il centro della massa di un piano nel suo centro, la forza di gravità attirerebbe qualsiasi cosa verso il centro del piatto, non verso il basso. Se la gravità agisse in tal modo, provocherebbe conseguenze assai particolari sulla configurazione del nostro pianeta. I mari, infatti, tenderebbero a sparire man mano che si avvicinano verso il bordo, perché attratti verso il centro del disco. La Terra, inoltre, non potrebbe mai mantenere quella forma. Un corpo dotato della sua massa tenderebbe a collassare in una sfera. Oggetti che hanno un diametro di qualche centinaia di chilometri tendono ad assumere la forma di una sfera. Se la Terra fosse una superficie piatta, vedremmo le stesse stelle al polo nord e ai bordi del pianeta. Ma già gli antichi greci, a quell'epoca, erano consci del fatto che nei due emisferi del mondo si vedono stelle diverse, cosa impossibile se la Terra non fosse sferica. Anche l'alternanza giorno-notte, esaminando il modello della Terra piatta, ci dice che dovremmo vedere la luce del Sole in continuazione, per 24 ore. Inoltre, il nostro pianeta genera un campo magnetico che ha origine nel suo nucleo e la cui presenza genera uno scudo elettromagnetico che devia i raggi cosmici e le particelle cariche. Se ipotizzassimo, nel caso della Terra piatta, una sorta di nucleo, come un oceano di metallo liquido, questo non sarebbe in grado di generare nessun scudo protettivo, in quanto non ruoterebbe. Questo vuol dire che il nostro pianeta sarebbe preda facile di raggi cosmici e delle particelle cariche, ma anche, come pare chiaro, rendendo impossibile la vita. Ancora oggi, come nel Medioevo, tornano in auge idee e false teorie su forma e dimensione del nostro pianeta. Allora furono superstizioni, favole e leggende a diffonderle tra il popolino, che aveva però la scusa dell'ignoranza, non essendo disponibili scuole ed informazioni alla portata di tutti. L'idea che la Terra sia oggi ritenuta piatta, nonostante l'alfabetizzazione di massa, la dobbiamo a false teorie e bufale che si diffondono attraverso internet, e la dobbiamo anche alla credulità di tanti, che preferiscono giustificare le proprie difficoltà e i propri problemi con l'idea di una serie di complotti globali orditi da millenni dalla classe dominante a loro danno. Ci sono personaggi di malafede che diffondono teorie balzane per avere un ritorno economico grazie a libri, visualizzazioni in rete, gadget e conferenze a pagamento, che affermano che pur salendo a centinaia di metri, l'orizzonte che osserviamo è piatto. Domanda: avranno mai preso un aereo?
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non piangere perché è finita. Sorridi perché è accaduto. Gabriel García Márquez.

Questa è la storia di un tempo oltre la memoria dell'uomo, prima dell'inizio della storia, un tempo in cui si poteva camminare in sandali dalla Francia all'Inghilterra, e quando un vasto e pigro Tamigi scorreva attraverso le sue paludi per andare a incontrarsi con suo padre, il Reno, che scorreva attraverso un paese ampio e pianeggiante, che ai nostri giorni è completamente sommerso e che conosciamo con il nome di Mare del Nord. Sui pendii più bassi della catena, sotto gli spazi erbosi dove pascolavano i cavalli selvaggi, c'erano foreste di tasso e castagno e olmo, e le boscaglie e i luoghi bui nascondevano l'orso grizzly e la iena, e le scimmie grigie si arrampicavano tra i rami. E ancora più in basso, tra il bosco e la palude, e le pianure erbose lungo il fiume Wey, si svolse fino alla fine questo piccolo dramma che sto per raccontare. Inizia così A Story of the Stone Age di Herbert George Wells, un racconto di fantascienza uscito a puntate sul giornale inglese The Idler tra maggio ed agosto del 1897. La storia è ambientata durante l'età della pietra e racconta di un uomo delle caverne di nome Ugh Lomi che si lega con la giovane donna Eudena e uccide il suo rivale, il leader tribale di fatto Uya. Durante l'esilio, Ugh Lomi diventa il primo uomo a cavalcare un cavallo e a combinare pietra e legno per modellare un'ascia. Usa quest'arma insieme al suo ingegno per sopravvivere agli incontri con orsi delle caverne, iene e rinoceronti, e alla fine rivendica la posizione di leader tribale per se stesso. Ma a noi non interessano tanto le vicende di Ugh Lomi, ma il luogo in cui Wells ha deciso di ambientare il suo racconto. Una terra sconfinata che unisce l'attuale arcipelago britannico, la Francia, l'Olanda, la Danimarca e l'intera Scandinavia in una immensa prateria in cui centinaia di generazioni di uomini dell'età della pietra hanno prosperato, conquistando nuove tecnologie proprio grazie al relativo benessere climatico e ambientale. Ma al di là dei racconti, delle leggende e delle supposizioni, una terra del genere è mai esistita veramente? Si poteva davvero, ad un certo punto della storia umana, andare a piedi dall'Olanda all'Inghilterra? E che fine ha fatto quell'enorme parte del continente europeo oggi sprofondata nel Mare del Nord?

across before the tides. Settembre 1831. Peschereccio Colinda, alcune dozzine di miglia al largo di Norfolk, Anglia orientale. Siamo in pieno mare del nord e il Colinda sta ritirando le proprie reti a strascico. Nelle reti è rimasto impigliato, come spesso accade, un grumo di torba pescato dal fondo del mare. Quando viene sbrogliato dalle reti e gettato sulla tolda, però fa un rumore strano, come se dentro ci fosse qualcosa di solido. I marinai controllano e in mezzo alla torba ritrovano una metà di un arpione d'osso. Quando lo consegnano gli archeologi, questi non hanno dubbi. Si tratta di un arpione dell'antica cultura Manglemouse, risalente all'epoca mesolitica, ossia alla metà dell'età della pietra, all'incirca 10.000 anni fa. Ma cosa ci fa un arpione mesolitico in mezzo al mare? C'è un'ipotesi che circola da diversi anni. Nel 1913 il paleobotanico Clement Reid aveva ritrovato resti di piante nella cosiddetta Dogger Bank, in mezzo al mare, a 100 km a est dell'Inghilterra. I pescatori conoscono bene quest'area da secoli ed è stata registrata ufficialmente a metà del 1600, prendendo il suo nome proprio dai Dogger, le grandi barche da pesca che solcavano i mari del nord fin dal 1300. È un immenso banco di sabbia di 17.600 km quadrati, grande quasi quanto tutto il Veneto, lungo 260 km e largo 100, che si estende nel bel mezzo del mare del nord, tra Inghilterra e Danimarca. I pescatori lo conoscono bene perché è da sempre ricco di pesce, che si raduna nei suoi fondali, profondi in alcuni punti appena 15 metri. Durante la pesca a strascico, da questi fondali è emerso un po' di tutto: strati di torba indicanti la presenza di antiche praterie, resti di mammut e rinoceronti e persino il frammento del teschio di un Neanderthal nel 2009, così come manufatti di vario genere, che nel 2019 hanno anche rivoluzionato un po' l'idea che avevamo sull'avanzamento tecnologico e cognitivo dei Neanderthal prima della loro estinzione. Ma la Dogger Bank è anche un'area instabile. Nel 1931, il più grande terremoto mai registrato nel Regno Unito ebbe come epicentro proprio questa zona. Infinite battaglie si sono svolte su questo braccio di mare, fin dalla fine del 600, proprio perché è in mezzo al Mare del Nord ed è il principale punto di riferimento nel centro degli spazi marittimi controllati da Regno Unito, Olanda, Germania e Danimarca, in un mare che è poco profondo, ma è completamente privo di isole. Di recente si è parlato parecchio della Dogger Bank nel mondo delle energie sostenibili. Il suo basso fondale, a grande distanza dalla costa, è stato ritenuto il posto ideale per uno degli impianti eolici più grandi del mondo, che si prevede inizierà a produrre energia dal 2023. Durante questi lavori e le ispezioni preliminari sono emerse nuove informazioni che hanno portato i geologi a confermare definitivamente quanto già si ipotizzava da secoli. Sì, c'è stato un tempo in cui tutto il Mare del Nord era una vasta prateria emersa che inglobava l'intero arcipelago britannico, che all'epoca quindi era la parte più montuosa e nordoccidentale di questo intero subcontinente. Quelle che oggi sono le ripide coste del sud-est inglese, incluse le bianche scogliere di Dover, un tempo erano i contrafforti di un immenso altopiano che divenne poi l'Inghilterra. Migliaia di uomini del Mesolitico prosperarono più a valle, nelle praterie, preferendole alle attuali terre emerse perché più ricche di cibo, acqua e risorse e molto più pianeggianti. Ma poi, un giorno, successe qualcosa.

prima di parlare di cosa successe alle immense praterie scomparse a cui gli archeologi hanno dato il nome di Doggerland, bisogna fare un lunghissimo passo indietro e capire come si sono formate e come in molti fenomeni giganteschi della storia della faccia della Terra, anche questo ha a che fare con le glaciazioni. Nella lunga storia del nostro pianeta ci sono state più o meno 5 grandi glaciazioni. La prima, chiamata Uroniana, avvenne in epoche remotissime, oltre 2 miliardi di anni fa, quando la vita sulla Terra aveva appena raggiunto la tappa della fotosintesi e l'ossigeno faceva la sua comparsa nell'atmosfera, causando una catastrofe biologica e facendo estinguere tutti i batteri anaerobici, per cui l'ossigeno era terribilmente tossico. La seconda fu la più potente e avvenne tra 720 e 635 milioni di anni fa, nell'eone proterozoico, quando i primissimi esseri del regno animale iniziarono a diffondersi. La glaciazione fu così intensa e diffusa che la Terra divenne una gigantesca palla di neve, interamente coperta dai ghiacci. Quando questi ghiacci si sciolsero, la vita esplose letteralmente sul pianeta, durante il cosiddetto periodo cambriano. La terza glaciazione arrivò sulla Terra tra i 460 e i 420 milioni di anni fa, tra la fine del periodo ordoviciano e l'inizio del siluriano. La quarta fu fra 320 e 260 milioni di anni fa, alla fine del paleozoico. L'ultima, l'era glaciale del quaternario, iniziò 2,58 milioni di anni fa e tecnicamente è ancora in corso. Esatto, per chi non lo sapesse, stiamo vivendo in un'era glaciale, e precisamente in un intervallo interglaciale, ossia uno di quei periodi in cui le glaciazioni si prendono una pausa per poi ricominciare a estendersi. Se ci pensate, anche ad oggi, nonostante l'influenza dell'inquinamento umano, non tutto il pianeta è libero dai ghiacci. La Groenlandia e l'Antartico sono coperti, sempre meno in verità, di grandi ghiacciai continentali, e questo è il segno che siamo ancora all'interno di un'era glaciale. Di solito questi periodi di pausa delle glaciazioni durano dai 40.000 ai 100.000 anni. Questo periodo interglaciale in cui viviamo oggi è iniziato 11.700 anni fa, quindi non dobbiamo preoccuparci troppo di un pianeta coperto di ghiacci per un bel po' di tempo e possiamo concentrarci sul fatto che stiamo distruggendo il clima del pianeta molto più velocemente di quanto questi cicli si avvicendino. Ma torniamo alla fine dell'ultimo periodo glaciale, 11.700 anni fa. Fino ad allora, durante il periodo glaciale chiamato Würm, immensi ghiacciai avevano coperto varie parti del mondo e in Europa la coltre di ghiaccio si estendeva dalla Scandinavia fino all'Inghilterra, mentre l'intera Svizzera, parte dell'Austria e del Trentino, scomparivano sotto un unico grande ghiacciaio alpino, alto, in alcuni punti, quasi 900 metri. Quando i ghiacci iniziarono a ritirarsi, accumularono nel mare del nord immense quantità di ghiaia morenica, creando una sterminata prateria laddove c'era solo ghiaccio, e quella fu l'origine del Doggerland. Col tempo, le pianure e le colline del Doggerland si coprirono di piante e animali di ogni genere, e anche l'uomo arrivò a colonizzarle, vivendo un periodo di rara prosperità per l'epoca. Ma la ritirata dei ghiacci che aveva creato questa grande terra era anche il suo peggiore nemico. Nei secoli le grandi masse d'acqua provocate dallo scioglimento dei ghiacci presero a invadere nuovamente le terre emerse, lentamente ma inesorabilmente. Forse gli uomini del Mesolitico che popolavano il Doggerland se ne accorsero, ma era un fenomeno lento e graduale e il Doggerland sembrava infinito. Bastava ritirarsi un po' dalle coste e altre terre erano sempre a disposizione. Queste popolazioni vissero su queste terre per lo stesso periodo di tempo che separa noi dagli antichi greci. Ma poi tutto questo finì di colpo.

Støregga è il nome in cui in norvegese si indica il grande bordo, il confine tra la piattaforma continentale scandinava e gli abissi del Mar di Norvegia, a est dell'Islanda. E il suo punto più orientale si trova a 100 km a nord-ovest della costa della regione di Møre. Un giorno, 8200 anni fa, il mondo, quello che era il mondo per le migliaia di abitanti del Doggerland, finì. Forse l'immenso peso dei sedimenti accumulati dal periodo glaciale raggiunse un punto critico, forse ci fu un cedimento degli immensi giacimenti di idrati di metano in profondità, forse un grande terremoto colpì la Scandinavia, forse una tempesta o una catastrofe sconosciuta causò una reazione a catena. Nessuno lo sa per certo. Ma quel giorno di 8200 anni fa, 180 miglia di fondale collassarono di colpo in un unico, devastante, catastrofico evento, come raramente ne sono accaduti sul nostro pianeta. Quando questi eventi accadono, si fa fatica a capirne le dimensioni. La nostra mente non è abituata ad avere a che fare con fenomeni di questa portata. Ma proviamo a fare un confronto. Avete presente il quadro L'Urlo di Edvard Munch? Ricordate il colore del cielo sullo sfondo della figura umana contorta in un urlo mentre si copre le orecchie con le mani? È rosso, rosso fuoco. Il quadro fu dipinto da Munch nel 1893 ed è diffusa opinione che l'artista abbia voluto rappresentare in questo quadro un evento di 10 anni prima, quando nel 1883 il vulcano Krakatoa in Indonesia esplose in una delle più potenti e devastanti eruzioni della storia conosciuta. Il boato emesso fu il suono più potente mai sentito nella storia, fu udito in tutto il pianeta e fece il giro del mondo 7 volte, echeggiando per 5 giorni. Gli immensi tsunami uccisero più di 36.000 persone. L'eruzione provocò un inverno artificiale in tutto il pianeta, con un calo sensibile delle temperature estive, piogge torrenziali e un'enorme quantità di anidride solforosa invase l'atmosfera, provocando tramonti incredibilmente infuocati ovunque sulla Terra. La luce della Luna divenne blu, in alcuni casi verde, e a volte, di notte, le nuvole diventavano luminescenti. Questo immenso e catastrofico evento fu provocato dal sommovimento di quasi 10 km cubici di materiale. Il crollo della frana di Støregga spostò qualcosa come 1350 km cubici di materiale. Tsunami giganteschi si sollevarono in ogni direzione e quando raggiunsero le pianure costiere del Doggerland si trasformarono in onde alte 25 metri che nulla poteva restare nel loro cammino. Fu la fine di Doggerland e del suo paradiso terrestre. Tutto venne travolto e spazzato via. Terre, animali, uomini, foreste. Tutto venne sepolto da milioni di tonnellate di fango e finì sul fondo del mare, da dove ogni tanto i pescatori avrebbero portato a galla qualche reperto. Quello che era stato il cuore dell'Europa, popolato da generazioni e generazioni di cacciatori e raccoglitori, già in parte eroso dal crescere del livello dei mari, sparì per sempre sotto le enormi ondate degli tsunami. 40 chilometri di terreno di ogni costa vennero letteralmente strappati via dalle onde, e quello che rimase e non venne sommerso furono solo distese di fango sterile. I pochi superstiti, se ce ne furono, dovettero rifugiarsi nelle regioni più elevate e ricominciare da capo in condizioni difficilissime. Fu davvero la fine di un mondo, e successe tutto in un solo giorno.

Ma il destino di Doggerland riservava un ultimo colpo fatale. In Nord America c'era un lago enorme, uno dei più grandi che il pianeta abbia mai visto. Si era formato nei millenni a causa dello scioglimento dei ghiacci nei territori che ora fanno parte del Canada e degli Stati Uniti più settentrionali. Nel suo momento di massima espansione, il lago Agassiz, come venne chiamato dai geologi di fine 800, si estendeva per 440.000 km², all'incirca come l'Italia e la Grecia messe insieme. Ad un certo punto, proprio 8.200 anni fa, il livello del lago Agassiz superò i confini naturali che lo contenevano e iniziò a riversarsi in modo sempre più torrenziale, prima attraverso il corso del Mississippi e poi attraverso quello del fiume San Lorenzo. La massa d'acqua dolce che invase l'oceano fu così enorme che il livello di tutti i mari del mondo salì di colpo e non di poco. Si stima che tutti i mari del mondo salirono da 1 a 2 metri nel loro livello medio. Fu il colpo di grazia per quel che restava di Doggerland. L'Inghilterra divenne un'isola e il mare del nord un mare, sia pure poco profondo, e tutto quello che resta ad oggi delle più grandi e rigogliose praterie europee, territorio di caccia perfetto per gli uomini che l'abitarono, con infinite varietà di pesci ed uccelli, rinoceronti, mammut, bisonti, cervi e altri mammiferi, è un banco di sabbia, la Dogger Bank. Ed è curioso che proprio lì, a breve, si ergerà un immenso parco eolico nel disperato tentativo dell'uomo di arrestare il riscaldamento globale usando energie rinnovabili e sperando che questo basti a evitare a tante altre terre emerse e popolate nel mondo di fare la stessa fine di Doggerland.

Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge. Joseph Brodsky.

La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica

0: Dall'epoca romana all'impero romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti. Misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30. 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

Da Storia del Mediterraneo in 20 oggetti di Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli. Edizioni La Terza, 2018. La Lucerna. Notte. L'oscurità avanza. Ha il colore dell'abisso. Gli occhi e gli sguardi ci si perdono dentro. E sul mare la paura affiora. Diventa palpabile. Si aggruma sui corpi e sui volti. Notte. Nelle case si aspetta che il vento finisca di mugghiare. Che le barche tornino. Che i pescatori le tirino sull'arena. Notte. Si aspetta sulla galera che la battaglia cominci, che la morte sia rapida per chi ha i ferri e mille notti che sta lì, attaccato al remo. Notte. Lunga, insuperabile abisso profondo e impossibile da penetrare. Questa, a lungo, è stata la condizione dell'uomo davanti al mare. Quando il tramonto scendeva e il sole digradava, lasciava posto a una mostruosa oscurità che sul Mediterraneo, come su tutti gli altri mari che circondano la terra, doveva essere tremenda. Ed è di notte che il pericolo poteva palesarsi, mostrarsi nella sua brutalità. E la notte che cos'è se non sospiro e pianto, attesa e cicatrici? Ulisse, le sue parole, le ricordate? Tempesta boreal, che d'atre nubi la terra un tempo ricoverse e il mare, e la notte di cielo a piombo scese. Perché la notte è così per mare, tetra, pesante, spessa, di piombo, e non lascia scampo se non quello di essere lassi, abbandonati e muti. Allo spazio notturno del mare, alle sue paure e ai suoi tormenti, l'uomo cosa può contrapporre? Niente. Scarne difese, piccole barriere fatte di flebili aneliti di luce e poco altro. Ma questo è bastato agli uomini per sopravvivere per un'eternità. Infatti così si sono difesi a lungo, contrapponendo all'infinito oscuro un acciarino, una fiamma, un lumicino, una lampada, una fiaccola. Immaginiamolo un pescatore nello spazio di una barca, perso in un mare enorme, di notte, in un silenzio profondo come una caverna, senza fiaccole e catrame. Padrone solo di una piccola pietra focaia, umida, che cerca di fare luce nel buio che incombe e dare vita a una lucerna, a un mozzicone di candela. E finiva lì, tutta lì, la sua sfida alla notte. Esperso nel vuoto, continuava ad andare con la sua barca, diventando stella fra le stelle, lume fra i mille lumi del cielo. Se c'era cielo stellato, ben inteso, se no, era il vagare del pazzo nel deserto liquido del Mediterraneo. La luce, insomma. Anzi, le mille piccole e minuscole luci furono l'unico baluardo che l'uomo ebbe per sconfiggere la notte, sul mare, come d'altronde sulla terra. Ma non esiste una storia che abbia raccontato la lotta degli uomini che hanno desiderato opporsi alla notte, trascinando via tutte le loro paure, i loro incubi e i loro tormenti. Neanche una. Questa guerra è stata vinta ora, sebbene anche oggi
Se ci troviamo per caso ad andare per mare di notte, il buio continua a spaventarci, ci assale e ci impaurisce. E il trasatlantico che passa di lontano, sfarzoso nelle sue luci e quasi a prodo sicuro, non ci rasserena in alcun modo, ancora incancreniti in una paura che è antica come è la nostra vita, la vita dell'uomo sul mare. Si è lottato contro la notte in buona sostanza con due sole armi, con la lucerna e con la candela, che spesso però non vissero in contemporanea negli stessi luoghi e con gli stessi tempi, ma marcarono due diverse possibilità di affrontare l'oscurità, dovute alle risorse, ai rimedi, alle capacità. La lucerna appartiene al mondo dell'olio, al Mediterraneo degli olivi. Funzionava in maniera efficace e geniale. La lucerna fu soprattutto in terracotta, facile da fabbricare, da realizzare, da produrre. La sua parte principale era formata dal serbatoio, chiuso e fornito di un imbuto con una fessura dove si faceva colare l'olio. Dentro una miccia, uno stoppino che fuoriusciva dal becco a formare il foro di bruciatura, mentre un altro forellino nel corpo del serbatoio, minuscolo di qualche millimetro, permetteva la sua areazione. Un oggetto assolutamente funzionale, che lo diventa ancor di più quando qualcuno dei nostri antenati intuì, come un prodigio, che si potesse aggiungere qualcosa che gli permettesse di essere trasportato senza inconvenienti. Un'ansa, una semplice ansa all'interno della quale si potevano infilare indice e pollice senza scottarsi e poter muovere facilmente la lucerna da un ambiente all'altro. Il design di questo oggetto è unico, straordinario, universale, durato secoli e secoli e secoli. Sono cambiate le forme, i materiali, i combustibili usati, ma l'idea di fondo è rimasta sempre la stessa, immutata. Serbatoio, stoppino, ansa. Poi, su questo motivo, sono state inventate decine e decine di varianti, declinazioni, sinfonie. Non solo olio di oliva come combustibile, ma anche olio di noce, di sesamo, di pesce. Alla terracotta furono preferiti anche bronzo o rame o ferro. E i fuochi si moltiplicarono, con lucerne composte da molteplici becchi, 3, 4, 5 o più, a volte poggiate su candelabri, o appese con catene e catenelle. Emanavano una luce fioca, quasi impercettibile, ma che permetteva di riunire più persone intorno ad esse. Scorreva dalle lucerne un'aria fumosa, acre e oleosa, che chi lo poteva cercava di mitigare, aggiungendo all'olio profumi e incensi. La lucerna continuò a evolversi, da un capo all'altro del Mediterraneo. Ma non cambiò mai troppo di nome. Divenne lampara in spagnolo, lampas in greco, lumera in corsica, lamp in francese, lamba in turco. Fu assemblata in forma nuova, sempre più sofisticata, più grande, a più bracci, artisticamente sviluppata. Dall'epoca contemporanea in poi usa combustibili diversi e nuovi, carburo, cherosene, petrolio, fino alle moderne lampade a incandescenza, che talvolta, e non casualmente, hanno la stessa forma di un'antica lucerna. Il Mediterraneo non era però dominato soltanto dalla lucerna.
là dove l'olio non c'era, si provvide in altro modo, con le candele. Ce n'erano di due tipi, quelle di cera, antiche nel Mediterraneo greco e romano per solcare la notte, legate anche alla mitologia. Ad esempio, racconta Apuleio, senza candela come avrebbe fatto Psiche a vedere nell'oscurità la bellezza di amore? Non avrebbe potuto. E proprio la cera bollente, colata dalla candela sul viso del dio, lo risvegliò di soprassalto, trasformandolo da amore in amante. La cera però non bastava, e gli uomini impararono a fare candele col grasso animale, col sego. E nel Medioevo si inventarono le cere a stoppino, ottenute ad esempio col metodo del cucchiaio, ossia versando attraverso un apposito cucchiaio di forma particolare la cera o la miscela di cere fuse sui lucignoli appesi ad un cerchio girevole sopra la caldaia contenente il materiale fuso, e ripetendo l'operazione fino a quando non si era data alle candele la dimensione dovuta. Candele che divennero fondamentali nell'uso liturgico come nella misurazione del tempo sacro della Chiesa, perché il loro consumarsi segnava lo scorrere delle ore. Ma è il quotidiano, l'universo dove la candela di sego e di cera visse il suo successo, l'oggetto di maggior uso per rischiarare la notte, difficilissimo in ogni ambiente, da quello ricco, dagli enormi lampadari che illuminavano le dimore dei nobili, fino al moccolo spuntato che collava dalla misera bugia del povero. Questa la norma, sego e cera, fino a Napoleone Bonaparte. Quando, nel 1818, due francesi, Braconnot e Simonin, utilizzano la chimica per creare delle nuove candele. Le fanno di stearina, formula brevettata qualche anno dopo da Chevreul e Gay-Lussac. Da quel momento le candele perdono il loro fascino e irrompono nella rivoluzione industriale. Non c'è più niente di poetico, di agreste, di bucolico. D'ora in poi le candele parlano un nuovo linguaggio che sa di tecnologia dura, di paraffina, di ozocherite. Di fronte alla notte ci fu insomma un doppio Mediterraneo che rincorreva in modo diverso la luce della lucerna e della candela, con una frattura diremmo geografica, un Oriente e un Nord Africa che grosso modo amano a lungo le lucerne ad olio, mentre invece altrove domina la candela. Ed è strano immaginare questo mare separato non solo da religioni, da correnti di pensiero, da genti in guerra tra loro, ma anche dalla maniera diversa di affrontare l'oscurità, tra chi lo fece in un modo e chi in un altro, espressione di due mondi che risposero allo stesso bisogno e alla medesima necessità di combattere l'oscurità con ciò che la natura e il loro ingegno offriva. Tuttavia, per chi andava per mare c'era bisogno dell'altra luce, la luce dell'approdo. Dove sbarcare? Dove fermarsi? Dove trovare terra, seguirla, sognarla durante la notte? Come evitare i pericoli della costa, degli scogli e dei bassi fondali? Dove trovare acqua? Viveri. Verso dove orientarsi in un mondo senza bussole? La soluzione fu fantasmagorica. Da sette meraviglie del mondo, il Mediterraneo classico greco-romano inventò il faro.
All'inizio fu il braciere, la legna accatastata, il fuoco sulla spiaggia, qualche torretta, un baluardo con delle fiaccole. Poi si divenne grandiosi, perché il Mediterraneo ellenistico fu grandioso in tutte le sue espressioni. Si pensava che si potesse raggiungere qualunque meta, qualunque scopo. E d'altra parte, Alessandro non era stato lì a dimostrarlo con le sue imprese, le sue gesta, la sua indole cosmopolita, il suo desiderio sconfinato di avventure e di curiosità. Ci fu Rodi e ci fu Alessandria. Il colosso, per primo, doveva dimostrare al mondo che al sole del giorno se ne poteva contrapporre un altro capace di contrastare la notte. Per farlo bisognava immaginare qualcosa di divino e imponente al tempo stesso. Una statua enorme, dedicata a Helios, il dio sole, a dominare il porto cittadino. Alla sua sommità, un enorme braciere avrebbe mostrato all'intero Mediterraneo che la luce di Rodi sarebbe potuta arrivare ovunque. Per costruirla fu chiamato un allievo di Lisippo, Carete di Lindo. Quando Plinio il Vecchio descrive la statua, sottolinea due cose. La sua vita effimera. Appena 67 anni dopo la sua erezione, nel 226 avanti Cristo, ci pensò infatti un terremoto a farla venire giù. E l'enormità. Solo le dita della mano erano più grandi di una statua di normali dimensioni. Triste destino quello del colosso. I resti rimasero a lungo semi-abbandonati nell'ansa del porto. Quando poi a Rodi arrivano i musulmani nel 653 d.C., pensarono bene di spezzare ciò che restava della statua e venderla a un mercante ebreo di Emesa. Lavoro non facile. Ci vollero quasi 1000 cammelli per portare via tutto, le pietre migliori, le putrelle di ferro, il bronzo. Ad Alessandria, invece, nasce il faro come lo concepiamo noi, cioè un edificio che ha questo scopo preciso: indicare ai naviganti una rotta e una meta. Nasce sull'isola da cui prenderà il nome, Faros. Una concrezione calcarea in mezzo alle sabbie e alle paludi del Nilo. Anche questo è un luogo chiave del Mediterraneo, e non è un caso se si pensò di costruire l'edificio del faro proprio lì dove Elena sbarcò due volte. La prima spinta da passione con Paride. La seconda, 10 anni dopo, spinta dal dovere con Menelao. Ma l'isola era anche altro. Terra di ninfe, di foche, del semidio Proteo. Fatto sta che sulla punta più rocciosa dell'isola, come dice Strabone, ci costruirono il faro. A volerlo, a pensarlo, a desiderarlo per primo, pare sia stato Tolomeo I Soter, 305-282 avanti Cristo. Ma altri credono che il vero ideatore fosse Sostrato di Cnido, un influente uomo di corte, tanto che un'iscrizione sullo stesso faro, riportata da Luciano, recitava: Sostrato, figlio di Dexifane, Cnidio, ha dedicato questo edificio agli dei salvatori, a vantaggio di coloro che navigano i mari. Il faro. Tra 280 e 270 avanti Cristo doveva verosimilmente già esistere. Alto, bianco, marmoreo.
Per far luce si adoperava un sistema molto ingegnoso, con un gigantesco fuoco alla base che si rifletteva su un sistema di specchi posti in cima alla struttura. Per Flavio Giuseppe il faro si scorgeva a oltre 300 stadi, ossia a più di 50 chilometri di distanza. Ma c'è chi sosteneva di aver intravisto la luce di Alessandria anche a 300 chilometri, probabilmente un'esagerazione da gente di mare portata per mentalità all'iperbole. Come un'esagerazione sono le cifre relative all'altezza dell'edificio, fino ad arrivare alle misure monstro di quasi 560 metri, come descrisse Epifanio. Non poteva essere diversamente. Tutto questo scaturisce dalla fama, perché il faro di Alessandria era davvero una delle grandi meraviglie del Mediterraneo, e dunque del mondo. Perciò il Mediterraneo non poté che innamorarsi di lui, follemente, farne un modello e costruirne altri, simili a quello alessandrino ma mai uguali, a Ravenna, a Ostia, alto tre piani, a Centumcelle, Civitavecchia, il quale, come disse Plinio il Giovane, avrebbe dovuto opporsi alle onde spinte dal vento. A Messina, a Forum Iuli, l'attuale Fréjus, in Provenza, all'interno di un porto fortificato poligonale, alla Odicea, in Turchia, a Leptis Magna, nell'attuale Libia, di grandi proporzioni, a tre piani rettangolari e con uno spiazzo rotondo sulla sommità, e così via, tutti fari mediterranei. Cui va aggiunta un'eccezione, la torre di Ercole alla Corugna, perché, pur collocato sull'oceano, questo faro, sempre figlio del Mediterraneo e di Alessandria, è. Il Medioevo sembra invece dimenticarsi dei fari, forse perché, ha ragione Paolo Rumiz, i grandi fari sono figli degli imperi e non delle nazioni. E una rete capillare di luci amiche dei naviganti richiede una certa visione del mondo. Tuttavia, le grandi capitali del mare ne sono forniti. Ad esempio, Napoli ha nel 300 la sua torre di San Vincenzo, non lontana dalla sede di corte del Castelnuovo, il maschio angioino. Genova ha la sua lanterna, più volte abbattuta e ricostruita, alta una settantina di metri, simbolo di una potenza spesso incontrastata sul mare. Mentre i pisani costruirono un faro alla Meloria, distrutto nel 1290, e fabbricarono anche quello di Livorno. Ma non di soli fari erano fatte le luci che attraversavano il mare. Ci si dimentica infatti delle città faro, quelle città uniche, luminose e splendenti che catturavano l'immaginazione di tutti, dal più semplice marinaio al poeta. Così tutto luccica lungo il Nilo per Gérard de Nerval nel suo Voyage en Orient, dove la stella di Astarte brilla luminosa di notte sui tetti di Alessandria come ha fatto per secoli. E cosa dire di Le Corbusier, che resta abbacinato a Istanbul dal nero della notte, trafitto dalle luci di una città splendente dove ci sono collane attorno ai gracili colli di alabastro su tutto il monte di Istanbul, e i bagliori rilucono come le lampade delle moschee sotto le cupole la sera in circolari teorie. Ma è solo se si pensa a Venezia che allora tutto lo splendore di rosso e d'oro affiora, tramortendo il grigiore della notte. Non solo oggi, ma tanto più 400-500 anni fa,
rispetto al resto del Mediterraneo, come quando, in un caldo luglio del 1574, la città accolse Enrico III di Francia in un tripudio di fuochi e di luminarie, e di notte si videro ardere lumi infiniti dall'una parte et dall'altra del Canal Grande, fatti diversamente in forma di gigli, di piramidi, di corone, et d'altre varie guise sopra tutte le finestre e i tetti delle case, cominciandosi da San Marco fino a Santa Lucia, che è lo spazio poco meno di 2 miglia, et perché tutti i lumi riflettevano nell'acqua con lo splendore, pareva che sotto il canale fosse un altro cielo stellato. Fantasmagorie, luccichii, bagliori. Di questo aveva bisogno il marinaio sperduto nella notte? Probabilmente no, forse perché una bellezza così smagliante non riusciva neanche a immaginarla. Il suo orizzonte nella notte si doveva limitare a molto meno. Anzi, proprio a poco, a una candela, a una piccola lampada, a una lucerna. Sotto coperta, se si era

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante e la struttura della Divina Commedia, il Paradiso. Secondo la concezione medievale, la Terra, al centro dell'universo, è circondata dai 10 cieli, mentre la Terra è formata da materia corruttibile, cioè che nasce e muore, i cieli sono formati dall'etere, sostanza eterna. I primi 9 cieli sono concepiti come sfere concentriche intorno alla Terra, posti uno nell'altro come in un gioco di scatole cinesi. In ciascuno dei 9 cieli sta un pianeta che si muove secondo un'orbita circolare attorno alla Terra. Il movimento dei pianeti è determinato dalle schiere degli angeli che eseguono la volontà di Dio. I cieli sono il cielo della Luna, dove si trovano gli angeli e gli spiriti che mancarono ai voti, il cielo di Mercurio, con gli arcangeli e gli spiriti attivi per desiderio di gloria, il cielo di Venere, con i principati e gli spiriti amanti, il cielo del Sole, con i potestà e gli spiriti sapienti, il cielo di Marte, con i virtù, spiriti militanti, il cielo di Giove, con le dominazioni e gli spiriti giusti. Il cielo di Saturno, con i troni e gli spiriti contemplativi, e il cielo delle stelle fisse, con i cherubini, nel trionfo di Cristo, di Maria e dei Beati, e il primo mobile o cristallino, con i serafini e il trionfo degli angeli. Il decimo cielo, l'Empireo, è immobile ed è la sede di Dio, il Paradiso. Intorno a Dio stanno tutti i beati disposti come petali di una rosa bianchissima, la candida rosa dei beati. Dante però non avvicina i beati nell'Empireo, perché loro gli vengono incontro nei cieli, man mano che Dante compie la sua ascensione. I primi beati che Dante incontra occupano i petali più esterni della rosa, mentre gli ultimi sono quelli più vicini a Dio. Quando Dante ha raggiunto l'Empireo, cioè il cielo più splendente, Beatrice scompare e a fianco di Dante compare la sua terza guida, San Bernardo di Chiaravalle, il santo che rappresenta la strada per giungere a Dio attraverso l'amore mistico, finalizzato alla fusione con Dio. San Bernardo rivolge una preghiera di lode alla Madonna. La prega di fare da tramite con Dio, chiedendogli di concedere a Dante la grazia di vederlo. Dante, esortato da San Bernardo, alza lo sguardo verso la luce divina, ma è costretto a interrompere la narrazione, perché la sua memoria e il suo linguaggio sono insufficienti a descrivere la sua visione. Dopo aver chiesto direttamente a Dio l'aiuto per narrare anche una minima parte di quello che ha visto, Dante riesce a ultimare il suo racconto. Negli ultimi versi del Paradiso, Dante riesce dunque a narrare al lettore la sua straordinaria esperienza. La visione di Dio, la comprensione dei misteri divini e l'esperienza della dolcezza della beatitudine eterna dimostrano il significato ultimo della Divina Commedia, la visione di quell'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Avete ascoltato?

Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. Bill Watterson.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. Woody Allen.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti chi parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti chi parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, il metodo Montessori non è un metodo, ma uno stile di vita. Ivan Lorenzetti, maestro di didattica differenziata al Cardinale Aragonese di Viterbo, ci spiega la vera filosofia alla base di questo sistema educativo, noto ma spesso frainteso. Di Lucrezia Giordano. Avete mai riflettuto su cosa renda speciale l'approccio Montessori? Forse ne avete sentito parlare a scuola o nei libri, ma questo metodo è molto più di una semplice scelta educativa. È un vero e proprio stile di vita che può trasformare il modo in cui i vostri figli o i vostri nipoti crescono e imparano. Per capire meglio questo mondo, abbiamo chiesto il parere di Ivan Lorenzetti, maestro unico presso la scuola primaria montessoriana Cardinale Aragonese di Viterbo, con un titolo in didattica differenziata Montessori riconosciuto dall'Opera Nazionale Montessori. Ecco cosa ci ha raccontato. Il ruolo dell'insegnante non è trasmettere, ma osservare e facilitare. Molte persone pensano al Montessori come a un metodo rigido, ma la realtà è diversa. Non si dovrebbe parlare di metodo Montessori in senso stretto, poiché Maria Montessori ha sviluppato un approccio educativo basato sull'osservazione scientifica del bambino e sulle sue esigenze di sviluppo, più che un sistema rigido, spiega Lorenzetti. L'idea centrale è che il bambino non è un recipiente da riempire di nozioni, ma è un essere attivo che costruisce il proprio sapere attraverso l'esperienza diretta. L'insegnante, quindi, non è più un trasmettitore di conoscenze, ma un facilitatore che prepara l'ambiente per stimolare l'apprendimento. L'aula stessa è organizzata in modo che sia il bambino a scoprire le risposte ai suoi bisogni di sviluppo. E sapete qual è la parte più sorprendente? Non ci sono compiti a casa, né interrogazioni o verifiche. La valutazione avviene attraverso l'osservazione quotidiana del bambino. Protagonisti del proprio apprendimento. Uno dei concetti più affascinanti dello stile Montessori è che il bambino è l'artefice della propria crescita. Ma cosa significa concretamente? Il bambino non apprende passivamente, ma sviluppa le proprie conoscenze in autonomia, racconta Lorenzetti. Il maestro non impone, non corregge, ma osserva e assiste il bambino nel suo percorso di scoperta. In pratica, i bambini scelgono liberamente su cosa lavorare, riprendono attività iniziate nei giorni precedenti e seguono i propri interessi, senza bisogno di essere spronati dall'adulto. È il loro naturale desiderio di crescere che li guida. Immaginate vostro figlio che torna a casa felice di aver risolto un problema da solo, senza l'ansia di un voto o la paura di sbagliare. Sembra un sogno? Nelle scuole Montessori è realtà. Come ricreare l'ambiente giusto nella cameretta? Forse ora vi starete chiedendo: posso portare un po' di questo approccio anche a casa? La risposta è sì, ma con qualche accorgimento. Sebbene oggi si parli molto di ambiente montessoriano in casa, questo concetto è paradossale per i bambini in età da scuola primaria, poiché il luogo deputato all'apprendimento è la scuola, non la casa, spiega Lorenzetti. Tuttavia, se vostro figlio vuole concludere un lavoro iniziato a scuola o approfondire un argomento, potete creare uno spazio di studio semplice e ordinato, che si traduce così: senza distrazioni come TV o schermi, con pochi materiali essenziali, ma ben organizzati, senza interferenze da parte di fratelli o altri membri della famiglia. Ma la regola d'oro è questa: non intervenire. Il genitore non deve intervenire nell'apprendimento del bambino per evitare di creare dipendenze dall'adulto. La vostra presenza deve essere di supporto, ma mai invadente. Libertà sì, ma con regole chiare. Attenzione però: un falso mito è che nelle scuole Montessori i bambini possono fare tutto ciò che vogliono, In verità, la libertà è strettamente legata al rispetto delle regole. Un fraintendimento comune è che i bambini nelle scuole Montessori siano liberi di fare quello che vogliono. In realtà, la libertà montessoriana è una libertà di scelta consapevole all'interno di un percorso strutturato, chiarisce Lorenzetti. Le regole non sono limiti, ma guide che aiutano il bambino a sviluppare autodisciplina. È un processo naturale. Quando il bambino trova soddisfazione nel proprio lavoro, i comportamenti disfunzionali svaniscono. Immaginate la differenza tra una tenda leggera e una casa solida. Senza regole, tutto crolla al primo scossone. Con regole chiare, invece, il bambino si muove libero, ma in sicurezza. Un percorso di crescita per tutta la famiglia. Adottare il modello Montessori non significa dunque solo cambiare il modo in cui vostro figlio impara, ma anche il modo in cui lo accompagnate nella crescita. È un invito a fidarsi delle sue capacità, a lasciarlo libero di esplorare il mondo e a vederlo sbocciare giorno dopo giorno. Come diceva Maria Montessori, il più grande segno di successo per un insegnante è poter dire: i bambini stanno lavorando come se io non esistessi. Più di un sistema educativo, una sfida meravigliosa.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. La storia dei Buddha di Bamiyan. Nel cuore dell'Afghanistan, due colossi di pietra testimoniavano l'incontro tra culture dell'antica Via della Seta. Capolavori di artisti dimenticati, i Buddha di Bamiyan hanno resistito a invasioni e intemperie, per poi soccombere nel 2001 alla follia. Nel cuore dell'Afghanistan centrale, la valle di Bamiyan fu per secoli un crocevia di rotte carovaniere tra l'Asia orientale e il Mediterraneo. Mercanti, monaci e pellegrini attraversavano questi territori montuosi alla ricerca di commerci, scambi culturali e meditazione. Qui, nella roccia chiara della montagna, sorsero due statue colossali del Buddha, una alta 38 metri, l'altra oltre 50, avvolte da colori brillanti che ne esaltavano i volti e le vesti. Secondo cronache dell'epoca, le statue erano impreziosite da pigmenti così vividi da farle apparire animate alla luce del sole. L'area crebbe di importanza con l'espansione del buddismo lungo la Via della Seta, tanto che centinaia di grotte furono trasformate in celle monastiche e luoghi di preghiera. Fonti cinesi del VII secolo, come i resoconti del monaco Xuanzang, descrivono le due figure circondate da testi sacri e santuari rupestri. Nei secoli, Bamiyan divenne un luogo dove culture diverse si incontravano, unite dall'ideale di convivenza pacifica e dal fascino di un capolavoro che trascendeva spazio e tempo. Le origini dei Buddha risalgono probabilmente al periodo fra il III e il V secolo, quando sovrani buddisti promossero la creazione di centri religiosi. Per dare forma alle nicchie, artigiani sagomarono la roccia e applicarono strati di argilla mescolata a fibre lignee, poi rivestiti di stucco. Sui contorni venivano stesi pigmenti pregiati, blu dai lapislazzuli, rosso dagli ossidi di ferro e altre colorazioni per dettagli minuziosi. Scale e passaggi interni servivano per ispezionare la struttura e rinnovare periodicamente le parti deteriorate. Nel tempo la valle continuò a evolversi. Nuove grotte si aggiunsero alle preesistenti, mentre gli affreschi venivano periodicamente restaurati. Alcuni dipinti raffiguravano episodi della vita del Buddha, altri presentavano scene ispirate a culture lontane. Dal Novecento missioni archeologiche intrapresero studi sul sito, rivelando che Bamiyan era un punto di incontro straordinario. Influenze greco-battriane, persiane e indiane si fondevano armoniosamente negli stili artistici. Gli scavi mostrarono che le statue ricevevano regolari manutenzioni, con inserti in legno per stabilizzare le superfici e contrastare crepe naturali. Analisi sui frammenti hanno dimostrato l'uso di materiali pregiati, testimoniando lo sforzo nella cura di un patrimonio percepito come universale. La posizione protetta della valle favorì la conservazione di affreschi e manufatti, nonostante secoli di esposizione agli elementi. Nonostante l'erosione, i Buddha rimasero in piedi fino al XXI secolo, divenendo simboli dell'eredità artistica dell'Asia centrale. Nel marzo 2001 la loro esistenza fu bruscamente interrotta. Fazioni talebane, giudicandoli testimonianza di un culto estraneo, li fecero esplodere con cariche di dinamite. Le immagini mostravano le nicchie ridotte a voragini polverose con residui di stucco mescolati a macerie. L'impatto fu devastante. Non furono distrutti solo monumenti storici, ma simboli di un incontro pacifico tra culture diverse. Dopo la deflagrazione, esperti di conservazione e archeologi iniziarono il recupero dei frammenti, sperando di salvare tracce dell'arte perduta. Le analisi sui resti hanno confermato i sofisticati metodi di lavorazione e la varietà di pigmenti impiegati, sottolineando l'alta qualità delle tecniche originarie. Oggi la comunità internazionale si interroga su come proteggere ciò che resta e restituire dignità al sito. Alcuni propongono ricostruzioni parziali con supporti temporanei e proiezioni multimediali. Altri sostengono che il vuoto sia più eloquente nel mostrare l'assenza causata dalla violenza. Parallelamente, gli studi archeologici proseguono. Si esplorano grotte minori precedentemente trascurate, si analizzano antichi documenti e si sperimentano tecnologie di conservazione innovative. Bamiyan conserva la sua potenza evocativa. I vuoti lasciati dalle esplosioni parlano di un passato in cui arte e spiritualità fiorirono in luoghi impervi. Ogni frammento di stucco colorato diventa memento della fragile condizione del patrimonio culturale mondiale. Lo stesso nome Bamiyan, un tempo associato alle maestose statue, ora richiama tanto la drammatica perdita quanto l'impegno nel ricostruire una storia di incontri pacifici. Benché i giganti non svettino più con la loro imponenza millenaria, la valle non ha cessato di essere un simbolo di dialogo interculturale. Le ricerche continuano a svelare informazioni sull'abilità degli antichi artigiani, sull'organizzazione monastica e sugli scambi fra popoli lontani. Negli anfratti silenziosi della montagna continua a pulsare la memoria di un'umanità che seppe incontrarsi e creare opere capaci di sfidare il tempo. Anche distrutti, quei Buddha restano un segno vivo. Testimoniano che la conoscenza e la bellezza, nate in un remoto crocevia di terre, possono valicare ogni frontiera e parlare ancora alle generazioni future.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Curiosamente. Il cervello è programmato per cercare di saperne di più.
4: Se così non fosse, la civiltà non sarebbe mai progredita, perché il vero motore della scienza è la voglia di farsi domande sempre nuove. Di Elisabetta Intini. I libri di scuola insegnano che fu il batteriologo inglese Alexander Fleming a scoprire nel 1928 le proprietà antibatteriche della penicillina. Un po' meno risaputo è che la muffa che aveva contaminato le sue piastre in laboratorio era troppo instabile e lenta nella crescita per essere coltivata su larga scala. Se oggi possiamo curarci con gli antibiotici, è invece grazie alla brillante intuizione che 13 anni dopo ebbe Mary Hunt, microbiologa del Northam Regional Research Laboratory a Peoria, Illinois. In una calda giornata dell'estate del 1941, la scienziata rientrò in ufficio con un melone ammuffito, salvato dagli scarti del mercato della frutta. Quella muffa dorata si rivelò capace di produrre 200 volte più principio attivo rispetto a quella di Fleming e permise di avviare la produzione industriale di penicillina pura negli Stati Uniti. Se non fosse stato per la capacità di Hunt di non fermarsi all'ovvio e chiedersi che cosa ci fosse su quella frutta da buttare, ci saremmo privati di una delle più grandi conquiste della medicina moderna. La curiosità è il motore dell'esplorazione umana e della ricerca scientifica. La scintilla che dirige i nostri interessi e motiva gli sforzi nello studio e nel lavoro. È uno dei nostri più grandi punti di forza. Eppure per la scienza, questo così fondamentale stato psicologico è ancora poco noto. Le sue basi neurologiche sono tuttora oggetto di indagine. Non c'è accordo nemmeno sulla definizione di curiosità. Ridotta all'osso, infatti, si tratta della spinta a raccogliere informazioni sul mondo, una prassi che ci accomuna agli organismi più elementari. Ma è evidente che c'è una bella differenza tra un'ameba intenta a esplorare il proprio habitat e la sete di conoscenza che in alcuni membri della nostra specie, come Leonardo da Vinci, ha toccato vette ineguagliabili. Che cos'è dunque la curiosità? Che cosa la alimenta? Come cambia nel tempo e perché certe persone sono più curiose di altre? La curiosità è la forza trainante dell'apprendimento delle cose del mondo, spiega Celeste Kidd, neuroscienziata dell'Università della California, a Berkeley. È ciò che ci motiva a far ricerca sulle questioni che non capiamo, in modo da imparare da esse. È come un circolo continuo che opera al di sopra della nostra comprensione, ci attira verso l'incertezza e in questo modo ci aiuta ad apprendere come funziona il mondo. Chi è curioso sa di non sapere e allo stesso tempo non vede l'ora di capire di più, in un piacevole e inesauribile circolo vizioso. Per realizzare che si sta sperimentando un certo grado di incertezza, c'è bisogno di masticare almeno un poco di un dato argomento, continua Kidd. Una volta che ci si trova nell'incertezza, la curiosità interviene per motivarci a risolverla. Si impara ancora un po' e così si diventa non certi su nuove cose. In sostanza, è una raffinata soluzione evolutiva per motivare le creature intelligenti a continuare a espandere le loro conoscenze nel corso della vita. Le cose che attirano la nostra curiosità sembrano rispondere a una legge universale sul grado di incertezza che devono sollecitare. Desideriamo trovare cose da apprendere che siano un po' più sorprendenti e nuove rispetto a quelle che sappiamo, ma non troppo, chiarisce Kidd. In un esperimento, la scienziata ha messo alla prova l'attenzione di bambini di 7 e 8 mesi con una serie di stimoli visivi di predicibilità variabile, come camion dei pompieri giocattolo che venivano nascosti da un pannello per ricomparire, oppure no, quando il pannello veniva sollevato. In alcuni casi il giocattolo era sempre presente, in altri ricompariva con una probabilità molto bassa, in altri casi con un livello di certezza intermedio. Attraverso esperimenti di eye tracking, in cui si segue la direzione dello sguardo del bambino, abbiamo osservato che i bambini sono interessati soprattutto agli eventi che sono appena un po' sorprendenti rispetto a quello che già sanno. Lo sono meno a quelli che sono o eccessivamente attesi, poiché non offrono opportunità di imparare e quindi annoiano, e a quelli troppo sorprendenti. Lo chiamiamo effetto riccioli d'oro. A partire dall'infanzia, i bambini ricercano materiale che riserva il giusto livello di sorpresa rispetto al loro attuale schema di aspettative sul mondo, continua la studiosa. L'espressione si riferisce al concetto di giusta misura al centro della favola di Riccioli d'Oro e i tre orsi, in cui la bambina che entra nella casa dei tre orsi e mangia dai loro piatti si accorge che la zuppa più buona è quella né troppo calda né troppo fredda. In fondo si tratta di una strategia utile a rimuovere mentalmente il materiale che è ancora fuori dalla portata rispetto a quello che il bambino è pronto a imparare. Immaginate di dover scegliere un libro da leggere da uno scaffale, aggiunge Kid. Non vorreste un libro in una lingua straniera che non sapete leggere o su un tema che non vi è familiare. Vi mancherebbero le conoscenze di base per capirci qualcosa. La studiosa ha scoperto che anche i macachi rhesus sono più attratti dagli eventi moderatamente sorprendenti rispetto a quelli molto prevedibili o troppo ricchi di novità, e questo succede anche in assenza di obiettivi specifici o ricompense. È quindi un comportamento spontaneo, una strategia evolutiva conservata nel tempo per guidare l'intelligenza verso il materiale più utile da imparare in quel momento. Nei bambini, quindi, la curiosità serve a ridurre il margine di errore nelle loro predizioni su come è fatto il mondo. Spesso le persone mi chiedono come si fa a recuperare da adulti la curiosità che avevano da bambini. Scherza Kid. Non è una cosa poi così desiderabile. Sia gli adulti sia i bambini hanno una curiosità intensa. Ciò che cambia è l'obiettivo della loro curiosità. I bambini sanno molto poco del mondo, per cui hanno oggetti di interesse molto diffusi. Ogni cosa è per loro abbastanza interessante perché non sanno molto praticamente di nulla. Al contrario, gli adulti hanno avuto il tempo di formare interessi specializzati che diventano il target della loro curiosità e tendono ad essere più curiosi di un gruppo di cose più limitato rispetto ai bambini. Ma l'intensità di quella spinta non sappiamo se sia diversa tra bambini e adulti. Proprio perché con il passare dell'età ci specializziamo, è comunque importante sforzarsi di coltivare quel tipo di curiosità che si rischia di perdere, quella intesa come l'entusiasmo per l'esplorazione. Lo si può fare assaggiando cibi che di solito non cuciniamo, ascoltando nuovi podcast, viaggiando, imparando a fare domande alle persone che ci capita di incontrare, anche perché un cervello curioso riserva benefici collaterali inattesi, per esempio sulla memoria. Quando qualcosa stimola la nostra curiosità, mobilita i circuiti cerebrali che processano il neurotrasmettitore dopamina, spiega Sharan Ranganath, neuroscienziato dell'Università della California a Davis, la dopamina ha molte funzioni, ma è importante soprattutto perché stimola le persone a perseguire un obiettivo, sia esso concreto, come una pizza quando si ha fame, o astratto, come la ricerca di informazioni. La dopamina ha un impatto sulla nostra attenzione, perché siamo più disponibili a concentrarci su ciò che è rilevante. Questa molecola favorisce anche la plasticità cerebrale, cioè l'abilità dei circuiti neurali di immagazzinare nuove informazioni. Per cui, se parti del nostro cervello vengono inondate di dopamina e nel corso di questo processo si incontra qualche altro elemento che non c'entra, è più probabile che si formino nuovi ricordi anche su ciò che si è incontrato. In pratica, una elevata curiosità verso un certo argomento mette il cervello in uno stato in cui è più probabile imparare e trattenere informazioni, anche se queste non sono di particolare interesse o importanza. Ecco perché, per i network e i televisivi è così efficace piazzare le pubblicità verso la fine dei film pieni di suspense. È il momento in cui siamo più ricettivi al loro messaggio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Padre Kolbe offrì ai nazisti la sua vita in cambio di quella di un padre di famiglia. 80 anni fa il sacerdote polacco Massimiliano Kolbe moriva ad Auschwitz, dove era stato deportato. Un prigioniero del campo di sterminio era fuggito e i nazisti avevano deciso di uccidere per rappresaglia 10 prigionieri. Uno aveva moglie e figli e Kolbe si offrì di prenderne il posto. Di Monica Morandi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù identifica il sacrificio di sé per i fratelli come il grado supremo dell'amore. San Massimiliano Maria Kolbe l'ha pienamente raggiunto, offrendosi volontariamente di sostituire un compagno di prigionia, padre di famiglia, che era stato condannato a morire di fame e di sete nel campo di concentramento di Auschwitz. In occasione della sua beatificazione, avvenuta nel 1971, Papa Paolo VI l'ha definito martire dell'amore per il suo gesto eroico e per l'amore incondizionato che aveva speso a beneficio di tutti i prigionieri fra le atrocità del lager. Padre Kolbe è un esempio di dedizione totale alla causa del Regno di Dio, un modello di Vangelo vissuto fino al martirio, una luce in un'epoca di guerre, distruzione e false dottrine. Padre Kolbe, al battesimo Raymond, nasce nel 1894 a Zunska Bola, vicino a Lodz, Polonia. I suoi genitori sono Maria Dabrowska, una levatrice, e Julius Kolbe, patriota, ferventi cristiani e genitori di altri 4 figli. Compie gli studi presso i frati minori conventuali di Leopoli e nel settembre del 1910, affascinato dall'ideale di San Francesco d'Assisi, inizia il noviziato come francescano conventuale, prendendo il nome di frate Massimiliano. Nel 1914, in occasione della professione solenne del voto, aggiunge anche il nome di Maria in onore della Madonna. Nel 1915 consegue la laurea in filosofia presso l'Università Gregoriana di Roma. Qui, un giorno, mentre gioca a palla in campagna, comincia a perdere sangue dalla bocca. Sono i primi sintomi della tubercolosi che lo affliggerà per tutta la vita, ma non rinuncia a quella che sente come la sua vocazione, operare per la difesa e l'affermazione del Regno di Dio. Il 16 ottobre

0: Stato alla predicazione a causa dell'aggravarsi della tubercolosi. Dal 1922 si dedica quindi interamente alla pubblicazione della rivista Ryerz Niepo Calamei, il cavaliere dell'Immacolata, che dalle prime copie stampate in una vecchia officina passerà a una tiratura di milioni di copie con macchinari per la stampa tecnicamente avanzati. Negli anni seguenti si aggiungeranno altre pubblicazioni. Nel 1927, nei pressi di Varsavia, fonda il convento di Niepo Kalanov, città dell'Immacolata, che durante il secondo conflitto mondiale darà rifugio ai soldati e ai feriti della campagna di Polonia. Estende il suo apostolato mariano anche in Giappone, dove fonda il convento di Mugenzai no Sono, giardino dell'Immacolata, a Nagasaki, e stampa il Cavaliere dell'Immacolata in lingua giapponese. Rientrato in Polonia per ragioni di salute l'8 dicembre 1939, festa dell'Immacolata, inaugura la stazione radio SP3 RN. Stazione polacca 3 Radio Niepo Kalanov per diffondere il suo messaggio anche via radio. Nel settembre 1939 la Polonia viene invasa dai nazisti. A ciò seguono lo scioglimento forzato di Niepa Kalanov, bombardata e saccheggiata, la dispersione dei frati e la deportazione di alcuni di loro nelle prigioni e nei campi di concentramento. Padre Massimiliano Kolbe viene rinchiuso in quello di Auschwitz, dove lo uccideranno il 14 agosto 1941. Nel campo di sterminio di Auschwitz gli viene assegnato il numero di matricola 16.670. Deve sopportare le mansioni più umili e atroci, come quella di trasportare i cadaveri ai forni crematori. Ma non basta. Nel lager vige la regola che per ogni prigioniero evaso ne vengono condannati 10 a morire di fame e di sete in un sotterraneo. Alla fine di luglio un internato riesce a evadere dal lager. Così come rappresaglia, 10 compagni dello stesso blocco vengono destinati al bunker della fame. Uno dei condannati, il giovane sergente polacco Francesco Gajowniczek, si dispera perché ha moglie e due figli. Con un gesto eroico, padre Kolbe si offre di prendere il suo posto nel sotterraneo della morte. Discende insieme ad altri 9 condannati che assiste e consola nei giorni dell'agonia. Stremato, ma ancora in vita, il 14 agosto 1941, vigilia della festa dell'Assunzione di Maria, viene finito con una iniezione letale. Il suo corpo viene bruciato in un forno crematorio, le sue ceneri sparse al vento. Nel porgere il braccio al boia gli dice: «Lei della vita non ha capito nulla». Le sue ultime parole sono: «Ave Maria». Padre Massimiliano Kolbe viene beatificato da Papa Paolo VI il 7 ottobre 1971 e canonizzato il 10 ottobre 1982 da Papa Giovanni Paolo II, polacco come lui, che lo definisce martire della carità e santo martire, patrono speciale per i nostri difficili tempi e patrono del nostro difficile secolo. Alla cerimonia è presente anche Francesco Gajowniczek, da lui salvato ad Auschwitz. La Chiesa Cattolica lo ricorda il 14 agosto, giorno della sua scomparsa. Il 17 agosto, nel rito ambrosiano, perché il 14 la Chiesa Ambrosiana ricorda San Simpliciano, grande vescovo successore di Sant'Ambrogio, dato che poco prima della deportazione aveva conseguito la patente di radioamatore con call sign SP3RN, San Massimiliano Kolbe è il protettore dei radioamatori.
1: Magazine, estratti dalle prime.

0: principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Bell'Italia. Il borgo rinato con l'arte. Tra i boschi dell'Appennino e il paesaggio lunare dei Calanchi Lucani, il piccolo centro storico del Materano presenta il suo prezioso polittico cinquecentesco appena restaurato. E con il festival Appartengo rinnova il suo legame con l'arte contemporanea. Di Margherita Geronimo. A nord i verdi e rigogliosi boschi dell'Appennino Lucano, a sud i bianchi aridi Calanchi d'Argilla e intorno campi di grano, distese di uliveti in fiore e immensi pistacchieti. Il borgo di Stigliano, a un'ora d'auto da Matera e dalle spiagge dorate del Mar Ionio, merita una visita solo per la bellezza e la varietà dei paesaggi che lo abbracciano. Nel centro storico, poi, da qualche mese, si riscopre una bella storia d'arte. Un importante polittico del Cinquecento, a lungo trascurato, è tornato a splendere nella Chiesa Madre grazie a un lungo e accurato restauro. Ad attirare i visitatori è anche il fervore creativo del borgo, che a partire dal 2017 ospita il Festival Internazionale di Arte Pubblica Appartengo, partito proprio in questi giorni. La settima edizione accoglie fino all'autunno artisti provenienti da tutto il mondo. Stigliano si arrampica sul Monte Serra a 909 metri di quota, ai confini con il borgo fantasma di Craco e con Aliano, la terra che ispirò Carlo Levi nel suo celebre romanzo Cristo si è fermato a Eboli. Oggi conta 3.000 abitanti e vanta un passato glorioso, di cui parlano i ruderi del castello, le porte medievali e i palazzi nobiliari. Il paese ha origini antiche. Qui si sono succeduti i Romani, che diedero alla località il nome di Ostilius, i Goti, i Longobardi, i Normanni, gli Svevi e i Borboni. Nel 1643 diventò persino il primo capoluogo della Basilicata, come diremmo oggi. Trovandosi nel centro geografico della regione, è un punto strategico per visitarla, spiega Mario Sansone, artista, autore del libro Storia di Stigliano e nostra guida. Lo incontriamo al Centro Educazione Ambientale, dove si visitano il Museo Demoantropologico dedicato ai mestieri antichi e il Museo della Prima e Seconda Guerra Mondiale, che espone foto della Grande Guerra realizzate da un cappellano militare stiglianese. Tra vicoli in pietra, gradoni e portali realizzati da abili scalpellini locali, si scende alla Chiazza, il rione antico, dove la Chiesa Madre di Santa Maria Assunta, dalla facciata tardo-barocca, conserva il polittico di Stigliano, la più grande pala d'altare della regione. Dopo il restauro, possiamo confermare che l'opera, datata al 1521, fu interamente realizzata da Simone da Firenze, importante pittore attivo in Basilicata in quegli anni, autore anche del polittico di Senise. Abbiamo ricomposto le cornici della cimasa con gli intagli danneggiati dell'Ottocento e riportato le parti strutturali alla conformazione originale, spiega Giuseppe Marinelli della Marinelli Restauri, che ha curato i lavori durati 2 anni. Il polittico di Stigliano è uno dei più importanti capolavori del Rinascimento lucano. Alto 6 metri e largo 5,5, è l'opera più monumentale e ricca di decorazioni della regione. Aggiunge Elisa Acanfora, ordinario di Storia dell'Arte Moderna dell'Università della Basilicata a Matera. In origine si trovava nella Chiesa Francescana dei Minori Osservanti, non più esistente, e per salvaguardarlo dalle frane sul territorio, nel 1842 fu portato nella Chiesa Madre. Commissionato da Antonio Carafa della Marra, principe di Stigliano, prosegue Acanfora, testimonia la rinascita dell'antico anche al sud, in tutte le forme decorative, sia pittoriche che scultoree. La predella è andata perduta, ma sono tornati a splendere nella cimasa i 5 dipinti di Simone da Firenze. Sono stati restaurati anche la scultura centrale della Madonna con il Bambino e i 4 evangelisti laterali, realizzati da anonimi scultori dell'epoca. Le ampie ridipinture di fine 600 sono invece da attribuire, secondo i miei studi, al pittore Ludovico da Gioia. Nella chiesa si ammirano anche il soffitto ligneo, il coro e alcune statue del Cinquecento, come Sant'Anna Metterza, esposta nelle mostre Maternità Divine a Firenze 2017-2018 e Rinascimento visto da Sud a Matera 2019. Uscendo si visitano due musei, l'Angolo della Memoria e la Casa Contadina, e si sosta nella terrazza panoramica affacciata sui Calanchi, avvistando non di rado il volo elegante di qualche nibbio reale. Nei giorni tersi lo sguardo arriva fino al Golfo di Taranto. Si ritorna poi nei vicoli del Rione Antico, dove spiccano le sculture e le altre installazioni del festival Appartengo. Durante la manifestazione gli artisti lavorano per strada e dialogano con i visitatori. Fino a novembre, nelle residenze d'artista, soggiornano creativi da tutto il mondo, facendosi ispirare dalle tradizioni del luogo. Poi lasciano in dono una loro opera. Se ne contano già una sessantina, spiega Pietro Micucci, ideatore del festival. Tra le altre spiccano l'originale interpretazione della Crocifissione del venezuelano Luis Gomez de Terán e Le anime che abbandonano una casa diroccata, ritratte dallo spagnolo Gonzalo Brondo su un plexiglass retroilluminato, a ricordo delle frane sul territorio e dello spopolamento del borgo. Una salita ci riporta in paese per provare il sospiro, dolce tipico, in una pasticceria di Corso Umberto. Chi conosce bene Stigliano sa che il Corso è il cuore del borgo. Qui d'estate si passeggia fino all'alba, gustando un gelato al pistacchio, eccellenza locale. Tra piazze e fontane si nota anche qualche anziana signora vestita di nero che trasporta in testa, con eleganza, una pesante cesta di frutta e che capita poi di ritrovare in preghiera alla chiesa di Sant'Antonio. Oltre la facciata settecentesca a pietre bugnate, l'interno ospita il miracoloso crocifisso che nel 600 salvò Stigliano dalla peste, spiega Mario Sansone. È proprio la nostra guida, l'autore delle sculture al Parco della Mandarra, ultima tappa dell'itinerario. Le opere ritraggono maghe e altre figure leggendarie legate alle tradizioni popolari locali. Sono memorie ancestrali di un borgo che non smette di rilanciarsi. Quest'anno saranno posizionate delle installazioni sonore che narrano la vita quotidiana di un tempo. In progetto, a cura di Elisa Acanfora, c'è un museo con ben 21.000 monete antiche, quelle donate dallo stiglianese Vincenzo Onorati, che visse in miseria pur di collezionarle. Stigliano sarà anche una tappa degli itinerari dedicati alla cartapesta del progetto Touch for You. A febbraio qui si tiene uno dei carnevali lucani più famosi, con grandi carri allegorici, replicato ad agosto per i turisti.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano. Ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
3: L'audiolibro.
4: Va ora in onda un estratto da Fantasmi del passato di Marco Vichi, Guanda Editore 2014, letto da Antonietta Antoniol. Firenze, dicembre 1967. L'alluvione è passata da poco più di un anno, lasciando a sua memoria una spessa riga nera sui muri dei palazzi, ma la vita in città ha ripreso a scorrere con i ritmi di sempre. Nel freddo di dicembre, in una villa sulle colline, un uomo molto ricco e benvoluto da tutti viene ucciso con un fioretto e l'assassino non lascia nessuna traccia. Alle prese con questo difficile caso, il commissario Bordelli cercherà di scovare un minimo indizio che possa metterlo sulla buona strada per inchiodare il colpevole, ma nel frattempo si troverà a vivere situazioni del tutto inaspettate.
5: Buon ascolto.
6: Impruneta, dicembre 1967. Mamma! Alzò la testa dal cuscino e aprì gli occhi. Era tutto buio. Aveva sognato, ma era quasi certo di aver parlato nel sonno. Si rimise giù e chiuse gli occhi. Aveva sognato che squillava il telefono nella notte. Lui si era buttato giù dal letto e aveva sceso le scale barcollando, con il cuore accelerato. Aveva alzato il telefono e aveva sentito la voce di sua madre. «Franco, ma che hai fatto? Com'è possibile che tu abbia fatto questo?» A quel punto si era svegliato. «Mamma!» ripeté in un sussurro. Da quanto tempo non gli usciva dalla bocca quella parola? Era ormai da molti anni che non aveva motivo di pronunciarla. Gli tornarono alla mente gli ultimi giorni di sua madre, distesa nello stesso letto sul quale era rimasta esposta per 3 giorni, come da sua volontà. Aveva provato un grande vuoto quando era morta, lo stesso che da secoli i figli provano in quelle occasioni, e il tempo non aveva fatto altro che allargare quel vuoto. Era per questo che si sentiva deluso. La telefonata di sua madre era stata solo un sogno. Sarebbe stato bello parlarci. Ancora più bello sarebbe stato vederla, poterla guardare negli occhi e stringerle le mani. Dirle tutte quelle cose che... «Franco, ma che hai fatto? Com'è possibile che tu abbia fatto questo?» Era stato solo un sogno, ma quelle parole le aveva sentite bene, non poteva ignorarle. Era la sua coscienza che veniva a presentargli il conto per bocca di sua mamma. La sua colpa era di aver sostituito la giustizia dei tribunali con la sua personale giustizia. A sua discolpa poteva avanzare la nobiltà delle intenzioni, aveva ammazzato 3 uomini, i 3 perversi assassini che avevano violentato e ucciso il piccolo Giacomo Pellissari, e che nessuna legge umana sarebbe mai stata in grado di condannare. Era andato avanti per la sua strada, sfidando il destino e vincendo ogni scommessa, soltanto dopo aver cominciato a sentire i morsi della coscienza, come se si fosse svegliato da un sogno. Forse avrebbe potuto agire diversamente, senza lasciarsi trascinare dall'idea di essere una sorta di braccio secolare del destino. «Franco, ma che hai fatto?» «Mamma», dice Bordelli, forse solo mentalmente. Abbracciò il cuscino. Si lasciò andare a ricordi lontanissimi, cercando di trovare un po' di pace. Era bambino sulla spiaggia di Marina di Massa, con i cavalloni che si abbattevano contro la riva, uno dopo l'altro, facendo un rumore infernale. La mamma lo teneva per mano e insieme guardavano quello spettacolo in silenzio, con il viso punzecchiato da 1000 gocce d'acqua. Ricordava solo quello, solo 2 in riva al mare, mosso, e la sua mano dentro quella della mamma. Poco a poco scivolò in altri ricordi, episodi vissuti in famiglia e raccontati 1000 volte a tavola, aneddoti drammatici o buffi di bisnonni mai conosciuti, tramandati e mitizzati dai discendenti, momenti segreti mai rivelati a nessuno, finché finalmente riuscì a riaddormentarsi. Ma la notte era ancora piena di sogni e si svegliò di nuovo accarezzando dolcemente Eleonora, la bella e giovane Eleonora che non riusciva a dimenticare, come non riusciva a dimenticare quella brutta storia. Si rigirava sotto le coperte vedendo ancora il viso bello di lei che nel sogno gli sorrideva. Povera Eleonora, era diventata la vittima sacrificale di una faccenda che riguardava solo lui, un commissario che non era stato capace di fare il suo mestiere, che aveva fallito e che dopo la sconfitta aveva sperato di rimediare ai propri errori giustiziando 3 assassini impuniti. Ogni tanto cercava di spingere idealmente quei 3 omicidi verso il tempo di guerra, nella speranza di metterli insieme ai nazisti che avevano ucciso in combattimento, ma tornavano sempre indietro. Doveva rassegnarsi a sentire il peso di quella colpa per tutta la vita. Un'ombra che non lo avrebbe mai abbandonato. Solo una consapevolezza riusciva a dargli un po' di sollievo. In quella malsana avventura non aveva trascinato nessun altro. L'aveva affrontata da solo, caricandosi sulle spalle l'intera responsabilità di quello che stava facendo. Anche per questo non lo avrebbe mai raccontato a nessuno. Aveva sognato Eleonora e quei momenti dolci se li sarebbe portati dietro per tutta la giornata. Aprì un occhio e vide che dalle stecche delle persiane filtrava la prima luce. Dovevano essere più o meno 7. Si coprì la testa con il cuscino per tornare nel buio e cercò di pensare ad altro. L'estate era passata in tranquillità con quei 2 omicidi risolti in giornata. A ottobre ci aveva messo quasi 1 settimana a far confessare un impiegato delle poste di aver ammazzato un collega per vendetta. Una storia squallida di frustrazioni e di rivalse in cui non mancava un'antica rivalità di amore. A un tratto gli sembrò di sentire un cane che abbaiava e pensò subito a Blisk, l'enorme cane bianco che per qualche mese aveva scelto di stare a casa sua, finché un giorno se n'era andato. Scese dal letto e andò a sbirciare dalla persiana, ma non c'era nessun cane. Si mise addosso una maglia e dopo un passaggio in bagno scese in cucina. Ci si vedeva a stento, ma appena sveglio non sopportava la luce elettrica. L'aria sapeva di legna bruciata e nel camino fumava ancora un po' di brace. Preparò il caffè muovendosi nella penombra, affascinato dal silenzio. Era quasi 1 anno che viveva in campagna, ma il silenzio riusciva ancora a stupirlo. Quando abitava in Via del Leone, a quell'ora sentiva già nel dormiveglia i rumori del quartiere che prendeva vita. San Frediano un po' gli mancava e a volte immaginava di comprarsi un paio di stanzette per andarci a dormire ogni tanto. Mise la caffettiera sul fuoco e mentre aspettava gli cadde l'occhio sul telefono. Immaginò che squillasse. Lui rispondeva e sentiva la voce di sua madre. «Franco, che hai fatto?» ma lui le avrebbe spiegato. Si sarebbe difeso, avrebbe cercato di farle capire che non aveva avuto scelta. Lo avrebbe fatto per lei, per farla soffrire di meno. Alla fine si sarebbero lasciati salutandosi con tenerezza. Eleonora non l'avrebbe mai cercato, ne era sicuro. Se voleva rivederla, doveva fare lui il primo passo, sapendo che poteva essere inutile. Eppure rimandava, sospirava e rimandava. A volte pensava di metterci una pietra sopra e subito dopo immaginava di telefonarle o di scriverle una lettera. Un adolescente non avrebbe saputo far di meglio. Eleonora era tornata a vivere nel suo appartamento di San Nicolò o abitava ancora dai genitori? Alzò gli occhi verso il suo taciturno inquilino, il teschio umano che da qualche mese dominava la cucina dall'alto della credenza. Era un regalo di compleanno di Dio ti vede, il suo amico medico legale. Un bellissimo teschio, a suo modo assai espressivo. Una presenza ormai familiare che senza giri di parole ricordava ai mortali di non affezionarsi troppo alle faccende terrene. Il suo antagonista era l'amore, che spandeva sul mondo le sue illusioni intrise di eternità. Si versò il caffè e andò a sedersi al tavolo guardando la brace che fumava. Era la prima volta che passava l'autunno in campagna. Magari a qualcuno poteva sembrare triste la natura in disfacimento, il rumore insistente della pioggerella, il cielo grigio. Lui invece era contento. L'autunno gli era sempre piaciuto. A dire il vero, gli piacevano tutte le stagioni. Poteva quasi dire di averne bisogno. Non avrebbe potuto vivere senza le stagioni. Veder morire la natura e poi vederla rinascere. Ne aveva bisogno. Non soltanto adesso che viveva in piena campagna. Ne aveva sempre avuto bisogno. Mancavano pochi giorni a Natale e ripensò all'ultimo pranzo di Natale con sua mamma, nella casa di Viale Volta, loro due da soli. Dopo aver portato in tavola i consueti tortellini in brodo fatti in casa, la mamma aveva detto una preghiera per suo marito e, come al solito, le erano venute le lacrime agli occhi. Si spinse ancora più lontano nella memoria, fino all'ultimo Natale in cui c'era ancora suo padre. Il pranzo con i parenti era stato piacevole e rumoroso e dopo pranzo erano usciti tutti insieme a fare una camminata, come da tradizione. A cena, invece, erano rimasti soltanto loro tre e non erano mancati momenti malinconici. Si erano messi a parlare della guerra, ancora così vicina, i mesi terribili dell'occupazione, i tedeschi e i fascisti che tenevano in pugno Firenze, i bombardamenti alleati, il mercato nero, le torture di Villa Trieste. A un certo punto sua mamma era andata a prendere la lettera che lui aveva scritto il 9 settembre del 43, navigando verso Malta, e che lei teneva incorniciata sopra il comodino. Era stata l'ultima volta che aveva avuto sue notizie. Poi silenzio assoluto fino alla fine del conflitto. «Ero sicura che tu fossi morto, ma ero anche sicura che saresti tornato», aveva detto sua mamma, asciugandosi gli occhi. Finì il caffè, mentre la luce del giorno avanzava nella cucina. Salì in camera per vestirsi e spalancò la finestra. Faceva freddo, ma il cielo era limpido e la giornata prometteva sole, anche se un velo di nebbia stagnava ancora tra gli ulivi. Più che gli olivi, erano dei monconi con sopra un cesto di foglie nuove. A tagliarli così bassi era stato il contadino che aveva preso in gestione l'oliveto per ricostruire le piante dopo il lungo periodo di abbandono. L'unico vantaggio era la grande quantità di legna che aveva accumulato in cantina, ma per almeno un paio d'anni l'olio doveva prenderlo dai contadini della zona. Anzi, doveva ricordarsi di comprarlo. Tra pochi giorni ci sarebbe stato l'olio nuovo, quello che pizzicava la lingua. Da qualche giorno si vedevano già i contadini in cima alle scale, con i teli o i paracadute della guerra stesi in terra. Prima di uscire, riempì di legna la stufa di ghisa che aveva fatto installare al primo piano, con i gesti sicuri dell'abitudine. Abitare in una grande casa di campagna era quasi come governare una nave. Bisognava stare attenti a non dimenticare nulla. Scendendo lentamente verso Firenze, si impose di non fumare. Intanto ripensava ai sogni della notte, osservando distrattamente la campagna. Ogni tanto il maggiolino faceva uno scoppio, ma era tutta salute. Quel carro armato era uscito indenne dall'alluvione e una lavata era stata sufficiente a cancellare la memoria del fango. Durante quel breve viaggio da casa alla questura, gli capitava non di rado di pensare a ruota libera, immaginando scemenze, fantasticando di momenti memorabili o assurdi, muovendosi a tentoni tra i ricordi senza un filo logico. Una magnifica parentesi di libertà, capace di attenuare almeno per mezz'ora i pesi della vita. Ogni volta, a mezzanotte, si voltava a guardare la grande casa di Dante Pedretti, dove aveva passato intere serate a parlare di mille cose e a bere grappa. Una sola lunga occhiata che non interrompeva il suo viaggio del nulla. Quella mattina gli capitò di ricordare anche il Natale dell'anno prima, quando Paolo VI era venuto in visita a Firenze per infondere coraggio alla città ferita, 51 giorni dopo l'alluvione. Prima di celebrare in Duomo la messa di mezzanotte, aveva fatto una sosta in piazza Santa Croce, gremita di gente, e aveva abbracciato i poveri e i vecchi di Monte Domini, presi a simbolo delle sofferenze della città intera. «Stanotte in cielo volano gli angeli», aveva detto con lo sguardo rivolto all'alto. Dalla piazza si era levata una voce. «Per adesso le son volate di molte madonne». Il brusio della gente, che ridacchiava, era stato scambiato dal Papa per un brivido di fede e si era addirittura commosso. A Porta Romana fu costretto a svegliarsi. Il traffico avanzava a strattoni e i bambini venivano trascinati sui marciapiedi verso la scuola. Ogni tanto, osservando i bambini, gli capitava di pensare che secondo le leggi naturali gli sarebbero sopravvissuti e gli veniva spontaneo cercare di immaginare il mondo nel 2000. Ci sarebbe stata una giustizia? La vita di ognuno sarebbe stata più serena e più comoda? O sarebbe scoppiata la Terza Guerra Mondiale? Beh, quella poteva scoppiare anche prima della sua uscita di scena, vista la continua tensione tra gli USA e l'Unione Sovietica. Si infilò in via Romana, puzzolente di gas di scarico. Seguendo il lento flusso di macchine e motorette, arrivò in via Maggio e attraversò il ponte Santa Trinità a passo d'uomo. Nei negozi si vedevano già da parecchi giorni gli addobbi natalizi, alcuni sfarzosi, altri più semplici. Osservava i gruppetti di giovani che scendevano dai filobus e ogni volta pensava a quanto erano diversi dai ragazzi dei suoi tempi. Non era soltanto per i capelli lunghi dei maschi o per i pantaloni stretti delle ragazze e nemmeno per le manifestazioni di piazza di quegli ultimi mesi. Doveva essere il loro modo di fare, di guardarsi intorno, di camminare. Erano più leggeri, più liberi. Il mondo stava cambiando in fretta e lui temeva di non riuscire a stargli dietro. Avrebbe cercato di capire e anche di adeguarsi. Non aveva nulla contro le trasformazioni, ma gli sembrava di essere ormai troppo vecchio per cambiare. Anche se, a dire il vero, di cambiamenti ne aveva vissuti non pochi, in 57 anni. A un incrocio si incantò a guardare una coppia di adolescenti che si baciavano e ripartì solo quando sentì un clacson che protestava. Non aveva potuto fare a meno di pensare a Eleonora. Quand'è che si erano baciati per l'ultima volta? Non era mai riuscito a ricordarselo.

0: Avete ascoltato un estratto da Fantasmi del passato di Marco Vichi, Guanda Editore 2014, letto da Antonietta Antoniol.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

avremmo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Alberto Jess.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo.

0: mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui son fatti i sogni. E nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
5: Va ora in onda il racconto. Parallele e incroci di Franca Milan. Si sedettero al tavolo riservato nell'elegante ristorante della metropoli americana. Tutti erano sorridenti e anche un po' emozionati. C'era qualcosa nell'aria, si avvertiva un'atmosfera sospesa, quasi elettrica. One year from now you could be grandparents. Gli occhi di Lauren brillavano. Tiziano rideva. La cena continuò. Franca non fece troppe domande alla giovane coppia. Poteva essere un falso allarme o, in caso di conferma di gravidanza, rivelarsi un percorso difficile. Franca e Carlo, rimasti soli, non ne parlarono. Era la seconda volta che Carlo e Franca andavano a trovare il loro primogenito in California. Dall'ultima volta la malattia di Carlo era progredita. Il futuro per loro si presentava cupo e incerto. Da qualche anno Carlo aveva cominciato a chiudersi in un mutismo ostinato, indifferente a tutto. Non sorrideva mai e se commentava qualcosa lo faceva con negatività quasi ostentata. Franca ne soffriva molto e percepiva questo atteggiamento come violento nei suoi confronti. Si era accorta che non condivideva più con lui sentimenti ed emozioni, perché temeva, nei migliori dei casi, indifferenza e nel peggiore un sarcasmo che la feriva profondamente. Più volte aveva invitato il marito a rivolgersi ad uno specialista, a prendere atto di uno stato anomalo che faceva soffrire tutti in famiglia e allontanava gli amici. Carlo era irremovibile e non voleva saperne di farsi aiutare. Un'ombra grigia si era abbattuta sulle loro vite, un'ombra che si proiettava anche sul loro passato insieme, avvolgendo tutto di disillusione, dubbio, dolore, falsità. Tante gioie e tante difficoltà superate insieme, tutto si era appannato e cominciava a perdere significato. Una spirale li aveva avvolti e li trascinava sempre più giù. Dopo una serie di cadute improvvise, Carlo venne ricoverato e con la diagnosi arrivò alla mazzata. Si trattava di una malattia neurologica degenerativa, inarrestabile e incurabile. Su di loro ora aleggiava l'incubo della fine di quello che avevano conosciuto fino a quel momento, di un cambiamento terribile. Altro che rivedere il loro rapporto di coppia, intraprendere cose nuove. I discorsi e i pensieri che si fanno quando si percepisce che dopo gli anni tumultuosi dei figli, del lavoro, dei genitori anziani, È necessario ritrovarsi e ristabilire una prospettiva di vita insieme. Tutto veniva spazzato via con una svolta feroce e si ricomponeva in un quadro inaspettato ma definito. Atteggiamenti, reazioni ostili e apatie incomprensibili acquistavano ora un significato. Diventavano un sintomo che si incastrava nel puzzle descritto dagli specialisti. Seguirono mesi di cura, di attenzioni, di tentativi, di cambiamenti nella loro amatissima casa, di lacrime e di mani strette insieme. Resistettero il più possibile, ma poi arrivò il momento in cui si rese necessario il ricovero in una struttura specializzata. Lauren aveva avuto una gravidanza perfetta e un bel giorno i neogenitori entrarono nella loro casa con le palme, con un fagottino rosa e mille altri oggetti ingombranti che riempirono un'abitazione che fino a quel momento era stata spaziosa. Era arrivata Leila. Carlo guardava i video che arrivavano sullo smartphone, ma ormai non riusciva più a parlare, non reagiva e spesso sul suo viso smagrito gli occhi erano chiusi. Gli faceva troppo male guardare, o era in un mondo a parte, dove affetti, immagini, voci si confondevano senza senso. Un gelido inverno era calato su di lui e la cosa più straziante era non riuscire a capire le sue emozioni. Ne aveva? O la tristezza era così profonda che nulla poteva fiorare sul suo viso? Franca stava il più possibile con lui. La casa di riposo era lontana, ma ci andava volentieri quasi ogni giorno. Aveva imparato a conoscere altri ospiti, le piaceva parlare con loro e aveva imparato che dietro quei visi spesso muti e chiusi c'erano vite piene, tanti mondi che emergevano anche senza parole, con sguardi che a volte sfociavano in sorrisi, altre volte in lacrime. Gli arredi chiari, l'empatia del personale, conferivano serenità all'ambiente. Quella era diventata anche casa sua. Aveva bisogno di stare vicino al marito, di toccarlo, di accudirlo. Gli piaceva fargli la barba, sistemargli le unghie, lavargli i denti. Il contatto con lui in queste cure elementari glielo restituiva, lo sentiva ancora. Al compimento dell'anno di Leila, Lauren e Tiziano decisero di affrontare il viaggio in Italia con la piccola. Franca era felice e immaginava la nipotina a girarsi nelle stanze dove erano cresciuti i suoi bambini, i giochi che le avrebbe dato, le scoperte che avrebbero fatto insieme in giardino. La presentazione alle sue sorelle e l'emozione di portarla da Carlo. Leila e Carlo, due vite che viaggiavano su binari paralleli e che presto si sarebbero incontrate. Uno andava, l'altra veniva. Durante il tragitto sui colli si addormentò. Franca la osservava, le labbra piene e un po' imbronciate, le linee allungate degli occhi chiusi, il naso minuscolo, la rotondità delle guance, il respiro lieve. Che meraviglia, che perfezione. Quando scese dall'auto, Leila si avviò con decisione verso l'edificio in fondo al prato, come se il percorso le fosse noto. Sul suo cammino incontrò Pietro che si concedeva l'ennesima sigaretta all'aperto. Leila si fermò davanti alla sua sedia a rotelle, poi riprese a correre sulle sue gambette veloci e instabili. Leila infilò la porta automatica, entrò nel salone. Carlo, dal fondo dove l'avevano accompagnato le infermiere, si volse verso di lei. Leila si diresse senza esitare verso il nonno e posò i suoi braccini sulle sue ginocchia, piccolina, tenera e coraggiosa. Carlo la fissava e a un certo punto i suoi occhi si spalancarono. Lo sguardo perse la patina opaca e il suo viso si trasformò. Gli angoli della bocca si alzarono e apparve un sorriso largo, aperto, come non succedeva da molti anni. Lei la stessa salì sul predellino e si accomodò sul suo grembo. Lui la avvolse con le braccia e la tenne stretta a lungo, sul suo cuore.

0: Il racconto.
1: Tommasino degli Schiaffi, Piero Chiara. L'albergo del rinoceronte, che apriva la sua unica porta a metà di una stretta via in discesa, si animava soltanto nei giorni di mercato, una volta alla settimana, quando negozianti e contadini convenivano nel borgo di Cividale dai paesi sparsi per la valle del Natisone e lungo il corso del Tagliamento. In quei giorni, fin dal mattino, fumavano le pentole sul focolare, che secondo l'uso friulano si elevava nel mezzo del locale, sovrastato da una colonna di ferro ritorto e da una cappa in muto. Sul piano del focolare, alto mezzo metro da terra, bruciavano fascine e carbonella sotto pentole d'ogni dimensione, mentre da un lato girava lo spiedo. Ed era un ragazzetto annoiato a regolarne l'andamento, col capo sempre voltato a guardare la gente che entrava, indifferente agli schiaffi che le figlie del proprietario, passando, gli tiravano per richiamarlo al suo lavoro. Si chiamava Tommasino e risultava figlio di una povera vedova che abitava dietro l'albergo. Gli schiaffi che Tommasino aveva cominciato a prendere senza batter ciglio gli procurarono presto altri schiaffi da vari clienti, attirati dalla sua faccia tonda e morbida, dove la mano si stendeva piacevolmente, suscitando uno schiocco allegro come un applauso. Chi lo mandava a prendere una posata o un tovagliolo gli dava uno schiaffo per avviarlo. Altri che lo spedivano a comprare un pacchetto di tabacco o gli chiedevano un tizio per accendere la pipa lo compensavano sempre con uno schiaffo. Il nobile Peregalli, proprietario di case e di terreni, si può dire che andasse al rinoceronte solo per dare in faccia a Tommasino. Perfino il canonico Floreani, che abitava nella via ed entrava a bere un taglio di vino tornando dalla messa, gli dava il suo schiaffo per ricordargli di non mancare alla dottrina. E capitò che dei forestieri di passaggio, solo vedendo il bel faccione di Tommasino, gli dessero anche loro per scherzo o per sollazzo delle guanciate. Il ragazzo, che anch'io gratificavo ogni tanto ad un buffetto, si era come persuaso dell'ineluttabilità di quel complimento e non se ne lagnava, anzi spesso sorrideva ai colpi più sonori, quasi contento di aver collaborato alla buona riuscita dello schiaffo. Era tutta gente, quella che schiaffeggiava Tommasino, abituata a far strada nel mondo, la poca strada che aveva fatta, a costo di gravi umiliazioni o pagando pedaggi dolorosi. Contadini, artigiani, mediatori, commercianti e forse anche il canonico avevano avuto nella vita duri inizi. Nessuno a quei tempi perveniva ad una certa indipendenza prima dei 30 anni, tanto era lungo il tirocinio. E solo dopo aver penato sotto padri severi, duri padroni o crudeli pedagoghi, prodighi nonché di schiaffi, di vergate e calci dei quali qualcuno portava per sempre il segno e tutti sicuramente la memoria. Arrivati a vivere dei loro guadagni, quei buoni uomini trovavano morale far passare a un principiante come Tommasino qualche penosa vigilia o iniziazione, secondo loro necessaria per temprarlo alle asprezze del vivere. Ma capitò una volta all'osteria persona contraria a simili principi, e fu l'avvocato Costamagna, uno dei maggiori professionisti del luogo, che, andato a pranzare con un cliente al rinoceronte, poté assistere a tutta una serie di schiaffi riscossi da Tommasino e coronata da un bel ceffone suonatogli dalla figlia del proprietario. L'avvocato Costamagna non passava per un benefattore o per un protettore degli orfani, ma per un usuraio arricchito con i prestiti e le ipoteche. Eppure quel giorno, al rumore della manata ricevuta da Tommasino, divenne rosso in volto come se fosse toccata a lui. Balzò in piedi, afferrò la giovane per un braccio e le misurò senza mollarglielo un manrovescio di ben altra forza. Poi si voltò verso i clienti che avevano smesso di mangiare e, come se si trovasse nella sala delle udienze e non all'osteria, lasciato il braccio della giovane, tenne una perorazione piena di sdegno e di dispetto. «È una vergogna!» disse, «profittare di un debole. Se il ragazzo non ha nessuno che lo possa difendere, son qui io a proteggerlo. E vi dico che se qualcuno oserà ancora toccarlo, farà i conti con me». Il finale fu accolto da una generale risata di scherno, alla quale fece in tempo ad associarsi il canonico Floreani, che passando per la strada aveva sentito quella voce tonante e aveva messo il capo dentro l'uscio. L'avvocato, profondamente offeso, gettò il tovagliolo sul tavolo e se ne andò senza guardare il ragazzo e senza neppure ricordarsi di salutare il suo cliente. Tutto per non pagare il conto, disse il canonico. Ma non era così, perché da quel giorno il Costamagna tornò un paio di volte alla settimana al rinoceronte, ora a mezzogiorno, ora alla sera, facendosi servire pranzo o cena solo per controllare il comportamento dei padroni e dei frequentatori dell'osteria. Nessuno toccava più Tommasino, ma non c'era neppure più chi gli badasse o si servisse di lui. Il ragazzo, al quale era stato tolto l'incarico di girarrosto, vagava per l'osteria e spesso si rifugiava nel cortile, dove infilava una porticina e se ne andava a casa sua. Privato degli schiaffi, si sentiva ignorato da tutti, disprezzato e messo sotto accusa, quasi che la protezione dell'avvocato l'avesse chiesta a lui. Un giorno di mercato, quel Costamagna, seduto al tavolo di fondo, teneva sotto il suo sguardo tutto il locale. Tommasino, entrato con il suo passo silenzioso dal cortile, gli si mise alle spalle. Alzate lentamente le braccia, con le sue manine gli fece spuntare due paia di corna dietro la testa. Uno dopo l'altro i clienti se ne accorsero e stettero a guardare senza ridere, per tema che l'avvocato si avvedesse dello scherzo. Il Costamagna non se ne avvedeva e continuava a fissare inviperito tutta quella gente che sembrava osservarlo con incredibile interesse. Ma dovette infine intuire qualcosa o sentire nell'aria una tensione, perché si voltò di scatto e sorprese Tommasino con le braccia tese, immobile come una statua. A quella vista si alzò, arretrò di un passo, poi gli mollò due forti schiaffi che il ragazzo, lasciate cadere le braccia lungo i fianchi, ricevette con indifferenza. Nel silenzio che seguì, l'avvocato prese la porta e se ne andò per sempre dal rinoceronte. Tommasino, applaudito e festeggiato dalla clientela e dai padroni, si trovò ad avere chiuso con quei due schiaffi la prima fase della sua carriera, perché venne promosso lavapiatti e passato in cucina, dove nessuno pensò più a schiaffeggiarlo e dove solo il cuoco, di tempo in tempo, gli dava qualche pedata per ricordargli che la strada d'ogni mestiere è sempre seminata di triboli e di pene.
0: Il racconto. Ben Pastor, l'uomo dalle scarpe gialle, 1917. Seconda parte. Una volta fuori della pensione Sant'Angelo, Baldacci dovette frenarsi dal correre via, ansioso com'era di leggere quel che ci fosse nella busta gialla. Riuscì a forzarsi di attendere e una volta seduto nella stanza di Francesco gli tremavano quasi troppo le mani per aprire la busta. Dentro trovò appunti scritti in inglese, di cui capì ben poco, ma la testata ad una lettera dattiloscritta la capì fin troppo bene. Baldwin Felts, Detective Agency. Era la stessa agenzia che, al soldo dei padroni, aveva usato le mitragliatrici Gatling contro i minatori durante lo sciopero in Colorado 3 anni prima. C'erano anche soldi, quasi 50 dollari nuovi di zecca, e un porto d'armi con fotografia. Baldacci era fuori di sé. Non sapeva se piangere o ridere, se andare di corsa alla polizia o scappare prima che Moretti scoprisse anche lui. E fu in quello stato d'animo che quella sera incontrò Giannino in un'osteria dove lo zoppo gli aveva dato appuntamento. Giannino stette ad ascoltare, biascicando una spaghettata scotta, e poi disse: «Tu sogni». Come sarebbe a dire? Dico che hai fatto 2 più 2, 8. Non si sa chi abbia ammazzato Francesco. Come fai a essere certo che Moretti è l'assassino? Lo so perché ho mostrato una fotografia che ho trovato nella busta al padrone di casa e l'ha riconosciuto. E con ciò ha riconosciuto un compagno che veniva a trovare Francesco e basta. E le carte dell'agenzia investigativa? Non sai mica se appartenessero al Moretti. Anche a Francesco passavano cose strane per le mani. Mi disse che il IWW, intendeva IWW, Unione Internazionale dei Lavoratori, gli aveva mandato una letteraccia perché non aveva mostrato abbastanza simpatia per la sua attività di sindacato nell'Oklahoma. Eppure la pensavano quasi alla stessa maniera. Avevano leticato perfino con Galleani, per via dello sbaglio che lui e Molinari fecero nel manuale su come fare le bombe. Via Baldacci, non so perché tu sia venuto a rimestare nel torbido. Il povero Francesco è morto, lascia andare. A me pare che come amico d'un martire dell'idea tu ti arrenda un po' troppo presto, ribatté piccato Baldacci. E anche se fecero cena insieme, si capiva che di botto avevano ben poco da dirsi. Si lasciarono prima delle 9 e Baldacci tornò alla sua stanza d'affitto col mal di testa e la rabbia in corpo. C'era qualcosa che non andava in questa faccenda. Chi aveva sottratto per strada le scarpe gialle dal fagotto del povero Francesco? E perché gli aretini, che gli erano vicini di stanza, non gli avevano parlato di Moretti? Giannino, poi, dalla mattina alla sera faceva lo gnorri, ma già che dei comunisti non c'era da fidarsi. Il giorno dopo andò ancora peggio alla redazione della cronaca sovversiva. Un bassotto coi capelli rossi non lo volle far entrare e fu solo perché Baldacci tempestava che finalmente gli aprirono la porta. C'erano solo 3 individui, nessuno di loro giornalista. Dissero che erano stampatori avventizi, che non sapevano il nome degli autori perché la maggior parte degli articoli erano anonimi. Sarà anche come dite voi, calcarono a brutto muso rivolti a Baldacci. Ma figuratevi se gli editori vogliono mettersi ad attraversare l'Inn per incontrarvi. Non lo sapete che in tempi di disordine sociale gli anarchici sono i primi a essere ammazzati? Quel dannato di Palmer coi suoi sgherri ci viene a cercare fin sotto il letto. Oppure, no, no. Noi di codeste faccende ne abbiamo piene le tasche e un morto in più, un morto in meno, che importa sapere chi è colpevole? È il sistema che è colpevole. E con simili frasi retoriche lo misero fuori. Baldacci girellò per il resto del giorno estivo, perdendosi per vie assediate dalle moli enormi delle fabbriche, senza curarsi del caldo o della stanchezza. Non badò alle ragazze clorotiche che sciamavano fuori dai portoni dove avevano fino ad allora cucito i fiocchetti sulle scarpe per le ricche. Si trovò persino sulla Shore Drive, dove nuovissime case signorili si affacciavano lungo la spiaggia, e non ci fece caso. Forse era vero, pensò amaramente, che non faceva differenza. I compagni stessi di Francesco lo fuorviavano, forse gli mentivano, forse c'era altro di mezzo. E gli venne perfino il sospetto fugace che Francesco avesse lui stesso avuto a che fare con gli investigatori, che forse era stato ammazzato per questo, magari dagli aretini che erano scappati col treno, o da Giannino, che si vantava di aver spaccato il muso allo sceriffo di Rutland. Ma no, no, perdeva la ragione, che diamine. Con il sangue alla testa, vagò fino al pomeriggio inoltrato, poi prese il filobus. Finì fuori città verso Salem, dovette tornare indietro. E, insomma, era già buio quando arrivò al casamento. Faceva ancora un caldo d'inferno e per quanto non gli piacesse di tenere la finestra aperta, dopo aver boccheggiato in mutande sul letto, dovette arrendersi e la spalancò. Così, finalmente, gli riuscì di dormire. Fu un rumore leggero che lo svegliò più tardi, non sapeva quanto più tardi. Non c'era la luna e l'esterno era oscuro come la stanza, tranne per qualche lampione nella distanza. Di colpo, Baldacci era perfettamente sveglio. Qualcuno? Quanti? Uno? Più d'uno? No, uno. gli era entrato in camera dalla scala antincendio. Ne percepì i movimenti furtivi nell'angolo dove era l'armadio. Gli si raggelò il sangue nelle vene. Qualcuno aveva detto al Moretti che il cugino del Vermont era venuto in cerca dell'assassino, ed eccolo che arrivava a completare l'opera. Baldacci si vide assalito, ammazzato, si vide in un lago di sangue e in una bara da 4 soldi, si vide, fece per gridare, e già una mano nodosa e sudata gli tappava la bocca e, nonostante i suoi sforzi, gli impedì di dire alcunché. Lottò furioso, ma l'altro lo tenne giù a forza sul materasso. Morire come un cane, poi, no? Scalciando ed approfittando della presa viscida, si liberò appena in tempo per gracidare con voce strozzata: «All'assassino! Alto là!» L'attaccante si ritrasse. «Via, sciocco!» gli fece dall'ombra. E poiché Baldacci ansava e si agitava per cercare un qualsiasi corpo contundente, la voce arrivò di nuovo ironica: «Zitto, zitto! Tira le tende ed accendi la luce!» Francesco gli stava in piedi davanti, col solito camiciotto da operaio. Si era rasato i baffi e pareva più giovane dei suoi 29 anni. «Visto che da un momento all'altro ti è cascata la lingua», disse con aria ilare, «bisogna che parli io. E meno male che il Giannino mi ha avvertito che facevi fuoco e fiamme, se no magari finiva che andavi dalla polizia e facevi investigare quest'intera faccenda». Baldacci doveva proprio parere uno spiritato, perché Francesco si mise a ridere sommesso. «Sono vivo e vegeto, tontacchione! Non comprendi? Gli aretini hanno fatto la parte loro, ma dagli sventati che sono, hanno cercato di comprare le scarpe gialle. O che non ci pensavano che un paio di scarpe costose che mi andavano a pennello me le sarei riprese appena mettevano il fagotto sul vagone? È stato per via di quelle scarpe mancanti che tu hai rischiato di mandare tutto in malora con le tue domande a destra e a manca». Baldacci sedeva sul letto, imbambolato. Disse: «Ma allora? Ma allora?» E non gli veniva fuori altro. Suo cugino si passò le mani sudate sui calzoni. Il morto è Moretti, si capisce. Si sapeva benissimo alla cronaca che posava e vestiva da anarchico, ma lavorava per gli sbirri. Galleani stesso mi aveva messo in guardia che fu Moretti a far arrestare Giovannitti nel 12. Io me lo facevo venire a casa e gli raccontavo storie per sviarlo. Se l'ho ammazzato io? No, sono anarchico, mica assassino. Ammazzerei solo per l'idea. Quel giorno la festa di compleanno era per quelli del piano di sopra. Tre piemontesi che si sono scoperti interventisti a primavera e me la volevano a morte. Avevano picchiato uno degli aretini e ci si erano provati con me. Il Giannino e io li abbiamo pestati come si deve e si vede che hanno deciso di vendicarsi mentre c'era confusione in casa. Ma come ti hanno scambiato per il Moretti? Un colpo del destino. Era venuto come ogni sera. E l'avevo lasciato al tavolino che leggeva l'articolo che attacca con «Qui cominciano le dolenti note». Ero andato al piano terra a prendere un po' di ghiaccio per fare una bibita. Un amico dei piemontesi, uno spilungone scozzese sbronzo come Bacco, è arrivato nel frattempo con un malimpeggio in mano. Chissà che erano stati a complottare là sopra. Quando mi sono affacciato sull'uscio, aveva già schiantato il cranio alla spia con la lama più larga. Dimentico del suo ateismo. «Oh, Madonna!» fece Baldacci. «E poi?» Vidi lo scozzese che barcollava fuori dalla finestra e giù per la scala antincendio. Brutto affare, pensai dapprima. Poi mi dissi: «Il Moretti e io non ci somigliavamo, ma siamo di corporatura simile». Così mi venne l'idea. À la guerre comme à la guerre. Tanto era morto e io sotto indagine. Minacce di morte le avevo già ricevute. L'assassino, via a smaltire la sbornia. I piemontesi, seppure ne sapevano nulla, né si sarebbero presentati né avrebbero detto parola. Per quel che ne so, tacciono tuttora. Ci volle un po' di coraggio, ma misi addosso al Moretti i miei panni e me ne andai per la stessa scala antincendio, sgattaiolando per non farmi vedere con le vesti insanguinate sotto braccio. Gli lasciai le mie di scarpe gialle, che mi stringevano un po' in punta, e mi tenni le sue. Poveraccio, mi andavano dipinte. Però quelle altre non mi garbava di perderle, così trovai modo di ripescarle alla stazione. E ti sei fidato di conoscenti e non di me? Obiettò Baldacci, che cominciava a vederci più chiaro. Perché mi hai fatto patire al pensiero che t'avevano ammazzato? Francesco gli fece cenno di tenere la voce bassa. Te l'avrei fatto sapere prima o poi, ma dopo aver lasciato Lynn. Dovevo sparire per un po', mi capisci? Quanto al resto, ero sicuro che se glielo chiedevo, gli aretini mi avrebbero identificato col morto, come hanno regolarmente fatto. Passai la prima notte da Giannino e lì sto ancora. Domani parto per Nuova York. Vuoi venire? Vo' a incontrare l'Emma Goldman, che è appena uscita di galera, e a continuare a scrivere per l'Idea. Baldacci non andò con Francesco a Nuova York. Infatti se ne tornò il giorno dopo in Vermont. E per una settimana quasi fu tutto baracca e casa. Lesse, senza peraltro crederci, che la cauzione della Goldman, arrestata come anarchica e attivista contro la leva, era stata pagata dal Kaiser ben 25.000 scudi sonanti. Le truppe americane erano appena sbarcate in Francia. Kropotkin, tornato in Russia, salutava i compagni ancora esuli. Dalla sua soffitta di Perrin Street al lavoro, a piedi giù per la discesa la mattina e su per la salita col tramonto in faccia la sera, fu davvero come se a Baldacci fosse cascata la lingua. Evitò le domande dei compagni, schivo e accigliato. Non parlò con nessuno, neanche con Malimpeggio, il cui nomignolo ora lo riempiva d'orrore. L'ottavo giorno, la sera tardi, si scoprì a fissare la pietra di scarto che aveva ai piedi del letto, su cui non aveva ancora scalpellato la dedica. Che farne? Prima aveva pensato di scriverci il motto della cronaca sovversiva: Ut redeat miseris abeat fortuna superbis. Figurarsi che la fortuna abbandoni i superbi e torni agli umili. Non c'entrava nulla. Quelle non erano parole da scriversi su uno sbirro morto. Ci pensò sopra fin quasi a mezzanotte e non gli venivano idee. Niente bandiere in rilievo, niente spade mozze. Abbandonò anche l'idea della palma spezzata, che pareva più fuori luogo del resto. Il giorno dopo, una domenica piovosa che sapeva già d'autunno, finì con l'incidere sul granito il nome Francesco Baldacci, 1898-1917. Piccolo piccolo, sotto, aggiunse in corsivo: L'uomo dalle scarpe gialle. Che ai compagni parve una finezza metaforica, mentre era solo la verità.
2: Avete ascoltato il racconto.

La vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. Pagella. Istruzioni per l'uso. I voti non fanno che aumentare l'ansia da prestazione dei ragazzi e l'antipatia verso la scuola. Un esperto si chiede, e se li sostituissimo con un'analisi di cosa ha o non ha funzionato, dando a ogni studente strategie per migliorare? Sorpresa, in alcune scuole è già realtà. Di Benedetta San Girardi. Pochi attimi separano i nostri figli dal giorno del giudizio. La scuola è finita, ma il registro elettronico resta aperto. Quando escono le pagelle? Quel lungo elenco di numeri conta parecchio, è lo specchio della società della performance. Valgo o non valgo? Me lo dirà un numero. I voti ci accompagnano per tutta la carriera scolastica, è convinzione diffusa che costituiscono un incentivo all'apprendimento e che studiare per ottenere un 10 consente di sviluppare conoscenze e competenze. D'altra parte, si è sempre fatto così. Ma siamo sicuri che un sistema scolastico che mette al centro i voti sia il più efficace? Si chiede Cristiano Corsini, professore di pedagogia sperimentale all'Università di Roma III, in La fabbrica dei voti. Arriva la pagella. Che cosa rappresenta per gli studenti? Quello che è. Un elenco di voti con un breve giudizio finale. Ma la percezione che ne hanno i ragazzi può cambiare in base al lavoro che si è fatto nel corso dell'anno. Se è stato accompagnato da una comunicazione sui progressi nell'apprendimento, guidato da una valutazione descrittiva in funzione migliorativa, lo studente ne ha una visione significativa. Se questo lavoro non è stato fatto, allora resta una collezione di numeri che può soddisfare o scoraggiare, ma servirà a ben poco. Qual è la sua idea sul registro elettronico? Lo considero per quello che è, uno strumento scelto da scuole e docenti che quotidianamente attribuisce etichette, fonte di stress e di ansia per gli studenti, che lo controllano più e più volte al giorno. È bene ricordare che gli unici voti da assegnare per legge sono quelli sulle schede di fine quadrimestre e fine anno. I docenti possono scegliere di annullare il calcolo della media aritmetica dei voti, inserire spazi adeguati per una valutazione non numerica ma descrittiva. Scelte già fatte, con successo, da alcune scuole. In che modo la valutazione influisce su come gli studenti stanno fuori e dentro la scuola? Sappiamo che nelle classi in cui nel corso della didattica non vengono assegnati i voti, i rapporti tra studenti sono più cooperativi, si va a scuola più volentieri, si studia con maggiore interesse e c'è un miglioramento dell'apprendimento. La scelta di basare la valutazione sui voti è invece maggiormente associata, sul piano psicoemotivo, a conseguenze molto negative come angoscia, stress, un clima di competizione tossica, lo sviluppo di disinteresse o di odio verso la scuola. Sul piano cognitivo, questo si traduce in un mancato sviluppo di apprendimenti significativi. La valutazione in voti produce una disaffezione verso la cultura che viene ridotta a paccottiglia da concorso a premi. Allora perché è così diffusa? Forse perché viviamo in una società abituata a semplificare ciò che è complesso. Il punto è che valutare gli apprendimenti è un'operazione complessa e l'idea che sia possibile farlo sparando qualche numero è molto allettante. Qual è il metodo più efficace per valutare l'apprendimento? Da decenni sappiamo che è rappresentato dalla valutazione educativa, che impiega giudizio sulle attività svolte come strumento per migliorare quelle successive. Il giudizio, in questo caso, rappresenta un riscontro che mette in evidenza le cose ben fatte, quelle da migliorare, e offre indicazioni di miglioramento. Si tratta di una valutazione profondamente rispettosa della normativa, che non impone affatto di assegnare voti in itinere, ovvero nel corso della didattica, ma di impiegare la valutazione come mezzo per migliorare apprendimento e insegnamento. Quali i punti di forza di questa valutazione? È efficace perché è partecipata, non usando il voto, è portata a fornire suggerimenti concreti e non generici del tipo impegnati di più su come procedere. E poi è molto rigorosa, dato che usa l'errore come occasione di insegnamento e di apprendimento. Si nutre di errori, ma non li impiega per penalizzare o umiliare. Perché è così difficile cambiare le cose? Perché equivale a mettere in discussione abitudini di insegnamento e di apprendimento disfunzionali ma molto consolidate. Inoltre ci sono dirigenti, docenti, studenti e famiglie che hanno maturato la convinzione che la scuola abbia il compito primario di selezionare, di stilare classifiche di merito e non quello di sviluppare per tutte e tutti conoscenze approfondite e competenze critiche e trasformative. A quale modello europeo occorrerebbe ispirarsi? A paesi come la Finlandia, che hanno scelto di selezionare e formare in modo più accurato la classe docente e di puntare sulla valutazione educativa. Sono anche paesi, va detto, che pagano di più chi insegna. Di fronte a una bocciatura o a un'insufficienza in pagella, che cosa possiamo dire a un ragazzo? Occorre spiegare e incoraggiare. Per le insufficienze è fondamentale ragionare sul perché, chiedendo alla scuola indicazioni di miglioramento e assumersi la responsabilità di seguirle. La bocciatura generalmente peggiora il percorso scolastico successivo, ma se viene gestita con intelligenza può essere un'occasione per riflettere sulle proprie scelte, sulle responsabilità, sui desideri dello studente e sull'impegno necessario a realizzarli. Non sei un voto, dico spesso a mio figlio, ma per lui, come per altri ragazzi, l'ansia da prestazione resta molto alta. Un ultimo suggerimento? Al di là della polemica sull'eccessiva ingerenza delle famiglie, i genitori devono sapere di avere una responsabilità educativa. Il consiglio è farsi sentire, per ottenere, come di diritto, una valutazione trasparente e tempestiva, affinché il ragazzo non associ la sua performance solo a un numero. Bene, abbiamo visto i voti, ma dove sono i riscontri descrittivi? Dov'è la trasparenza? Dove sono le indicazioni di miglioramento? Dov'è l'autovalutazione? Sono domande che le famiglie devono porre. Se la scuola non fornisce le risposte, non è una scuola di qualità.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Il morbillo colpisce ancora. La mappa dei virus in Italia mostra che il morbillo è ancora fra noi. E oggi ad ammalarsi non sono più soltanto i bambini piccoli, ma anche i giovani adulti. Spesso sono proprio loro a trasmettere la malattia ai figli. Di Margherita Fronte. Una penisola a macchia di leopardo, con alcune zone più protette e altre ancora troppo suscettibili a un virus che potrebbe essere scomparso da tempo. È il ritratto dell'Italia che emerge da uno studio sul morbillo del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità e del Centro per le Emergenze Sanitarie della Fondazione Bruno Kessler, pubblicato a fine 2025 su Lancet Infectious Diseases. Obiettivo: capire le ragioni che sono alla base dei focolai che si sono registrati in alcune regioni negli ultimi anni e individuare le soluzioni più adatte a ridurre il rischio. Risultato: i focolai si sviluppano perché il 9,2% degli italiani è suscettibile al virus, in quanto non è vaccinato o non si è mai ammalato, con ampie differenze regionali e con un punto debole che sorprende. A trasmettere la malattia, oggi, sono spesso i giovani adulti e non i bambini. E i contagi avvengono per lo più in casa o nelle strutture sanitarie e sempre meno a scuola. Per tracciare la mappa del morbillo in Italia, i ricercatori hanno utilizzato i dati del sistema di sorveglianza coordinato dal Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, relativi al periodo compreso fra il 2013 e il 2022. È emerso che in quel decennio si sono verificati 14.946 casi, cui se ne aggiungono quasi 1.600 notificati fra il 2023 e settembre 2025, con un andamento irregolare che corrisponde all'emergere dei focolai e un picco di ben 5.396 infezioni nel 2017, anno in cui la vaccinazione fu poi resa obbligatoria. Andando più in profondità nei numeri, si scopre che quasi il 90% dei contagi è stato causato da persone che non avevano contratto la malattia in passato e non si erano mai neppure vaccinate, mentre poco più del 2% da chi aveva fatto soltanto una delle due dosi previste. Per una parte dei contagi non è stato possibile risalire allo stato vaccinale. Non è un caso, quindi, che alcune delle aree geografiche più colpite, in particolare nella fascia di età sotto i 20 anni, siano quelle in cui la percentuale di vaccinati è bassa. Accade per motivi culturali, come nella provincia di Bolzano, o per via di carenze strutturali dei servizi sanitari, come in Calabria, dove peraltro la situazione è migliorata, tanto che oggi la copertura vaccinale per i nuovi nati è in linea con la media nazionale. Ma il tasso di vaccinazione non spiega tutto. Esistono infatti regioni, come l'Emilia-Romagna, in cui la copertura vaccinale è alta da tempo, ma anche la suscettibilità ai focolai è maggiore della media nazionale. In questi casi, il motivo va cercato nell'età di chi si ammala, che include i bambini fra 0 e 4 anni, troppo piccoli per essere vaccinati con una o entrambe le dosi, ma anche giovani adulti. Complessivamente, questi ultimi rappresentano oltre la metà dei casi censiti nello studio, ma la loro distribuzione lungo lo stivale è tutt'altro che omogenea e rende certe aree più a rischio di altre. Nella mappa del rischio italiano, i giovani adulti rappresentano un tallone d'Achille e spesso non sono consapevoli di potersi ammalare. Lo dimostra in modo lampante l'analisi delle dinamiche del contagio e dei luoghi in cui più spesso avviene la trasmissione. Molti contagi avvengono fra persone della stessa età per via delle abitudini sociali, ma non sono rari quelli da adulti a bambini. Spesso sono gli stessi genitori a contagiare i figli non ancora vaccinati. Oggi, infatti, la trasmissione avviene per lo più nei contesti domestici oppure nelle strutture sanitarie. Quest'ultimo aspetto va considerato con particolare attenzione, perché il personale sanitario è in contatto con soggetti fragili per i quali la malattia è pericolosa. Vaccinare chi lavora nelle strutture sanitarie è quindi una delle indicazioni che emergono dallo studio di Lancet. Le altre includono la vaccinazione per chi non è immune alla malattia e ha un'età compresa fra i 20 e i 40 anni, il mantenimento di una copertura elevata fra i bambini e, per questi ultimi, il rispetto della tempistica delle somministrazioni. Il calendario del Ministero della Salute prevede la prima dose nel secondo anno di vita e il richiamo fra i 5 e i 6 anni. Ritardare questi appuntamenti anche di pochi mesi significa esporre i bambini a un rischio che potrebbe essere evitato. Raccomandazioni simili, anche se maggiormente focalizzate sui più piccoli, emergono inoltre da un recente report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha fatto il punto sulla situazione globale. È emerso che, dopo il forte rallentamento del periodo del Covid, dovuto alle misure di contenimento del virus, efficaci anche per tutte le altre malattie infettive, c'è stata un'inversione di tendenza. Nel 2024 i casi sono aumentati dell'8% rispetto al periodo pre-Covid, con un picco di oltre il 40% nelle regioni europee, sebbene i decessi siano diminuiti. Anche in Italia c'è stata una drastica riduzione dei casi durante la pandemia e una risalita successiva, ma non siamo distanti dai valori pre-pandemici. Non c'è quindi una vera allerta, ma dobbiamo lavorare per ridurre il rischio di contagio, in particolare nelle regioni con una percentuale più elevata di suscettibili.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Come è nata la fiaba di Cappuccetto Rosso? Cappuccetto Rosso, Cenerentola, la bella addormentata nel bosco, la bella e la bestia, sono solo alcune delle favole più famose e più raccontate ai bambini nei giorni delle feste natalizie. Non tutti sanno però che le loro origini si perdono nella notte dei tempi. Uno studioso inglese ha provato a tracciarne la storia. Di Rossana Rossi. Come sono nate le fiabe? Chi ha scritto le storie che hanno nutrito la nostra immaginazione infantile? Per scoprirlo, il giornalista e scrittore britannico Nicholas Jaber ha viaggiato in tutto il mondo alla scoperta di autori che in questo affascinante campo hanno fatto la storia. Ne è scaturito un libro insolito, I raccontastorie, Bompiani, nel quale si scopre che anche i grandi narratori hanno spesso raccolto, modificato e personalizzato storie già esistenti, raccogliendo trame antiche e leggende passate di bocca in bocca da una generazione all'altra. Alcune delle nostre fiabe più popolari risalgono alla raccolta di racconti intitolata L'Ocunto degli Conti, ovvero Lo trattenimento de Peccerille, scritta da un autore napoletano che utilizzava lo pseudonimo Gian Alesio Abbatutis, ovvero Lo Sconsolato. Il suo vero nome era Giambattista Basile, 1583-1632, ed era invece noto tra i contemporanei per la perpetua allegria dello spirito, per la quale veniva stimato la delizia delle conversazioni. È in quel libro, racconta Jaber, che per la prima volta troviamo fiabe che non sono guidate dalle macchinazioni degli dèi, ma dalle buffonate di orchi e streghe. Fiabe dove capita che ci si punga le dita sugli arcolai e dove le principesse sono rinchiuse in torri. Fiabe dove, invariabilmente, le matrigne sono dipinte come malvagie e le foreste come anfiteatri di eventi magici. Contemporaneo di Shakespeare e Cervantes, dopo aver vagato su e giù per l'Italia, Basile era tornato a Napoli, trascorrendo il tempo a riversare nei suoi racconti la vita in tutta la sua varietà. Risultato, una sarabanda di storie che più strane e sontuose non si può, molte delle quali incentrate su figure femminili. Come Zosa, che si mette in viaggio per sciogliere la maledizione che incombe su di lei, o Rosella, che supera in astuzia i suoi pretendenti grazie ai propri poteri magici. O ancora Filadoro, la figlia dell'orchessa, che, alle prese con un principe lussurioso, taglia corto, dichiarando «Io sono femmina che si sa misurare e non voglio altro che mi serva da misura». È ancora Basile a mettere per primo a disposizione dei lettori europei la storia della giovane donna che, costretta a lavorare per le orribili sorellastre, viene magicamente condotta al ballo e poi perde la scarpetta, ma conquista il principe. Sempre frutto dell'ingegno di Giambattista è l'idea della fanciulla nella torre, i cui capelli diventano una scala per permettere all'innamorato di salire fino a lei. Sua è anche una delle prime versioni conosciute della principessa che giace addormentata nel castello dimenticato. Quelle da lui descritte, spiega Jaber, sono donne che lottano con tutte le risorse a loro disposizione. Malgrado tutti i loro difetti e malgrado i classici stereotipi misogini sparsi nel libro, raramente sono silenziose o inattive. Giambattista, circondato da donne importanti, come la sorella Adriana, traduceva sulla pagina il proprio mondo. Ma stava facendo anche qualcos'altro. Le sue eroine andavano controcorrente rispetto alla successiva tradizione fiabesca di dolci e docili principessine, perché non erano ancora stati fissati dei cliché. Leggendo L'occunto di Ricunti ci si rende conto che le regole erano ancora in continuo mutamento. Chissà come sarebbero andate diversamente le cose se a dominare la storia della fiaba fossero state le furbe soggiogatrici, urlatrici eroine di Basile, e non invece le bambole di carta uscite più tardi dalla penna di autori quali Charles Perrault e i fratelli Grimm. Peccato che la sua raccolta di fiabe sia stata pubblicata postuma, perché ottenne un clamoroso successo. Ancora meno riconosciuto durante la sua vita fu un giovane siriano di religione cristiana maronita di nome Anton Yusuf Hanna Dayab, un misterioso personaggio originario di Aleppo, le cui storie contribuirono a portare l'Oriente ai lettori europei. Dopo un avventuroso viaggio attraverso Egitto, Libia, Tunisia, Dayab era approdato a Livorno, poi a Genova e infine, nel 1708, aveva raggiunto Parigi. Qui aveva fatto amicizia con Antoine Galland, un archeologo e orientalista francese famoso per aver tradotto e fatto pubblicare diversi volumi de Le Mille e Una Notte, il fenomeno letterario dell'epoca. Ma furono alcune fiabe narrate da Dayab a Galland tra il marzo e il giugno 1709, scrive Jobber, che si sarebbero rivelate le più durature. Racconti delle meraviglie, come Aladino e la lampada magica e Ali Baba e i 40 ladroni, che sarebbero entrati a far parte del decimo volume de Le Mille e Una Notte. Il giovane non aveva idea della portata di ciò che aveva fatto raccontando quelle storie nell'appartamento parigino dell'uomo su cui aveva erroneamente riposto le sue speranze di prosperità. Pur corredando i racconti di note esplicative, Galland aveva infatti deciso di non citare il nome del loro vero autore. Il risultato fu che per quasi tre secoli la paternità di Aladino e di un'altra quindicina di storie fu condannata a un oblio pressoché totale. Tra le centinaia di storie giunte fino a noi dalla Francia del Settecento, due terzi furono scritte da donne aristocratiche. Jabber non è il primo a sottolineare che il racconto più comune che riciclavano era quello della protagonista costretta a vivere con un mostro. Il loro habitat sarà anche stato l'alta società, ma non sempre questa condizione le agevolò. Alcune fuggirono da matrimoni infelici, altre non vollero mai sposarsi. Non sorprende quindi che il racconto che ripresero più di frequente fosse quello dell'eroina costretta a vivere con un mostro. Montone o rinoceronte, uccello azzurro o cinghiale, drago, nano o delfino, lo sposo nefasto appariva in molte vesti. La versione di maggior successo su questo tema, La Bella e la Bestia, si deve a Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve. Sposata a 20 anni con un giocatore d'azzardo cronico che la ridusse in miseria, divenne governante amante del recluso drammaturgo Prosper Joliot de Crébillon, soprannominato da Voltaire il Barbaro. La coppia rimase insieme per 20 anni, durante i quali Villeneuve pubblicò 4 romanzi e 2 raccolte di storie. Una narrava di una fanciulla prigioniera di un essere mostruoso a causa di un maleficio che lei prima teme, poi compatisce e alla fine ama. Com'era consuetudine all'epoca, il racconto venne stampato in una versione clandestina con il nome dell'autore indicato da una serie di asterischi. Così, sebbene si scatenasse una frenetica ricerca, Gabrielle Suzanne non venne mai alla luce. Dal momento che La Bella e la Bestia era stato pubblicato senza licenza, sottolinea Jabber, lo si poteva plagiare impunemente. Un'istitutrice francese che lavorava in Inghilterra, Jean-Marie Le Prince de Beaumont, sfruttò questa opportunità per riadattare la trama, debitamente accorciata, nel suo Magasin des Enfants, che vide la luce nel 1756, l'anno dopo la morte di Gabrielle Suzanne. Un po' di taglia e incolla, una morale appiccicata nel finale, ed ecco confezionato il bestseller che conosciamo. Anche i famosi fratelli Grimm, del resto, per le loro Fiabe del focolare, attinsero a piene mani non solo dai testi di Basile, ma anche dai racconti di due donne piene di immaginazione a loro vicine. la scrittrice Marie Hassenpflug e Dorchenwald, moglie di William, il più giovane dei fratelli. Le versioni rivedute di alcune delle storie più oggi amate, come Biancaneve, Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, permisero loro di affermarsi a livello mondiale come i re delle fiabe.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito web DISF, documentazione interdisciplinare di scienza e fede, coscienza. Conosci te stesso. La massima incisa sul Tempio di Apollo a Delfi, assunta da Socrate come guida verso una conoscenza più profonda di sé, ha dischiuso alla filosofia occidentale il mondo dell'interiorità dell'uomo. La sapienza religiosa, non solo in Grecia ma ancor prima in Oriente e nella tradizione ebraica, aveva già espresso la consapevolezza che è dentro di sé che l'uomo entra in contatto con la verità e il bene che illuminano la sua esistenza. Sarà questo il cammino prediletto di Sant'Agostino. Noli foras ire in tei ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Non uscire fuori, ritorna in te, nell'interiorità dell'uomo abita la verità. Agostino, De Vera Religione, 39-72. Ma in fondo è esperienza di ognuno di noi scoprirsi capace di riflessione su di sé, di dialogo interiore con se stesso, oltre che di proiezione verso l'esterno, nell'atto di conoscere le cose e le persone, di esprimersi e di agire nel mondo. Ti sarà capitato molte volte di sorprenderti a parlare con te stesso, di cercare di capire i tuoi sentimenti, di arrivare a prendere una decisione soppesando i motivi che ti spingono in una direzione o nell'altra. È questo spazio di interiorità, di consapevolezza di sé, che pone l'uomo in una posizione in qualche modo singolare nel mondo, come unica creatura che è cosciente di se stessa, di chi è e di ciò che fa. E proprio per questo dotata di una altrettanto singolare libertà, che è possesso di sé e dell'origine delle proprie decisioni. L'uomo non agisce semplicemente mosso dall'istinto o in base

alle esperienze acquisite come gli animali, noi possiamo riflettere sui motivi e sugli scopi delle nostre azioni e decidere in modo consapevole e, in tal modo, responsabile. Le neuroscienze e le scienze cognitive si interrogano sul fenomeno dell'autocoscienza dell'uomo e offrono elementi utili per una sua comprensione. Integrandoli in una riflessione antropologica e filosofica, non si può che rimanere meravigliati di fronte al miracolo dell'uomo, di un essere materiale che sembra trascendere le possibilità della materia. Non a caso, l'autocoscienza è da sempre considerata uno dei caratteri che indicano più chiaramente la presenza di una dimensione spirituale nell'essere umano, irriducibili ai soli dinamismi materiali. Consapevolezza di me stesso significa immediatamente consapevolezza che, al di là di tutti i motivi e i condizionamenti che sperimento dentro di me, sono io e non altro la causa ultima delle mie azioni e dei loro effetti sul mondo, sulle altre persone e su me stesso. Questa consapevolezza è inseparabile dalla coscienza che posso scegliere tra il bene e il male, fra qualcosa che giova a me e agli altri e qualcosa che invece danneggia. L'essere umano è alla ricerca costante del senso globale del proprio essere, del proprio vivere e morire. Le questioni morali sembrano nascere spontaneamente dalla sua natura come questioni vitali che la nostra coscienza avverte a priori rispetto a qualunque contesto culturale o presa di posizione filosofica. È comprensibile che la responsabilità di ciò che fa l'essere umano la senta in primo luogo di fronte agli altri. La cosa notevole, invece, è che anche quando è solo con se stesso, egli avverta interiormente il giudizio, positivo o negativo, su di sé. In coscienza non posso farlo. Mi sento in colpa. Sono espressioni in cui si manifesta che ciò con cui ognuno di noi si confronta nel modo più esigente sta dentro di noi, non fuori. Avrai fatto anche tu l'esperienza di quanto sia difficile sollevare una persona dal senso di colpa o quanto ti sia risultato difficile lasciarti aiutare a superare un tuo senso di colpa per qualcosa di cui non vai fiero e che ti addolora profondamente. A ben pensarci, è proprio nella capacità di autogiudicarsi, nella sincerità con cui cerca la verità di se stesso, anche quando è scomoda, che l'essere umano rivela la sua autentica statura. Egli si rivela in qualche modo più grande di sé, capace cioè di autotrascendersi, di autosuperarsi, in direzione della verità e del bene. «L'uomo supera infinitamente l'uomo», diceva Blaise Pascal. «L'esistenza nell'uomo della capacità di giudizio su di sé, di consapevolezza di carattere morale, è così significativa che il termine coscienza possiede abitualmente due significati distinti, ma strettamente correlati. Coscienza di sé, autocoscienza semplicemente. In inglese, consciousness». E coscienza morale, in inglese conscience, ossia capacità di riconoscere il bene e il male nelle proprie scelte. Concentriamoci ora su questo secondo significato. La coscienza fa provare emozioni. I suoi giudizi non sono semplici constatazioni di fatto, prive di risonanza emotiva. Suscitano invece in noi sentimenti di dispiacere, colpa, vergogna, oppure di soddisfazione, gioia, fino anche a un senso sacro di timore e riverenza. Sono emozioni e effetti diversi da quelli che proviamo di fronte a delle cose. Sono emozioni che proviamo solo di fronte a una persona. Come ha notato acutamente John Henry Newman, nessuno prova affetto per un sasso o si vergogna dinanzi a un cavallo o a un cane. Nessuno prova rimorso o avvilimento per aver infranto una legge puramente umana, pure la coscienza ci ispira tutti questi sentimenti dolorosi, smarrimento, allarme, autocondanna, come d'altra parte ci largisce una pace profonda,
una sicurezza

0: voce che risuona nella nostra coscienza è tanto intima e profonda quanto delicata, non invadente, sembra quasi un sussurro. È necessario silenzio interiore perché essa affiori e non venga sopraffatta da altre voci che parlano o gridano in noi. Sentimenti, passioni, forza dell'abitudine, opinioni e giudizi altrui, dipendenze e condizionamenti radicati nel nostro cuore. Eppure, quando la percepiamo, sentiamo che è la voce giusta, vera, buona, a cui dovremmo prestare ascolto. Nella concezione orientale, specie in alcune correnti dell'induismo, il sé della persona, Atman, coincide con il sé universale, Brahman. L'uomo deve raggiungere tale consapevolezza attraverso l'ascesi, in cui progressivamente si spoglia dell'illusione della propria individualità, della distinzione tra se stesso e il tutto. La visione cristiana, invece, fondata sull'affermazione della creazione del mondo e dell'uomo da parte di Dio, mantiene una radicale distinzione tra la coscienza dell'uomo e Dio, tra l'io umano e il tu divino che sta di fronte e al di sopra di lui. Perciò la coscienza, con felice espressione di Newman, non è propriamente la voce di Dio, ma il luogo più intimo in cui l'eco della voce di Dio risuona nell'uomo. L'uomo così può essere al tempo stesso raggiunto dalla voce di Dio e rimanere essenzialmente libero di fronte ad essa. Ciò definisce la grandezza e la dignità della persona umana, la sua vocazione ad essere, prima che di fronte agli altri e, in un certo senso, prima ancora che di fronte a Dio, onesto e responsabile di fronte a se stesso. Ma se le cose stanno così, questo sussurro e questa eco non sono forse uno dei beni più preziosi che abbiamo? Non vale forse la pena chiudere le altre porte al rumore, alla distrazione e al traffico per ascoltare ciò che questa voce ha da dirci? Proviamo ad ascoltare il silenzio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. La storia nella storia, di Osvaldo Baldacci. Cesare, Antonio, Riccardo III. Shakespeare ha portato in scena nelle sue opere principali i grandi protagonisti del passato e lo ha fatto in modo così potente da condizionare la fantasia di milioni di persone. Non è forse vero che immaginiamo questi giganti della storia muoversi e parlare proprio come li ha rappresentati il bardo? Molte epoche hanno ispirato Shakespeare. Ma è sulla lotta dinastica nota come la Guerra delle Due Rose, combattuta tra il 1455 e il 1485, che ha scritto di più. La successione al trono d'Inghilterra era un tema caldo e vicino in qualche modo al drammaturgo. Shakespeare visse infatti parte della sua vita sotto il regno di Elisabetta I, l'ultima dei Tudor, la dinastia vincitrice della lunghissima guerra di successione. Partendo dalle tragedie del bardo, scopriamo chi fossero nella realtà i personaggi diventati immortali tanto per le loro gesta quanto per la rappresentazione che volle darne Shakespeare. La dinastia Tudor era emersa in Inghilterra dalla lunga guerra civile che fu poi nota come Guerra delle Due Rose. Le lotte di potere per la successione al trono determinarono lo scontro armato fra i vari contendenti e in particolare fra le casate degli York, che aveva nello stemma la rosa bianca, e dei Lancaster, la rosa rossa. A questa guerra fratricida, ancora attuale e così sentita ai suoi tempi, il bardo dedicò diverse opere che inneggiano al desiderio di concordia civile. Il dramma Riccardo II contiene la premessa al conflitto che seguirà. L'ultimo dei Plantageneti subì infatti una ribellione, abdicò e fu assassinato in cella, morendo senza eredi. Shakespeare drammatizza lo scontro concentrandolo sui personaggi,

0: e facendo di Enrico IV colui che tramava per salire al trono. In realtà, lo scontento era diffuso sia tra i nobili sia tra il popolo, per il dispotismo di Riccardo II, ed Enrico IV venne spinto a sostituirlo. Enrico IV, primo re dei Lancaster, si era ribellato a Riccardo II e salì al trono usurpandolo, scavalcando altri eredi che lo precedevano nella linea di successione, in particolare Edmund Mortimer. Sulla dubbia legittimità del suo regno si fondarono le rivendicazioni degli York, che nei decenni successivi condussero alla guerra civile. I contrasti di Enrico con gli scozzesi, gallesi, nobili ribelli e persino con il suo stesso figlio ed erede sono nella realtà storica. E vero è il perdono accordato dal re all'erede nell'ultimo periodo di vita. Secondo alcuni studiosi, invece, la vita dissoluta del futuro sovrano Enrico V e il successivo pentimento non hanno fondamento storico. Enrico V, come principe di Galles, era già tra i protagonisti dell'opera di Shakespeare sul padre Enrico IV, al quale succedette. La loro fu una storia di contrasti, ma a lieto fine. Shakespeare ne rimarca lo spirito affabile, nobile e profondamente religioso. Nel 1415 prevalse nella battaglia di Azincourt contro i francesi nel corso della Guerra dei Cent'anni, che è uno dei momenti centrali nella tragedia di Shakespeare e che storicamente segnò il picco della potenza inglese in Francia. L'Enrico V è incentrato sulla decisiva battaglia di Azincourt e corrispondono al vero la sproporzione di forze a favore della Francia e l'esito favorevole agli inglesi, con pochi caduti. Risultato merito soprattutto degli arcieri inglesi, un fattore al quale Shakespeare non fa cenno, concentrandosi invece sulla fede e sul valore in battaglia del sovrano. Enrico VI, figlio di Enrico V, fu re d'Inghilterra dal 1422 al 1461 e poi dal 1470 al 1471, nonché re di Francia dal 1422 al 1453. Dalla mente instabile ma molto amato, era per Shakespeare il personaggio simbolo di un uomo costretto a governare pur non volendolo, in contrasto con la bramosia di potere di molti altri. Il suo difficile regno vide la resa dell'Inghilterra alla Francia nella Guerra dei Cent'anni e l'infuriare della Guerra delle Due Rose. Nel 1453, infatti, Riccardo di York rivendicò la corona e venne nominato protettore di Inghilterra, affiancando il re. Quando nel 1455 venne deposto dai Lancaster, scoppiò la guerra. Vincitore di varie battaglie, Riccardo venne nominato erede di Enrico VI, ma poi fu sconfitto e morì prima di salire al trono. Nel 1461 il figlio di Riccardo, Edoardo, sconfisse i rivali, depose Enrico VI e fu proclamato re Edoardo IV. Nel 1470 però i Lancaster, che non si erano mai arresi, riuscirono a rincoronare Enrico VI, che rimase un anno sul trono, finché nel 1471 fu catturato e ucciso da Edoardo IV. La versione di Shakespeare fa di Enrico VI una vittima della storia e di un potere accettato con riluttanza. Enrico era amato dal popolo, forse anche per questa sua indole, ma aveva una personalità influenzabile e a un certo punto mostrò, pare, problemi mentali. Per il resto, la sua biografia è ricostruita in modo corretto dal punto di vista storico. Nel dramma compare anche l'eroina francese Giovanna d'Arco, che però l'inglese Shakespeare non valorizza. Riccardo III era il fratello di Edoardo IV e si prese la corona dopo aver eliminato in uno scontro interno agli York i nipotini, figli del fratello ed eredi al trono, Edoardo V e Riccardo. Dal 1483 alcuni suoi ex alleati gli si rivoltarono contro, appoggiando Enrico Tudor, imparentato con Enrico VI. Lo scontro avvenne a Bosworth il 22 agosto 1485. Le forze di Riccardo III sembravano preponderanti, ma importanti alleati cambiarono campo e dopo che il suo esercito fu messo in rotta, Riccardo III rimase ucciso in combattimento. Enrico VII fondò la dinastia Tudor, che avrebbe visto regnare oltre Enrico VII, Enrico VIII, Edoardo VI, Maria I ed Elisabetta I. Riccardo III non fu l'archetipo di sovrano spietato che Shakespeare dipinge, forse anche per esaltare i Tudor. Fu un re di tipo medievale, ma né migliore né peggiore di altri. Il bardo insiste sulla sua deformità fisica come specchio di quella morale. L'archeologia ha confermato alcune malformazioni, ma non tali da farne un mostro. L'antica Roma è stata per Shakespeare una delle maggiori fonti di ispirazione. Su una solida base storica, il drammaturgo inglese ha esplorato l'animo umano. La tragedia di Giulio Cesare è incentrata sulla morte del dittatore romano, assassinato alle Idi di marzo del 44 a.C. Cesare, che aveva domato la Gallia e l'Egitto e sconfitto il rivale Pompeo, viene tradito e ucciso in una congiura di giovani senatori, molti dei quali da lui beneficiati. Tra loro, coprotagonista dell'opera, il figliastro Bruto, combattuto tra sentimento repubblicano, senso dell'onore e del dovere, e devozione e gratitudine verso il patrigno. Ucciso Cesare, Bruto, Cassio e gli altri congiurati dovettero affrontare i cesariani guidati da Marco Antonio e da Ottaviano, che li sconfissero a Filippi. Shakespeare mette di suo i magnifici discorsi e i dialoghi dei personaggi. Usa uno dei suoi espedienti drammaturgici preferiti, la comparsa di un fantasma, qui quello di Cesare, che predice la rovina al rivale, Bruto. Per la trama storica si attiene ai fatti come sono narrati nelle Vite parallele dello storico greco Plutarco vissuto nel primo secolo d.C. Antonio e Cleopatra è la nota tragedia che racconta l'amore tra il triumviro romano e la regina d'Egitto. Nella battaglia navale di Azio, Marco Antonio viene sconfitto dal futuro primo imperatore di Roma, Ottaviano Augusto, nipote di Cesare, che nel dramma è l'antagonista e con il quale, nella realtà, si erano spartiti il potere dopo la morte di Cesare. Durante la battaglia, Antonio viene abbandonato da Cleopatra che si dà alla fuga. La regina, per farsi perdonare il tradimento, inscena un suicidio, ma Antonio la crede morta e si uccide. A questo punto, temendo Ottaviano, anche Cleopatra si toglie la vita. Shakespeare, nella trama storica, segue sostanzialmente i fatti come si sono svolti, basandosi sulla parte dedicata da Antonio nelle Vite parallele di Plutarco. Si prende però delle libertà. Per esempio, l'incontro con Cleopatra viene posticipato a un momento più funzionale allo svolgersi del dramma. Molti episodi sono frutto dell'invenzione, come le scene sulla partenza di Antonio e Ottavia e quelle che riguardano il combattimento durante la battaglia di Azio. Agrippa, che era coetaneo di Augusto, viene descritto come un vecchio completamente ostile a Cleopatra. In compenso, dal punto di vista storico risulta interessante l'ambiguità dei personaggi, che è in effetti difficile inquadrare come eroi o come malvagi. La tragedia Coriolano si rifà alla figura di un generale romano del V secolo a.C. Già eroe cittadino, deluso dalle vicende politiche, Coriolano tradisce Roma e si mette a capo dei nemici volsci, finché la madre e la moglie lo implorano facendolo desistere dall'attaccare la città. La trama dell'opera è ispirata alla vita del leggendario condottiero romano Caio Marzio Coriolano, così descritta nelle Vite parallele di Plutarco e nell'Ab Urbe Condita di Tito Livio.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

Questa è la storia di un tempo oltre la memoria dell'uomo, prima dell'inizio della storia, un tempo in cui si poteva camminare in sandali dalla Francia all'Inghilterra, e quando un vasto e pigro Tamigi scorreva attraverso le sue paludi per andare a incontrarsi con suo padre, il Reno, che scorreva attraverso un paese ampio e pianeggiante, che ai nostri giorni è completamente sommerso e che conosciamo con il nome di Mare del Nord. Sui pendii più bassi della catena, sotto gli spazi erbosi dove pascolavano i cavalli selvaggi, c'erano foreste di tasso e castagno e olmo, e le boscaglie e i luoghi bui nascondevano l'orso grizzly e la iena, e le scimmie grigie si arrampicavano tra i rami. E ancora più in basso, tra il bosco e la palude, e le pianure erbose lungo il fiume Wey, si svolse fino alla fine questo piccolo dramma che sto per raccontare. Inizia così A Story of the Stone Age di Herbert George Wells, un racconto di fantascienza uscito a puntate sul giornale inglese The Idler tra maggio ed agosto del 1897. La storia è ambientata durante l'età della pietra e racconta di un uomo delle caverne di nome Ugh Lomi che si lega con la giovane donna Eudena e uccide il suo rivale, il leader tribale di fatto Uya. Durante l'esilio, Ugh Lomi diventa il primo uomo a cavalcare un cavallo e a combinare pietra e legno per modellare un'ascia. Usa quest'arma insieme al suo ingegno per sopravvivere agli incontri con orsi delle caverne, iene e rinoceronti, e alla fine rivendica la posizione di leader tribale per se stesso. Ma a noi non interessano tanto le vicende di Ugh Lomi, ma il luogo in cui Wells ha deciso di ambientare il suo racconto. Una terra sconfinata che unisce l'attuale arcipelago britannico, la Francia, l'Olanda, la Danimarca e l'intera Scandinavia in una immensa prateria, in cui centinaia di generazioni di uomini dell'età della pietra hanno prosperato, conquistando nuove tecnologie proprio grazie al relativo benessere climatico e ambientale. Ma al di là dei racconti, delle leggende e delle supposizioni, una terra del genere è mai esistita veramente? Si poteva davvero, ad un certo punto della storia umana, andare a piedi dall'Olanda all'Inghilterra? E che fine ha fatto quell'enorme parte del continente europeo oggi sprofondata nel Mare del Nord?

Settembre 1831. Peschereccio Colinda, alcune dozzine di miglia al largo di Norfolk, Anglia orientale. Siamo in pieno mare del nord e il Colinda sta ritirando le proprie reti a strascico. Nelle reti è rimasto impigliato, come spesso accade, un grumo di torba pescato dal fondo del mare. Quando viene sbrogliato dalle reti e gettato sulla tolda, però fa un rumore strano, come se dentro ci fosse qualcosa di solido. I marinai controllano e in mezzo alla torba ritrovano una metà di un arpione d'osso. Quando lo consegnano gli archeologi, questi non hanno dubbi. Si tratta di un arpione dell'antica cultura Manglemus, risalente all'epoca mesolitica, ossia alla metà dell'età della pietra, all'incirca 10.000 anni fa. Ma cosa ci fa un arpione mesolitico in mezzo al mare? C'è un'ipotesi che circola da diversi anni. Nel 1913 il paleobotanico Clement Reid aveva ritrovato resti di piante nella cosiddetta Dogger Bank, in mezzo al mare, a 100 km a est dell'Inghilterra. I pescatori conoscono bene quest'area da secoli ed è stata registrata ufficialmente a metà del 1600, prendendo il suo nome proprio dai Dogger, le grandi barche da pesca che solcavano i mari del nord fin dal 1300. È un immenso banco di sabbia di 17.600 km quadrati, grande quasi quanto tutto il Veneto, lungo 260 km e largo 100, che si estende nel bel mezzo del mare del nord, tra Inghilterra e Danimarca. I pescatori lo conoscono bene perché è da sempre ricco di pesce, che si raduna nei suoi fondali, profondi in alcuni punti appena 15 metri. Durante la pesca a strascico, da questi fondali è emerso un po' di tutto: strati di torba indicanti la presenza di antiche praterie, resti di mammut e rinoceronti e persino il frammento del teschio di un Neanderthal nel 2009, così come manufatti di vario genere, che nel 2019 hanno anche rivoluzionato un po' l'idea che avevamo sull'avanzamento tecnologico e cognitivo dei Neanderthal prima della loro estinzione. Ma la Dogger Bank è anche un'area instabile. Nel 1931, il più grande terremoto mai registrato nel Regno Unito ebbe come epicentro proprio questa zona. Infinite battaglie si sono svolte su questo braccio di mare, fin dalla fine del 600, proprio perché è in mezzo al Mare del Nord ed è il principale punto di riferimento nel centro degli spazi marittimi controllati da Regno Unito, Olanda, Germania e Danimarca, in un mare che è poco profondo, ma è completamente privo di isole. Di recente si è parlato parecchio della Dogger Bank nel mondo delle energie sostenibili. Il suo basso fondale, a grande distanza dalla costa, è stato ritenuto il posto ideale per uno degli impianti eolici più grandi del mondo, che si prevede inizierà a produrre energia dal 2023. Durante questi lavori e le ispezioni preliminari sono emerse nuove informazioni che hanno portato i geologi a confermare definitivamente quanto già si ipotizzava da secoli. Sì, c'è stato un tempo in cui tutto il Mare del Nord era una vasta prateria emersa che inglobava l'intero arcipelago britannico, che all'epoca quindi era la parte più montuosa e nordoccidentale di questo intero subcontinente. Quelle che oggi sono le ripide coste del sud-est inglese, incluse le bianche scogliere di Dover, un tempo erano i contrafforti di un immenso altopiano che divenne poi l'Inghilterra. Migliaia di uomini del Mesolitico prosperarono più a valle, nelle praterie, preferendole alle attuali terre emerse perché più ricche di cibo, acqua e risorse e molto più pianeggianti. Ma poi, un giorno, successe qualcosa.

prima di parlare di cosa successe alle immense praterie scomparse a cui gli archeologi hanno dato il nome di Doggerland, bisogna fare un lunghissimo passo indietro e capire come si sono formate e come in molti fenomeni giganteschi della storia della faccia della Terra, anche questo ha a che fare con le glaciazioni. Nella lunga storia del nostro pianeta ci sono state più o meno 5 grandi glaciazioni. La prima, chiamata Uroniana, avvenne in epoche remotissime, oltre 2 miliardi di anni fa, quando la vita sulla Terra aveva appena raggiunto la tappa della fotosintesi e l'ossigeno faceva la sua comparsa nell'atmosfera, causando una catastrofe biologica e facendo estinguere tutti i batteri anaerobici, per cui l'ossigeno era terribilmente tossico. La seconda fu la più potente e avvenne tra 720 e 635 milioni di anni fa, nell'eone proterozoico, quando i primissimi esseri del regno animale iniziarono a diffondersi. La glaciazione fu così intensa e diffusa che la Terra divenne una gigantesca palla di neve, interamente coperta dai ghiacci. Quando questi ghiacci si sciolsero, la vita esplose letteralmente sul pianeta, durante il cosiddetto periodo cambriano. La terza glaciazione arrivò sulla Terra tra i 460 e i 420 milioni di anni fa, tra la fine del periodo ordoviciano e l'inizio del siluriano. La quarta fu fra 320 e 260 milioni di anni fa, alla fine del paleozoico. L'ultima, l'era glaciale del quaternario, iniziò 2,58 milioni di anni fa e tecnicamente è ancora in corso. Esatto, per chi non lo sapesse, stiamo vivendo in un'era glaciale e precisamente in un intervallo interglaciale, ossia uno di quei periodi in cui le glaciazioni si prendono una pausa per poi ricominciare a estendersi. Se ci pensate, anche ad oggi, nonostante l'influenza dell'inquinamento umano, non tutto il pianeta è libero dai ghiacci. La Groenlandia e l'Antartico sono coperti, sempre meno in verità, di grandi ghiacciai continentali, e questo è il segno che siamo ancora all'interno di un'era glaciale. Di solito questi periodi di pausa delle glaciazioni durano dai 40.000 ai 100.000 anni. Questo periodo interglaciale in cui viviamo oggi è iniziato 11.700 anni fa, quindi non dobbiamo preoccuparci troppo di un pianeta coperto di ghiacci per un bel po' di tempo e possiamo concentrarci sul fatto che stiamo distruggendo il clima del pianeta molto più velocemente di quanto questi cicli si avvicendino. Ma torniamo alla fine dell'ultimo periodo glaciale, 11.700 anni fa. Fino ad allora, durante il periodo glaciale chiamato Würm, immensi ghiacciai avevano coperto varie parti del mondo e in Europa la coltre di ghiaccio si estendeva dalla Scandinavia fino all'Inghilterra, mentre l'intera Svizzera, parte dell'Austria e del Trentino, scomparivano sotto un unico grande ghiacciaio alpino, alto, in alcuni punti, quasi 900 metri. Quando i ghiacci iniziarono a ritirarsi, accumularono nel mare del nord immense quantità di ghiaia morenica, creando una sterminata prateria laddove c'era solo ghiaccio, e quella fu l'origine del Doggerland. Col tempo, le pianure e le colline del Doggerland si coprirono di piante e animali di ogni genere, e anche l'uomo arrivò a colonizzarle, vivendo un periodo di rara prosperità per l'epoca. Ma la ritirata dei ghiacci che aveva creato questa grande terra era anche il suo peggiore nemico. Nei secoli le grandi masse d'acqua provocate dallo scioglimento dei ghiacci presero a invadere nuovamente le terre emerse, lentamente ma inesorabilmente. Forse gli uomini del Mesolitico che popolavano il Doggerland se ne accorsero, ma era un fenomeno lento e graduale e il Doggerland sembrava infinito. Bastava ritirarsi un po' dalle coste e altre terre erano sempre a disposizione. Queste popolazioni vissero su queste terre per lo stesso periodo di tempo che separa noi dagli antichi greci. Ma poi tutto questo finì di colpo.

Støreegga è il nome in cui in norvegese si indica il grande bordo, il confine tra la piattaforma continentale scandinava e gli abissi del Mar di Norvegia a est dell'Islanda. E il suo punto più orientale si trova a 100 km a nord-ovest della costa della regione di Møre. Un giorno, 8200 anni fa, il mondo, quello che era il mondo per le migliaia di abitanti del Doggerland, finì. Forse l'immenso peso dei sedimenti accumulati dal periodo glaciale raggiunse un punto critico, forse ci fu un cedimento degli immensi giacimenti di idrati di metano in profondità, forse un grande terremoto colpì la Scandinavia, forse una tempesta o una catastrofe sconosciuta causò una reazione a catena, nessuno lo sa per certo. Ma quel giorno di 8200 anni fa, 180 miglia di fondale collassarono di colpo in un unico, devastante, catastrofico evento, come raramente ne sono accaduti sul nostro pianeta. Quando questi eventi accadono, si fa fatica a capirne le dimensioni. La nostra mente non è abituata ad avere a che fare con fenomeni di questa portata. Ma proviamo a fare un confronto. Avete presente il quadro L'Urlo di Edvard Munch? Ricordate il colore del cielo sullo sfondo della figura umana contorta in un urlo mentre si copre le orecchie con le mani? È rosso, rosso fuoco. Il quadro fu dipinto da Munch nel 1893 ed è diffusa opinione che l'artista abbia voluto rappresentare in questo quadro un evento di 10 anni prima, quando nel 1883 il vulcano Krakatoa in Indonesia esplose in una delle più potenti e devastanti eruzioni della storia conosciuta. Il boato emesso fu il suono più potente mai sentito nella storia, fu udito in tutto il pianeta e fece il giro del mondo 7 volte, echeggiando per 5 giorni. Gli immensi tsunami uccisero più di 36.000 persone. L'eruzione provocò un inverno artificiale in tutto il pianeta, con un calo sensibile delle temperature estive, piogge torrenziali e un'enorme quantità di anidride solforosa invase l'atmosfera, provocando tramonti incredibilmente infuocati ovunque sulla Terra. La luce della Luna divenne blu, in alcuni casi verde, e a volte, di notte, le nuvole diventavano luminescenti. Questo immenso e catastrofico evento fu provocato dal sommovimento di quasi 10 km cubici di materiale. Il crollo della frana di Støreegga spostò qualcosa come 1350 km cubici di materiale. Tsunami giganteschi si sollevarono in ogni direzione e quando raggiunsero le pianure costiere del Doggerland si trasformarono in onde alte 25 metri che nulla poteva restare nel loro cammino. Fu la fine di Doggerland e del suo paradiso terrestre. Tutto venne travolto e spazzato via. Terre, animali, uomini, foreste. Tutto venne sepolto da milioni di tonnellate di fango e finì sul fondo del mare, da dove ogni tanto i pescatori avrebbero portato a galla qualche reperto. Quello che era stato il cuore dell'Europa, popolato da generazioni e generazioni di cacciatori e raccoglitori, già in parte eroso dal crescere del livello dei mari, sparì per sempre sotto le enormi ondate degli tsunami. 40 chilometri di terreno di ogni costa vennero letteralmente strappati via dalle onde, e quello che rimase e non venne sommerso furono solo distese di fango sterile. I pochi superstiti, se ce ne furono, dovettero rifugiarsi nelle regioni più elevate e ricominciare da capo in condizioni difficilissime. Fu davvero la fine di un mondo e successe tutto in un solo giorno.

ma il destino di Doggerland riservava un ultimo colpo fatale. In Nord America c'era un lago enorme, uno dei più grandi che il pianeta abbia mai visto. Si era formato nei millenni a causa dello scioglimento dei ghiacci nei territori che ora fanno parte del Canada e degli Stati Uniti più settentrionali. Nel suo momento di massima espansione, il lago Agassiz, come venne chiamato dai geologi di fine 800, si estendeva per 440.000 km quadrati, all'incirca come l'Italia e la Grecia messe insieme. Ad un certo punto, proprio 8.200 anni fa, il livello del lago Agassiz superò i confini naturali che lo contenevano e iniziò a riversarsi in modo sempre più torrenziale, prima attraverso il corso del Mississippi e poi attraverso quello del fiume San Lorenzo. La massa d'acqua dolce che invase l'oceano fu così enorme che il livello di tutti i mari del mondo salì di colpo e non di poco. Si stima che tutti i mari del mondo salirono da 1 a 2 metri nel loro livello medio. Fu il colpo di grazia per quel che restava di Doggerland. L'Inghilterra divenne un'isola e il mare del nord un mare, sia pure poco profondo, e tutto quello che resta ad oggi delle più grandi e rigogliose praterie europee, territorio di caccia perfetto per gli uomini che l'abitarono, con infinite varietà di pesci ed uccelli, rinoceronti, mammut, bisonti, cervi e altri mammiferi, è un banco di sabbia, la Dogger Bank. Ed è curioso che proprio lì, a breve, si ergerà un immenso parco eolico nel disperato tentativo dell'uomo di arrestare il riscaldamento globale usando energie rinnovabili e sperando che questo basti a evitare a tante altre terre emerse e popolate nel mondo di fare la stessa fine di Doggerland.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita. Winston Churchill.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

Da Storia del Mediterraneo in 20 oggetti di Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli. Edizioni La Terza 2018. La Lucerna. Notte. L'oscurità avanza. Ha il colore dell'abisso. Gli occhi e gli sguardi ci si perdono dentro. E sul mare la paura affiora. Diventa palpabile. Si aggruma sui corpi e sui volti. Notte. Nelle case si aspetta che il vento finisca di mugghiare. Che le barche tornino. Che i pescatori le tirino sull'arena. Notte. Si aspetta sulla galera che la battaglia cominci, che la morte sia rapida per chi ha i ferri e mille notti che sta lì, attaccato al remo. Notte. Lunga. Insuperabile abisso profondo e impossibile da penetrare. Questa, a lungo, è stata la condizione dell'uomo davanti al mare. Quando il tramonto scendeva e il sole digradava, lasciava posto a una mostruosa oscurità che sul Mediterraneo, come su tutti gli altri mari che circondano la terra, doveva essere tremenda. Ed è di notte che il pericolo poteva palesarsi, mostrarsi nella sua brutalità. E la notte che cos'è se non sospiro e pianto, attesa e cicatrici? Ulisse, le sue parole, le ricordate? Tempesta boreal, che d'atre nubi la terra a un tempo ricoverse e il mare, e la notte di cielo a piombo scese. Perché la notte è così per mare, tetra, pesante, spessa, di piombo, e non lascia scampo se non quello di essere lassi, abbandonati e muti. Allo spazio notturno del mare, alle sue paure e ai suoi tormenti, l'uomo cosa può contrapporre? Niente. Scarne difese, piccole barriere fatte di flebili aneliti di luce e poco altro. Ma questo è bastato agli uomini per sopravvivere per un'eternità. Infatti così si sono difesi a lungo, contrapponendo all'infinito oscuro un acciarino, una fiamma, un lumicino, una lampada, una fiaccola. Immaginiamolo un pescatore nello spazio di una barca, perso in un mare enorme, di notte, in un silenzio profondo come una caverna, senza fiaccole e catrame. Padrone solo di una piccola pietra focaia, umida, che cerca di fare luce nel buio che incombe e dare vita a una lucerna, a un mozzicone di candela. E finiva lì, tutta lì, la sua sfida alla notte. Esperso nel vuoto, continuava ad andare con la sua barca, diventando stella fra le stelle, lume fra i mille lumi del cielo. Se c'era cielo stellato, ben inteso, se no era il vagare del pazzo nel deserto liquido del Mediterraneo. La luce, insomma. Anzi, le mille piccole e minuscole luci furono l'unico baluardo che l'uomo ebbe per sconfiggere la notte, sul mare, come d'altronde sulla terra. Ma non esiste una storia che abbia raccontato la lotta degli uomini che hanno desiderato opporsi alla notte, trascinando via tutte le loro paure, i loro incubi e i loro tormenti. Neanche una. Questa guerra è stata vinta ora, sebbene anche oggi
Se ci troviamo per caso ad andare per mare di notte, il buio continua a spaventarci, ci assale e ci impaurisce. E il trasatlantico che passa di lontano, sfarzoso nelle sue luci e quasi a prodo sicuro, non ci rasserena in alcun modo, ancora incancreniti in una paura che è antica come è la nostra vita, la vita dell'uomo sul mare. Si è lottato contro la notte in buona sostanza con due sole armi, con la lucerna e con la candela, che spesso però non vissero in contemporanea negli stessi luoghi e con gli stessi tempi, ma marcarono due diverse possibilità di affrontare l'oscurità, dovute alle risorse, ai rimedi, alle capacità. La lucerna appartiene al mondo dell'olio, al Mediterraneo degli olivi. Funzionava in maniera efficace e geniale. La lucerna fu soprattutto in terracotta, facile da fabbricare, da realizzare, da produrre. La sua parte principale era formata dal serbatoio, chiuso e fornito di un imbuto con una fessura dove si faceva colare l'olio. Dentro una miccia, uno stoppino che fuoriusciva dal becco a formare il foro di bruciatura, mentre un altro forellino nel corpo del serbatoio, minuscolo di qualche millimetro, permetteva la sua areazione. Un oggetto assolutamente funzionale, che lo diventa ancor di più quando qualcuno dei nostri antenati intuì, come un prodigio, che si potesse aggiungere qualcosa che gli permettesse di essere trasportato senza inconvenienti. Un'ansa, una semplice ansa all'interno della quale si potevano infilare indice e pollice senza scottarsi e poter muovere facilmente la lucerna da un ambiente all'altro. Il design di questo oggetto è unico, straordinario, universale, durato secoli e secoli e secoli. Sono cambiate le forme, i materiali, i combustibili usati, ma l'idea di fondo è rimasta sempre la stessa, immutata. Serbatoio, stoppino, ansa. Poi, su questo motivo, sono state inventate decine e decine di varianti, declinazioni, sinfonie. Non solo olio di oliva come combustibile, ma anche olio di noce, di sesamo, di pesce. Alla terracotta furono preferiti anche bronzo o rame o ferro. E i fuochi si moltiplicarono, con lucerne composte da molteplici becchi, 3, 4, 5 o più, a volte poggiate su candelabri, o appese con catene e catenelle. Emanavano una luce fioca, quasi impercettibile, ma che permetteva di riunire più persone intorno ad esse. Scorreva dalle lucerne un'aria fumosa, acre e oleosa, che chi lo poteva cercava di mitigare, aggiungendo all'olio profumi e incensi. La lucerna continuò a evolversi, da un capo all'altro del Mediterraneo. Ma non cambiò mai troppo di nome. Divenne lampara in spagnolo, lampas in greco, lumera in corsica, lamp in francese, lamba in turco. Fu assemblata in forma nuova, sempre più sofisticata, più grande, a più bracci, artisticamente sviluppata. Dall'epoca contemporanea in poi usa combustibili diversi e nuovi, carburo, cherosene, petrolio, fino alle moderne lampade a incandescenza che talvolta, e non casualmente, hanno la stessa forma di un'antica lucerna. Il Mediterraneo non era però dominato soltanto dalla lucerna.
là dove l'olio non c'era, si provvide in altro modo, con le candele. Ce n'erano di due tipi, quelle di cera, antiche nel Mediterraneo greco e romano per solcare la notte, legate anche alla mitologia. Ad esempio, racconta Apuleio, senza candela come avrebbe fatto Psiche a vedere nell'oscurità la bellezza di amore? Non avrebbe potuto. E proprio la cera bollente, colata dalla candela sul viso del dio, lo risvegliò di soprassalto, trasformandolo da amore in amante. La cera però non bastava, e gli uomini impararono a fare candele col grasso animale, col sego. E nel Medioevo si inventarono le cere a stoppino, ottenute ad esempio col metodo del cucchiaio, ossia versando attraverso un apposito cucchiaio di forma particolare la cera o la miscela di cere fuse sui lucignoli appesi ad un cerchio girevole sopra la caldaia contenente il materiale fuso, e ripetendo l'operazione fino a quando non si era data alle candele la dimensione dovuta. Candele che divennero fondamentali nell'uso liturgico come nella misurazione del tempo sacro della Chiesa, perché il loro consumarsi segnava lo scorrere delle ore. Ma è il quotidiano, l'universo dove la candela di sego e di cera visse il suo successo, l'oggetto di maggior uso per rischiarare la notte, difficilissimo in ogni ambiente, da quello ricco, dagli enormi lampadari che illuminavano le dimore dei nobili, fino al moccolo spuntato che collava dalla misera bugia del povero. Questa la norma, sego e cera, fino a Napoleone Bonaparte. Quando, nel 1818, due francesi, Braconnot e Simonin, utilizzano la chimica per creare delle nuove candele. Le fanno di stearina, formula brevettata qualche anno dopo da Chevreul e Gay-Lussac. Da quel momento le candele perdono il loro fascino e irrompono nella rivoluzione industriale. Non c'è più niente di poetico, di agreste, di bucolico. D'ora in poi le candele parlano un nuovo linguaggio che sa di tecnologia dura, di paraffina, di ozocherite. Di fronte alla notte ci fu insomma un doppio Mediterraneo che rincorreva in modo diverso la luce, della lucerna e della candela, con una frattura diremmo geografica, un Oriente e un Nord Africa che grosso modo amano a lungo le lucerne ad olio, mentre invece altrove domina la candela. Ed è strano immaginare questo mare separato non solo da religioni, da correnti di pensiero, da genti in guerra tra loro, ma anche dalla maniera diversa di affrontare l'oscurità, tra chi lo fece in un modo e chi in un altro, espressione di due mondi che risposero allo stesso bisogno e alla medesima necessità di combattere l'oscurità con ciò che la natura e il loro ingegno offriva. Tuttavia, per chi andava per mare c'era bisogno dell'altra luce, la luce dell'approdo. Dove sbarcare? Dove fermarsi? Dove trovare terra, seguirla, sognarla durante la notte? Come evitare i pericoli della costa, degli scogli e dei bassi fondali? Dove trovare acqua? Viveri. Verso dove orientarsi in un mondo senza bussole? La soluzione fu fantasmagorica. Da sette meraviglie del mondo, il Mediterraneo classico greco-romano inventò il faro.
All'inizio fu il braciere, la legna accatastata, il fuoco sulla spiaggia, qualche torretta, un baluardo con delle fiaccole. Poi si divenne grandiosi, perché il Mediterraneo ellenistico fu grandioso in tutte le sue espressioni. Si pensava che si potesse raggiungere qualunque meta, qualunque scopo. E d'altra parte, Alessandro non era stato lì a dimostrarlo con le sue imprese, le sue gesta, la sua indole cosmopolita, il suo desiderio sconfinato di avventure e di curiosità. Ci fu Rodi e ci fu Alessandria. Il colosso, per primo, doveva dimostrare al mondo che al sole del giorno se ne poteva contrapporre un altro capace di contrastare la notte. Per farlo bisognava immaginare qualcosa di divino e imponente al tempo stesso. Una statua enorme, dedicata a Helios, il dio sole, a dominare il porto cittadino. Alla sua sommità, un enorme braciere avrebbe mostrato all'intero Mediterraneo che la luce di Rodi sarebbe potuta arrivare ovunque. Per costruirla fu chiamato un allievo di Lisippo, Carete di Lindo. Quando Plinio il Vecchio descrive la statua, sottolinea due cose. La sua vita effimera. Appena 67 anni dopo la sua erezione, nel 226 avanti Cristo, ci pensò infatti un terremoto a farla venire giù. E l'enormità. Solo le dita della mano erano più grandi di una statua di normali dimensioni. Triste destino quello del colosso. I resti rimasero a lungo semi-abbandonati nell'ansa del porto. Quando poi a Rodi arrivano i musulmani nel 653 d.C., pensarono bene di spezzare ciò che restava della statua e venderla a un mercante ebreo di Emesa. Lavoro non facile. Ci vollero quasi 1000 cammelli per portare via tutto, le pietre migliori, le putrelle di ferro, il bronzo. Ad Alessandria, invece, nasce il faro come lo concepiamo noi, cioè un edificio che ha questo scopo preciso: indicare ai naviganti una rotta e una meta. Nasce sull'isola da cui prenderà il nome, Faros. Una concrezione calcarea in mezzo alle sabbie e alle paludi del Nilo. Anche questo è un luogo chiave del Mediterraneo, e non è un caso se si pensò di costruire l'edificio del faro proprio lì dove Elena sbarcò due volte, la prima spinta da passione con Paride, la seconda 10 anni dopo spinta dal dovere con Menelao. Ma l'isola era anche altro, terra di ninfe, di foche, del semidio Proteo. Fatto sta che sulla punta più rocciosa dell'isola, come dice Strabone, ci costruirono il faro. A volerlo, a pensarlo, a desiderarlo per primo, pare sia stato Tolomeo I Soter, 305-282 avanti Cristo. Ma altri credono che il vero ideatore fosse Sostrato di Cnido, un influente uomo di corte, tanto che un'iscrizione sullo stesso faro, riportata da Luciano, recitava: «Sostrato, figlio di Dexifane, Cnidio, ha dedicato questo edificio agli dei salvatori, a vantaggio di coloro che navigano i mari». Il faro. Tra 280 e 270 avanti Cristo doveva verosimilmente già esistere. Alto, bianco, marmoreo.
Per far luce si adoperava un sistema molto ingegnoso, con un gigantesco fuoco alla base che si rifletteva su un sistema di specchi posti in cima alla struttura. Per Flavio Giuseppe il faro si scorgeva a oltre 300 stadi, ossia a più di 50 chilometri di distanza. Ma c'è chi sosteneva di aver intravisto la luce di Alessandria anche a 300 chilometri. Probabilmente un'esagerazione da gente di mare portata per mentalità all'iperbole. Come un'esagerazione sono le cifre relative all'altezza dell'edificio, fino ad arrivare alle misure mostro di quasi 560 metri, come descrisse Epifanio. Non poteva essere diversamente. Tutto questo scaturisce dalla fama, perché il faro di Alessandria era davvero una delle grandi meraviglie del Mediterraneo, e dunque del mondo. Perciò il Mediterraneo non poté che innamorarsi di lui, follemente, farne un modello e costruirne altri, simili a quello alessandrino ma mai uguali, a Ravenna, a Ostia, alto tre piani, a Centumcelle, Civitavecchia, il quale, come disse Plinio il Giovane, avrebbe dovuto opporsi alle onde spinte dal vento. A Messina, a Forum Iuli, l'attuale Fréjus, in Provenza, all'interno di un porto fortificato poligonale, alla Odicea, in Turchia, a Leptis Magna, nell'attuale Libia, di grandi proporzioni, a tre piani rettangolari e con uno spiazzo rotondo sulla sommità, e così via. Tutti fari mediterranei. Cui va aggiunta un'eccezione, la Torre di Ercole alla Corugna, perché, pur collocato sull'oceano, questo faro, sempre figlio del Mediterraneo e di Alessandria, è. Il Medioevo sembra invece dimenticarsi dei fari, forse perché, ha ragione Paolo Rumiz, i grandi fari sono figli degli imperi e non delle nazioni. E una rete capillare di luci amiche dei naviganti richiede una certa visione del mondo. Tuttavia, le grandi capitali del mare ne sono forniti. Ad esempio, Napoli ha nel 300 la sua torre di San Vincenzo, non lontana dalla sede di corte del Castelnuovo, il maschio angioino. Genova ha la sua lanterna, più volte abbattuta e ricostruita, alta una settantina di metri, simbolo di una potenza spesso incontrastata sul mare. Mentre i pisani costruirono un faro alla Meloria, distrutto nel 1290, e fabbricarono anche quello di Livorno. Ma non di soli fari erano fatte le luci che attraversavano il mare. Ci si dimentica infatti delle città faro, quelle città uniche, luminose e splendenti che catturavano l'immaginazione di tutti, dal più semplice marinaio al poeta. Così tutto luccica lungo il Nilo per Gérard de Nerval nel suo Voyage en Orient, dove la stella di Astarte brilla luminosa di notte sui tetti di Alessandria come ha fatto per secoli. E cosa dire di Le Corbusier, che resta abbacinato a Istanbul dal nero della notte, trafitto dalle luci di una città splendente, dove ci sono collane attorno ai gracili colli di alabastro su tutto il monte di Istanbul, e i bagliori rilucono come le lampade delle moschee sotto le cupole la sera in circolari teorie. Ma è solo se si pensa a Venezia che allora tutto lo splendore di rosso e d'oro affiora, tramortendo il grigiore della notte. Non solo oggi, ma tanto più 400-500 anni fa rispetto al resto del Mediterraneo.
come quando, in un caldo luglio del 1574, la città accolse Enrico III di Francia in un tripudio di fuochi e di luminarie, e di notte si videro ardere lumi infiniti dall'una parte e dall'altra del Canal Grande, fatti diversamente in forma di gigli, di piramidi, di corone, et d'altre varie guise sopra tutte le finestre e i tetti delle case, cominciandosi da San Marco fino a Santa Lucia, che è lo spazio poco meno di 2 miglia, et perché tutti i lumi riflettevano nell'acqua con lo splendore, pareva che sotto il canale fosse un altro cielo stellato. Fantasmagorie, luccichii, bagliori. Di questo aveva bisogno il marinaio sperduto nella notte? Probabilmente no, forse perché una bellezza così smagliante non riusciva neanche a immaginarla. Il suo orizzonte nella notte si doveva limitare a molto meno. Anzi, proprio a poco, a una candela, a una piccola lampada, a una lucerna, sotto coperta se si era fortunati, o all'umido, all'aperto, sotto il vento e la pioggia, tra i banchi dei compagni, mentre rapezzavano reti, si appoggiava al remo o mangiava quel poco di biscotto intinto nel vino o nell'aceto, con una consolazione, una luce unica e tenue, calda, che sola facesse sperare una cosa, che la notte passasse presto e scorresse veloce.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Dante e la struttura della Divina Commedia. Il Paradiso. Secondo la concezione medievale, la Terra, al centro dell'universo, è circondata dai 10 cieli. Mentre la Terra è formata da materia corruttibile, cioè che nasce e muore, i cieli sono formati dall'etere, sostanza eterna. I primi 9 cieli sono concepiti come sfere concentriche intorno alla Terra, posti uno nell'altro come in un gioco di scatole cinesi. In ciascuno dei 9 cieli sta un pianeta che si muove secondo un'orbita circolare attorno alla Terra. Il movimento dei pianeti è determinato dalle schiere degli angeli che eseguono la volontà di Dio. I cieli sono il cielo della Luna, dove si trovano gli angeli e gli spiriti che mancarono ai voti, il cielo di Mercurio, con gli arcangeli e gli spiriti attivi per desiderio di gloria, il cielo di Venere, con i principati e gli spiriti amanti, il cielo del Sole, con i potestà e gli spiriti sapienti, il cielo di Marte, con i virtù, spiriti militanti, il cielo di Giove, con le dominazioni e gli spiriti giusti. Il cielo di Saturno, con i troni e gli spiriti contemplativi, e il cielo delle stelle fisse, con i cherubini, nel trionfo di Cristo, di Maria e dei Beati, e il primo mobile o cristallino, con i serafini e il trionfo degli angeli. Il decimo cielo, l'Empireo, è immobile ed è la sede di Dio, il Paradiso. Intorno a Dio stanno tutti i beati disposti come petali di una rosa bianchissima, la candida rosa dei beati. Dante però non avvicina i beati nell'Empireo, perché loro gli vengono incontro nei cieli, man mano che Dante compie la sua ascensione. I primi beati che Dante incontra occupano i petali più esterni della rosa, mentre gli ultimi sono quelli più vicini a Dio. Quando Dante ha raggiunto l'Empireo, cioè il cielo più splendente, Beatrice scompare e a fianco di Dante compare la sua terza guida, San Bernardo di Chiaravalle, il santo che rappresenta la strada per giungere a Dio attraverso l'amore mistico, finalizzato alla fusione con Dio. San Bernardo rivolge una preghiera di lode alla Madonna. La prega di fare da tramite con Dio, chiedendogli di concedere a Dante la grazia di vederlo. Dante, esortato da San Bernardo, alza lo sguardo verso la luce divina, ma è costretto a interrompere la narrazione, perché la sua memoria e il suo linguaggio sono insufficienti a descrivere la sua visione. Dopo aver chiesto direttamente a Dio l'aiuto per narrare anche una minima parte di quello che ha visto, Dante riesce a ultimare il suo racconto. Negli ultimi versi del Paradiso, Dante riesce dunque a narrare al lettore la sua straordinaria esperienza. La visione di Dio, la comprensione dei misteri divini e l'esperienza della dolcezza della beatitudine eterna dimostrano il significato ultimo della Divina Commedia, la visione di quell'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La filosofia non serve a nulla, dirai. Ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Dalla rivista web Il Mercurio, il buongiorno e le parole che riportano al lieto fine. Nelle parole c'è un segreto da trovare, oltre all'etimologia, ed è lo stesso per tutte, di Lucia Masetti. Qualche millennio fa, in una terra lontana, un hobbit disse «Buongiorno» e un mago indispettito gli rispose «Che vuoi dire? Mi auguri un buongiorno o vuoi dire che è un buongiorno che mi piaccia o no? O che quest'oggi ti senti buono? O che è un giorno in cui si deve essere buoni?» Il caro Gandalf è forse un po' pedante, ma apre una questione non da poco. Le parole hanno in sé un grande potenziale che noi spesso utilizziamo solo in minima parte. I saluti sono probabilmente l'esempio più eclatante. Prendiamo il più innocuo di tutti. Ciao! Se proviamo a sgusciarlo, scopriamo che nel suo cuore significa schiavo tuo. Certo, nessuno ci pensa più, ma quel prezioso griglio, quello slancio originario di dedizione, è ancora lì dentro da qualche parte. Del resto le etimologie piacciono a tutti, anche e forse soprattutto se non sono accademicamente accuratissime. Perché in fondo vogliamo che le parole significhino qualcosa di più di quello che mostrano. In qualche modo avvertiamo che dentro di loro c'è un segreto da trovare. Non c'è bisogno comunque di riesumare etimologie dimenticate per renderci conto che molto spesso noi navighiamo tra le parole come tra gli iceberg, vedendone soltanto la punta. Per esempio, mi ha sempre lasciata piuttosto perplessa l'abitudine inglese di iniziare ogni conversazione, per quanto occasionale, con la domanda «How are you?», ossia «Come stai?». Una domanda che presuppone un'unica risposta possibile, «Bene?», e alla quale spesso non si risponde nemmeno, perché in fondo nessuno vuole veramente sentire la risposta. Devo dire che questo uso delle parole mi fa una certa tristezza, come pure quegli arrivederci pieni di «ci vediamo, ci sentiamo presto», che in realtà non vogliono dire proprio nulla. Sono solo cose che si dicono. Il povero buongiorno è forse il saluto più bistrattato. Spesso è una pura frase formale, magari mangiucchiata in «giorno». Io stessa lo faccio parecchie volte. Ma che differenza quando, per esempio, entro nell'aula studio della mia università e vedo i miei amici intorno al tavolo e mi siedo con loro contenta di fare ciò che faccio. Ecco, allora, quando dico «buongiorno», mi accorgo che la parola è di nuovo viva, vera e presente. Insomma, ha ragione Gandalf. In un buongiorno vero c'è tanto. C'è la gioia di sentire il buono nel mondo e in se stessi. C'è l'esortazione perché anche l'altro gusti questa bontà. E c'è l'augurio che il nostro interlocutore abbia una giornata piena di cose buone. Il filosofo Fabri Sajjadi ci aggiunge anche un tocco metafisico. Per lui nel buongiorno quotidiano è contenuta perfino una promessa di paradiso. La promessa cioè di poter sperimentare prima o poi un giorno veramente e completamente buono. Vale a dire appunto la felicità assoluta ed eterna del paradiso. e cita, ad esempio, il saluto che Beatrice rivolgeva quotidianamente a Dante, appena accennato nel sorriso e nello sguardo. Un nulla, eppure sufficiente perché nell'ordinario si intuisse una promessa straordinaria, dalla quale è nato peraltro l'incredibile capolavoro della Divina Commedia. A ben guardare però l'attenzione al bene non è un'esclusiva dei saluti. In effetti, a detta dello scrittore Luigi Santucci, tutte le parole contengono una spinta al positivo, alla felicità. Perciò quel segreto che ci sembra di intuire in loro ha un nome ben preciso: speranza. Ma lasciamo la parola a Don Pasqua, personaggio dell'Orfeo in Paradiso, cui appartiene questa eccentrica teoria. Mi spiegherò con qualche esempio. Ecco, porta. Poco fa tu hai spinto quella per entrare da me. Bene. Perché varchi una porta? Tu dietro quelle porte vai a cercare ogni volta un bene, se no non le varcheresti. Sarà un bene piccolissimo tornare a prendere il cappello che hai dimenticato. O uno grande, che so, rivedere tua madre dopo un lungo viaggio. Questo riguarda la cosa, mi dirai tu, ma la parola che c'entra? Eh no, c'entra. La cosa è sorda, passiva, resta quella che è. La parola invece è capace di assorbire il sentimento di ottimismo che hai verso la porta, la tua, come dirò, speranza nelle porte. In queste sillabe porta è dunque inclusa la volontà dell'uomo, il senso che l'uomo dà a quella cosa, che è sempre il senso di una vita migliore davanti a sé, anche se chi parla, bada, è un pessimista. In ogni parola c'è un pezzetto del paradiso perduto e insieme di colpo riconquistato. Che dire però, obietta giustamente un altro personaggio, delle parole negative? Anche loro contengono una speranza, risponde Don Pasqua, la speranza di evitare il male. Malato, per esempio, significa uno che aspira a tornare sano. Nemico è un amico degenere che si vorrebbe riportare all'amicizia con la forza. Perfino morte è per Don Pasqua un vocabolo frainteso che significa esattamente l'opposto di quanto si pensa. In conclusione, ogni parola, anche sfavorevole, ha addosso, nell'amore di vita di chi la pronuncia, il suo antidoto. Lascia fare a loro, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine. Certo, questa fiducia può sembrarci un po' eccessiva, e tuttavia la tesi di Don Pasqua trova conferma nel contesto più impensabile, il più crudo e disumano che si possa immaginare. Un luogo dove la materialità divora l'astrazione e quindi, si direbbe, fa precipitare la parola in fondo alla lista delle priorità. In un episodio giustamente famoso di Se questo è un uomo, Primo Levi racconta il dialogo avuto ad Auschwitz con un altro prigioniero, Jean il Piccolo. I due sono incaricati di trasportare la zuppa dalle cucine al campo e questo compito gli concede un'ora di relativa tranquillità, in cui eccezionalmente possono chiacchierare da uomini di cose normali. Ricordano la propria famiglia, il proprio paese. Poi Piccolo chiede a Levi di insegnargli un po' di italiano e lui, con una improvvisa ispirazione, si mette a recitare il canto di Ulisse dell'Inferno dantesco. Un testo non molto utile per insegnare la lingua in verità, ma più Levi procede nella spiegazione, più si rende conto che quelle parole hanno per lui un'importanza vitale. Si dispera per le lacune che la sua memoria scolastica non gli permette di ricostruire finché arriva ad affermare: «Darei la zuppa di oggi per poter saldare, non ne avevo alcuna, col finale». Considerando che i pasti forniti ai prigionieri non erano neppure sufficienti a coprire il fabbisogno giornaliero, questa affermazione suona come una spropositata esagerazione. Eppure Levi stesso la conferma in «Sommersi e salvati a 40 anni di distanza». «Non mentivo e non esageravo. Avrei dato veramente pane e zuppa, cioè sangue, per salvare dal nulla quei ricordi». Perché queste parole sono così importanti per Levi? Probabilmente perché esse gli restituiscono la dignità del suo essere uomo e ridanno un senso al suo dolore. Infatti, arrivato alla famosa terzina, «Considerate la vostra semenza, fatti non foste per viver come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza». Levi commenta: «È come se anch'io lo sentissi per la prima volta, come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento ho dimenticato chi sono e dove sono. Per un istante, cioè, Levi ritrova la propria umanità in tutta la sua estensione, sfidando l'opera di disumanizzazione intrapresa dai tedeschi. E gli sembra che anche Piccolò abbia ricevuto il messaggio. Ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie. E che riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle». Più avanti, Levi recita la morte di Ulisse che sprofonda in mare come altrui piacque. E in quella terribile frase, in cui si concentra tutto il mistero del male, il prigioniero coglie all'improvviso qualcosa di gigantesco. Forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui. Ecco, la parola e la letteratura in specie fa questo. Non offre soluzioni all'enigma della vita. Spesso non dà neppure conforto in senso stretto, però richiama l'uomo a se stesso, alla propria dignità, impedendo che diventi un oggetto tra gli altri. Inoltre, come spiega il poeta Mario Luzzi, la parola ci aiuta a orientarci nel mondo frammentato e crudo con cui abbiamo a che fare. Dà un senso a ciò che sembra non più averne. Ritrova un po' la ragione del nostro esserci e del nostro soffrire. Da Conversazione, interviste 1953-1998. Attribuisce dunque alle cose un significato e un ordine, e perciò è strettamente connessa al pensiero, alla ragione. Infatti, il greco logos indica entrambi i concetti. Inoltre, la parola crea relazioni, come appunto l'amicizia tra Levi e Jean. E tanto la relazione quanto la ragione sono caratteristiche fondamentali dell'umano. Perciò, sia che ci piaccia considerare l'uomo un animale razionale, sia che preferiamo descriverlo come animale sociale, la parola è nel cuore di tutte le sue definizioni. Torniamo allora alla domanda di partenza. Che fare? Beh, naturalmente è importante fare delle proprie parole il miglior uso possibile, sfruttarne le sfumature lessicali, dosarle con precisione grammaticale e terminologica. Ma, a mio modo di vedere, questo imperativo poggia su una legge più generale che poi è sempre quella famosa di Sant'Agostino. Ama e fa ciò che vuoi. Usare bene le parole implica anzitutto amarle, ossia sperare in loro. Guardarle appunto come piccoli semi che possono dare frutti anche nelle circostanze più impensate. Solo se abbiamo questa speranza potremo coltivarle con tutta la cura che meritano. E così, auspicabilmente, fruttificheranno, in noi stessi prima ancora che negli altri. Insomma, come diceva il bravo Don Pasqua dell'Orfeo in Paradiso, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Buone Notizie, allegato del Corriere della Sera. Un trilione di alberi, il pianeta di Mr. Tree. È l'obiettivo del World Economic Forum, di cui è consulente Tristan Lecomte, il manager del metodo Insetting. Consiste nel compensare l'impatto ambientale delle produzioni finanziando la riforestazione del mondo. Di Sara Gandolfi. Tristan Lecomte non è un ambientalista qualunque. Lui si definisce un imprenditore sociale. In Thailandia, dove vive, lo chiamano Tree perché non riescono a pronunciare il suo nome. In fondo non sbagliano. La sua società, Pure Project, negli ultimi 12 anni ha piantato 17 milioni e mezzo di alberi nel mondo. Sviluppa progetti di rigenerazione e conservazione dell'ecosistema con le comunità locali e supporta le aziende nella Corporate Climate Action utilizzando l'approccio Insetting, che consiste nel compensare all'interno della catena del valore gli impatti della propria attività produttiva. Lecomte è anche membro del comitato consultivo di One Trillion Trees, la campagna del World Economic Forum per coltivare, ripristinare e conservare un trilione di alberi. La domanda quindi è d'obbligo: di quanti alberi ha bisogno il pianeta per bilanciare il danno fatto dall'uomo alla natura? Uno studio dell'Università ETH di Zurigo stima che possiamo piantare 1.200.000 milioni di alberi sulla Terra. C'è una lunga strada da percorrere ancora, anche perché ogni giorno vengono tagliati 10 milioni di alberi. Ciò che la mia società ha piantato, dunque, equivale ad appena 2 giorni di deforestazione, risponde l'imprenditore francese senza cedere alla tentazione di arrendersi. Ho un figlio di 10 anni e sono molto preoccupato per il suo futuro, ma non voglio raccontargli una storia deprimente. Voglio che abbia la capacità di sperare che un giorno saremo capaci di rigenerare il pianeta. Se ti fai vincere dalla negatività, non ti impegni più. Lecomte è convinto che l'ecologia renda felici. Lui assicura di esserlo da quando, a metà anni 90, ha fondato Alter Eco, marchio del commercio equo e solidale. A quei tempi era considerato un settore per hippies. Ora questi temi sono diventati mainstream, addirittura di moda. È abbastanza? No. Ma bisogna cominciare da qualche parte. Lecomte, tutt'altro che hippie, ha tirato dritto con l'idea che poteva contribuire a migliorare il pianeta senza rinunciare al profitto. E così si è lanciato in una serie di progetti socioambientali che nel 2008 sono sfociati in Pure Project, impresa sociale specializzata in consulenza sulla sostenibilità, valutazioni dell'impronta di carbonio, parametro per stimare le emissioni di gas serra e compensazione di CO2 attraverso progetti internazionali di forestazione e tutela ambientale. In collaborazione con decine di cooperative di commercio equo e solidale, oggi lavora in tutto il mondo, Italia compresa, con i piccoli agricoltori, per sviluppare progetti agroforestali che vengono successivamente venduti come crediti di carbonio, creando entrate aggiuntive per le comunità locali e combattendo il cambiamento climatico. Nel 2010 la rivista Time lo ha inserito nella prestigiosa lista delle 100 persone più influenti del mondo, definendolo un visionario, pioniere del business etico. Nel frattempo è diventato anche protagonista di docufilm che raccontano le sfide più complesse della produzione sostenibile, come la serie Another World, in programmazione dal 31 maggio sulla F, Sky 135. Piantare un albero non basta, avverte. Un'azienda deve prima valutare la propria impronta di carbonio e cercare di migliorarla attraverso la Science Based Target Initiative, meccanismo che calcola quanto e come ridurre le emissioni di gas serra per essere in linea con i target fissati dall'Accordo di Parigi sul clima. È il fondamento di una corporate climate action efficace. Quando le aziende non possono raggiungere le riduzioni richieste, ad esempio perché sono in forte crescita, è giusto che bilancino la propria impronta di carbonio piantando alberi, che sono l'unico strumento efficace per la cattura e il sequestro della CO2. Senza contare che l'albero genera molti altri benefici. È la forma vivente più generosa sul pianeta. Pulisce aria e acqua, sequestra la CO2 e per molte culture è un simbolo sacro.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Pianeta Blu News. Vuoi conoscere i tuoi antenati fino al 1500? Un video TikTok ti mostra come fare gratis il tuo albero genealogico. Il TikToker Andrea Amato ci spiega come ricostruire la nostra storia familiare fino al XIV secolo in modo gratuito. Non sarebbe bellissimo riuscire a ricostruire l'albero genealogico della propria famiglia andando ben oltre i nonni e i bisnonni ancora viventi? Esiste un metodo per scoprire l'identità dei nonni dei nostri nonni e dei loro nonni prima di loro, fino ad arrivare anche ai nostri parenti antichissimi? Il TikToker Andrea Amato assicura che è possibile, è totalmente gratuito, e sul proprio account ci spiega come risalire ai propri antenati fino al 1500, facendo uso di uno strumento messo gratuitamente a disposizione dal Ministero dei Beni Culturali. Il portale antenati. Diversamente dai kit in vendita su diversi siti internet che permettono di effettuare un test del DNA per scoprire l'origine dei propri antenati, in questo caso la ricerca è tutta sulle nostre spalle. È necessario che ci trasformiamo in dei veri e propri investigatori per metterci sulle tracce della nostra storia familiare e scoprire chi sono stati i nostri progenitori, dove vivessero, che mestiere facessero. Il primo passo fondamentale verso la ricostruzione del proprio albero genealogico consiste nell'intervistare i parenti anziani ancora in vita. Chiediamo ai nostri nonni, zii e prozii di parlarci dei loro genitori e dei loro nonni. Prestiamo attenzione soprattutto ai luoghi e alle date di nascita, che ci saranno molto utili in seguito per inquadrare le linee guida del nostro albero genealogico. Con questo sistema dovremmo riuscire ad arrivare almeno fino alla fine del XIX secolo, per procedere poi con la ricerca all'interno del portale antenati. Se i nostri parenti in vita non ci forniscono informazioni sufficienti, possiamo chiedere ulteriori informazioni all'ufficio anagrafe del nostro comune o del comune in cui risiedono o risiedevano i nostri nonni. Tutto quello che dobbiamo fare è mandare una mail all'ufficio anagrafe, chiedendo la documentazione relativa a un certo nostro antenato. Gratuitamente otterremo informazioni sul luogo e data di nascita, ma soprattutto sui suoi genitori, che rappresentano il gradino fondamentale per salire un po' più indietro nella nostra indagine. Ora possiamo iniziare con la seconda parte della nostra indagine. Il portale antenati, messo a disposizione gratuitamente dal Ministero dei Beni Culturali, permette di accedere agli archivi di tutti i comuni italiani in cui sono conservate preziose informazioni relative alle famiglie che hanno vissuto secoli fa. Per dare avvio alla ricerca dobbiamo inserire il comune di residenza dei nostri antenati e l'anno o l'intervallo di anni in cui vogliamo concentrare la nostra indagine. Dobbiamo inoltre specificare se stiamo cercando un registro relativo alle nascite, alle morti o ai matrimoni. In pochi clic avremo la possibilità di consultare gli archivi originali del nostro comune, scannerizzati per la fruizione sul web. Se siamo fortunati, alla fine dell'archivio originale possiamo trovare anche un sommario digitale per una consultazione più agevole, altrimenti dovremo controllare pagina per pagina e ci metteremo un po' più di tempo. In ogni caso, con questo sistema potremo risalire ai nostri antenati più antichi fino al 1500, come assicura Andrea. Provare per credere.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da ansa.it. Scoperti batteri divoratori di anidride carbonica sotto l'isola di Vulcano. Potrebbero essere usati in stagni pensati per catturare gas serra. Della redazione. Nelle sorgenti termali vulcaniche sottomarine intorno all'isola italiana di Vulcano sono stati scoperti dei batteri divoratori di anidride carbonica, CO2. Che riescono ad assorbire questo gas ad una velocità incredibile, molto maggiore degli altri batteri dotati di questa capacità finora conosciuti. La scoperta, riportata dal giornale britannico The Guardian e fatta da un gruppo di ricercatori del progetto internazionale Two Frontiers, del quale fanno parte anche diversi italiani, apre le porte a nuove applicazioni per la rimozione dell'anidride carbonica dall'atmosfera, un passaggio ritenuto da molti esperti necessario per affrontare la crisi climatica. Questi batteri, ad esempio, potrebbero essere utilizzati in stagni realizzati appositamente per catturare gas serra, come l'anidride carbonica, ed immagazzinarli al loro interno. Il nuovo microorganismo fa parte dei cosiddetti cianobatteri, a volte chiamati impropriamente anche alghe azzurre o alghe verdi azzurre. Si tratta di organismi fotosintetici che sono quindi in grado di effettuare la fotosintesi, sottraendo anidride carbonica all'ambiente. Ma ciò che rende speciale il nuovo arrivato è la velocità con cui compie questa attività, decisamente superiore rispetto a quella di tutti gli altri parenti noti. Inoltre, il nuovo batterio ha anche un'altra proprietà insolita. Affonda nell'acqua, fattore che potrebbe aiutare a raccogliere l'anidride carbonica che assorbe. I ricercatori guidati da Braden Turney, dell'Università americana Cornell e Harvard Medical School, hanno compiuto una spedizione all'isola di Vulcano a settembre 2022. Il team di sommozzatori ha raccolto campioni nella baia di Levante, le cui acque sono caratterizzate da una elevata quantità di anidride carbonica disciolta e da un pH molto basso, a causa delle infiltrazioni di origine vulcanica. I risultati di questa spedizione e di un'altra avvenuta a febbraio di quest'anno alle sorgenti termali presenti nelle montagne rocciose del Colorado saranno poi messi a disposizione dell'intera comunità scientifica grazie ad un database.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. I ghiacci della Terra si stanno sciogliendo come nelle peggiori previsioni. Uno studio realizzato grazie ai dati dei satelliti lancia l'allarme. Il nostro pianeta perde ghiaccio con il ritmo previsto dal peggiore degli scenari. Di Luigi Bignami. Negli ultimi 30 anni la Terra ha perso ghiaccio ad una velocità molto maggiore che in passato, passando da una perdita annua di 0,8 miliardi di miliardi di tonnellate, registrati agli inizi degli anni 90, agli 1,3 miliardi di miliardi di tonnellate annuo nel 2017. È la conclusione a cui è giunto lo studio condotto da un gruppo di ricercatori guidato dall'Università di Leeds del Regno Unito, utilizzando dati ottenuti dai satelliti ERS, oltre che dalle missioni Copernicus, Sentinel-1 e Sentinel-2. Per avere un'idea di quanto sia un miliardo di tonnellate, si pensi ad un cubo di ghiaccio da 10 km di lato. Lo studio, pubblicato su The Cryosphere, dimostra che precisamente c'è stato un aumento del 65% del tasso di perdita di ghiaccio durante i 23 anni oggetti di studio. Ciò è stato causato principalmente dal forte aumento delle perdite nelle calotte polari dell'Antartide e della Groenlandia, lo scioglimento dei ghiacciai e da calotte, innalza il livello del mare, aumenta il rischio di inondazioni nelle comunità costiere, con gravi conseguenze per la società, l'economia e l'ambiente. L'autore principale, Thomas Letter, ricercatore presso il Centro di Osservazione e Modellazione Polare di Leeds, ha affermato: «Sebbene ogni regione del pianeta che abbiamo studiato ha perso del ghiaccio, le perdite dalle calotte glaciali dell'Antartide e della Groenlandia sono quelle che ne hanno perso maggiormente. In questo momento le calotte glaciali si comportano secondo il peggiore tra gli scenari stabiliti dal gruppo intergovernativo dei cambiamenti climatici, l'innalzamento del livello del mare, se il tutto continuerà in questo modo, avrà impatti molto gravi sulle comunità costiere, e già in questo secolo». Lo studio è il primo nel suo genere ad esaminare tutto il ghiaccio che sta scomparendo sulla Terra, impiegando osservazioni satellitari, e ha interessato 215.000 ghiacciai di montagna sparsi in tutto il pianeta, le calotte polari in Groenlandia e in Antartide, le piattaforme di ghiaccio che galleggiano intorno all'Atlantide e il ghiaccio marino alla deriva nell'Artico e nell'Oceano Meridionale. Il dottor Slater ha aggiunto: «Negli ultimi 3 decenni c'è stato un enorme sforzo internazionale per capire cosa sta succedendo ai singoli componenti nel sistema di ghiaccio terrestre. Questa attività è stata rivoluzionata dai satelliti, che ora ci consentono di monitorare regolarmente quelle regioni vaste e inospitali dove è possibile trovare il ghiaccio, ma che sono difficili da raggiungere». L'aumento della perdita di ghiaccio è stato innescato dal riscaldamento dell'atmosfera e dagli oceani, che risultano essersi riscaldati rispettivamente di 0,26 gradi centigradi e 0,12 gradi per decennio a partire dal 1980. Durante il periodo di indagine c'è stata una perdita di 7,6 miliardi di miliardi di tonnellate di ghiaccio marino artico e una perdita di 6,5 miliardi di miliardi di tonnellate dalle piattaforme dei ghiacciai antartici, entrambe galleggianti sugli oceani polari. Isobel Lawrence, altro scienziato che ha contribuito allo studio, ha spiegato che la perdita di ghiaccio marino non contribuisce direttamente all'innalzamento del livello del mare, ma ha un'influenza indiretta. Uno dei ruoli chiave del ghiaccio marino artico, infatti, è riflettere la radiazione solare nello spazio, il che aiuta a mantenere fresche le aree che esso ricopre. Più il ghiaccio marino si restringe, dunque, maggiore sarà l'energia solare assorbita dagli oceani e dall'atmosfera. La metà di tutte le perdite di ghiaccio, comunque, si sono avute

0: paura, rischia di essere sfollato.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Ogni età è un capolavoro, di Nicoletta Masetto. Gli anziani sono tra le prime e più numerose vittime del virus, della solitudine e dell'isolamento. Il nostro sguardo su una generazione di genitori e nonni che, nonostante tutto, continua a sperare e a sognare. Una benedizione per le nostre comunità e per i giovani. Più di 2.300.000 in tutto il mondo sono gli anziani, la maggioranza dei quali ultra 75enni, morti a causa del Covid-19. Tra i paesi più colpiti c'è l'Italia, con un numero di decessi tra la popolazione over 75 più alto rispetto alla media europea, 3,1% contro il 2,4%. La pandemia ha cancellato un'intera generazione di testimoni, di custodi della memoria, di saggi, di sopravvissuti della Seconda Guerra Mondiale, di protagonisti della ricostruzione e del boom economico. Sono i nostri genitori, i nostri nonni, i raccontastorie per i nipoti, il nostro passato, ma anche il presente e il tempo che verrà. Gli anziani sono le prime e più numerose vittime del virus, della solitudine, dell'isolamento. Sono coloro senza i quali le nuove generazioni non hanno radici né identità. Che cosa ne sarebbe di noi senza anziani? È questa una delle domande ricorrenti del post-pandemia, che proprio post non è, visti i numeri. Una questione che, al di là del dolore di ferite non ancora rimarginate, interroga il nostro presente soffermandosi sul valore e sul peso, termine che in ebraico ha la stessa radice di gloria, che gli anziani hanno per le famiglie, la comunità, la società. Una riflessione più generale sul senso del tempo, sulle stagioni dell'esistere, su fragilità e vulnerabilità che rendono comunque ogni vita, in qualsiasi momento del suo scorrere, un capolavoro. Dottore, la prego, non tolga il respiratore a un anziano che ce la può fare. Luisa Cortesi è un'antropologa ambientale, lavora all'Università di Cornell ed è nata a Bergamo. Qualche mese fa, dopo aver visto sfilare i camion militari con le bare dei tanti concittadini, per lo più anziani, stroncati dal Covid-19, ha scritto una lettera al sindaco della sua città. Inizia con l'appello che più di qualche medico si è sentito ripetere nelle terapie intensive degli ospedali, ormai senza più posti letto e con ventilatori polmonari insufficienti. Dal punto di vista medico, è certamente più complesso salvare la vita a persone anziane. La mancanza di risorse, principalmente di respiratori, ha gravato i medici dell'atroce responsabilità di dare priorità ai pazienti con più possibilità di sopravvivere, afferma Cortesi, nonostante la piena consapevolezza che queste scelte dolorose fossero tanto necessarie quanto tormentate. Per gli antropologi rimangono validi questi interrogativi. Quali sono i valori culturali che intervengono in tali decisioni? Si prenderebbero decisioni simili in società che valorizzano gli anziani come i principali depositari di conoscenza, saggezza, identità culturale e storia? Questi criteri sono uguali per tutti, o ci sono persone che sono in grado di ottenere un trattamento preferenziale facendo leva sul loro potere politico o economico? Tra dolore e senso di colpa ci chiediamo come non perderne almeno il significato. L'antropologa prosegue rilanciando una riflessione sulla ricchezza dei nostri vecchi, sul patrimonio.

0: patrimonio universale che essi rappresentano per qualsiasi società. Un anziano è una nipote che ha bisogno di lui per crescere saggia, scrive. È il nostro vocabolario, il registro del nostro paese, la sorgente del ruscello che corre fino alle nostre piazze e poi ancora fino alle nostre campagne. Un'anziana è un nipote che ha bisogno di lei per crescere forte nello spirito. È la nostra scuola, la minestra che scalda l'animo, la promessa che il tempo non porta solo fragilità, ma anche la sua accettazione. Del presente e del futuro della popolazione anziana parla con chiarezza la vecchiaia. Il nostro futuro, la condizione degli anziani dopo la pandemia, il documento della Pontificia Accademia per la Vita, PAV, pubblicato con il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale. Parole che puntano agli insegnamenti da trarre dalla tragedia del Covid-19, alle conseguenze per l'oggi e per il prossimo futuro delle nostre società. Riflessioni già avviate con le note del 30 marzo 2020. Pandemia e fraternità universale e humana communitas nell'era della pandemia. Riflessioni inattuali sulla rinascita della vita. 22 luglio 2020. Approfondite in Vaccino per tutti. 20 punti per un mondo più giusto e sano. Del 28 dicembre scorso. Documento preparato insieme con lo stesso Dicastero. Nei documenti si cerca di proporre la via della Chiesa, maestra di umanità, a un mondo cambiato dalla pandemia, a donne e uomini alla ricerca di un significato e di una speranza per la loro vita. Per Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, è urgente ripensare globalmente la prossimità della società verso gli anziani. In questa prospettiva si legge nel documento della PAV. È necessario un serio ripensamento per l'intero sistema assistenziale del vasto popolo di anziani che oggi caratterizza tutte le società. Gli fa eco Monsignor Bruno Marie Dufay, segretario del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale, secondo il quale la cultura tecnicista, che pone al centro del pensiero e della vita l'efficacia immediata, ci porta spesso ad abbandonare gli anziani, a considerarli meno produttivi. Come ripensare allora questa prossimità? In che modo possiamo aiutare i nostri vecchi a vivere il loro tempo nella ricerca degli anni possibili? Ci accompagna nella riflessione il professor Marco Trabucchi, medico psichiatra, direttore scientifico del gruppo di ricerca geriatrica di Brescia, professore di neuropsicofarmacologia all'Università Tor Vergata di Roma e presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria. Da anni si occupa di anziani con importanti studi sulla loro condizione clinica e soprattutto grazie al contatto quotidiano con tanti pazienti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro. Va ora in onda un estratto da Non sono una signora, di Anna Premoli, editore, Newton Compton Editori, 2021, letto da Elsa Sabadin. Audrey Thomas, una trentenne newyorkese autrice di romanzi erotici, è cinica riguardo all'amore e preferisce relazioni senza impegno. La sua vita cambia quando sua madre, che pensava condividesse con lei una visione femminista, annuncia di voler sposarsi. Inoltre, Audrey incontra Matt, l'uomo più sbagliato che potesse incontrare, che mette in discussione tutte le sue certezze. Tra il conflitto con la madre e l'attrazione per Matt, Audrey si ritrova a riflettere sulla vera natura della trasgressione e sull'amore, in una storia irriverente e divertente. Buon ascolto.
2: I primi appuntamenti, si sa, sono una palla micidiale. O almeno lo sono i miei da un bel po' di tempo a questa parte. Sono arrivata quasi a convincermi che qualcuno mi abbia lanciato addosso una devastante maledizione che mi impedisce di incontrare uomini dignitosi. Notare bene, non ho detto straordinari o eccezionali, volutamente, ma solo dignitosi, il che equivale più o meno ad accontentarsi di non avere a che fare con un serial killer. Sulla carta dovrebbe essere facile. Nella vita reale, per niente. Tra l'altro, confesso di aver passato buona parte della mia vita a essere difficile, così tanto che a un certo punto ho dovuto decidere di darci un taglio e di accontentarmi. Verbo discretamente insulso, me ne rendo conto. Ma non posso farci niente. Quello che sto vivendo non passerà di certo alla storia come l'epoca in cui l'umanità abbia dato il meglio di sé in quanto a potenziali partner. Nemmeno per sbaglio. Il convento passa modelli alquanto miseri. Tuttavia, pur nella mia attuale posizione di donna non particolarmente esigente, pare che non ci sia speranza di scovare uomini appena sopra la barra della decenza. Esemplari maschili noiosi, egocentrici, con zero senso dell'umorismo e totali megalomani? Avanti il prossimo! Uomini stimolanti, intelligenti, capaci di ridere di sé e di farti ridere? Estinti del tutto. Davvero, cosa diavolo ne è stato degli uomini meritevoli? Si sono sposati tutti al primo giro di boa? Una persona meno determinata si sarebbe già rassegnata e avrebbe optato per la pace dei sensi. Ma a me non è consentito per diversi motivi. Primo fra tutti il mio lavoro. È difficile rinunciare all'idea del sesso con un uomo degno di nota se di professione si scrive di erotismo. E poi non sono il tipo. Io e il sacrificio non andiamo granché d'accordo per semplici questioni caratteriali. Motivo per cui, per quanto le statistiche non siano dalla mia parte, vado avanti a suon di primi appuntamenti, in attesa che l'ultimo uomo decente, quello sfuggito all'estinzione di massa, si decida finalmente a incrociare il suo percorso con il mio. Cosa faccio mentre attendo questo messia? Beh, per iniziare, ci bevo su. Vuoi un'altra birra, Audrey? Mi chiede lo sfigato numero 37, che, se non altro, si è accorto del mio bicchiere vuoto. Incredibile, ma vero, un numero sorprendentemente alto di uomini non ha nemmeno il buon senso di attutire le mie sofferenze con dell'alcol decente. Ho detto 37. Ebbene sì, sto prendendo nota. Nell'arduo mondo dei primi appuntamenti newyorkesi, 37 è un numero basso o alto? Confesso di non saperlo. Tra l'altro, mi è difficile fare paragoni con le mie amiche, perché pare che all'improvviso si siano tutte decise a vivere un'idilliaca vita di coppia. Orrore! Trovo che ci sia davvero tanto erotismo sprecato nella monogamia, ma contente loro. Sì, grazie, mi sforzo di sorridergli riconoscente, nonostante abbia sventolato il mio bicchiere vuoto di fronte al suo grosso naso per 20 minuti buoni. Non pensavo ci arrivasse. Dico davvero, ormai avevo perso le speranze. Faccio in un attimo, si congeda. Finalmente. Lo osservo allontanarsi. Non solo non ha una grande personalità, ma nemmeno un culo interessante. E io trovo che oggigiorno un uomo debba possedere entrambi. Per esempio, il fondo schiena di quello che si sta facendo servire accanto allo sfigato numero 37. Sì. Quello è un sedere come Dio comanda. Indossa dei banalissimi jeans che però enfatizzano due rotondità praticamente perfette. Sospiro sonoramente. Perché non mi capitano mai uomini simili? John, Jim o Jack, in qualsiasi modo si chiami il mio appuntamento di questa sera, torna al tavolo fin troppo in fretta e mi costringe a rivolgere la mia attenzione sul suo volto piuttosto che sul fondo schiena che tanto aveva catturato il mio interesse. È un peccato che io conosca ancora le buone maniere e non riesca a ignorarlo. Quindi, dicevamo, tu scrivi, ripete meravigliato per la terza volta, quello che, tempo un minuto scarso, ho subito etichettato come per nulla scopabile. Sì, scrivo! La mia voce è di un'ottava più alta del solito, segno che la sopportazione sta per raggiungere i livelli di guardia. E riesci a viverci, davvero? La derisione implicita nel discorso non mi sfugge di certo. Non credo nemmeno che lo scopo fosse che io la ignorassi, a dire il vero. Oh, più che bene, gli rispondo senza la minima esitazione. Anzi, è altamente probabile che faccia più soldi di lui, ma è brutto da rinfacciare a un primo appuntamento, come ho scoperto mio malgrado, anche se l'uomo in questione è un idiota. Incredibile. Ho sempre pensato che gli scrittori fossero una categoria ai limiti della sopravvivenza. Hai intenzione di andare avanti ancora per molto con questa storia? Beh, pensavi male. E cosa scrivi? Chiede sporgendosi curioso. E qui arriva un altro momento non richiesto di sincerità. Riguardo a questo particolare tema, non sono sempre schietta. Gli uomini tendono infatti a reagire in due modi di fronte alla scoperta della mia professione. O sono dei repressi e quindi si spaventano, oppure mi scambiano per una specie di escort e si sentono autorizzati ad allungare le mani, salvo guardarmi in cagnesco quando li sistemo per le feste. Corso di autodifesa avanzato, unito a una non comune predisposizione naturale a ginocchiate indimenticabili. Ecco perché quando mi ritrovo di fronte a un semi sconosciuto che mi rivolge questa specifica domanda, di solito tendo a mentire in attesa di capire meglio con chi ho a che fare. Ma John, Jim o Jack mi sta facendo irritare con il suo atteggiamento vagamente supponente e si merita subito la verità, per quanto dubiti riesca a reggerla. Non mi pare che abbia le spalle sufficientemente grosse, in tutti i sensi. Altro difetto da aggiungere alla lista. Scrivo romanzi erotici, gli rispondo, e sorrido angelica. Come da copione, all'ebete va di traverso un sorso del vino rosso che stava bevendo. Chi mai berrebbe vino simile in un pub sportivo, tra l'altro? e inizia a tossire violentemente. Che sia chiaro, se dovessi iniziare a soffocare, ho tutta l'intenzione di lasciarlo perire. Ognuno è artefice del proprio destino, per quel che mi riguarda.
3: Oddio, davvero?
2: Mi chiede rosso in volto. Non so se sia colpa della tosse o se invece sia l'imbarazzo la causa del suo viso da pomodoro. Sì, non ho problemi a confermargli in estrema sintesi. Nel frattempo non resisto dal lanciare ancora un'occhiata al bancone. Il proprietario del sedere delle meraviglie si è spostato nell'angolo in fondo al locale e ora sta giocando a freccette con dei ragazzi. È alto, moro, e sebbene lo stia affermando solo dopo averlo visto di lato, pare uno schianto. Esattamente, perché sono qui seduta a perdere tempo? Mi rendo conto che, essendo una trentenne single, dovrebbe capitarmi di continuo di incontrare sconosciuti che possano solleticare la mia curiosità. Eppure non accade quasi mai. Nonostante l'apparenza, sono diffidente per natura, motivo per cui è probabile andasse ancora di moda la lambada e i cellulari servissero solo per telefonare l'ultima volta che ho sentito l'impulso di abbordare qualcuno in un bar. Peccato che non posso farlo ora, perché mi trovo bloccata al tavolo con uno che si è presentato in giacca e cravatta per portarmi in un pub. La giacca è a quadri, tra parentesi. Davvero, perché il mondo è così crudele con me? Beh, balbetta il numero 37 non sapendo cosa dire. Per sua fortuna, io ho le idee molto più chiare. Direi che per questa sera abbiamo finito. Ti dispiace se vado un secondo in bagno? Va da sé che la mia è una domanda retorica. Non aspetto nemmeno che mi risponda che sono già in piedi. Mi sono accorta che l'angolo delle freccette è proprio adiacente al bagno delle signore e non riesco a resistere alla tentazione di dare un'occhiata da vicino al misterioso uomo fondoschiena. Sì, lo sto squadrando. E no, non mi sento affatto in colpa. Il politicamente corretto ha preso così tanto il sopravvento che temo l'umanità finirà presto per estinguersi dalla noia. Noia super corretta, sia chiaro, ma sempre noia. Ho solo intenzione di guardare. In fin dei conti sono una scrittrice. Fantasticare su uomini sexy mi aiuta a scrivere libri sexy. E le mie lettrici questo vogliono. Lenti degli occhiali che praticamente si appannano dal calore emanato dalle pagine. Se sia davvero possibile? Beh, sì, se uno possiede un modello piuttosto antiquato di e-book reader che tende ad andare in cortocircuito. Una volta quegli oggetti non erano così pratici come quelli odierni. La combustione spontanea è decisamente meno probabile di questi tempi, ma io metto comunque tutto l'impegno possibile per far divertire chi mi legge. Mi prendo il mio tempo per arrivare all'ingresso del bagno e ancor più tempo per appoggiarmi allo stipite, fingendo che sia occupato. Magari lo è, chi può dirlo? L'uomo fondoschiena si è appena sollevato da uno sgabello e ha iniziato a tirare. Con le freccette fa schifo, ma lui è davvero una visione. Quando manca del tutto il cerchio facendo rimbalzare una freccetta sulla parete, mi scappa inavvertitamente una risata. Lo so, sono un caso perso, ride mentre si incammina a raccogliere la sua arma. Vista la mira che ha, rischia sul serio di rivelarsi pericoloso. Il segreto è tutto nel polso, mi permetto di intervenire. Ho detto che non gli avrei parlato? Beh, mentivo, mi pare ovvio. Lui raccoglie la freccetta e solleva lo sguardo, curioso di scoprire con chi ha a che fare. In genere gli uomini rimangono positivamente colpiti dal mio aspetto e del palese apprezzamento si materializza sempre nei loro occhi. Ma questo particolare esemplare maschile o è terribilmente bravo a dissimulare le sue reazioni oppure è gay. Ti prego, astrusa divinità in cui non credo nemmeno, fa che non sia gay. A mia discolpa posso dire solo di aver rotto gli occhiali. In teoria ci vedo, in pratica meno del solito. Niente scuse, Matt, lo riprende un suo amico. Tu usi gli occhiali solo per leggere. Assaporo il nome nella mia testa. Matt, un nome che gli dona. Se da lontano era uno splendore, da vicino è sfacciatamente attraente, specie se si considera che indossa dei vecchi jeans con un'ampia felpa. Altezza giusta, corporatura giusta, bellissimi capelli castani, né troppo corti né troppo lunghi, grandi occhi nocciola. Non dovrebbe essere sexy, eppure lo è. Ha uno sguardo intelligente, positivo, curioso. Da dove è uscito, di preciso? Beh, Matt, che tu ci veda o meno, devi comunque tenere la mano ferma nel momento del lancio. Così, ti faccio vedere. Senza lasciargli molta scelta, gli sottraggo le freccette e passo alla dimostrazione pratica, riuscendo nell'impresa di colpire il centro più centro che ci sia. Cosa posso dire? Lavoro bene sotto stress. «Però», mormora colpito prima di tornare a sorridere, «ora mi sento ancora di più una schiappa». «Sfida, sfida!» ride un altro ragazzo della sua compagnia. «La signorina avrà sicuramente di meglio da fare che sfidare un caso perso come me», cerca di togliermi d'impaccio con lo stesso irresistibile sorriso di poco prima. «Un gesto che trovo incredibilmente galante tutto ad un tratto». «No, non ho di meglio da fare», sono velocissima a replicare, in barba alla solita legge della giungla metropolitana che impone di fingere per non svelare troppo presto il proprio interesse. «Ho voglia di vivere pericolosamente!» Nel frattempo, dall'altra parte del pub, il numero 37 mi sta guardando con un'espressione interrogativa. Una donna molto più adatta a lui gli si è avvicinata e sta evidentemente domandando se può sedersi. Sì, da queste parti gli esemplari maschili decenti scarseggiano a tal punto che persino un uomo con una giacca orrenda riesce comunque a rimorchiare senza muovere un dito. Mi rendo conto di quanto sia ingiusto, ma questa è la triste realtà con cui abbiamo a che fare. Beh, quello che è giusto, e io, a differenza di quanto si dice, sono stronza solo quando serve. Motivo per cui sollevo il pollice come incoraggiamento. Lui mi sorride tutto contento e poi torna a voltarsi verso la donna. Che mi serva di lezione. Vai uscire con dei contabili. Non abbiamo nulla in comune. A proposito, io sono Audrey. Torno a concentrarmi sulla persona che mi interessa davvero, porgendogli la mano. Matthew si presenta mentre afferra il mio palmo. Ha una bellissima mano, con una stretta decisa ma rassicurante al tempo stesso. Questo dettaglio da solo basterebbe per elevarlo oltre lo standard maschile che ho frequentato di recente. Se ci aggiungiamo anche quei suoi begli occhi, il jackpot è quasi completo. «Anzi, Matt, preferisco», specifica con un sorriso. «Beh, Matt, cosa ci giochiamo?» gli domando senza perdere tempo. «Spero davvero che si riveli all'altezza, perché ho ben 37 pessimi appuntamenti da cancellare dalla mente». Mi osserva divertito. «Ti prego, niente di esagerato. Come hai ben visto, le mie possibilità di vittoria sono pari a zero». «Mai darsi per vinti. E comunque un drink basta e avanza». A basso mantenimento? Mi stuzzica. Scuoto la testa. Mi dispiace, ad altissimo mantenimento, ma nelle giuste occasioni so accontentarmi. Ah, questo sarebbe davvero un miraggio, una donna che si accontenta. Ride. Bello e spiritoso. Roba da correre in chiesa e accendere un cero. Ah, già, se solo fossi il tipo. Per tutta la partita è una continua battaglia tra la mia voglia di perdere e la mia regola numero uno, quella che mi impedisce di fingermi scema o incapace per non nuocere all'ego di un uomo. Non ho mai fatto eccezioni prima d'ora, ma è curioso che sia quasi tentata di farlo questa sera. Per fortuna so resistere a certi impeti illogici, così finisco per stracciare Matthew, che a onor del vero non mi pare prendersela troppo. Deve essere un tipo piuttosto rilassato nella vita di tutti i giorni. Ride e scuote la testa mentre consegna le freccette ai prossimi giocatori. Credo di aver sul serio bisogno di qualche lezione. Sapevo di essere un caso pietoso, ma non così tanto. Mio padre è un patito, io ho iniziato da bambina. Beh, allora si spiega tutto. Credo proprio che il mio non abbia mai tenuto una freccetta in vita sua, mi confessa. Un'infanzia terribile, provo a punzecchiarlo. Ci sto andando con i piedi di piombo perché mi è stato spesso ripetuto che so essere in qualche modo eccessiva con la mia lingua biforcuta e il sarcasmo spinto a livelli esagerati. Terribile, ripete sorridendo e imitando il mio tono. Sì, sa stare allo scherzo, grazie al cielo. A proposito, ti devo un drink. Mi fa segno di seguirlo al bancone. Non me lo faccio ripetere due volte. Non sembra però del tutto a suo agio in questo ambiente. La solita gentaglia esagitata riesce a passargli davanti diverse volte. Strano. Pensavo che chi vivesse in una grande città e frequentasse la scena degli appuntamenti fosse in qualche modo vaccinato. Sono costretta a richiamare il barista con gli occhi in modo discreto. I vantaggi del frequentare sempre gli stessi posti, immagino. «Cosa prendi?» mi chiede Matt. «Una corona con limone, grazie». Poi mi siedo sullo sgabello indicandogli quello accanto. Lo spazio non abbonda e Matt pare esserne cosciente, tanto che si prende un bel po' di tempo per decidere se azzardare o meno l'occupazione del posto accanto al mio. Alla fine decide di sedersi. L'esito non pareva così scontato. «Guarda che non mordo», lo prendo un po' in giro. Lui afferra la birra che ha ordinato e mi osserva da vicino. «No, tu mordi», afferma con sorprendente certezza. Mi porto la bottiglia alla bocca e mando giù un sorso. «Ok, ipotizziamo per un attimo che tu abbia ragione. Sarebbe un problema?» gli chiedo avvicinandomi. Sto palesemente flirtando. Non solo. Mi sto impegnando ben più del solito, perché qualcosa di non meglio identificato mi sta suggerendo che potrebbe valerne la pena. E cosa fa una donna che è uscita con ben 37 uomini, di cui nemmeno si ricorda i nomi, quando finalmente prova del sincero interesse verso una persona? Si avvicina affinché in lui in questione possa notare la scollatura. Più che degna di questo nome, se mi è permesso di dirlo. L'attimo dopo avviene però qualcosa di inaspettato. I suoi occhi si incollano visibilmente interessati al mio seno, ma il suo corpo inizia ad allontanarsi. Ah, questo non l'avevo davvero previsto. A quanto pare Matt avrà bisogno di essere trattato con i guanti. Lo osservo deglutire a disagio. Sì, detto con la massima sincerità, sarebbe un problema. Il suo tono è stranamente serio mentre lo dice. Poso la mia birra e sbatto le palpebre. «Gay?» domando diretta. «Sia chiaro, non ci sarebbe nulla di male, ma diciamo che preferisco scoprirlo prima che dopo». Per fortuna non pare offeso dalla mia estrema schiettezza e anzi mi sorride. «No, non sono gay». La sua risposta è un buon inizio, ma di certo non mi chiarisce tutto. Allora, fidanzato, sposato o qualcosa di simile? Nemmeno, confessa quasi imbarazzato. Sento che sta per arrivare un ma, lo anticipo. Tu sei molto attraente e io sono molto onorato, se ne esce poi senza smentirmi in alcun modo. Lo osservo sbigottita. Cielo, ha sul serio pronunciato la parola onorato. Ora, detto con estrema franchezza, io e la scena degli appuntamenti metropolitani ci conosciamo già da un po', e di solito le opzioni che si presentano sono: tu gli piaci, ma a te non piace. A te piace, ma non gli piaci. Vi piacete o non piacete entrambi e la coincidenza è una grande fortuna. Sono uscita con molti uomini, ho fatto sesso con molti uomini, ho scritto libri sull'erotismo e sul corteggiamento. Insomma, conosco la materia. Lo so come si compiono questi rituali, vecchi o nuovi che siano. Conosco gli uomini, punto. E io a Matt sono piaciuta, a pelle, al primo sguardo. Chiamiamola pure come vogliamo, ma durante quella partita a freccette è nata un'intesa e io non so che razza di donne sia abituato a frequentare lui, ma per quel che mi riguarda certi affiatamenti sono più rari di un'araba fenice o, visto il mio campo, di un vero orgasmo multiplo. «Mi stai scaricando?» desumo osservandolo arrossire imbarazzato. Nel suo sguardo c'è parecchio tumulto. Non so bene se sia in difficoltà perché è attratto da me e non vorrebbe, o se invece è una persona carina e non sa bene come mandarmi al diavolo. «Vedi, è difficile da spiegare». Ma io non sono esattamente il tipo di persona che... La sua frase viene tranciata da un mio gesto inaspettato. Non pensavo che l'avrei fatto, ma, a quanto pare, questa è serata da missioni suicide. O magari vittorie insperate, chi può dirlo? In ogni caso... Tra il buio del locale e la nostra vicinanza ho appoggiato la mano sui suoi pantaloni. Non una zona qualsiasi, sia chiaro. Sulla sua erezione sotto quei jeans ruvidi. O si è fatto di Viagra prima o invece io gli piaccio. Eppure parecchio.

0: Avete ascoltato un estratto da Non sono una signora, di Anna Premoli, Newton Compton Editori, 2021, letto da Elsa Sabadin.
1: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile, sempre. Carlo Mazzacurati.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Mehmet.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.